0: 20:0 un minuto, e quindi c'è il pallone che viene messo a terra per la battuta del calcio di punizione in favore del Marocco. Posizione centrale, il pallone che arriva del El Murabet con il sinistro, pallone che viene messo in aria, è un regalo per il portiere Alisson, ha fatto tutto bene da quando è entrato El Murabet, però questo calcio di punizione è stato praticamente un passaggio al portiere brasiliano che effettua il rilancio lungo, non ci credono quelli del Brasile, e quindi il pallone sta per arrivare dalle parti di Bono, ci arriva anche con l'aiuto di un altro dei nuovi entrati del Marocco, Salahidin, che tocca uno dei pochi palloni e lo fa di testa, servendo Bono che quindi ha tutto il tempo per controllare con i piedi e poi può prenderlo con le mani perché il retropassaggio è avvenuto di testa, il rilancio da parte di Bono, il pallone che sorvola in centrale del campo, il colpo di testa a liberare, l'altro colpo di testa da parte di Gabriel, subentra ancora il Marocco con El Ainaoui, stanco sì ma sempre nel vivo della manovra, tocco per Talbi all'indietro, ancora il controllo da parte del Marocco, El con Salahidin, il pallone che viene poi servito centralmente ancora per la giocata di Riyad, stiamo entrando nel minuto numero 98, gran giocata del Brasile che tiene in campo un pallone difficilissimo, l'apertura, c'è l'opportunità per il Brasile con Danilo Santos di creare un'opportunità a terra, un giocatore verde oro, può ripartire il Marocco, non c'è fallo, era Vinicius che ha avuto questo calo direi quasi inspiegabile se non dal punto di vista fisico nel secondo tempo, adesso fischi per Talbi del Marocco, e il Marocco che tiene ancora il pallone prova a imbastire l'azione con Buadi, il tocco a destra per Hakimi, prova a mettersi in movimento, giocatore del Paris Saint Germain, si allunga il pallone dalla retrovie, la conclusione, Alisson a terra, due tempi e poi deve mettere in corner su un tiro che forse da parte di El Ainaoui non era neanche nello specchio della porta, Alisson si è tuffato, non ha trattenuto il pallone, si è fiondato sul pallone a Maimouni e su da terra, e Alisson è riuscito a mettere in corner sul tentativo del numero 21. Non sono sicuro che il tiro di El Ainaoui fosse destinato alla porta, comunque Alisson per non correre rischi c'è andato in tuffo, ma sulla ribattuta stava per creare un pasticcio e quindi chiude in attacco il Marocco, ultimo dei 10 di recupero, calcio d'angolo numero 3 per il Marocco, 5 li ha battuti il Brasile, ma è 1-1 il punteggio, si batte calcio d'angolo, l'arbitro però controlla ancora le tratte tenute in aria, Hakimi dalla bandierina di destra, la sua bandierina, parte il giocatore del Paris Saint Germain, pallone in aria, troppo alto per tutti, la insegue il Marocco, il Brasile adesso preferisce difendere il punto che sta arrivando, ma c'è un altro controcross in aria, allontana di testa il Brasile, ma recupera Mounami per il Marocco che va a scaricare il pallone per Talbi addirittura dalla metà campo del Brasile all'indietro per Bono, mancherebbero 20 secondi alla termine di questo lunghissimo recupero e non credo che l'arbitro lo prolungherà ulteriormente, è 1-1 tra Brasile e Marocco, ancora il controllo da parte del Marocco, ci stiamo avvicinando quindi sull'1-1, il retropassaggio, il pallone controllato ancora da Diop, il retropassaggio per Bono, 1-0, l'arbitro fischia, puntualissimo, la fine della partita, Brasile 1, Marocco 1, entrambi nel primo tempo i gol, vantaggio di Saibari per il Marocco al 20, il pareggio di Vinicius al 31, direi pari meritato, ma ci aspettavamo un altro Brasile. È tutto dunque dagli Stati Uniti, ricordiamo che nella notte ci sarà l'altra sfida del gruppo C, quella tra Haiti e Scozia, Brasile-Marocco è terminato 1-1, da Giuseppe Bisantis, buonasera, linea Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E da Dallas, vista la tarda ora, ci limitiamo davvero ai saluti e ringraziamenti particolari, speciali quelli che oggi rivolgiamo a chi ci ha accompagnato da Roma, da Saxarubra, Ombretta Conti Regia, Giovanna Insardi e gli altri colleghi tecnici alla console, anche qui grazie a Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri. Ricordo l'appuntamento a oggi, domenica 14 giugno, dopo Domenica Sport, 18:30, tutto il mondiale minuto per minuto, Germania, Curaçao, Olanda, Giappone. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, la linea va al nostro amico Max De Tomassi con Serenotte Brasile, restate su Rai Radio 1.
4: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ed è tornato il nostro fine settimana, buonanotte da Max da Tomassi, puntata 1186 di Stereonotte Brasil, in questa notte fra sabato 13, domenica 14 giugno 2026, questa notte con Pino Itri alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma cura di Andrea Cacciagrano, la prima parte della nostra trasmissione con Marisa Monci e poi vi racconto tutta quanta la sinossi della puntata di questa notte e di domani notte. Adesso c'è Carlinhos Brown e poi Marisa Monci.

0: Buonanotte Marisa, benvenuta a Stereonotte Brasil.
1: Buonanotte Massimiliano, buonanotte a tutti che sono stasera qui a ascoltarci. Grazie mille per l'attenzione, un piacere essere un'altra volta da voi.
0: Sono tutti sempre molto innamorati del tuo italiano, no? E meravigliati del fatto che lo parli da tantissimi anni. Ma ti eserciti qualche volta? Leggi delle cose in italiano, vedi film italiani?
1: Sì, mi piace tantissimo anche la musica italiana, che sempre è una forma di ricordare e imparare la lingua. E così non dimentico tutto, perché ho abitato in Italia, ci sono già molti anni, però come vado sempre, ho tanti amici anche in Italia, posso praticare un po', però sempre si perde un po'.
0: Però c'è uno charme nel tuo accento italiano sicuramente molto bello, come del resto tutti quanti gli stranieri. Noi in Italia amiamo molto le persone che parlano la nostra lingua con un accento straniero, ci dà orgoglio.
1: Io mi sforzo per essere capita qui in Italia, perché non parlo perfettamente, però mi faccio capire, e questo io credo che sia sempre un gesto simpatico per quelli che sono qui per prestigiare la mia musica, qui nella radio oppure dal vivo, quando io mi sforzo per essere compresa. È anche un gesto di approssimazione.
0: Senti, lo scorso anno è iniziata Fonica, questa tournée caratterizzata dalla presenza sul palco di un'orchestra sinfonica di 55 elementi. C'è anche il tuo gruppo nel palco. È un tuo sogno che è diventato realtà?
1: Sì, è un sogno antico. Io ho già fatto qualche presentazione con orchestre, però mai un concerto completo. Erano come tre canzoni qui, quattro canzoni lì, un'altra da un'altra parte. Due anni fa io ho fatto un concerto all'Università di São Paulo, quando io sono... ho ricevuto la laurea dell'honoris causa e ho fatto un concerto per gli studenti nel campus con l'orchestra dell'università, e così io
0: si è accesa l'idea.
1: Io ho avuto l'opportunità di adattare i miei arrangiamenti originali per una formazione più grande di un'orchestra di 55 musici. Ho preparato lì forse 12 canzoni, e poi ho completato queste canzoni con altre forse 12 di più per fare questo tour in Brasile, che ho viaggiato. Ho formato un'orchestra esclusiva per questo progetto, con musici giovani che sono a cominciare la carriera, e anche qualche musici già maturi. Ho fatto una mescola di generi, di origini, di maturità, per formare un'orchestra da zero, da nuova orchestra. E ho viaggiato per Brasile, forse per 8 città, con questo concerto, e adesso ho con questi arrangiamenti scritti e adattati, io ho questo progetto che posso fare con qualche orchestra in qualche posto al mondo. E adesso a settembre vado per la prima volta a presentarmi con questo progetto a Lisbona, a Porto e anche a Roma, e con orchestre locali. Allora arriviamo 2 o 3 giorni prima, proviamo con gli orchestre. È un altro desafio per me,
0: una sfida,
1: però anche una grande esperienza di suonare con musici che vanno e fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica e anche la musica classica di altri universi. E questo sarà un'esperienza bellissima per me.
0: Senti, oggi è molto complicato sapere la musica come si riesce a diffondere, no? Gli uffici stampa sono sempre, come dire, l'avamposto per divulgare la musica, ma non si sa se in rete, in radio, in televisione, con la pubblicità. c'è sempre qui in Brasile un mezzo molto popolare che è la telenovela. In questi giorni la telenovela della TV Globo, Quem Ama Cuida, che è il prime time della TV Globo, apre con il tuo brano Pra Melhorar. Secondo te il Brasile ha bisogno di un messaggio di coraggio, di incentivo?
1: L'umanità ha bisogno di un messaggio di speranza e di coraggio, perché noi siamo a vivere dei tempi difficili, sfidatori, e poi sempre buono avere e coltivare la speranza dei giorni migliori. E sappiamo che sempre ci sono sacrifici, tutte le generazioni hanno avuto difficoltà, perché la vita non è mai stata molto facile per l'umanità, però ha bisogno di mantenere la coraggio, la speranza, la forza. E io credo che l'arte, la musica, la poesia, c'è questa missione anche di fare una resistenza poetica, di tornare questi giorni meno difficili, tra un'esistenza superiormente interessante, che la musica, la poesia, l'arte, la letteratura, il cinema e tutto questo che noi possiamo connettare tra queste forme di espressione transcendentale, e che aiutano a noi a uscire un po' dai problemi del quotidiano, delle difficoltà, e anche respirare con un po' più di folgore.

0: Senti, il tour Fonica è andato in giro per tutto il Brasile. Siete stati a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, San Paolo, Curitiba, Brasilia, poi a Recife, Salvador, Fortaleza, quindi prima il sud, centro-sud, poi il nord-est. E hai lanciato questo tour con una canzone che si intitola Sua Onda, che sembra una canzone d'amore, ma potrebbe essere anche una fotografia del tuo paese, un paese resiliente, pronto ai cambiamenti.
1: Sì, è una canzone de conexione, de qualcuno che vuole essere connettato da un altro e è aperto a una relazione che può essere tra un altro, una relazione dual, però anche da molti, numa relazione collettiva. E anche c'è un po' questa canzone si è mostrata anche molto connettiva nei concerti, perché tutti
0: cantavano insieme. E anche una relazione fra te e musicisti, parlavi prima di orchestre di altre parti del mondo, anche per quello Sua Onda è stata creata, no? Per dire.
1: E anche Sua Onda è un concetto molto musicale, perché la musica è pura onda. E una cantante che dice che vuoi essere la onda di qualcuno, io voglio essere la tua frequenza sonora, la tua musica, la tua frequenza, non è quello che ti imballa, come si dice?
0: Quello che ti trascina.
1: Che trascina è quello che ti fa sentire nel corpo le vibrazioni.
0: Ti porta per mano.
1: Ti porta per mano, ti conduci.
0: Sentiamoci Sua Onda, Marisa Monti.

0: Marisa Monci, questa notte a Serenotte Brasil, un momento molto importante dei tuoi ultimi mesi è stato quando hai partecipato all'evento Mulher Presente presso il Tribunal Superior Eleitoral a Brasilia. Da Chiquinha Gonzaga a Marisa Monci, che cosa è cambiato nel ruolo della donna nella musica popolare brasiliana?
1: Ah, io ho parlato, in questa occasione lì, io sono stata invitata per parlare della mia, visione della presenza delle donne nella musica tra l'ultimo secolo. Sì. E io ho fatto un parallelo nella mia falla, come si dice, nella mia...
0: Nella tua deposizione.
1: Deposizione, con la presenza delle donne nella società come un tutto. E io ho... e lì io ho detto che le donne hanno avanzato molto, però c'è ancora molto a avanzare, e che forse 100 anni fa io mai sarebbe una cantante popolare come sono io oggi, perché per le donne a quel tempo non era socialmente accetto di avere una carriera popolare. Pubblica.
0: Un ruolo di cantante pubblica.
1: Pubblica. E io ho fatto anche dopo le donne hanno cominciato a cantare, perché è veramente l'unica posizione che le uomini non possono sostituire le donne, perché
0: il tono,
1: la voce è femminina, però il repertorio era tutto prodotto per le uomini.
0: Ah sì, certo.
1: Le uomini producevano
0: il repertorio per loro stessi.
1: Per le donne, fino a forse gli anni 60-70, quando le donne hanno cominciato una o l'altra a comporre. Comporre, scusa, però io credo...
0: Sei stata bravissima, stai andando alla grande.
1: A comporre e a non avere soltanto la voce, però anche il discorso. E poi oggi nella mia generazione quasi tutte le donne hanno molta intimità con la scrittura, e le canzoni sono scritte per loro, e questo ha posto la sensibilità delle donne a servizio della composizione della musica di un'altra forma. E questo è una cosa più recente, per forse 50 anni fa, e c'è un parallelo anche nel posto che le donne hanno occupato nella società con più spazio, però ancora sentiamo molta falta, ancora ci manca molta
0: presenza. Mancanza.
1: La presenza delle donne nel posto di comando, qui in Brasile nel Parlamento, per esempio, la percentuale di donne è molto piccolo, e noi abbiamo molto, e questo è molto importante, perché la sensibilità delle donne anche per fare le codici
0: le leggi.
1: È diverso dagli uomini. Noi abbiamo sentimenti che sono da noi, e questioni che sono da noi, che devono essere trattate per donne, per la prospettiva della donna. Allora, io ho parlato un poco di tutto questo, e in internet.
0: Il tuo discorso è su internet e anche sul tuo profilo Instagram. Molto bello, devo dire.
1: Al fine io dico che la questione femminile non è una questione delle donne, è una questione di evoluzione umana, perché io sono sicura che un più grande equilibrio tra la forza delle donne e degli uomini è una cosa che potrà potenzializzare molto l'evoluzione dell'umanità.
0: Il prossimo brano che ascoltiamo si intitola Esta Melodia, di Jamel Laon, che certifica anche la tua passione nei confronti del mondo del samba. È un brano che hai cantato tanti anni fa in Cor di Rose e Carvão, un brano bellissimo che hai rilanciato. Che cosa significa per te questa canzone?
1: Questa canzone è di un altro compositore che si chiama Bubu da Portela.
0: E Jamelão, se non sbaglio, due.
1: E Jamelão ha registrato e anche segnato.
0: Questo è un segreto che ci racconti te, non lo sapevamo.
1: Sì, allora lui è l'autore, però non sappiamo...
0: È un autore di rimbalzo.
1: Sì, se loro hanno veramente lavorato insieme nella composizione, è una cosa che succedeva molto spesso qui... in Brasile, non so se in Italia, anche che gli interpreti
0: firmavano anche loro.
1: Chiedevano di firmare la canzone per registrare e i compositori lasciavano e era così che era.
0: La canzone è bellissima però.
1: È bellissima, è una canzone classica della Portela, una canzone che Paulinho da Viola mi ha chiesto da registrare. Perché mi ha detto, se tu registri questa canzone sarà bellissimo. Io ho invitato la vecchia guardia da Portela, che sono i veterani da Portela, per registrare con me e, a 93.
0: Un'opera d'arte hai fatto?
1: Ah?
0: Você fez un'opera di arte?
1: Ah, no, loro hanno fatto da me, sono stati molto generosi, è stato un incontro meraviglioso nel studio quel giorno per registrare una cosa che è molto emotiva per tutti. Che questa canzone era un grandissimo successo in Portela, era un po' dimenticato e si è tornato un'altra volta una canzone che si ascolta nelle note da Rio, nelle roda di samba, come si dice?
0: Roda di samba, non esiste una traduzione in italiano ed è meglio così.
1: Ah, lì, nelle feste di samba.

0: Questa era esta melodia Marisa Monci, il live di Marisa Monci è sempre un live molto emozionante, secondo me è una dimensione che ti piace molto cantare dal vivo, anche perché ti pone diretto contatto con il tuo pubblico. Quest'anno si celebrano i 30 anni di Barulinho Bom, Uma Viagem Musical, compie 30 anni, è una pietra miliare del tuo repertorio questo album, un po' dal vivo, un po' in studio, che sintetizza vari concetti importanti della tua vita di artista, il desiderio di rileggere i classici della MPB e internazionali, ci sono dei classici di musica internazionale e di MPB. Racconti in questo album il tuo modo di fare musica attraverso le interazioni con altri colleghi, forse l'embrione di Tribalistas, perché lavori lì con Brown, con Arnaldo, ed esprimi il tuo amore per l'arte visiva, perché l'album, la copertina dell'album è di Zefiro. È un po' il riassunto della tua vita artistica?
1: Io credo che io sono molto, mi piace tantissimo collaborare con altri artisti e ho grandi collaboratori da molti anni, da cui non posso immaginare la mia carriera senza questi dialoghi.
0: Non è stato Barulinho Bom il primo album con il quale tu hai scritto insieme a loro?
1: No, ho fatto da mai, forse 6 anni prima.
0: Ancora prima, secondo album.
1: Secondo mio secondo album, io lavoravo già con Arnaldo e con Carlinhos nel terzo. Però io credo che la musica è un dialogo, è una forma di espressione più collettiva. Io non sono un artista, io mi piace suonare con altri. Sì, allora si può vedere tra la mia traiettoria molte parcerie.
0: Collaborazioni
1: con molti artisti, musicisti, arrangiatori,
0: produttori,
1: compositori, cantori. Sono molto aperto, mi piace molto, per me è una cosa che mi stimola. Allora lì c'era anche Novos Baianos, c'era Moraes Moreira, c'erano altri, c'era una banda fantastica, né, com Valdones, Davi Moraes, e Dadi, e allora era um disco híbrido, porque ci sono canzoni dal vivo e anche canzoni nel studio che abbiamo prodotto,
0: c'è Gimme Love, c'è un brano di George Harrison.
1: Sì, abbiamo prodotto a questa è da parte dal vivo, però sì. Nel studio c'è Maga Malabaris, ci sono altre canzoni che abbiamo registrato a New York con Arthur Lindsay come produttore. E allora era un disco ibrido, perché c'erano canzoni dal vivo, era un disco duplo.
0: Sì, sì, doppio, sì, con questi disegni di Zefiro, sì, bellissimi.
1: Un era al vivo, l'altro era nel studio.
0: Diciamo anche un'opera discograficamente parlando sperimentale.
1: Sì, sì, molto aperta, molto, molto libera.
0: Visto che hai citato Maga Malabaris, ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con te.

0: Marisa Monchi, Maga Malabaris. Marisa, fa parte del tuo repertorio questa canzone da 30 anni, è un brano che forse non puoi non suonare dal vivo. E questo brano ci ricorda Carlinhos Brown, questo tuo legame artistico con Arnaldo e questa tripla, come chiamate voi, che in Italia c'è un senso tripla, e qui in Brasile invece un neologismo, è una tripla con la quale ami scrivere canzoni. Scriverete ancora voi tre per i Tribalistas?
1: Sì, ancora 9 canzoni?
0: Sì, questi tre personaggi, Marisa Monchi, Arnaldo Antunes e Carlinhos, scriveranno per i Tribalistas?
1: Noi Tribalistas è una parte del nostro lavoro. Noi abbiamo lavorato molto insieme prima di Tribalistas, mentre i due album abbiamo fatto moltissime canzoni e anche concerti. E poi abbiamo fatto il secondo album e ancora facciamo molte canzoni. Sì. Cioè abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove. Sono due grandissimi artisti, non posso immaginare la mia vita senza loro, perché abbiamo una troca, un cambio
0: scambio
1: ricchissimo, che

0: posso dire che per me loro sono due dei.
1: Sentiamoci già se innamorare, poi torniamo a parlare con Marisa Monci.

0: Marisa, recentemente hai visto un tuo caro amico, Nando Reis, con il quale hai composto un nuovo bellissimo singolo che si intitola Pra Você Guardei o Amor. È un lavoro, secondo me, di grande classe, appena uscito, che conferma il fatto che insieme avete il dono di scrivere hits come Onde Você Mora. Com'è stato tornare a scrivere e a cantare con questa icona del rock brasiliano dopo tanti anni di, così, di allontanamento?
1: Questa canzone non è da noi, è da lui. Sì. Lui aveva già la canzone e ha già registrato prima, però lui mi ha chiamato e mi ha detto: mi piace tantissimo la canzone. Noi avevamo già cantato dal vivo, è una dei più forti canzoni del suo repertorio. E lui mi ha chiamato e ha detto che voleva invitarmi a produrre una nuova registro e che lui voleva fare il registro definitivo della canzone. E mi è piaciuto tantissimo perché mi piace la canzone e mi è piaciuto
0: l'arrangiamento, sono bellissimi.
1: E anche l'idea di lavorare, di essere da lui un po' nel studio. Allora io ho cominciato a chiedere a lui: che cosa volete fare diverso? Come questa anamnesi che il produttore dovranno fare con gli artisti, che conversare, parlare molto,
0: tirargli fuori quello che vogliono,
1: sì, comprendere qual è il desiderio dell'artista. E lui mi ha detto: ah, voglio fare così, più lento. Io ho suggerito di avere la sua chitarra, che è
0: inconfondibile.
1: E dove lui ha fatto la canzone? La canzone è stata nata sulla sì, allora mi sembrava molto naturale e necessario. E poi abbiamo scritto con l'aiuto del maestro che ha lavorato con me, che lavora con me in fonica, un arrangio per non per un'orchestra, una cosa grande, per una formazione cameristica piccola, come, e abbiamo scelto una formazione esotica, non molto usuale, con i cordi, oboè, trompi, marimba, Hammond, e con un po' di spazio tra le figure per sentire non molto pieno.
0: Non troppi suoni,
1: però i commentari, abbiamo scritto, abbiamo

0: chiesto un arrangiatore, Newton Carneiro, che per scrivere abbiamo cambiato molte idee da lui, e poi siamo stati molto felici con il risultato, perché però nei giorni che eravamo qui a fare la canzone, a registrare, abbiamo composto una nuova bellissima che sarà per il futuro.
1: Che bello, bellissima idea. Sentiamoci. Per você guardei o amor, per te ho mantenuto l'amore.

0: Marisa Monti, Nando Reis, para você guardei o amor, l'ultimo singolo, un incontro dopo tanti anni con Nando Reis. Nei prossimi mesi tornerà in Italia con il tour Fonica, l'abbiamo detto in apertura, è un tour molto atteso dal tuo pubblico europeo. L'11 settembre sarai a Roma, Auditorium Parco della Musica. Io penso che sia quasi tutto esaurito, perché so che la vendita sta andando molto bene. Quali sono i tuoi ricordi più frequenti di Roma, città nella quale hai vissuto negli anni Ottanta? Che cosa ti ricordi della nostra Roma?
1: Io camminavo molto per la città, andavo molto... Ho conosciuto tutta la città a piedi, perché io abitavo nel centro, vicino a Fontana di Trevi. A quel tempo, oggi è un hotel.
0: L'ho lasciato lì qualche volta.
1: Sì, oggi è un hotel, però a quel tempo era una pensione, come si dice?
0: Una piccola pensioncina.
1: Sì, e ho abitato lì per quasi un anno, non so, forse 8 mesi. Ho molti amici che ho fatto da quel tempo e che sono ancora in contatto. Ho avuto l'opportunità, studiavo teoria musicale, anche canto, storia della musica, e ho avuto tempo di conoscere molto bene Roma e di camminare molto, di essere... A quel tempo non c'era Google Maps, c'era un mappa di cartolina che c'era...
0: Tutto città,
1: quei piccoli labirinti che ci sono a Roma, io già conoscevo tutto.
0: Poi il centro è complicato,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, conoscevo molto bene e ho entrato in contatto con molti italiani e anche brasiliani che abitavano lì, e mi piaceva anche andare a Trastevere per cantare al Manuia con Jim Porto, per vedere Jim Porto, e qualche volta lui mi invitava per cantare una canzone da lui. E c'era un cornetto che non so se ancora c'è.
0: Vittorio, il cornetto.
1: Era un cornetto che usciva
0: con la crema caldo.
1: Forse 2-3 della mattina.
0: Sì.
1: E aspettavamo per mangiare prima di andare via quella cosa deliziosa, dolcissima. Non c'è ancora?
0: No, penso di no.
1: Allora,
0: pieno di zucchero, di zucchero a velo, di crema.
1: Zucchero e di massa.
0: Crema.
1: No,
0: la massa, sì. Che cosa c'era intorno?
1: Come un fogliaccio.
0: Sì, è un cornetto, un croissant. La pizza, Trastevere, Obitorio.
1: Trastevere, Obitorio. Anche ho fatto un po' di volontariato alla ambasciata, nella biblioteca. Loro hanno avuto una obra, una rinnovazione, e dovranno organizzare tutto al posto. Io ho fatto qualche giorno di volontariato lì. È stato meraviglioso, perché c'erano quelli libri in portoghese che mi piaceva anche per leggere. E poi alla fine sono andata a Venezia, perché c'erano amici a Venezia che mi hanno invitato per fare un concerto di musica brasiliana a Venezia, e sono andata a Venezia, ho cantato a Venezia e poi sono tornata a Rio. Sono rimasta un po' meno di un anno, forse 11 mesi in Italia.
0: Adesso torni, ci vediamo a Roma, mi raccomando, concerto 11 settembre, saremo tutti sotto il palco a ballare e a cantare insieme a te.
1: Sì, per me andare a Roma è sempre un'emozione, cantare a Roma è speciale, perché è un posto dove io ho molti lassos, come si dice?
0: Lacci, legami.
1: Legami affettivi. E è un posto dove mi sento a casa, perché è un posto dove... È familiare per me. Ho perso un po' l'italiano, non è buono.
0: Parlavi meglio di questo?
1: Molto meglio, era perfetto. Io parlavo perfettamente. Oggi io capisco tutto, però mi sbaglio, mi dimentico le parole. Però...
0: Adesso chiediamo agli ascoltatori che cosa pensano del tuo italiano, vedrai che manderanno messaggi.
1: Prego, non essere molto rigidi da me, perché ci sono molti anni, però forse posso spendere un po' di più tempo in Italia, sono sicuro che ritorna.
0: Andiamo in vacanza.
1: Mi piacerebbe tantissimo. Vacanze in Italia è sempre meraviglioso.
0: Grazie Marisa, buona serata.
1: Grazie a lei, grazie mille a tutti che siano qui da noi. Beijo per tutti i brasileiros che stanno também acompanhando a gente.

0: Ore 3 e 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma: la firma dell'intesa è prevista domani, lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale, per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non ci sarà un incontro bilaterale tra i due. In Italia, con la cronaca, il delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio. È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena, dove uno studente ha minacciato un professore con una pistola che si è poi rivelata finta. Sentiamo il dirigente scolastico Edoardo Ricci.
4: Sicuramente gli studenti certe volte non si rendono conto, purtroppo ci troviamo di fronte a una generazione che è in difficoltà, problematica, che vive spesso di emulazioni.
5: Prima l'incontro di box con tanto di guantoni nei sotterranei dell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, nel modenese. Qualche giorno dopo, la pistola giocattolo puntata alla tempia di un professore e la minaccia: dammi le sigarette o sparo. Due gravi episodi a fronte dei quali il dirigente scolastico invita però a non generalizzare.
4: Galilei non è questo, non è né un ring di pugilato, non è un far west dove ci sono dei pistoleri che girano liberi.
5: Nel secondo caso, un gruppo di studenti di prima, a inizio lezione, si è avvicinato alle spalle del docente. Uno di loro ha estratto la finta arma presa dallo zaino di un compagno e l'ha puntata contro i prof, il quale, riferisce la scuola, l'ha sequestrata e portata in presidenza per l'alunno una nota sul registro, poi l'espulsione. E anche per i due protagonisti dell'incontro di box è finita male, esclusi dagli scrutini, dovranno ripetere l'anno.
2: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti sono stati travolti da una scarica di sassi sul versante francese del Monte Bianco, dove è morto anche uno scalatore francese sul ghiacciaio della Brenva. Un altro escursionista, sempre francese, ha perso la vita sul Cervino, mentre 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza. Nelle ultime ore però lo scrittore aveva dichiarato di vergognarsi di Ben-Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 con il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Finisce 1-1 anche Qatar-Svizzera, invece appena iniziato il match tra Haiti e Scozia, e tra poche ore alle 6 Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Stereo Notte

E siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3 con Elis Regina, Tom Jobim, Aguas y Marzo. Fra qualche istante Patrizia La Guidara e Diego Moreno, ci colleghiamo con loro per parlare della loro musica e di alcuni singoli che stanno pubblicando. Adesso rapidamente voglio dirvi due cose sul festival di Abba Bula. È la 28esima edizione di questo festival che si svolge in Sardegna. C'è stata un'anteprima venerdì 29 maggio, però insomma il festival si svolge dal 26 giugno al 23 luglio a Sassari, Sennori e Porto Torres con Daniele Silvestri, Nugenea, Eric Johnson, Sergio Cammariere, Tony Pitoni, Zei Bar, Alberto Fortis. Parlando di un nome molto importante della musica brasiliana contemporanea, Zei Bar, ce lo ascoltiamo con Infinito in Noise e poi ci colleghiamo con Patrizia La Guidara.

0: E dopo Zay Barra con Infinito in Noise siamo in collegamento questa notte con Patrizia Laquidara. Buonanotte Patrizia.
1: Eccomi, ciao. Fai ciao.
0: Sveglia fino a quest'ora a sentire la musica brasiliana di Stereo Notte Brasil.
1: Esattamente, sentendo la musica brasiliana e anche leggendo un libro.
0: Ah, bene, quindi quale libro?
1: Promettimi che non moriremo, di Mara Carollo.
0: Bene.
1: È un libro molto bello, veramente, ma sai che mi sta... è una lettura che mi sta prendendo... Ah, tantissimo, tantissimo.
0: Senti, mi incuriosisce tantissimo il nome di questo tuo nuovo album che si intitola Florula. È un neologismo oppure è una parola che esiste veramente?
1: Infatti, guarda, quando ho pensato di chiamarlo Florula, sì, ero convinta che fosse una parola inventata.
0: Sì.
1: Convinta, sai Max?
0: Sì.
1: Mi piaceva però il suono, mi piaceva anche un po' quello che rimandava, i fiori, una composizione. Soltanto dopo una settimana sono andata a vedere così per scrupolo sul dizionario e mi sono resa conto che invece la parola esisteva e come, e che comunque poteva rientrare bene in quello che era anche un po' il senso che volevo dare al disco, perché sì, con florula si intende un piccolo ecosistema, sì, di vegetale,
0: sì,
1: che però caratterizza appunto un luogo minuscolo,
0: sì,
1: che vuol dire potrebbe essere un monte, una piccola isola, e quindi è appunto un ecosistema. Ho pensato, beh, forse anche il mio disco in qualche modo parla di un ecosistema,
0: sì,
1: che però è umano.
0: Bene.
1: Presenze piccole e minute, ma tutte bene collegate tra loro, che dialogano e formano questa appunto florula.
0: Sì, lo sai che a proposito di biologia e di ecosistemi, no? Tu che sei una persona sensibile, sai che c'è un termine che definisce quell'odore di pioggia che cade sul terreno fresco, che noi avvertiamo qui in Italia quando viene un temporale d'estate, ma che si avverte molto di più frequentemente in Brasile, quando la pioggia cade su quell'erba secca tipica del sertão piuttosto che della parte, diciamo, di Rio de Janeiro, della parte centrale.
1: Lo conosco, quel profumo e quell'odore, ma non so la definizione.
0: Allora, in portoghese si dice petricor, mentre in italiano esiste e si dice petricore.
1: Ma dai.
0: Il petricore, che tu petricore, è quell'odore forte di pioggia che cade sulla terra asciutta e che emana quel vapore che ha quel profumo inconfondibile.
1: Sì, sì, ma sai che adesso me lo sono già scritta, che ve lo vado anche a leggere, petricore.
0: Esatto.
1: E invece in brasiliano petricore.
0: Petricore. Bene, a proposito di brasiliano. Allora, tu hai sintetizzato in una canzone un gesto che è universale e che è anche molto, sì, brasiliano, quello di salutare con la mano, no? Il brano, difatti, sì, se proprio, sì, si chiama proprio così, no? Ti saluto con la mano. È un nuovo singolo, sì, da questo album che si intitola Florula, ed è una canzone che contiene un embrione di Brasile, no? Sia dal punto di vista ritmico che anche dal punto di vista così del minimalismo, dell'essenzialismo del testo.
1: Sì, penso proprio di sì. Beh, intanto per le collaborazioni che ci sono dentro,
0: sì,
1: e magari poi ne parleremo se vorrai. E poi io venivo proprio da un viaggio quando ho cominciato a scriverlo, ad impegnarmi un po' di più su questo album, quindi in qualche modo mi portavo dentro anche tutte le impressioni, anche tutto quello che avevo annusato, avevo,
0: sì,
1: conosciuto là in Brasile, perché è stato un viaggio molto forte, molto intenso, quello che è avvenuto nel febbraio del 2025,
0: sì,
1: e c'è stato... ricordo che proprio mentre tornavo quella notte dal Brasile, ed ero così dispiaciuta di tornare, mi ripromettevo che dentro alle prossime canzoni avrei comunque trascinato con me anche tutto quello che avevo conosciuto, che avevo incontrato, e questo in qualche modo è successo. Ti saluto nasce però in realtà prima, ti saluto con la mano nasce,
0: sì,
1: prima, nasce da un incontro che ho fatto invece con Lorenzo Maragoni, che è lui è un poeta e si occupa di poetry slam, è stato,
0: sì,
1: campione mondiale italiano di poetry slam, che è poi una forma d'arte orale e anche di strada che mi ha sempre affascinato tantissimo. Lui mi aveva dato questo piccolo pezzettino, ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di che è sempre in ritardo,
0: sì,
1: e da lì è arrivata la canzone. Soltanto dopo mi sono resa conto che quella canzone, che aveva anche una parte un po' rappata, no? Un po' parlata,
0: sì,
1: non avrei voluto cantarla da sola e quindi ho pensato, ma chi potrebbe essere un rapper che può venire a dialogare con me? E quindi ho chiamato questo rapper che si chiama El Coco.
0: Una cosa in famiglia poi, perché è tuo nipote, ma ti è venuto subito in mente oppure ti si è illuminata la lampadina quando giustamente hai collegato l'idea del rap con un rapper giovane che conosci molto bene, evidentemente, no, tuo nipote?
1: Esatto, no, in realtà non mi è venuto in mente subito, anche perché forse non pensavo non fosse nemmeno il caso di fare una cosa in famiglia in realtà.
0: Sì.
1: Poi però, senza che lui sapesse assolutamente niente di questo, ci siamo incontrati e mi ha fatto sentire un po' di cose e questo ragazzo scrive tantissimo, tantissimo, tantissimo, aveva un'infinità di canzoni e sorprendentemente alcune canzoni mi arrivavano con molta potenza,
0: sì.
1: Cioè ho sentito che la sua scrittura era vera, era molto radicata nel presente e quindi gli ho chiesto, ma senti, ma vorresti provare a scrivere qualcosa in questo testo dove c'è questo incipit, però non riesco ad andare avanti, ma forse perché la soluzione è molto semplice e io invece mi tormento nel cercare delle cose che devono essere efficaci.
0: Sì.
1: Questo arriva, appunto Marco, il Coco.
0: Quanti anni ha?
1: Ci chiudiamo a 22 anni.
0: Giovanissimo.
1: Ci chiudiamo in studio.
0: Sì.
1: Quello che mi ha sorpreso moltissimo è stata la capacità sua di stare dentro alla musica senza mai distrarsi e di scrivere. E di scrivere senza, sai, molte sovrastrutture, senza tormenti, stando appunto molto radicato in quello che era lì, che succedeva. Senza mettere un giudizio,
0: sì,
1: in quello che stava facendo, e quindi il testo è arrivato veramente dopo pochissimo, ha sbloccato una situazione che per me era abbastanza ferma su quella canzone e quindi poi è stato anche spontaneo da parte mia dire, ma senti, visto che ci sei e tu sei proprio un rapper, cantala tu, no? Cantiamola insieme.
0: Certo.
1: Beh sì, dai,
0: felicissimo.
1: Vediamo. Insomma, ed è venuta fuori questa canzone. Di cui sono anche, devo dire, molto contenta. Mi rende molto felice, sia perché ho imparato io da lui stando in studio, sia perché poi anche questo album in qualche modo porta con dentro anche un po' un albero genealogico, perché io nell'album cito molte figure, soprattutto femminili, che mi sono state familiari, che sono anche dentro il mio albero genealogico. Quindi c'è una canzone dove cito delle trisavole, pensa tu, no? Un po' come citava Chico Buarque, Se impara todo.
0: Certo, no? Tutti i parenti, tutto l'albero genealogico.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Esatto. E poi, sorprendentemente, senza pensarci troppo, in maniera molto naturale, arrivo fino all'ultima generazione.
0: Bene. Sentiamoci la canzone, dai.
1: È una forma di passaggio di testimone.
0: Beh, sentiamoci la canzone, ti saluto con la mano, poi torniamo a chiacchierare perché voglio sapere di un progetto al quale hai partecipato, che hai conosciuto, che si trova a Recife. Patrizia Laquidara, ti saluto con la mano.
2: Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre in ritardo, ti saluto come infine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio.

0: Daniela Guidara, nuovo singolo, Ti saluto con la mano. Stiamo parlando con lei di questo album Florula, della sua collaborazione con El Coco, che oltre ad essere un rapper giovanissimo è anche suo nipote. Però a questo punto possiamo anche parlare di una partecipazione brasiliana all'interno di questo album, perché c'è una canzone alla quale che fa parte di quest'album, che si intitola Nessuno deve restare fuori, all'interno della quale ci sono due percussionisti brasiliani, uno si chiama Fernando, un altro Clécio, giusto?
1: Esatto.
0: E Fernando Silva e Clécio Santos sono di Recife, e tu a Recife, diciamo, ci hai lasciato un pezzo di cuore, perché hai conosciuto il nord-est brasiliano da diverso tempo e hai cominciato ad accompagnare, a seguire le vicende di tante persone, ma in particolare di alcune comunità. Raccontaci un po'.
1: Esatto. Beh, intanto ti devo contraddire solo su una cosa.
0: Vai.
1: Pensa che questi due percussionisti non hanno suonato solo in quella canzone, ma proprio in tutto l'album.
0: Ah, bene. Sì, l'album. Sì.
1: E adesso ci arrivo.
0: Sì.
1: Quando prima accennavo al viaggio che ho fatto nel 2025, sono andata appunto nel nord-est, come dicevi tu, a rivedere un po' di posti dove ero stata la prima volta, pensa, nel 1991. Ero veramente giovanissima,
0: bambina.
1: Ed è stato, sì, devo dire che ero bambina, ed è stato un viaggio molto forte. Sono tornata altre volte in Brasile, ma soltanto appunto un anno fa sono tornata esattamente in quei luoghi lì. Era un po' anche per andare a rivedere quelle persone, quelle realtà. E tra queste realtà ne incontro una nuova che si chiama Venuchão, ed è un progetto educativo, sociale, che nasce nel 94.
0: Ricordiamo che Venuchão vuol dire piedi per terra.
1: Esattamente. E questo progetto nasce proprio nelle favelas della città. E la cosa che mi ha affascinato moltissimo è che il progetto utilizza proprio la musica, la danza soprattutto, ma anche moltissimo le percussioni, l'arte, sì, in generale, per offrire una possibilità di riscatto ai giovani e anche a tanti bambini dei quartieri, questi quartieri che sono molto molto vulnerabili a, sì, livello sociale.
0: Io Santo Amaro, Canal del Ruda, per esempio.
1: Esatto, è stato molto molto forte per me, ecco.
0: Sì. Non so se Santo Amaro esattamente dove è situata, no, rispetto a Recife, ma Canal de Arruda, se non sbaglio, è un quartiere, una favela formata da palafitte.
1: Esatto.
0: Sì. Quindi, esatto, insomma, le condizioni di vita veramente sono ancora più difficili di quelle della favela normale, insomma.
1: Esatto, Max, sì, è stata veramente un'esperienza forte, e quando ci siamo trovati, ti devo dire la verità che non ricordo bene il nome di queste due favelas, ma noi ci siamo trovati con Venuchão, che arriva con un camioncino pieno di percussioni,
0: sì,
1: chiaramente costruite da un musicista che si è prestato a fare questo. Arrivavamo tra queste due favelas, i bambini, i ragazzi sapevano che, non so, il giovedì a quell'ora arriva questo camioncino che smonta tutte le percussioni. Tra loro, questi ragazzi un po' più grandi, c'erano anche Fernando e Clécio,
0: sì,
1: e cominciano a suonare. E i bambini escono dalle case e sanno che per un'ora, due, tre ore loro potranno andare in un luogo che è sulla strada, perché,
0: sì,
1: Venuchão è sempre sulla strada,
0: sì,
1: a suonare con persone che possono insegnare loro appunto a suonare le percussioni, a danzare, e vivono in qualche modo una specie di posto, di spazio.
0: È un palco naturale?
1: Sì, è che è anche al di fuori da tutta quella difficoltà che appunto hanno magari nella famiglia, nel,
0: certo,
1: vivere nelle favela. Noi ci trovavamo appunto tra queste due favelas e non era sempre semplicissimo, non,
0: sì,
1: era sempre facile, perché poi, come sai, ci sono anche dei momenti in cui magari ci sono dei gruppi anche criminali tra le due favelas che lottano tra,
0: certo,
1: loro, eccetera. Però la gioia e l'entusiasmo che ho conosciuto dentro a quel gruppo lì, con quei bambini, è stata veramente unica. Tra loro c'erano appunto Fernando e Clécio, ma la cosa più sorprendente per me è stato che loro, questo Venuchão, con,
0: sì,
1: questi bambini di favela, hanno costruito uno spettacolo,
0: sì,
1: uno spettacolo che è così bello, che si chiama Roda Favela, che parla proprio di ciò che avviene in favela, uno spettacolo potente ed esplosivo, perché noi dobbiamo pensare che loro non hanno delle sale dove provare,
0: certo,
1: non hanno degli impianti, loro provano proprio sulla strada,
0: sì,
1: ma sono stati notati da un regista francese, sì, che li ha invitati in Francia e hanno fatto una tournée in Francia, una tournée anche piuttosto importante. Proprio l'anno scorso, in questo periodo, loro erano in Italia, sono arrivati in Italia per poi andare in Francia, appunto. Sì. Quindi siamo trovati in Italia, questa Roda Favela l'hanno fatta anche qui in provincia di Vicenza, dove io abito,
0: sì,
1: poi andavano in Francia. Io cominciavo a registrare il mio disco in agosto e Fernando e Clessio, mentre tutti gli altri tornavano in Brasile, loro sarebbero di nuovo transitati dall'Italia e lì ci siamo intercettati.
0: Che bello.
1: E per una certa sincronia, perché questo disco è pieno di sincronia, sì, loro arrivavano in Italia proprio il giorno perfetto, che era dal 15 al 17 agosto.
0: Bene.
1: Dove io stavo registrando, e quindi sono venuti in studio e quello che abbiamo chiesto loro, io ed Edoardo Piccolo, che ha curato la produzione artistica, è: suonate, cioè portate i vostri ritmi, non devono essere i nostri, devono essere i vostri.
0: Certo.
1: E vediamo come i vostri ritmi, cioè quindi tutto quello che ha a che fare con il nord-est, chiaramente io avevo procurato tutti gli strumenti a loro necessari,
0: chiaro,
1: le percussioni, possono stare dentro delle canzoni, alle canzoni d'autore, e anche fare in modo che l'elettronica che già c'era possa diventare più organica, più calda, più umana. Quindi abbiamo passato una giornata con loro che erano super disponibili, super divertiti anche, no, dallo stare in uno studio,
0: poi devo dire,
1: non l'avevano mai provato.
0: Devo dire virtuosi, che hanno suonato pandeiro, agogò, surdo, cascisci, abè, ganzà, tambor, zabumba, che è tipica del nord-est,
1: esatto,
0: maracas, ripicchi, reco reco, e anche ovviamente le mani, le palmas e la cascia. Quindi, cioè, dove hai trovato tutti questi strumenti? A Vicenza?
1: Sì,
0: hai girato tutto il Veneto.
1: Alcuni li portavano loro, sì, poi ho degli amici percussionisti, ho fatto delle telefonate e sono andata anch'io in giro con il camioncino per portare tutto in studio. No, è stato, guarda,
0: immagino
1: veramente. Però la gioia che avevano loro di mettersi a disposizione, di essere lì con noi, siamo rimasti in studio fino dalla mattina, fino alle 11 di sera, con ancora loro che dicevano: e adesso possiamo fare altro.
0: Che bello. Quindi hanno registrato percussioni in tutto l'album, in tutto questo album Florula, bellissimo.
1: Sì, sì,
0: senti,
1: sì,
0: prossime date tue di Patrizia La Guidara in giro per l'Italia?
1: Beh, in realtà ho lavorato tanto fino a fine aprile.
0: Sì.
1: Florula è già stata in molte città,
0: sì,
1: da Roma, Milano, Torino, Bologna, Ferrara. E adesso sono invece a riposo,
0: sì,
1: e riprendo a settembre.
0: Benissimo, facci
1: quindi
0: sapere.
1: Questa sarà un'estate un po' più di riflessione, di scrittura anche.
0: Bene.
1: Perché voglio rimettermi a scrivere.
0: Guarda, io sono su a Udine Jazz dall'8 fino al 18 di luglio. Se capiti da quelle parti, il Veneto è abbastanza vicino al Friuli Venezia Giulia, ci vediamo lì. Ok, così prendiamo un aperitivo.
1: Va bene, Max.
0: Un abbraccio,
1: grazie,
0: fortissimo, Patrizia La Guidara. Grazie di essere rimasta sveglia fino a quest'ora. Adesso ci sentiamo Nessuno deve restare fuori dall'album Florula. Grazie, querida. Beso.
1: Grazie. Ciao, Max.
0: Ciao, ciao.
1: Tocca.

0: fuori.
1: Abbiamo parlato con Patrizia Laquidara, questo brano Nessuno deve restare di fuori. Adesso ci ascoltiamo Catrielle, Paco Amoroso, per arrivare in Argentina e parlare con Diego Moreno. Questa è Tetas, Paco Amoroso, Catrielle.
2: Para ampliar su audiencia, deberán inflar sus músculos, minar criptomonedas, usar palabras como glow up, vibe check y un hashtag. Jimbaland los convertirá en estrellas.

0: E come abbiamo detto, ecco qui Diego Moreno. Buenas noches, Diego.
1: Muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo te va, querido Max?
0: Todo bien, ¿y tú?
1: Me alegro, muy bien, gracias a Dios. Poi quando ci sentiamo è sempre bene.
0: Senti,
1: dire che ci siamo ancora.
0: Mi segnalavi,
1: come dice il Vasco, siamo ancora qui.
0: Siamo ancora qui. Mi segnalavi Catriel e Paco Amoroso, fanno parte della nostra playlist. Abbiamo ascoltato Tetas e loro sono fortissimi in Argentina. In questo momento forse sono gli artisti di musica pop più amati, no?
1: Sì, è incredibile il percorso, pur essendo giovanissimi, che hanno fatto. Sì, realmente l'esploit è avvenuto attraverso il loro acustico concerto, che sono 20 minuti di musica, nel Tiny Desk. I tuoi ascoltatori,
0: sì,
1: probabilmente attenti sanno,
0: certo,
1: di cosa parlo. E quindi,
0: ma secondo te, secondo te la parte estetica ha influito, oltre alla loro bravura, ma loro esteticamente sono molto curiosi. Sembrano un po' una evoluzione di Jamiroquai.
1: Sì, sì, sicuramente giocano molto su quell'aspetto. Loro hanno comunque un know-how di musica in qualche modo funky, se vogliamo,
0: sì, sì.
1: Anche se mischiano e fanno questo crossover, però devo dire che raggiungere, ecco, Sting come produttore dell'album loro e creare, sì, adesso va tutto di pari passi. Cioè il fatto che hai detto tu, estetico, hanno ricreato, in questo momento loro dicono che si stanno ripulendo l'anima e quindi sono diventati tutti vestiti di bianco.
0: Ah, sì?
1: Se vai a vedere il brano che con Sting, tra l'altro con un titolo meraviglioso, Hasta Jesús tuvo un mal día, cioè perfino Cristo ha avuto una giornata triste e brutta.
0: Ma che bello.
1: Quindi molto molto interessante, molto interessanti. Sono contento di, insomma, che sia nella vostra playlist,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: credo che comunque hanno qualcosa da dire sicuramente.
0: Allora, mal día in spagnolo è un cattivo giorno, un brutto giorno, una brutta giornata.
1: Sì, certo.
0: Ma che bello, un termine che non conoscevo.
1: Sì, sì.
0: L'avrei intuito, ma bello, mi piace.
1: Nel quale Sting li riceve, io non so se sia vero o meno, ma non vado a indagare, in questa casa di cura per l'anima di Sting, che va molto a che vedere col suo modo tantrico di, spirituale, e quindi lui al centro, Catriel e Paco Amoroso nei lati, e lui dice a questa intelligenza, fa partire il nostro brano che si chiama Hasta Jesús tuvo un mal día.
0: Senti, ieri il 12 giugno è uscito Tú y Yo, il tuo nuovo singolo. È il primo brano di un progetto che raduna brani tuoi, fatti negli anni scorsi, ma che non hanno poi visto la luce, che non sono stati pubblicati. Si chiama Antologia o Antologia?
1: Antologia. Evviva, evviva. Io sì, sono contento di questa, come dire, nuova avventura, o quantomeno di questa vita che vedranno questi brani, perché sai, in 35 anni di lavoro, di professione, ho potuto comunque plasmare in modo eclettico, se vogliamo dire,
0: sì,
1: varie sfaccettature della mia vita artistica, e questo mi ha permesso sì di percorrere e di creare album, progetti come Tango Moreno, Tango Scunnizzo, Regresare, che non so se tutti ricordano, ma
0: come no,
1: fu anche il soundtrack di una bellissima pubblicità in televisione,
0: sì,
1: in tutta Italia, e poi alcuni brani che per un motivo o per un altro non sono mai usciti, e ora evviva, è il momento di Tuyo. Sono brani che ho lì in qualche modo, raccontano il passare del tempo, ma che credo che possano avere ancora una vita, in quanto attraverso le piattaforme di distribuzione digitale non c'erano, quindi
0: certo,
1: ho trovato che era bello il momento di far uscire alle porte dell'estate una canzone come Tú y Yo.
0: Senti, nelle tue canzoni hai parlato spesso di Diego Armando Maradona, visto che siamo praticamente a campionato mondiale iniziato, no? Come vedi la nazionale,
1: sì,
0: brasiliana, argentina di calcio?
1: Argentina.
0: Alvi
1: come
0: Verdi.
1: La vedo? vabbè, scaramanticamente c'è una pubblicità bellissima, sai, il modo creativo di noi argentini, devo dire, a me piace tantissimo, nel quale voi, dico voi perché ti ritengo un hermano brasileiro in qualche modo, voi siete
0: pentacampionale brasiliano, argentina di calcio?
1: Argentina.
0: Albi
1: come
0: Verdi,
1: la vedo? Vabbè, scaramanticamente c'è una pubblicità bellissima, sai, il modo creativo di noi argentini, devo dire, a me piace tantissimo, nel quale voi, dico voi perché ti ritengo un hermano brasileiro in qualche modo, voi siete pentacampeão, noi appena tre,
0: sì.
1: E quindi se per qualche motivo, come dire, di allineamento di pianeti, l'Argentina riuscisse ad arrivare al numero 4, io non lo dico, c'è la pubblicità che dice che il 4 non si non si nomina, per cui vanno per esempio, ed è bella perché la fanno degli ex giocatori della nazionale importanti, adesso il Burrito Ortega, metti che vanno dovevano andare al quarto piano e vanno al terzo e si fanno un piano a piedi,
0: sì.
1: Perché non vogliono scaramanticamente nominare il 4. Però devo dirti, così come ti dico questo simpaticamente, credo che questo sia anche un mondiale in qualche modo all'insegna del grande business, e non so quanto è il fatto che non vi sia l'Italia personalmente, l'ha detto però Scaloni, cioè il nostro CT,
0: sì,
1: della
0: sì,
1: nazionale,
0: sì,
1: che era dispiaciutissimo, quindi non lo so, quanto sono? 104 partite, non lo so, mi pare
0: tante partite, sono tante, sì sì,
1: circo mediatico che poco a che vedere certamente col romanticismo del calcio
0: dell'epoca, certo, della mano di Dios,
1: molto di più col business.
0: Sì. Senti, sentiamoci questo Tu e Joe, ma mi dici in due parole di che cosa parla la canzone, che a me piace molto. Tra l'altro è una canzone davvero molto diversa dal genere che sei abituata a proporci, no? È una cosa che rasenta il pop, ma è una canzone cantautorale.
1: Sì, Tu e Joe, e poi è nata così, guarda, io l'ho scritta di getto, Tu e Joe è un po' la definizione di una coppia che sembra non andare mai d'accordo, bianco e nero, ma anche come nella filosofia del yin e yang,
0: sì,
1: si complimentano, per cui alla fine, come dire, non dico che c'è il lieto fine, ma dice dammi un momento, baby, te quiero, e poi torniamo a discutere.
0: Benissimo, ce la sentiamo, tu? Come, scusa?
1: Un gioco di parole.
0: Come?
1: Dicevi... Un gioco di parole.
0: Certo, certo.
1: Tu e Joe.
0: Tu e Joe, Diego Moreno.

0: Diego Moreno, tu e Joe, molto bella, molto divertente. Devo dirti che io sono molto orgoglioso, è un grande onore ricevere da te sempre le anteprime delle cose che tu scrivi, perché mi sottoponi i brani, mi dici che ne pensi e io insomma...
1: E non solo, anche le grafiche.
0: Anche le grafiche, io che ti devo dire, cioè a me... Per me è un grande onore, no, essere chiamato da te per...
1: Io sono felice perché tengo molto a te umanamente, ma anche professionalmente. So che le tue parole partono sempre da un punto di vista importante al quale tengo, e non lo dico per piaggeria.
0: Grazie.
1: Ecco, con tu dicevo, è anche successo, anche c'era un brano prodotto qualche annetto fa, però come vedi conclude dicendo Hotel de Corazones Rotos, in spagnolo è quella canzone di Elvis Presley, no?
0: L'albergo, sì, dei, l'albergo cuori dei cuori infranti, è vero.
1: Sì, e sì, quindi c'è anche, la citazione. È anche un qualche modo una citazione al grande re del rock and roll.
0: Senti un po', io vedo che a giugno tu sei proprio tanto impegnato, quindi se l'Argentina per caso dovesse uscire o perdere, cioè tu non hai nemmeno il tempo di rimanere triste, perché il 16 giugno presenti alla Galleria Umberto di Napoli il tuo libro su Carlos Gardel. Allora, perché Gardel? Innanzitutto diciamo che succede a giugno per Gardel.
1: Gardel va via fisicamente un 24 giugno del 1935.
0: Sì.
1: Gardel è colui, alla fine io ci sto lavorando da anni, te lo dico, ma adesso sembra che siamo all'inizio della partenza per un docufilm che si chiamerà Tango Scunnizzo, ed
0: bello.
1: È il mio progetto, ma io impropriamente dico Gardel crea il Tango Scunnizzo. Gardel, sì. Gardel non solo è la voce più importante,
0: l'autore del tango, certo,
1: del tango argentino, il creatore di come è, come Joe Gilberto per la Bossa Nova,
0: sì.
1: Non è che possiamo andare via da paragoni così,
0: certo.
1: E Gardel nel 31 registra un brano, lui in pieno regno del tango, in pieno essere re del tango,
0: sì.
1: Registra Come se canta a Napoli di Amario con la chitarra di tango, quindi crea fisicamente in qualche modo il tango scunnizzo, cioè
0: sì.
1: Prende una melodia napoletana e in qualche modo fatta a modo
0: la
1: di
0: fa
1: tango.
0: Avvicinare
1: io,
0: al tango.
1: Di tanti anni me ne innamoro vivendo a Pozzuoli per tanti anni, però Gardel che cosa è? Gardel è l'autore di Volver, di Por una Cabeza,
0: sì,
1: che tutti conoscono, in Send of a Woman, del Dia che me quieras, insomma, e poi per non dimenticarmi, un cantante incredibilmente bravo, un compositore proficuo, una star, perché lui aveva filmato per la Paramount oltre 9 films e stava andando in qualche modo verso Hollywood,
0: sì.
1: E quando il New York Times all'indomani del 24 giugno, quindi il 25 giugno, nella prima pagina scrive che una stella del cinema è morto, cioè star movie died,
0: sì.
1: Quindi Carlos Gardel è poi anche l'aggettivo qualificativo d'eccellenza.
0: Sì, ricordiamo che Gardel, prima di tutto ricordiamo che Gardel è morto in un incidente, in uno shock incidente aereo a Bogotà, se non sbaglio, in Colombia.
1: A Medellín.
0: E poi possiamo tranquillamente paragonare, da un certo punto di vista, la carriera cinematografica di Gardel, che rappresentava per l'Argentina un momento di estrema gloria a livello mondiale, la possiamo paragonare a quella di Carmen Miranda, che pur non essendo brasiliana, nata in Portogallo ma brasiliana d'adozione, era anche lei una star di Hollywood, ed erano più o meno gli stessi momenti, no? Lo stesso tempo.
1: Assolutamente sì, assolutamente, hai colto giustamente il paragone, ci sta tutto. E devo dire che ha lasciato quasi 1000 canzoni incise Carlos,
0: sì,
1: Gardel, per cui il lascito artistico
0: enorme,
1: perché tutti diciamo il mito, perché appunto una morte assurda che non andiamo a raccontare, che si racconta ovviamente. Il mio libro si chiama Carlos Gardel, il tango a Napoli, no?
0: Sì.
1: Mea Edizioni, lo presentiamo alla Galleria Umberto di Napoli
0: il 16.
1: Il giorno in cui gioca per la prima volta l'Argentina al Mondiale,
0: benissimo.
1: Quindi sarà, però io sarò a Napoli ben lieto di per la prima volta presentare il libro, con una prefazione incredibile, bellissima, devo dire, di Maurizio De Giovanni.
0: Salutalo.

0: Natale dice sì, assolutamente, so che è un tuo caro amico, è un mio fratello, insomma, acquisito, sì, hermano, come ci chiamiamo noi,
1: sì.
0: E in questa prefazione Maurizio Di Giovanni dice il tango e la canzone napoletana non solo si somigliano, si appartengono, sono come in qualche modo due modi di chiamare a raccolta i sentimenti più profondi, le nostalgie, per cui non è necessario sapere da dove arrivano quelle note o quelle parole,
1: sì,
0: basta chiudere gli occhi ed ascoltare.
1: Allora,
0: e questo come parole del maestro Maurizio realmente fanno davvero...
1: È un grande Maurizio, davvero un grande. Sì. 21 giugno invece tu realizzerai in un posto molto bello, sempre della Campania, il tuo concerto Tango Scugnizzo. Dove si tiene questo posto, questo concerto?
0: A Caserta.
1: A Caserta.
0: In realtà Caserta ha una pendice meravigliosa che si chiama San Leucio, che probabilmente tu conosci, dove si faceva la seta più bella di tutta Europa.
1: Ah, non lo sapevo.
0: I settifici di San Leucio,
1: sì,
0: e sopra c'è un terrazzo nel quale si vede tutta la Campania perfino arrivare al Vesuvio. Ecco, di solito si fa tuttora all'alba, quindi alle 5 del mattino quando sorge il sole, ma in questo caso, trattandosi del nostro spettacolo con ballerini e musicisti, tra l'altro li saluto, Domenico Guastafierro, che è venuto qualche volta da te,
1: sì,
0: Mattia Carannante, Davide Ferrante, la coppia di ballerini Fernando Cabrera e Fortuna del Prete, e sotto la direzione di Gianni Genovese faremo lì Tango Scunnizzo per la rassegna Terrazza Leuciana. Io sono felice, io spero che poi durante l'estate io e te ci si incontri per qualche altro evento,
1: magari,
0: perché come sempre vorrei tanto poter raccontare insieme a te la vita di un grande che abbiamo voluto bene, che vogliamo bene, un grande
1: Fred,
0: che si chiama Fred Buongusto, anzi
1: bene.
0: Alfredo Carlo Buongusto.
1: Bene, senti, ci lasciamo con un brano che ci segnali, perché giustamente tu ci dai anche indicazioni su delle cose nuove che vengono dall'Argentina. Milo Jota, un ragazzo del 2006, giovanissimo, pensa che ha avuto il maggior numero di candidature al premio Gardel, che è il premio più importante della musica argentina, nel 2024. È un tango moderno quello che lui fa, no? In questa canzone Bajo de la Piel.
0: Vedi che tutto torna.
1: Sì.
0: Mi era sfuggito il fatto che in Argentina il premio, come dire,
1: Gardel,
0: l'eccellenza della musica si chiama il premio Gardel. E Milo Jota, pseudonimo di Camilo Joaquín Villarruel, appunto un ragazzo giovanissimo, fa della sua creatività attingendo anche dal folklore, non solo tanto dal tango, al folklore argentino, che poco si conosce. Dovremmo andare a scavare nella grandissima Mercedes Sosa,
1: sì,
0: però facendolo in modo anche, se vogliamo, molto elettronico,
1: sì.
0: Per certi versi.
1: Quindi molto moderno.
0: Il percorso di Rosalia, che tu hai seguito sempre,
1: sì, da sempre,
0: sulle frequenze di Brasil. E con Milo io lo trovo abbastanza simile in qualche modo, anche se i loro percorsi sono diversi dalla loro musica, ma il linguaggio in qualche modo mi arriva in questo modo, cioè un giovanissimo che però anche attinge dal passato, riproponendo una cosa molto molto moderna, perché lui comunque è un cantautore ma è anche un rapper, quindi è una musica
1: contemporanea. Grazie Diego, sì, Moreno, un grande abbraccio.
0: Grazie a te, Max, querido.

0: sconsiglio di Diego Moreno, Milo Jota, Bajo de la Piel. È il momento di dirvi che domani, domenica 14, trasmetteremo da Rio de Janeiro, parleremo con tutti coloro che, diciamo, più affettuosamente fanno parte del gruppo di Serenotte Brasil, Mafalda Minozzi, Franco Cava, parteciperà alla trasmissione Zan, il pianista Paolo Di Sabatino che è in tournée in Brasile, e tanti altri ospiti. Parleremo anche delle Festas Juninas. Ringrazio Pino Itri alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Arriviamo al GR1 delle ore 4 con Stan Getz, Jean Gilberto, Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema. Ciao a tutti da Max De Tomassi.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa Stati Uniti-Iran. L'intesa c'è, la firma no, ma Trump insiste, la ratifica entro lunedì. Ma su X il premier pakistano Sharif scrive che il documento che pone fine alla guerra potrebbe essere firmato da remoto. Intanto i Pasdaran mantengono le riserve sui punti chiave. Decisi invece i giorni dei funerali di Khamenei che si terranno a Teheran dal 4 luglio. E gli israeliani intanto continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano e contro Hamas nella striscia di Gaza.
3: L'ennesima guerra tra Israele ed Hezbollah è ormai entrata da tempo nel suo quarto mese e nulla fa pensare che si arrivi presto ad una tregua. Proprio il sud di questo paese è stato nuovamente bombardato, come accade ormai da mesi. Prima gli ordini di evacuazione seguiti dai raid israeliani. Sono stati colpiti villaggi a ridosso della città di Nabatieh. Tra le vittime anche il sindaco di uno dei villaggi, ma l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso almeno 7 miliziani del gruppo sciita. Israele non intende fermarsi fino a quando la minaccia di Hezbollah per le comunità del nord non verrà eliminata, e questa al momento esiste ancora. Anche oggi le sirene hanno risuonato a ridosso del confine con il Libano. Netanyahu e i suoi però seguono gli sviluppi sul fronte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. La posizione israeliana è chiara da mesi: Teheran deve rinunciare al proprio programma nucleare per evitare che possa ottenere l'arma atomica. È il punto che conta di più per Netanyahu, che ha fatto della guerra al nucleare iraniano una delle sue ragioni principali in quasi 20 anni alla guida di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: E torniamo in Italia. Ieri 4 cortei nella capitale, oltre 20.000 persone in piazza, 4 manifestazioni con visioni politiche diverse e a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto per fortuna si è svolto senza incidenti. La nostra inviata.
4: Una manifestazione colorata, il lungo serpentone partito da Piazza del Verano si è fermato sotto il Ministero dei Trasporti. Tanti cori contro Salvini e il governo Meloni, contro la remigrazione che i manifestanti vedono come moderna deportazione. Un corteo contro il razzismo, le guerre e lo sfruttamento a sostegno della popolazione di Gaza, massacrata dalle forze israeliane. Tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere palestinesi, del sindacato USB e per il diritto alla casa.
5: Ho lavorato tanto dal 200 euro di pensione. C'ho 69 anni.
6: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata, perché crediamo che in questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese. Gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
4: Altre 3 le manifestazioni nella capitale: a Prati per la remigrazione, in piazza all'ultradestra, al Colosseo corteo antifascista con CGIL, in piazza della Repubblica i Pro Vita. In campo un'imponente macchina di sicurezza con 2.000 uomini tra agenti e militari, oltre elicotteri e droni. Elena Paba, GR1.
2: E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sanità.
7: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la 2 giorni sulla salute dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
8: Sempre più giovani laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
7: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano: pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
9: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme. E tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
7: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca il centrodestra, porta avanti l'agenda Draghi e rivendica: noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla: noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. A Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi: 7 morti in montagna in meno di 24 ore. 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio del Brenva, e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono invece precipitati dalla rete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola, a Mirandola in provincia di Modena uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola, l'insegnante non sapeva che fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette, l'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un nuovo inizio, dice il legale di Stasi, condannato, lo ricordiamo, in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ordinanza slegata dalla nuova inchiesta sul delitto che vede invece indagato Andrea Sempio. E parliamo del meteo, perché arriva il caldo africano, l'anticiclone spazza via piogge temporali, sole ovunque e si raggiungeranno temperature superiori ai 35 gradi. Chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 contro il Marocco, in una delle partite più attese di questi giorni della competizione, finisce 1-1 anche Svizzera-Qatar. Ora la Scozia in questo momento è in vantaggio su Haiti e alle 6 invece Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, nessuna firma oggi a Ginevra, ma Trump insiste mentre Teheran frena.
3: Dopo la doccia fredda su Ginevra e l'ipotesi lanciata dal Pakistan su una firma dell'accordo a distanza tramite procedura digitale, gli iraniani tornano a frenare gli entusiasmi. Un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi. Lo stretto di Hormuz sarà subito dopo riaperto a tutti, poi con calma neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. E allora i Pasdaran commentano: il presidente americano parla così solo perché vuole che l'accordo coincida con il giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, innanzitutto sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani non rinunciano a offrire i loro cosiddetti servizi alla navigazione, di fatto una forma di controllo sul traffico navale. Per non parlare del nodo dei fondi iraniani congelati e della pace in Libano, assolutamente lontana dai piani di Netanyahu, che infatti da subito si è chiamato fuori da qualunque accordo tra Stati Uniti e Iran. Francesco Mincone, GR1.
2: Al prossimo G7 in programma Evian in Francia, da domani a mercoledì Trump ha annunciato che parteciperà alla cena con il presidente ucraino Zelensky, ma che non è previsto alcun faccia a faccia. In Italia futuro nazionale diventa partito, noi siamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo così, il leader Roberto Vannacci all'apertura dell'assemblea costituente del partito. L'Italia agli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Il vice premier forzista Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra, giudizio negativo anche dal ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia, che sottolinea come Vannacci si sia chiamato fuori dalla coalizione votando la sfiducia al governo. A Roma le manifestazioni antifasciste e antirazziste contro il governo e la remigrazione vista come moderna deportazione tra striscioni pro Gaza e per il diritto alla casa. In contrapposizione il corteo dell'ultradestra tra saluti romani e cori inneggianti a Mussolini e quello dei provita. Il delitto di Garlasco ha lasciato il carcere Alberto Stasi dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali in prova.
4: Sicuramente per lui è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
5: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena, residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa, proseguirà il suo lavoro nello studio da commercialista a Brera. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
6: Sempre un condannato rimane.
5: Quanto concesso al 42enne nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È giallo a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa con vistose ferite sulla testa. La vittima è un interprete molto conosciuto a livello internazionale. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Shock a scuola Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Escolnevo parteciperà al Festival di Polignano a Mare, libro possibile, lo annuncia la direttrice artistica Rosella Santoro dopo la petizione lanciata per escludere lo scrittore israeliano. Non possiamo identificare un autore con le scelte politiche del suo paese, ha spiegato. Secondo i detrattori, Nevo non ha espresso una chiara presa di distanza dal governo di Tel Aviv e dalla devastazione di Gaza nelle ultime ore, però lo scrittore aveva dichiarato di vergognarsi di Ben-Gvir e di auspicare un cambiamento nello Stato ebraico con le prossime elezioni. Il meteo, bel tempo in tutta Italia, soprattutto al nord dove si sfioreranno i 35 gradi, temperature più miti al centro dove si registreranno tra i 30 e i 32 gradi. I mondiali di calcio 2026, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 con il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Nella notte anche Haiti-Scozia, finita pochissimi minuti fa con la vittoria per 1-0 degli scozzesi. 1-1 anche tra Qatar e Svizzera. E tra un'ora alle 6 Australia-Turchia, in panchina per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la trattativa tra Stati Uniti e Iran. L'intesa c'è, la firma no. Trump, che oggi compie 80 anni, insiste, la ratifica oggi o entro lunedì. Masu X, il premier pakistano Sharif, scrive che il documento che pone fine alla guerra potrebbe essere firmato da remoto. Intanto i Pasdaran mantengono le riserve sui punti chiave, decisi i giorni dei funerali di Khamenei che si terranno a Teheran dal 4 luglio.
3: Trump è tornato ad affermare che l'accordo con l'Iran ci sarà ed è programmato per oggi. Così il presidente americano sul suo social personale Truth. La sua versione non coincide con quella di Teheran. Poco prima del post, infatti, il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei aveva chiarito che oggi la delegazione del regime iraniano non firmerà nessun memorandum, meno che mai a Ginevra, dove non è previsto che si rechi. La firma non è esclusa nei prossimi giorni, ha affermato vago Baghei. L'insistenza di Trump è strumentale, hanno tuonato i Pasdaran, accusando il leader della Casa Bianca di puntare a farsi pubblicità nel giorno del suo compleanno, utilizzando l'intesa. Proprio oggi Trump compie 80 anni. Sulla conclusione del patto per ora ci sono solo sequenze di affermazioni e smentite. Nessuna certezza sulla firma digitale a distanza, ipotesi rimbalzata da est ad ovest. Sicure invece appaiono le divergenze tra le parti. Sullo stretto di Hormuz, dove Teheran vuole imporre una forma di controllo, sul nucleare, sulla cessazione delle ostilità in Libano da parte di Israele e sullo scongelamento dei fondi iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
2: E torniamo in Italia con i quattro cortei. Ieri nella capitale oltre 20.000 persone in piazza, quattro manifestazioni con visioni politiche diverse e a tratti fortemente contrapposte. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto, per fortuna, si è svolto senza incidenti. E a Roma Roberto Vannacci ha aperto l'assemblea costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, mentre il confronto politico si concentra su temi economici e sulla sanità.
4: No netto alla patrimoniale dal centrodestra. Fratelli d'Italia a Cagliari per la due giorni sulla salute dice no a prelievi per chi eredita una casa. Augusta Montaruli.
5: Sempre più giovani laureati scelgono l'Italia. Con le politiche del lavoro del governo Meloni l'Italia è più attrattiva e la disoccupazione è tra le più basse d'Europa.
4: La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi che, spiega, penalizza la nostra crescita. Altro che patrimoniale, avverte Tajani Forza Italia. Miriamo ad abbassare le tasse. Numeri che le opposizioni contestano, pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Ci penseremo noi. La critica di Giuseppe Conte.
6: 4 anni di governo Meloni, 0 riforme e tocca a noi adesso rimediare a tutti i fallimenti, anche di politica internazionale.
4: Intanto si è aperta a Roma la costituente di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci attacca, il centrodestra porta avanti l'agenda Draghi e rivendica. Noi siamo la feccia, fieri di essere la sporca dozzina. Poi l'ex generale rilancia la palla. Noi quinta colonna della sinistra, semmai lo è Forza Italia. Vasco Pirri, GR1.
2: Veniamo alla cronaca. Milano è giallo sulla morte di un interprete di 61 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La vittima presentava gravi ferite alla testa. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio e stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Ed è stato un weekend nero sulle Alpi, 7 morti in montagna. In meno di 24 ore 2 alpinisti hanno perso la vita sul versante francese del Monte Bianco, anche un alpinista francese sul ghiacciaio della Brenva e un altro francese è morto sul Cervino. Venerdì 3 esperti alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Shock a scuola a Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha minacciato un professore con una pistola a pallini puntandogliela alla tempia. L'arma era una riproduzione di una vera pistola. L'insegnante non sapeva che fosse finta. L'alunno pretendeva delle sigarette. L'episodio risale a fine maggio ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato ora allontanato dall'istituto. E veniamo al delitto di Garlasco. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Positivo il suo percorso, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali.
0: finirà di scontare la pena nell'ottobre 2028. Fino ad allora Alberto Stasi non dovrà più tornare a dormire nel carcere di Bollate, dove era detenuto dal dicembre 2015. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato via libera al suo affidamento in prova ai servizi sociali, dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, abbia risarcito i familiari della vittima e rispettato il divieto di rilasciare interviste. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavoro all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Una decisione attesa dunque anche dall'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.
7: Sempre un condannato rimane. Non vuol dire assolutamente nulla in merito alla responsabilità per il delitto.
0: Non ci sono i presupposti per una revisione del processo, ribadisce l'altro avvocato dei genitori di Chiara, Francesco Compagna, richiesta alla quale lavorano gli avvocati di Stasi alla luce della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio, indagine che non ha nulla a che fare con quanto concesso a Stasi. Simone Zazzera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Il mondiale di calcio, il Brasile di Carlo Ancelotti pareggia 1-1 contro il Marocco in una delle partite più attese di questi primi giorni della competizione. Stesso risultato per Qatar-Svizzera, finisce infatti 1-1. La Scozia batte invece per 1-0 Haiti. Tra poco alle 6 Australia-Turchia in panchina, per i turchi un altro italiano, Vincenzo Montella. Stasera Germania, Curaçao e Olanda, Giappone. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna e ci parlerà degli effetti dei venti sul mare.
2: Atmosfera ancora stabile in questa domenica, con fenomeni quasi totalmente assenti su tutti i bacini. Ci sarà giusto qualche precipitazione a nord Italia, ma che non interesserà i mari. La ventilazione sarà per lo più debole, settentrionale, di brezza lungo le coste, con mari che avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. I mari mossi sono quelli dei bacini più meridionali, che nel corso però della serata tenderanno pian piano a diminuire il loro moto.
1: E maresciallo, cosa possiamo attenderci per i prossimi giorni?
2: Sarà una settimana certamente stabile, con situazione meteorologica che cambierà solo dal pomeriggio di lunedì fino alla mattinata di martedì, quando tornerà un po' di instabilità, in particolare al nord, e quindi i bacini settentrionali saranno influenzati dai venti settentrionali, che saranno leggermente più tesi e porteranno anche qualche fenomeno a carattere di rovescio o temporale.
1: Bene, ringraziamo il primo maresciallo Alfonso Sequino per essere stato con noi e voi per la vostra cortese attenzione. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, archiviata l'ipotesi della firma dell'accordo in Svizzera, Trump insiste che l'intesa sarà siglata oggi, ma Teheran frena, forse nei prossimi giorni.
4: Saltata la cerimonia in programma oggi a Ginevra, sembra sfumata anche la soluzione proposta dal Pakistan, una firma dell'accordo a distanza, tramite procedura digitale. Gli iraniani continuano a frenare gli entusiasmi e concedono solo che un accordo non è escluso nei prossimi giorni, dichiara il Ministero degli Esteri di Teheran, ma Donald Trump insiste e in un post su Truth afferma che la firma del memorandum resta programmata nella giornata di oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà riaperto a tutti, poi con calma, scrive Trump, neutralizzeremo l'uranio arricchito iraniano. I Pasdaran commentano, il presidente americano parla così solo perché vuole l'accordo nel giorno del suo compleanno. Restano distanti le posizioni tra Washington e Teheran, non solo su come e quando siglare l'intesa, ma anche nel merito, sui punti fondamentali, il futuro dello stretto di Hormuz, i fondi iraniani congelati e il Libano. Francesco Mincone, GR1.
3: Un uomo di 60 anni, Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, è stato trovato morto nel quartiere Nolo di Milano. A dare l'allarme la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. Il corpo è stato trovato parzialmente nudo, in posizione supina, con una ferita sulla testa. Diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. Il caso Garlasco, Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con l'affidamento in prova ai servizi sociali per la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta e per avere manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa. Sono alcuni dei passaggi dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, in cui si annota che il regime di semilibertà ha confermato l'assenza di profili di pericolosità. Una decisione del tutto autonoma rispetto alla richiesta ancora da presentare di revisione del processo dopo la nuova indagine della Procura di Pavia. I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza, il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista, manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche i pro vita e in un altro quartiere gli studenti. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari, tutto si è svolto senza incidenti. Shock in provincia di Modena, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione. Oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima, ma non sempre disponibile a sufficienza. Sentiamo Luciana Teofili, direttrice Centro Nazionale Sangue.
5: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci vanno acquistati, poi ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici. Dobbiamo formare la cultura della donazione.
3: Il meteo, giornata all'insegna di sole caldo, salvo qualche temporale sui rilievi. Le temperature saliranno fino a 34 gradi in Emilia-Romagna, Sardegna, nelle zone interne di Marche e Puglia. In quest'ultima, emergenza incendi nel Salento, si indaga sulle cause. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
6: Sì, buongiorno. Pareggio all'esordio per il Brasile di Carlo Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo con assai Bari, al 32esimo il pareggio dei Verde Oro di Vinicius Junior. In vetta al girone C c'è la Scozia che ha battuto 1-0 Haiti, gol di McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel gruppo B pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar, che al 94esimo con un autogol ha trovato il primo storico punto ai mondiali della sua storia. Per il gruppo D è appena cominciata la sfida tra l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella, quinto minuto di gioco in corso, parziale ancora di 0-0 in panchina lo juventino Yıldız. E infine un'altra notizia dell'ultima ora che arriva sempre dagli Stati Uniti, ma dal basket in NBA, trionfo dei New York Knicks che hanno battuto San Antonio 94-90 in gara 5 e hanno così vinto le finals 53 anni dopo l'ultima volta, migliaia di tifosi in festa a Manhattan.
3: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo la prima predicazione di un ciclo dedicato alle relazioni difficili raccontate dalla Bibbia. La prima di queste relazioni è quella d'amore tra Dio e gli esseri umani. Un amore suggellato da un'alleanza, un legame che Dio rinnova ogni volta, ad ogni inciampo. A proporci questa riflessione è la pastora Elisabetta Ribè della Chiesa Valdese di Torino, che ci accompagnerà anche nelle prossime due domeniche. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Buongiorno e buona domenica a voi, a te che ascolti. Ho il piacere e l'onore di poter proporre oggi e nei prossimi due incontri qualche riflessione sulla fede, sul testo biblico, su come nella nostra umanità ci affacciamo alle grandi parole ed accogliamo l'invito a farle nostre, ad abitarle. La prima parola su cui ci affacciamo questa mattina è amore. Ve lo propongo perché in realtà in questi brevi incontri vorrei riflettere su alcuni modi in cui nel testo biblico si affronta il tema delle relazioni difficili. Come sappiamo, a volte fin troppo bene, più difficile è una relazione, più amore è necessario. La storia di Dio con l'umanità è una storia d'amore e come ogni storia di amore si costruisce, si avvolge, si srotola. Vive momenti meravigliosi e momenti drammatici, infiniti, profondi, momenti di cura, passione, contemplazione e anche di rabbia, paura, tradimento, delusione. Perché Dio ama l'umano di un amore immenso e l'umano ama Dio come può, in modo tenero, commovente, contraddittorio, maldestro, collezionando figuracce e sogni meravigliosi, di potenza immensa. Difficilmente l'umano lascia che Dio lo ami e basta, perché vuole spiegare lui, lei, la creatura, come Dio lo debba amare e quando. O perché non si sente degno di un così grande dono, oppure ancora perché questa creatura che sono è troppo presa dalla sua agenda, dalle sue quotidiane lotte, faccende, rivendicazioni. È troppo impegnata o troppo angosciata per rendersi conto di essere amata. Difficilmente la creatura umana si lascia abitare dall'amore di Dio perché è abitata dalla paura. La paura di altre creature tutto attorno, la cui esistenza sembra o è, a volte non neghiamolo, una minaccia. La paura di non riuscire a dare, a fare, ad essere abbastanza. La paura di non aver capito bene. La paura di aver capito fin troppo. Ma l'amore è più forte della paura.

0: Leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 31, i versetti da 31 a 33.
1: Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono sebbene io fossi loro Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.

La prima relazione difficile, quella che fonda tutta la Bibbia, è quella che mette in gioco l'intero rapporto tra umano e divino. Eppure la storia di Dio con l'umanità, lo abbiamo detto, è una storia d'amore. E perché ci sia amore è necessaria la fiducia, è necessario affidarsi, riconoscersi. E poi costruire, camminare, immaginare, tornare indietro, capire meglio, fare pace, divertirsi, annoiarsi anche a volte, e litigare, e ricominciare di nuovo da capo tutto il giro. Tutto questo, molto altro, l'antico Israele lo chiamava Berit, alleanza, patto, impegno. Tutte parole che includono, comprendono, necessitano reciprocità. Tu, io, il mio Dio, il mio popolo. Io sono del mio amato, dice il Cantico dei Cantici, e il mio amato è mio. Geremia poi nei versetti che abbiamo letto affianca alla parola patto l'aggettivo nuovo. Un nuovo patto viene annunciato. Al popolo disperso, deportato, sradicato e triste a cui si rivolge, il profeta porta una promessa. Dio, il Signore, dice che farà un nuovo patto con noi che lo abbiamo tradito, che abbiamo spezzato l'alleanza, con noi che rinneghiamo, tentenniamo, dubitiamo, noi che nella sorella, nel fratello, non vediamo l'immagine divina, ma il nemico, l'ostacolo, il diverso, quell'altro difettoso, fastidioso, la cui presenza mi serve a raccontarmi che io sono meglio, che i suoi errori, le sue stramberie sono evidenti, fin troppo, vanno disprezzate, condannate. Dimentichiamo spesso, o forse ci lasciamo un po' trascinare dalla facilità di certi cammini in discesa, che i patti e le alleanze tra esseri umani hanno delle caratteristiche essenziali di costituzione che sono inesorabilmente, radicalmente diverse da quelle che può stabilire con noi l'essere che chiamiamo Dio. Quell'essere che definiamo padre, madre, fonte di vita, di amore, di perdono. Il nuovo patto, dice Geremia, viene da Dio, non da noi. La nuova alleanza è nuova solo perché è Dio a ricominciarla, a rinnovarla e a ricostituirla. E lo fa più volte, con il segno posto addirittura su Caino, con l'arcobaleno sulle acque del diluvio che si ritirano, con le nascite da donne sterili, in menopausa, da donne che la natura e la società ormai avevano privato del possibile. Il patto con la creatura umana Dio lo rinnova attraverso intere generazioni, intere epoche. E rinnovare nel linguaggio di Dio, nel suo racconto di amore, significa che il vecchio, l'errore, il prima, non è cancellato, non è squalificato, affatto, è oltrepassato e compiuto. È la base, ciò che abbiamo imparato fino a qui e che ci mostra oggi come dobbiamo proseguire, come possiamo, ognuno e ognuna, nascere di nuovo, da capo. E questo è possibile imparando ad amare tutta me, perché amare tutta me è la cosa che Dio per primo fa, da capo, ogni giorno. Amen.

0: Vi saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, con una breve preghiera della pastora Pascal Schnickert della Chiesa di Alsazia. Guarda, Signore, quest'uomo piegato e abbattuto dietro le sbarre della prigione. Guarda, Signore, questa madre, questo padre che non è più in grado di gestire la propria casa. Guarda, Signore, questa nonna che piange la sua solitudine, il suo sradicamento nella casa di riposo. Guarda, Signore, questa bambina, i cui genitori si distruggono l'un l'altro, che piange in silenzio nell'addormentarsi. Osserva tutti questi cuori sofferenti e soffia su di loro il tuo spirito di pace e di consolazione, di serenità e di speranza.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Elisabetta Ribè. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico e in studio con noi Simona Petracca e in regia Patrizio Gotti. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: La giornata mondiale del rifugiato 2026.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: Il prossimo 20 giugno si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale del rifugiato, un evento che coinvolge anche le chiese evangeliche italiane. In particolare il prossimo venerdì 19 giugno Mediterranea Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, insieme alla Diaconia Valdese e alla Consulta delle Chiese Evangeliche del territorio romano, per l'occasione organizza a Roma l'evento Quello che posso. Ce ne parla Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope.
3: L'evento sarà un'occasione di ascolto, condivisione e riflessione sul tema dell'accoglienza, dell'impegno e della speranza. Il 20 giugno è l'appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazione dei diritti umani. Si stima che oltre 117 milioni di persone siano in fuga dalle loro case per cercare sicurezza e protezione. Oggi più che mai, come chiese evangeliche, vogliamo che la giornata del rifugiato e della rifugiata sia un momento di riflessione.

0: abbiamo con il nostro progetto a Lampedusa e non solo, a venire sfruttate e schiavizzate nei campi, lo vediamo in Calabria e nel Saluzzese dove operiamo con i lavoratori braccianti, ad essere detenute, respinte o sfollate come accade in Libano dove c'è il nostro progetto Medical Hope. I loro diritti sono quotidianamente calpestati. Per questo siamo sempre impegnati a lavorare per ampliare corridoi umanitari e altre vie di accesso complementari, basate anche sul diritto a un lavoro dignitoso. Quello che posso è il titolo dell'evento, inteso proprio con quello che possiamo e vogliamo continuare a fare come chiese e società civile, nel nostro piccolo e senza farci scoraggiare. Quest'anno la Federazione delle Chiese Evangeliche ha anche fornito dei materiali liturgici, utilizzabili proprio per l'organizzazione di commemorazioni, preghiere e veglie in occasione di questa giornata. Anche se per noi la giornata del rifugiato è un momento che dura tutto l'anno.
1: L'evento Quello che posso si terrà a Roma venerdì 19 giugno presso la Chiesa Battista di Centocelle in via della Bella Villa 31 a partire dalle 18:30. Sempre in vista della giornata mondiale del rifugiato, la Commissione delle Chiese Europee per i Migranti e la Conferenza delle Chiese Europee invitano i cristiani del continente a ricordare con veglie e incontri di preghiere ecumenici coloro che sono morti nel tentativo di raggiungere l'Europa. Solo nel 2025 sono morte 2.200 persone nel Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee, mentre la cifra totale a partire dal 2014 è di 34.000 persone, uomini, donne e bambini. Per ricordare il dramma di tanti migranti e rifugiati, a Roma si terrà l'incontro ecumenico Morire di Speranza, giovedì 18 giugno alle ore 18, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.
2: L'antisemitismo è incompatibile con la fede cristiana, è quanto afferma il documento contro l'antisemitismo nella Chiesa e nella società, pubblicato dalla Chiesa Evangelica Riformata Svizzera. La presa di posizione nasce dai crescenti episodi di antisemitismo in Europa e in Svizzera. Nel testo, articolato in 7 punti, la Chiesa riconosce la propria responsabilità storica e sottolinea che solo un confronto con le colpe del passato rende credibile l'impegno attuale. Richiamando le radici ebraiche del cristianesimo, il Consiglio ribadisce che Gesù era ebreo e che la fede cristiana è legata alla Bibbia ebraica. Sul conflitto in Medio Oriente, i riformati svizzeri affermano che la critica allo Stato di Israele è legittima, ma non deve scivolare in schemi antisemiti. La Chiesa chiede un linguaggio responsabile e un impegno concreto anche nella predicazione, nella formazione e nella vita comunitaria.
1: Sabato 20 giugno si svolge a Torre Pellice, nelle valli valdesi del Piemonte, l'anteprima del festival Una Torre di Libri. Alle 17 al Tempio Valdese, Sabina Baral dialoga con Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Il festival inizierà invece il prossimo giovedì 9 luglio e porterà nella cittadina piemontese scrittori, musicisti, sportivi, giornalisti fino a domenica 12 luglio.
2: Infine, un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16, su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo, dal titolo L'Unione fa la differenza. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro, che conclude la nostra puntata di oggi.
3: In cammino verso l'unità,
4: a cura di Luca Maria Negro.
5: Tempo del creato. Si chiama così in ambito ecumenico il periodo che va dal 1 settembre al 4 ottobre, durante il quale da più di un quarto di secolo chiese di ogni confessione pregano per l'ambiente e riflettono sulla loro responsabilità di amministratori e non di dominatori del creato di Dio. Un nuovo tempo liturgico, insomma, per riscoprire Dio come creatore e nel contempo il nostro dovere di custodire il creato buono di Dio. La seconda assemblea ecumenica europea, riunita a Graz in Austria nel 1997, motivava così la proposta. È molto importante che le chiese

0: risveglino e rafforzino la coscienza che l'impegno per la salvaguardia del creato non rappresenta un qualsivoglia campo di azione accanto ad altri, ma deve costituire una dimensione essenziale della vita della Chiesa. Il tempo del creato inizia il 1 settembre, che per i cristiani ortodossi è la festa del creato, e termina con il 4 ottobre, ricorrenza di Francesco d'Assisi. Ma da alcuni anni la Commissione Globalizzazione e Ambiente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia anticipa la presentazione del suo dossier di materiali liturgici, biblici e di approfondimento al 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente. Quest'anno la Commissione ha fatto suo il tema proposto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, Acqua Viva. Abbiamo chiesto di illustrarcelo alla coordinatrice della Commissione, Maria Elena Lacquaniti.
1: Un'immersione in acqua viva è il tema proposto quest'anno dal Consiglio Ecumenico delle Chiese per il tempo del creato. La riflessione biblica parte dal capitolo 47 del profeta Ezechiele, in cui il Signore descrive l'effetto benefico delle acque che scorrono dal Tempio, capaci di portare vita e gioia, fioritura, salute e abbondanza. Ovunque, tranne che nelle paludi, dove l'acqua stagnante sarà abbandonata al sale. Anche oggi ci sono luoghi del mondo in cui l'acqua, fonte di vita, necessita di un aiuto per resistere e non morire, per non marcire o per evaporare completamente mangiata dal sale. Il dossier 2026 offre materiali che invitano ad immergerci nell'acqua viva, per far germogliare speranza dai luoghi paludosi dell'anima, dove sentimenti di abbandono e indifferenza possono farsi spazio in un momento così difficile per la storia dell'umanità. Occorre immergersi nell'acqua viva per guarire, per ritrovare la purezza dell'origine, per collaborare con fede al rinnovamento del mondo e vedere in ogni goccia d'acqua lo splendore della gloria di Dio.
0: Ringraziamo Maria Elena e torniamo al 1 settembre, che, come abbiamo detto, è la festa ortodossa della creazione, per registrare un piccolo ma significativo progresso ecumenico. Alla fine di maggio i responsabili del lezionario comune riveduto, che è un lezionario ecumenico, cioè una raccolta di testi biblici per la liturgia adottata da buona parte delle chiese protestanti e anglicane del mondo, hanno deciso di aggiungere ufficialmente la festa del creato al calendario liturgico. Il vescovo luterano Heinrich Bedford Strom, moderatore del comitato centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ha affermato che l'adozione ufficiale della festa del creato nel lezionario comune riveduto è una pietra miliare nel cammino verso l'unità cristiana. È una scelta teologicamente profonda, liturgicamente valida, pastoralmente urgente e senza precedenti in ambito ecumenico.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump, firmiamo subito, Teheran frena. Per il presidente americano entro oggi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma la Repubblica Islamica non lo escludiamo nei prossimi giorni. Inizia una nuova vita. Alberto Stasi lascia il carcere. Via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova. I legali, revisione del processo, quando saremo pronti? La strage degli alpinisti, 7 morti in 24 ore in incidenti su Monte Bianco, Cervino e Gran Paradiso. Caldo e incendi, fiamme in Abruzzo, Sicilia e nel Salento, evacuati lidi e resort. Oggi in Puglia sarà tra le zone più calde d'Italia. Mondiale di calcio, il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, ora in campo la Turchia di Montella, metà gara sotto di un gol con l'Australia. Basket, trionfo di New York in NBA, festa a Manhattan. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Sempre in primo piano la guerra in Medio Oriente e l'attesa firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump insiste, la firma dell'accordo sarà proprio oggi, ma Teheran prende ancora tempo.
4: Occhio alle date. Oggi, 14 giugno, Donald Trump compie 80 anni. I Pasdaran fanno sapere che non intendono permettere al presidente americano di fare propaganda nel giorno del suo compleanno. Il tycoon insiste, la firma dell'accordo resta programmata per oggi e lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente, dice lui. Smentisce tutto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghoei. Niente sigla dell'intesa domenica, ma non si può escludere che accada nei prossimi giorni. Di certo svanisce l'ipotesi di una cerimonia per l'accordo oggi a Ginevra. Parla di una firma a distanza il Pakistan, paese mediatore, ma le narrazioni delle due parti sul testo del memorandum sono divergenti. Sia Teheran sia Washington, anche ad uso interno, rivendicano l'intesa come una propria vittoria. Le questioni nodali restano il controllo dello stretto di Hormuz e il nucleare iraniano. Ad alimentare le speranze sulla composizione del conflitto, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Il Medio Oriente sarà anche al centro del G7 di Evian in Francia, al via domani. Secondo quanto trapela, il presidente degli Stati Uniti chiederà agli alleati di assumere un ruolo nello sminamento e nella riapertura di Hormuz ed incontrerà alcuni leader della regione. Altri temi in primo piano, l'Ucraina, con il previsto incontro al quale parteciperanno sia Trump che Zelensky, il futuro della NATO e i dazi commerciali. E siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Prima notte in casa per Alberto Stasi. Dopo oltre 10 anni di carcere, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha confermato il suo affidamento ai servizi sociali in prova, dove finirà di scontare la pena per l'omicidio di Chiara Pocci.
5: Non si tratta di un fine pena, ma per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari.
6: Essendo, diciamo, un soggetto che ha dimostrato di rispettare da sempre le regole che gli sono state imposte, sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio.
5: Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Finirà di scontare la pena residua in affidamento ai servizi sociali, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ok è arrivato dopo il parere positivo della Procura Generale di Milano, che ha sottolineato come Stasi, pur continuando a dichiararsi innocente, abbia accettato la sua condanna e stia risarcendo la famiglia Poggi. Grazie alla buona condotta aveva già ottenuto nel 2023 il permesso di lavorare all'esterno e nel 2025 la semilibertà. Stasi resterà a Milano, non tornerà a Garlasco, dice la difesa. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
7: Sempre un condannato rimane.
5: Quanto concesso al 42enne, nulla a che fare con la nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. La revisione del processo, ha detto Bocellari, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Si indaga per omicidio a Milano dopo il ritrovamento del corpo di Roberto Pietro Guerrino, 60 anni, interprete molto noto, nel quartiere Nolo. A dare l'allarme è la nipote della vittima, che ha chiamato le forze dell'ordine non riuscendo a mettersi in contatto con lo zio. L'uomo è stato trovato parzialmente nudo, con una evidente ferita sulla testa, diverse le tracce di sangue rinvenute nell'abitazione. E sono ancora senza esito le ricerche delle due sorelline Alicia e Sara di Giacinto, scomparse 7 giorni fa dalla struttura educativa di Civitella, Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Disperati genitori separati in lite da anni, ieri l'appello della madre alle figlie. Droni e soccorso acquatico in azione per scandagliare anche il lago di Barrea. Allontanamento volontario, sequestro, rapimento. La procura di Sulmona non esclude alcuna ipotesi. Analizzate le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, sequestrati i cellulari delle due ragazzine. Strage di alpinisti nel fine settimana nelle Alpi occidentali. Le vittime erano tutti sciatori esperti.
0: 7 morti in alta montagna in 4 diversi incidenti nelle ultime 24 ore. È deceduto l'alpinista sul Cervino dopo le operazioni di ricerca affidate al soccorso alpino. Intanto è in corso il recupero del compagno di cordata, rimasto illeso. Un secondo alpinista è morto sul ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco. La salma è stata trasportata a Courmayeur. 2 invece gli alpinisti morti sempre sul Monte Bianco, sulla cresta Kufner al Mont Maudit, in questo caso versante francese. Appena ieri la morte di altri 3 compagni di cordata, alpinisti trentini, precipitati per oltre 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso. I corpi sono stati ritrovati nella serata dal soccorso alpino valdostano. Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29, e Michael Zenatti, 39, avevano quasi raggiunto la cima. L'incidente è accaduto presumibilmente intorno a mezzogiorno, ma nessuno vi ha assistito e dunque non ha potuto dare l'allarme, che è scattato soltanto in serata da parte dei familiari. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
3: I cortei di ieri a Roma, oltre 20.000 persone in piazza. Il corteo più ampio, quello contro la remigrazione e antirazzista, manifestazione che si contrapponeva a quella contro gli immigrati, alla quale si sono sentiti anche cori al duce. In piazza anche gli studenti che protestano contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2.000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto si è svolto senza incidenti. Alcune testimonianze raccolte dalla nostra inviata.
2: Sono scesa in piazza perché io lotto qui e dovunque contro le frontiere per il diritto alla libera mobilità.
8: Il governo che taglia sul sociale, che cerca di creare, individuare un nemico interno a cui addossare tutte le colpe.
9: Ho lavorato tanto, ho anche l'artrosi. Come vanno a dar 200 euro di pensione? Ho 69 anni.
10: Faccio parte di un gruppo che siamo anche Donne de Borgata. In questa giornata a Roma stanno sfilando delle persone che vogliono cercare di determinare la vita delle persone in questo paese, gli antiabortisti, quelli che si chiamano Pro Vita e Famiglia.
3: E tra le 4 manifestazioni che hanno sfilato nelle strade della capitale, quella del Movimento Pro Vita.
11: Il popolo dei Pro Vita si è messo in moto festoso. Associazioni, famiglie, società civile. Un passaparola serrato che li ha portati a Roma sotto i colori dei palloncini bianchi, gialli e viola del movimento Scegliamo la Vita.
12: Da dove venite?
13: Genova.
12: Da Brescia?
14: Io da Genova. Studio giurisprudenza, mi occupo anche dal punto di vista del diritto della vita che deve essere tutelata.
15: Chi ammazza la vita è già morto in sé, ma noi vogliamo testimoniare che invece la vita c'è e la vita è eterna.
14: Io sono qua per far capire e dire che lo Stato deve proporre una via per aiutare le madri ad avere il proprio figlio. Non bisogna assolutamente giudicarle, ma bisogna aiutarle a portare avanti la loro gravidanza.
11: Un popolo sospeso tra rivendicazione e negazione che trova forza nell'identità familiare. Maria Rachele Rugliu, portavoce della manifestazione.
16: Questa è una piazza di mamme, papà, bambini, nonni, zii che vengono qui per dire che non solo è urgente, non solo è necessario, non solo è giusto, ma è anche bello scegliere la vita. Di tutti, nessuno escluso.
11: Mauro Zanda, GR1.
3: E restiamo a Roma, dove oggi si svolgerà la seconda ed ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La politica ne discute, concentrandosi anche su sanità e temi economici.
17: Dal centrodestra un ossequio alla patrimoniale. Fratelli d'Italia, contraria ai prelievi su chi eredita una casa, rivendica i dati economici del governo Meloni. La Lega critica la BCE per l'aumento dei tassi di interesse. Altro che patrimoniale, avverte Antonio Tajani, Forza Italia, guardando alla prossima manovra.
18: Vogliamo abbassare ancora l'IRPEF da 35% a 33%, fino a 60.000 euro di base.
17: Numeri che le opposizioni contestano: pressione fiscale record e sanità al collasso per il PD. Marco Sarracino.
19: Mentre milioni di italiani rinunciano alle cure e le liste d'attesa si allungano, la priorità del governo Meloni è solo cambiare la legge elettorale anziché risolvere i problemi del paese.
17: 4 anni, 0 riforme, il governo ha fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte. Oggi Roberto Vannacci chiuderà l'Assemblea Costituente aperta ieri a Roma. Critiche al centrodestra dal leader di Futuro Nazionale, portano avanti l'agenda Draghi. Poi l'ex generale ribadisce il sì alla remigrazione. Vasco Pirri, GR1.
3: L'energia al centro della seconda giornata del forum in masseria a cura di Bruno Vespa in corso a Manduria. Il governo attende l'esito della trattativa tra Stati Uniti ed Iran per decidere come intervenire contro il caro carburanti.
12: Un ulteriore calo del prezzo del petrolio renderebbe inutile una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 3 luglio. Ci spera il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
13: Se davvero da Ginevra firmano qualcosa rispetto allo stato di Hormuz, potrebbero permettersi, speriamo, di superare la discussione.
12: Al forum in masseria a Manduria, Pichetto è tornato a parlare di nucleare, che si potrà produrre di nuovo, a suo dire, tra 7 massimo 8 anni. Ne basta una quota tra il 10 e il 15% nel nostro mix energetico per metterci al sicuro, ha assicurato. In provincia di Taranto è impossibile non parlare di ex Ilva. Una chiusura, dice Pichetto, sarebbe una sconfitta, ma il collega Adolfo Urso rassicura.
20: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto.
12: Il ministro delle imprese, che domani vedrà i sindacati, cita il no della Cassazione al dissequestro dell'Altoforno 1. Dura da un anno, un'anomalia, dice, che ha causato danni per 2 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
3: Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località. Il fuoco ha toccato un'azienda che gestisce rifiuti speciali in provincia dell'Aquila, un cantiere a Marsala, una società leader nel commercio di ortaggi in provincia di Napoli e poi ettari di pineta nel Salento, dove alcuni stabilimenti balneari sono stati chiusi. Già venerdì le fiamme alimentate dal vento avevano bruciato ampie aree di macchia mediterranea a Gallipoli e la Puglia sarà oggi tra le zone più calde. Sentiamo allora le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
21: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: L'antica città di Troia, la guerra narrata da Omero, la fuga di Enea, la nascita di Roma. Tra storia e leggenda, al Colosseo, Troia e Roma, una mostra realizzata nel quadro dell'accordo tra i ministeri della cultura di Italia e Turchia.
22: Il mito per fantasticare, di amore tra Elena e Paride, di guerra tra Ettore e Achille, di una città in fiamme, Troia, e di una fuga, di un viaggio che porta a fondarne un'altra, Roma, che sarà Caput Mundi, capitale del mondo. La mostra al Colosseo tutto questo lo fa vedere letteralmente, storicamente, attraverso dei ed eroi raffigurati in antichi affreschi e rilievi scultorei, dipinti su vasi, e attraverso oggetti d'uso quotidiano e di culto, e armi naturalmente, pugnali, spade, punte di frecce, di lance, proiettili di fionda risalenti all'età del bronzo. Simone Quilici, direttore Parco Archeologico Colosseo.
23: Di questi più di 300 reperti, circa 200 provengono dalla Turchia, da Troia, ma anche dai grandi musei della Turchia, perché questa è un'operazione di alto valore scientifico, ma anche di diplomazia culturale. Sono reperti che raccontano i due aspetti della mostra, la plurimillenaria stratificazione delle 9 città di Troia, in realtà in tempi recenti sono diventate 10 perché si conta anche la fase bizantina. Però racconta anche quello che si è sempre definito il mito, ma che in realtà da mito è diventato, con le acquisizioni scientifiche, in realtà, del viaggio di Enea verso Roma.
22: Federico Pietranera, GR1.
3: Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, in una notte di grandi eventi americani. In studio Jacopo Barlotti.
24: Sì, buongiorno. Per il gruppo D sono in campo a Vancouver l'Australia e la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Sta vincendo 1-0 l'Australia quando è in corso il nono minuto del secondo tempo. Decide il gol in contropiede di Iran Kunda al 27esimo della prima frazione. Nella Turchia è entrato Yildiz, che aveva cominciato in panchina. Nella notte il pareggio del Brasile di Carlo Ancelotti, 1-1 contro il Marocco, che si era portato in vantaggio al 21esimo del primo tempo, al 32esimo il pareggio dei Verdeoro di Vinicius Junior. La Scozia ha battuto 1-0 Haiti ed è così in vetta al girone C. Infine nel gruppo B, pareggio a sorpresa 1-1 della Svizzera contro il Qatar. E infine il basket, sempre negli Stati Uniti, è festa a Manhattan con migliaia di tifosi in strada, perché i New York Knicks hanno vinto le Finals NBA 53 anni dopo l'ultima volta, decisiva la vittoria 94-90 contro San Antonio in gara 5 per il definitivo 4-1 nella finale.
3: Al Festival di Taormina ha consegnato un premio alla carriera a Russell Crowe e proiettato La Vendetta Perfetta, film che vedremo a fine agosto. Ma dal gladiatore anche un consiglio: seguite i vostri sogni, e la citazione in attesa di un cantautore italiano.
25: Come dici la bellissima?

0: Le 7:15 minuti, linea Voci dal Mondo, si parlerà di Medio Oriente, in particolare di Gaza. Per la Striscia urge una decisione politica e umanitaria, dice il vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini, Iyad Tual, nell'intervista che sentiremo tra poco con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
8: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri. Bentrovati a Voci dal mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Accordo, non accordo, quante probabilità ci sono che gli Stati Uniti e l'Iran possano raggiungere una mediazione e quando? Difficile dirlo, la pace però è un'altra cosa. E lo sanno bene gli attori regionali in Libano come a Gaza. Oggi ci occupiamo appunto di Gaza e poi, nella seconda parte, di Egitto, attore regionale non secondario collocato fra la Striscia, Israele e il Mediterraneo. E allora vi presento il nostro ospite Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED e lo ricordiamo è fra gli autori dell'Atlante Geopolitico 2026. Buongiorno Dentice.
9: Buongiorno e ben ritrovati.
8: E allora la prima domanda è d'obbligo, Dentice, ci potrebbe essere la firma a distanza tra Stati Uniti e Iran. La prima cosa che le chiederei, firma a distanza, ma secondo lei... L'Iran teme di essere attaccato in qualche modo?
9: Ma io penso che l'Iran in questo senso si fidi poco in generale degli Stati Uniti e più degli Stati Uniti si fidi ancor meno di Israele, benché non sia parte integrante dell'impianto di questo accordo.
8: Poi è chiaro,
9: poi bisogna vedere cosa effettivamente verrà, perché al momento le indiscrezioni sono tante e anche contraddittorie per certi versi, che è difficile capire bene cosa ci sia. Tuttavia, ecco, l'Iran preferirebbe, almeno queste sarebbero le ricostruzioni, una firma digitale, anche per evitare di fornire alibi agli Stati Uniti su eventuali, come dire, ricostruzioni di vittorie. Ricordiamoci che Trump festeggia oggi il suo compleanno, sta costruendo tutto uno show a Washington anche per ribadire, diciamo così, la sua autorevolezza e legittimità, e quindi il timore anche iraniano era quella di fornire il fianco un po' a eventuali ricostruzioni da parte di Trump.
8: Di renderlo, insomma, cerimonia.
9: Esatto.
8: C'è un punto di cui si è parlato in questi giorni tra sì e no, cioè lo stretto di Hormuz, che poi alla fine è la cosa che impatta di più sulla nostra economia, e questo chiaramente al netto poi della questione guerra, insomma, delle vite umane che sono sempre la priorità. E cioè il possibile pedaggio nello stretto di Hormuz, di cui si è parlato. Ma se così fosse, abbiamo perso? Tutti?
9: Beh, sicuramente non abbiamo vinto. Questo è fuor di dubbio, nel senso che e sarebbe proprio questa è una di quelle contraddizioni oltre al nucleare. Però questa è forse quella più palese, nel senso che se noi guardiamo la condizione esattamente al 28 febbraio, ossia al momento della guerra, lo stretto di Hormuz era navigabile, non esisteva alcun tipo di pedaggio, e al netto di tutto non vi era uno Stato che ne reclamava la sua, il suo controllo. Mm-mm. In questo caso, se così fosse, non solo si riconoscerebbe all'Iran direttamente e indirettamente un controllo sul contesto, ma addirittura lo si legittimerebbe questo atto fornendo, come dire, un istituto totalmente inventato, ossia di questa autorità dello stretto di Hormuz, che potrebbe esercitare, diciamo così, pedaggi un po' sulla falsa riga dell'autorità del canale di Suez, giusto per intenderci. E verso, certo, la quale noi poi saremmo in un certo senso dipendenti, quindi sicuramente non è un qualcosa né di favorevole né di, come dire, positivo rispetto a quello che è stato la guerra, a quello che si voleva rispetto alla guerra, e poi i risultati, insomma, ecco, certo, non mi sembra proprio una vittoria.
8: No, sicuramente, anche perché lei ha pronunciato, insomma, la parola canale di Suez, ne parleremo anche dopo. C'è sicuramente la posizione di Israele, abbiamo visto, non fa parte dell'accordo, ma tra l'altro il ministro della difesa Katz ha detto delle parole inequivocabili, il ministro israeliano, cioè continueremo a difendere la nostra sicurezza in Libano, in Siria, come a Gaza, il che fa capire che le cose procederanno. E infatti a Gaza nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, ci sono purtroppo state delle vittime, almeno 2 morti, e tra i feriti sicuramente ci sono dei bambini. Questo è quanto sta accadendo. Ma vorrei porre l'attenzione dei nostri ascoltatori, diciamo, su un'altra questione. Venerdì all'Accademia dei Lincei a Roma, la parrocchia del Sacro Cuore a Gaza ha ricevuto un premio, il premio Feltrinelli, che servirà, tra l'altro, essendo un premio in denaro, a coprire solo almeno in parte alcuni bisogni delle famiglie che vivono lì, cristiane e musulmane. Ecco, a ritirare questo premio c'era il vescovo ausiliare di Gerusalemme e vicario di Amman, Iyad Tual. Noi lo abbiamo incontrato, ascoltiamo questa intervista.
10: Prima di tutto vi ringrazio per darci questa possibilità di parlare o essere la voce della gente nostra a Gaza. La vita quotidiana è molto brutta, è pesante, mancano elementi fondamentali, acqua non c'è, corrente non c'è, cibo manca molto. Noi nella parrocchia cerchiamo di offrire, di far entrare tutti i materiali necessari per i bambini, per gli anziani, e anche e soprattutto dare la possibilità alla gente di credere ancora in pace e in giustizia.
8: La parrocchia di Gaza è un po' un punto di riferimento per la comunità cristiana, anche se sempre più scarna, ma anche per altri?
10: Sì, noi cerchiamo di essere, potrei dire, un oasis di sostegno umanitario, sanitario. Dentro la parrocchia i cristiani, anche i musulmani, che sono alcune famiglie con noi, e quelle che stanno fuori della parrocchia nella zona. Quindi non è questione di religione, è piuttosto missione nostra a servire l'umanità in Gaza che sta soffrendo.
8: Non temete di poter diventare un bersaglio?
10: No. Perché noi crediamo che quello che facciamo è per tutti. Non è la questione di essere con un popolo o con l'altro, è proprio con la giustizia. Se veramente uno apre gli occhi a vedere la realtà, è l'umanità che sta soffrendo lì. Quindi no, non siamo avversari di nessuno.
11: Secondo lei la soluzione politica, diciamo, quale potrebbe essere per Gaza?
10: Quando la questione è complicata, come nella filosofia, bisogna tornare ai radici, bisogna tornare ai punti di base. Quindi i punti di base sono uguali per tutti. Per esempio il diritto di decidere per ogni popolo. Questo è un diritto di tutto il mondo. Quindi se noi accettiamo questo principio, il diritto di ogni popolo di decidere, di cercare l'indipendenza, la libertà, la giustizia, non è questione di un programma politico, è un diritto naturale. Quindi vedo la possibilità di andare avanti, di trovare soluzioni, ma se c'è la voglia di trovare una soluzione.
11: In questo momento la soluzione dei due popoli e due stati è quasi stata accantonata, sembra quasi utopica. Lei che ne pensa?
10: È questo il punto, cioè non vorrei entrare nel merito della discussione politica, ma se c'è la voglia di vivere in pace e giustizia per tutti e due popoli, sicuramente troveremo dei diversi modi. Possiamo vivere insieme, perché no? Un Stato, due popoli, o due Stati, due popoli, o condividere la terra. Tutte le possibilità ci stanno, ma bisogna avere veramente questa forte convinzione che l'altro è umano come me.
11: Quindi a suo parere la Chiesa che ruolo ha?
10: Prima di tutto di trovarsi la dignità umana in sé e nell'altro. Questo è il nostro ruolo oltre la questione politica.
11: Quindi prima si cambia la mentalità e poi si cambia la politica. Non so se ho interpretato bene questa sua.
10: Sì, è così.
8: Ecco, abbiamo sentito questa intervista in cui dietro la pacatezza c'è un po' un'indicazione che è necessaria una strategia politica e semmai il ruolo della Chiesa è quello di ricostruire una mentalità diversa e ci vorrà del tempo. Ma Denti, c'è lei che ne pensa?
9: Beh, io credo che le parole siano abbastanza, come dire, eloquenti e chiare. Si sottolinea la necessità della mutua accettazione dell'altro, che non è solo e soltanto una volontà politica, ma un riconoscimento dell'altro come essere umano. Questo viene detto in maniera fin troppo chiara. Il punto è che secondo me c'è anche una questione di assenza di volontà politica da ambo le parti, o quantomeno, insomma, non così chiaramente da ambo le parti. E soprattutto la mentalità, come si sottolineava, è necessario che ci sia un cambio di registro anche all'interno della popolazione e delle popolazioni, perché altrimenti si sta andando e si rischia di andare verso pratiche e sinceramente anche verso politiche che sono sempre più in realtà segregazioniste dall'uno o dall'altro parte o di mutua, disconoscimento, perché quello che è successo comunque il 7 ottobre è un qualcosa di incredibile.
8: Una ferita incredibile
9: per Israele, però allo stesso tempo non è il 7 ottobre che il frutto è il risultato anche di politiche che vanno avanti da decenni. Quindi nel senso è un, come dire, la coperta è corta dall'uno e dall'altro lato ed è necessario anche trasformare questo processo in qualcosa che sia realmente inclusivo. Ma da dove si parte? Si parte soprattutto dalla fiducia, che oggi non esiste, e per partire dalla fiducia bisogna, come dire, lanciare, parlarsi, dialogare, e quindi è un processo lungo.
8: Il tema però è che queste parole sono percepite appunto solo come parole. Ora, nella parrocchia di Gaza, che tra l'altro ha ricevuto questo premio, è chiaro che vengono accolte sia famiglie musulmane che cristiane, questo ce lo dicono sempre, ma anche potremmo dire a Betlemme ci sono realtà scolastiche, eccetera, dove c'è una compenetrazione tra i due popoli. Il problema è che sono sempre più minoritarie e ormai anche lì sta serpeggiando l'idea della separazione, però così non se ne esce. Quindi quale soluzione?
9: No, soluzioni non ce ne sono, purtroppo. È terribile da dire, ma noi possiamo usare formule retoriche quanto ne vogliamo, possiamo parlare di due stati, tre popoli, due terre, come lo ha detto anche Sua Eccellenza. Il punto è che la base di partenza deve essere, ripeto, il confronto, la volontà politica e la fiducia. Ripeto, la fiducia non è un qualcosa che si che si può porre in un processo sempre dopo. No, la fiducia è la base di un qualsiasi discorso ed è quello che manca oggi.
8: Tra l'altro manca la fiducia anche tra attori internazionali, per esempio tra Stati Uniti e Iran, prima lo dicevamo, non c'è neanche il fidarsi e quindi non, la firma digitale lo,
9: assolutamente.
8: Lo dice. Allora, sempre sulla situazione a Gaza e sulle difficoltà per esempio del mancato arrivo degli aiuti, vorrei farvi ascoltare questa testimonianza di un operatore di Medici Senza Frontiere che coordina le attività infermieristiche. Si chiama Rami, ascoltiamolo.
12: It is a catastrophe is ongoing, unfortunately. The shelling, the bombing, the airstrikes is continuing.
13: C'è una catastrofe in corso. Purtroppo i bombardamenti e gli attacchi continuano in tutta la striscia, ogni giorno, ogni due ore, con vittime e morti. Dalla cessata il fuoco, secondo i rapporti delle Nazioni Unite, abbiamo perso circa 1000 Gazawi, altri 3000 sono stati feriti. Nessuno di noi si sente al sicuro. In ogni momento, chiunque potrebbe essere un bersaglio o trovarsi vicino a un bersaglio. Abbiamo problemi con i beni di prima necessità come l'acqua. Per una vita dignitosa servirebbero 40-50 litri d'acqua al giorno. Ora a malapena ne abbiamo 3 a testa. Le condizioni nelle tende sono un inferno. Ora che siamo all'inizio dell'estate, l'interno di una tenda è un forno dove vivono neonati e anziani. Non c'è un luogo dedicato ai rifiuti e circolano malattie mai viste prima. C'è come una vera e propria epidemia di malattie della pelle. L'accesso ai prodotti igienici è molto limitato. Il numero di camion autorizzati è solo il 25% del necessario e molti di questi trasportano beni non essenziali. Il sistema sanitario è crollato. Al momento abbiamo solo un grande ospedale funzionante nella striscia di Gaza su 4 o 5. Decine di strutture sanitarie primarie totalmente distrutte. Il sistema sanitario a Gaza è stato colpito intenzionalmente. Di solito uso la bicicletta per andare dalla tenda dove vivo al lavoro, un tragitto di 20-30 minuti. È un'agonia farlo ogni giorno, e non per lo sforzo fisico, ma per quello che vedo lungo la strada. Vedo tende, edifici distrutti, condizioni di vita terribili. Ogni volta provo questo dolore. Arrivo in clinica con zero energie e mi serve del tempo per ricaricarmi e potermi occupare del mio lavoro.
8: Ecco, c'è un'altra testimonianza che vorrei farvi ascoltare, quella di Elena Gentili di Save the Children, sulla situazione dei bambini a Gaza. È un'infanzia anomala e le conseguenze forse le conosceremo dopo. Ascoltiamola.
14: Ogni guerra è una guerra contro i bambini. La situazione è sicuramente grave per tutta la popolazione di Gaza, ma i bambini sono anche più vulnerabili. La situazione sanitaria è sempre più grave. Quasi il 65% del territorio della striscia è controllato e occupato dalle forze israeliane. A maggio avevano dichiarato di voler arrivare a 70%, siamo all'oggi al 65%. Questo significa anche un sovraffollamento, servizi essenziali al limite, si parla di acqua potabile. E oltretutto questo sta attirando insetti e roditori che contaminano cibo e spazi abitativi, quindi aumentando i casi di malattie. Il numero di bambini sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta è raddoppiato, 132.000 bambini nel 2026. Oltre 41.000 bambini soffrono di malnutrizione acuta grave, che è una condizione che li espone quindi a un rischio immediato di morte. Si parla di un'emergente generazione perduta. I bambini sono al terzo anno consecutivo senza scuole. Tutte le scuole sono chiuse per circa 625.000 studenti. Studenti e insegnanti sono stati uccisi, feriti, arrestati e detenuti. Vivere in un conflitto prolungato per i bambini significa non solo vedere la propria famiglia, i propri amici, le proprie amiche uccise o disperse o gravemente ferite, ma significa perdere la casa, perdere anche la scuola, avere delle conseguenze psicologiche che purtroppo segneranno un'intera generazione. Dal cessate il fuoco di ottobre la situazione non è migliorata. Le bombe devono fermarsi in modo definitivo e in maniera stabile per poter ricostruire una protezione sicura e costante per i bambini e quindi permettere una reale ripresa umanitaria e sociale. L'accesso umanitario, che fa parte del diritto umanitario internazionale, deve essere garantito. E la chiusura di questi valichi da maggio, quindi non è solamente negli ultimi giorni, è peggiorata negli ultimi giorni, ha sicuramente ridotto ulteriormente la possibilità di far entrare dei beni essenziali e salvavita per i bambini e le bambine di Gaza.
8: Ecco, anche nella guerra ci sono delle regole umanitarie. E allora, Dentici, a che punto siamo con la chiusura dei valichi e cosa può fare la comunità internazionale?
9: Beh, come si diceva nei servizi, ma poi purtroppo ci sono altre evidenze che sono emerse anche altrove, nel senso i valichi sono chiusi, vi è solo e soltanto un valico tecnicamente operante, che sarebbe quello di Kerem Shalom, che
8: con Israele, diciamo,
9: che è con Israele, esatto, Israele. Esatto, che viene utilizzato appunto dalle forze israeliane per far entrare, diciamo così, i beni di prima necessità, i quali sono sostanzialmente bloccati a tempo indeterminato, sottoposti a controlli lunghissimi, e spesso e volentieri vengono utilizzati in realtà come armi vere e proprie di pressione nei confronti sia della popolazione inerme, che dire che allo stremo è un eufemismo, e sia come in realtà forma di pressione psicologica rispetto ai militanti di Hamas, che comunque continuano a operare nella striscia e essere anche, come dire, importanti come elementi di pressione contro le forze israeliane.
8: Ma più che militarmente questo... forse sono importanti, diciamo, da un punto di vista, come dire, di politico, oserei dire.
9: No, in realtà entrambe le cose, sia politico, perché comunque sono oggettivamente le uniche autorità in grado di controllare il territorio, e su questo, nel senso, ci sarebbe già molto da discutere. E militarmente, perché comunque continuano a essere offensivi al netto delle possibilità a loro disposizione, il che non giustifica poi ovviamente Israele a continuare a attaccare, distruggere o impedire, ripeto, l'accesso di beni e aiuti umanitari. Quindi da questo punto di vista le violazioni sono, diciamo così, a tutto spiano. Certo. Però è ancora più paradossale, se volessimo essere anche qui un po' più oggettivi, che tutto questo avvenga all'interno di una cornice ribadita poi internazionalmente dalla firma di un accordo di cessate il fuoco, che sostanzialmente in realtà si tramuta ancora oggi in una tregua, visto che entrambe le parti, ma nella fattispecie Israele, continua a non riconoscere di fatto, come dire, il ritiro da Gaza, tant'è che si è continuamente espansa in realtà. Quindi,
8: certo, siamo al secondo.
9: Già questo spiega tanto, ecco.
8: E allora, prima di chiudere questa prima parte di Voci dal Mondo, ancora uno sguardo ai bambini in guerra, lo sguardo di un regista. How Kids Roll, i bambini di Gaza, è il titolo infatti di un film sull'amicizia tra due ragazzini di 12 anni, un palestinese e un israeliano, entrambi appassionati di surf. Se ne è parlato in questi giorni al Festival delle Letterature di Viaggio a Villa Celimontana a Roma, e dal film è nata una mostra ospitata fino al 28 giugno a Palazzo Merulana a Roma. Cecilia Rinaldini ha intervistato il regista Loris Lai. Ascoltiamo.
15: Il film parla attraverso gli occhi dei bambini. Io prima di tutto, insomma, ho voluto affrontare quel tipo di argomento parlando appunto con la voce dei bambini, perché mi permetteva di entrare in determinate dinamiche che non fossero necessariamente politiche ma più umane. E la mostra è la stessa, sono tutte foto realizzate sul set di questi bambini che vengono tutti dal West Bank, la prima esperienza cinematografica. Però poi la mostra include anche delle foto scattate da un fotoreporter, Mahmoud Abu Hamda, di Gaza, tuttora lì purtroppo sulla striscia, e che ha realizzato degli scatti sempre di bambini dal 2023, dal 7 ottobre ad oggi, per cui la realtà, l'attualità.
16: Voi che avete girato il film prima del 7 ottobre e siete tornati due volte nella striscia di Gaza, poi quando è iniziata la guerra, che impressione avete avuto nel vedere il disastro che succedeva nei luoghi dove eravate stati?
15: Devastante, devo dire la verità. Fra l'altro stavamo chiudendo la post-produzione del film proprio in quei giorni del 7 ottobre, e siamo rimasti, io insomma, prima di tutti, ma tutto il mio gruppo di lavoro, i produttori, bloccati letteralmente, perché evidentemente stavamo cercando di raccontare una storia di un certo tipo, fra l'altro ambientata più di 20 anni prima, perché la nostra si svolge nel 2003, nel pieno della seconda intifada, e quello che stava succedendo in quel momento era devastante. Si stava radendo al suolo letteralmente un'intera zona, per cui siamo rimasti bloccati per diversi mesi. Il film è stato messo da una parte e abbiamo aspettato, poi abbiamo mandato il film in Vaticano per vedere la reazione che potessero avere persone che sono evidentemente al di sopra di determinate dinamiche, fino ad arrivare al Santo Padre, in quel momento Papa Francesco, che l'ha visto e ha scritto una lettera molto bella a noi della produzione. Diciamo che quello ci ha dato un pochino di coraggio a presentarlo al pubblico, ecco.
16: La guerra che per decenni è stata un tabù è ormai normalizzata nei nostri discorsi. Qual è l'obiettivo del film e della mostra?
15: Ci sono circa 60 conflitti attivi oggi nel mondo, no? Nessuno parla per esempio dello Yemen piuttosto che di altre zone, ma sono conflitti che mietono vittime tutti i giorni, per cui è una cosa terribile abituarsi a una realtà simile. L'idea di far vedere questa realtà attraverso gli occhi dei bambini è anche dare una speranza in qualche maniera, perché i bambini per statuto rappresentano il futuro, no? Sono delle giovani vite che hanno tutto davanti, e per cui rappresentano anche la speranza che qualcosa possa, sia necessario, insomma, che cambi, no? In un futuro. Per cui quello che noi vogliamo comunicare è questo senso, che non vuole essere utopico, ma vuole essere una minima speranza che questo cambiamento possa avvenire.
8: E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Tra poco parleremo di Egitto. Ora linea Onda Verde, noi torniamo dopo.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: Viaggiare informati.
16: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:41 minuti e 26 secondi. Domenica 14 giugno, caratterizzata da traffico generalmente scorrevole sulle nostre strade, favoriti questi spostamenti dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Dal primo pomeriggio è atteso un deciso aumento dei flussi di rientro verso i grandi centri urbani, con il traffico intenso da Bolino Rosso sulle principali arterie. I maggiori disagi sono previsti dalle 17 alle 21. Andiamo subito sulla statale della Val di Chienti per comunicarvi che il traffico è bloccato, siamo in provincia di Macerata, in prossimità di Morrovalle per un incidente. Incidente segnalato anche sulla Padana Inferiore a San Giuliano in entrambe le direzioni e anche a Ceriano Laghetto in provincia di Monza Brianza in via Piave per una moto che è caduta, e sulla statale Ionica un incidente alla stazione di Marconia, e anche sulla 12 la Genova Rosignano un incidente a Sarzana, e a Roma un incidente sulla Cristoforo Colombo, e ci sono delle deviazioni al traffico in via di Mezzo Cammino verso Ostia. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento e arrivederci.
17: In collaborazione con il CIS.
8: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo, ancora un buongiorno da Alba Arcuri, è con noi Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED. Egitto, un paese che confina con la striscia di Gaza, con Israele, con il Mediterraneo, un ruolo dietro le quinte in questa crisi medio orientale, ma da non sottovalutare. Ma ora, prima di tutto, uno sguardo alla situazione interna del paese e in particolare quanto costa la libertà di espressione in Egitto. E allora ascoltiamo questa testimonianza di Asma Lawira, è una attivista per la libertà di espressione per giornalisti e scrittori della organizzazione PEN America. È anche la responsabile della ricerca per il Medio Oriente e il Nord Africa di questa associazione. Ci racconta i casi di due scrittori che ora sono in carcere. Questa testimonianza l'ha raccolta Azzurra Meringolo.
19: Ghalal Bouhiri is an Egyptian poet and songwriter whose words reached millions in 2018.
20: Ghalal El-Bahiri è un poeta e cantautore egiziano. Le sue parole raggiunsero milioni di persone nel 2018 quando scrisse per il musicista Rami Assam la canzone satirica Balaha. È stato arrestato, condannato a 3 anni di prigione e al termine della sentenza non è stato liberato, trattenuto in custodia cautelare ben oltre i limiti legali. Accusato di terrorismo senza alcuna prova. Dopo oltre 8 anni dietro le sbarre, è stato rinviato a giudizio in 2 cause distinte che inizieranno nei prossimi mesi. Rischia l'ergastolo.
19: Ahmed Juma is a poet and activist who spent a decade in prison between 2013 and 2000.
20: Hamed Douma è un poeta e attivista. Ha trascorso un decennio in prigione tra il 2013 e il 2023. È stato rilasciato dopo una grazia presidenziale, ma la libertà per lui è arrivata a precise condizioni: divieto di viaggio, ripetute indagini e una costante sorveglianza su ciò che diceva o scriveva. All'inizio di quest'anno quella fragile libertà gli è stata revocata, condannato ad un anno di prigione con l'accusa di aver diffuso notizie false in un articolo. Non sono due casi isolati. Scrittori come Galal El-Behairi e Hamed Douma rappresentano qualcosa che le autorità egiziane comprendono bene, ovvero che una poesia, una canzone, una satira possono smuovere le persone più a fondo della politica. Per questo vengono puniti, non per violenza né per un crimine, ma per le loro parole. In Egitto è in corso la repressione prolungata e intensificata di scrittori, poeti, giornalisti, artisti. Il sistema intimidisce chiunque nella società voglia parlare contro l'ingiustizia sociale o criticare la politica. Secondo il Freedom to Write Index di Pen America, dal 2019 l'Egitto è tra i 10 peggiori paesi al mondo per gli scrittori. Nel 2025 c'erano almeno 13 scrittori dietro le sbarre. 11 di loro non hanno avuto un processo. Le parole non dovrebbero mai essere un crimine.
0: Ecco, abbiamo ascoltato appunto queste parole di Asma. Ecco, Dentice, i diritti umani in Egitto, a che punto siamo? Cerchiamo di capire, insomma, in che paese ci troviamo.
9: Ci troviamo in un paese che considera, diciamo così, la protesta o quantomeno, diciamo così, la libertà di parola come un qualcosa di pericoloso. E oggettivamente sono decenni che il governo egiziano ha portato avanti legislazioni severamente repressive e anche molto attente a, come dire, a condannare qualsiasi forma di iniziativa, utilizzando poi quello che è un impianto e un'accusa abbastanza consueto, ossia l'accusa di terrorismo, che in questo senso poi viene svuotata di senso, perché se tutto è terrorismo poi niente rischia di essere effettivamente terrorismo. Certo. E i casi che si citavano prima sono solo alcuni di questi esempi dove intellettuali, insegnanti, giornalisti...
0: Ma l'insegnante è pericolosissimo, il giornalista idem, certo.
9: Assolutamente, sono tutte persone considerate da questo punto di vista come un possibile pericolo, ancor di più se poi fanno attivismo politico, attivismo nei confronti della società e della popolazione, quindi cercare di creare anche una sorta di consenso o quantomeno di coscienza critica. Mm-hmm. Ecco, tutto questo viene visto come un pericolo per la stabilità. È un paese come l'Egitto che vive di fatto da decenni in una condizione di instabilità diffusa che è economica, sociale, politica. Ricordiamoci che comunque il ricordo delle primavere arabe è ancora vivo dentro, come dire, dentro quella parte, certo, di Stato che ha vissuto quella situazione come un trauma. Ecco, tutte queste situazioni fanno capire come si viva con una certa paranoia tutto quello che è un qualcosa che possa minacciare in questo senso
0: la stabilità.
9: La stabilità e l'istituto proprio dello Stato come elemento unico e innegabile.
0: Ecco, diciamolo così. Andiamo tra poco anche a quello che è l'Egitto da un punto di vista economico e il suo ruolo in questa crisi. Ma una domanda devo fargliela sul valico di Rafah, che sappiamo confina con la striscia di Gaza, e in questi anni di guerra sono arrivati molti rifugiati e anche bambini. E allora torniamo a Save the Children, che è una delle organizzazioni che opera proprio in Egitto per accogliere i bambini palestinesi che hanno bisogno soprattutto di cure. E allora vorrei farvi ascoltare Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children, che è stata di recente proprio in Egitto.
21: Ci sono circa 130.000
1: palestinesi, quindi bambini e accompagnatori, perché in particolare si tratta soprattutto di evacuazioni mediche, quindi bambini che hanno lasciato la striscia di Gaza per gravi malattie o comunque per le ferite riportate durante gli attacchi, che sono chiaramente arrivati in Egitto almeno con un accompagnatore. Un'immagine che mi è rimasta veramente molto impressa e che farò fatica a dimenticare è la conversazione che abbiamo fatto con le madri e i padri dei bambini che sono ospedalizzati. La tristezza, la difficoltà che ho letto nei loro occhi l'ho vista poche volte in altre facce che ho conosciuto nel mondo. Veramente distrutte rispetto a quello che hanno vissuto nella loro terra, quindi a Gaza. E questo livello di incertezza è veramente la cosa che mi ha colpito di più, con una grandissima voglia proprio anche di ritornare a Gaza e ricostruire il loro paese, sebbene sanno che è una condizione difficilissima anche oggi, perché è una tregua che comunque non è una tregua in realtà. Una storia che mi ha molto colpito è stata quella di una bambina che ho conosciuto, che parlava bene l'italiano, perché lei è stata in realtà inizialmente evacuata in Italia, è stata curata in un ospedale nel nord Italia a Padova e poi è rientrata in Egitto per ragioni familiari. Quando l'ho incontrata in questo centro

0: sua storia. La maggioranza hanno un accompagnatore, invece nella striscia di Gaza, dove ci sono intere famiglie che sono state uccise, annientate, quindi hanno lasciato bambini e bambine da sola. Io ricordo, cominciato proprio a circolare anche un acronimo utilizzato negli ospedali per segnalare quei bambini che non avevano più un adulto di riferimento. Aiutarli a elaborare il trauma è fondamentale. Ci sono bambini che non riescono nemmeno a sentire il rumore forte di una macchina, perché gli ricorda la bomba, e quindi immediatamente si vede proprio come cambiano l'espressione. E oltretutto io l'ho visto attraverso i disegni che hanno fatto, disegni in cui all'inizio c'era solo morte e distruzione, e adesso invece sono disegni che sono molto più colorati e sono molto più sereni. Questo è proprio un elemento che fa vedere la cura.
1: Ecco, se i bambini quindi vengono sottratti a contesti di guerra, almeno per tempo, si possono recuperare. Questo è un po' il messaggio di speranza, insomma, che vorremmo far passare dopo aver raccontato tutta la distruzione. Ma andiamo alla questione dei profughi palestinesi che arrivano in Egitto, perché è enorme, Dentice, ha un impatto.
2: Sì, è una questione molto importante e anche sensibile dal punto di vista della sicurezza. Una delle questioni che l'Egitto pone in essere, che ha posto in essere anche nei negoziati su Gaza, a Israele come agli Stati Uniti, così come ai partner arabi, è il fatto che se Rafah venisse aperta in maniera indiscriminata, l'Egitto rischia di dover subire un profondo afflusso di profughi. Il che sarebbe anche parte di quel progetto israeliano di, come dire, di
1: Svuotare la
2: fuoriuscita.
1: striscia.
2: Esatto. Quindi immaginate un paese che già vive con tutti i suoi problemi, come abbiamo in parte accennato. In più, in una zona come il Sinai, che nella sua parte centro-settentrionale è particolarmente depressa, da decenni vive in realtà una guerra interna dovuta a un terrorismo di matrice filo ISIS, chiamiamolo così, nella quale lo Stato non riesce a debellare la minaccia e nel quale poi i collegamenti anche con la striscia di Gaza sono stati costanti perché hanno contribuito ad alimentare il fenomeno. A ciò aggiungiamoci comunque l'ingresso di popolazioni che dovrebbero essere accudite, che hanno un costo economico anche per lo Stato egiziano.
1: Certo.
2: Quindi tutti questi elementi per l'Egitto sono vissuti in maniera, come dire, pressante e non può accettare di vedere, come dire, l'Egitto divenire una sorta di nuovo contesto critico per i palestinesi. Oltre che, e questo forse è il problema maggiore, se si svuota la striscia di Gaza e non si permetterebbe più il ritorno di quei palestinesi a Gaza, e sarebbe mettere la pietra tombale anche su tutto quello che significa
1: È
2: anche la causa
1: chiaro.
2: palestinese. E l'Egitto, dal punto di vista simbolico, non può neanche accettare questo, perché in un
1: Chiaramente.
2: paese che ha una forte tradizione con la causa palestinese, capite bene quanto sia difficile tutto
1: Sarebbe un
2: ciò.
1: tradimento. Senta, ma perché questa guerra con l'Iran sta pesando sull'Egitto? Quali effetti, per esempio, sul canale di Suez che abbiamo, diciamo, di cui abbiamo parlato prima?
2: Beh, pesa sotto tanti aspetti, pesa sul commercio estero, pesa sulla questione dei fertilizzanti tanto noti, perché anche qui il paese.
1: Prima, quanto guadagnava Suez? Siamo quasi in chiusura, quindi le chiederei, diciamo, di
2: Certo.
1: raccontarci un po'.
2: Beh, Suez in generale era un corridoio importante, garantiva prima della guerra del 2013 un ingresso di circa 10 miliardi di dollari, che come punti percentuali sul PIL complessivo sono 8-9 punti. Dopo la guerra di Gaza, fino ad oggi, questi valori si sono più che dimezzati, quindi l'Egitto ha perso tanti soldi dai pedaggi da Suez. Ma il vero motivo non è solo il fatto che circoli meno, diciamo, meno naviglio da Suez, è che essendo bloccato o in parte, come dire, controllato anche dagli Houthi il passaggio dalla parte meridionale del Mar Rosso, ossia Bab el-Mandeb, questa parte qui è fondamentale per i traffici Europa-Asia. Ora pensiamo a quello che è successo a Hormuz e mettiamolo in serie con il Mar Rosso, capite bene quanto poi anche un incidente come è successo già nel 2021 con l'Evergreen possa essere una minaccia o un pericolo in generale per l'Egitto. Quindi è chiaro che tutto questo significa meno ingressi, meno introiti e anche meno.

0: commercio, e tutto questo ha un peso anche economico per un paese come l'Egitto.
1: Ecco, finora l'Egitto si è mosso un po' come un attore secondario, un po' dietro le quinte, però ci sono degli interessi importanti in ballo, quindi.
0: Assolutamente sì, l'Egitto non ha un ruolo di primo piano nei negoziati che vediamo ancora oggi in corso, però ha fondamentalmente un interesse a garantire la piena riapertura del Mar Rosso e una libera navigazione, quindi interviene anche nei confronti dello stesso Iran per cercare di, come dire, cercare di acquietare la tensione che esiste tra Mar Rosso e Yemen, dove gli Houthi sono, ripeto, un attore importante di quella crisi, cerca di fare da pontiere e mediatore allo stesso tempo nelle posizioni tra mondo arabo, così come tra Stati Uniti e Israele. Da questo punto di vista è un ruolo meno appariscente, ma è un ruolo molto interessato, che guarda in prima, diciamo così, misura al controllo e alla piena stabilizzazione di quelle che sono aree di crisi importanti per la sua, diciamo, sicurezza, e il Mar Rosso, diciamo così, è una di queste fondamentali per tanti motivi che citavo anche prima.
1: Dentice, lei ci ricordava anche che il Sinai è una valvola economica, perché c'è un flusso di israeliani in Sinai.
0: Assolutamente, il turismo nel Sinai meridionale è fondamentale, anche quella è una importante valvola di sfogo. Non certo. Ci sono solo israeliani, ci sono russi, ci sono stati anche in passato ucraini, quindi se non c'è un turismo da quelle parti, rischia di essere anche lì una perdita economica notevole.
1: È arrivato il momento di salutarci, allora ringraziamo Giuseppe Dentice dell'Osservatorio OSMED, grazie al tecnico Massimo Chiadroni e Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima a 7:15 circa, sempre su Radio 1. Intanto un saluto da Alba Arcuri. Prima di lasciarvi al GR delle 8, vi ricordo che se volete riascoltarci c'è Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè, buona, ma non fritta.
6: Ah!

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La guerra della firma. Washington insiste, oggi la sigla sull'accordo Stati Uniti-Iran e Hormuz aperto per tutti. Teheran smentisce e precisa: non lo escludiamo nei prossimi giorni. Domani al via il G7 in Francia. Presente la Premier Meloni. Oltre al Medio Oriente si parlerà di Ucraina, ma al momento nessun bilaterale Zelensky-Trump. Nasce il partito di Vannacci, orgogliosi di essere feccia. Per ora sta lavorando con la sinistra, afferma il ministro Lollobrigida. Minaccia la sicurezza nazionale, sostiene Carlo Calenda. Fuori dal carcere inizia una nuova vita per Alberto Stasi. Via libera del tribunale di sorveglianza all'affidamento in prova, i legali, revisione del processo quando saremo pronti. Ritrovata la 14enne scomparsa in Calabria, in buone condizioni. Era sparita ieri mattina dopo essersi recata a scuola per gli esami di terza media. Arriva il grande caldo, temperature in aumento soprattutto su Puglia ed isole maggiori, italiani in vacanza, prezzi in crescita, meno viaggi all'estero. Firenze balla con Robbie Williams. Tra stelle filanti e luci colorate, l'energia della pop star britannica porta le cascine direttamente negli anni 90. Mondiale di calcio con sorpresa. Il Marocco ferma sull'1-1 il Brasile di Ancelotti, sconfitta della Turchia di Montella contro l'Australia. Basket, la grande mela in festa per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA. Formula 1, oggi in Catalogna Russell 11 in pole position davanti alla Ferrari di Hamilton. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Iran, lunga serie di annunce smentite sulla firma di un accordo tra Washington e Teheran. Si ventilava una cerimonia con le delegazioni delle due parti oggi a Ginevra, ma quell'ipotesi appare ormai sfumata a favore di una sigla a distanza. Il punto in studio con Cecilia Rinaldini.
4: Portare a casa la firma dell'accordo oggi evidentemente sarebbe un colpo grosso per Trump, che così arriverebbe con un successo domani al vertice del G7 da sventolare davanti agli alleati, cui il tycoon continua a rinfacciare di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Sentiamo l'inviato a New York.
5: È il presidente Trump a dare l'accelerata con un post sui social in cui conferma che la firma da remoto dell'intesa con l'Iran è prevista per oggi. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio, altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Ai festeggiamenti di oggi per i suoi 80 anni, con tanto di arena per le arti marziali miste allestita sul prato della Casa Bianca, Trump vuole arrivarci con l'accordo in tasca e con quello partire per il G7 della prossima settimana in Francia. Vedrà Macron a Versailles, parteciperà a una riunione sull'Ucraina in cui ci sarà anche Zelensky, incontrerà il leader della regione medio orientale e discuterà con i partner dello sminamento di Hormuz. Ma proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere, poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR1.
4: L'Iran ridimensiona gli entusiasmi di Trump. Niente firma oggi, forse nei prossimi giorni, ma ad alimentare la speranza che il conflitto si avvii ormai a una composizione, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è anche il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. La corrispondente da Istanbul.
6: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è sempre più vicino e ora il duello si sposta sui tempi di finalizzazione. Teheran è cauta. Per il Pakistan, mediatore chiave, l'intesa verrà finalizzata entro le prossime ore, ma non ci sarà alcun incontro diretto tra le due delegazioni, almeno per ora. Washington e Teheran non hanno diffuso la bozza di accordo. Per l'Iran l'obiettivo immediato dell'intesa è consolidare la fine del conflitto anche in Libano. Sullo stretto di Hormuz via libera la riapertura, ma sotto il controllo dei Pasdaran e la riscossione di pedaggi. Il capo della diplomazia di Teheran Anna Rakci, afferma che il negoziato sarà in due fasi. Prima la firma di un memorandum e poi l'accordo finale. Resta il nodo del programma nucleare che sarebbe affrontato nei 60 giorni della seconda fase. Per l'intelligence americana, l'Iran avrebbe minato gli ingressi ai tunnel dei siti nucleari. Intanto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf torna a usare toni bellicosi e dice: resisteremo fino all'ultimo respiro per la vittoria finale. È sempre più evidente che all'interno della piramide di potere degli Ayatollah si stia consumando un'altra guerra tra chi vuole un accordo e chi spinge per continuare a combattere. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
4: Israele, che è stato colto di sorpresa dall'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran, se ne è chiamato fuori. Per Netanyahu, fondamentale non far passare la cosa come una sconfitta. Tel Aviv insiste sui suoi punti irrinunciabili, tra cui la necessità di continuare a difendere il proprio territorio dalle minacce esterne, quindi nessun ritiro dal Libano, dove l'offensiva continua anche in queste ore. Il corrispondente da Gerusalemme.
0: Nel sud del Libano le forze israeliane sferrano nuovi attacchi contro postazioni di Hezbollah. Là, evacuati altri 20 villaggi. Per evitare uno scontro diretto con le forze israeliane, l'esercito regolare libanese si è ritirato da alcune posizioni. Sono oramai oltre 3.700 i morti dall'inizio del conflitto, secondo il bilancio del governo di Beirut, che non fa distinzione tra civili e miliziani. Ma in Israele a tenere banco è la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. Al centro della riunione d'urgenza del gabinetto di sicurezza convocato per stasera, il premier Netanyahu ufficialmente ha affermato di apprezzare l'impegno del capo della Casa Bianca per smantellare il programma nucleare iraniano, ma per lui, secondo i media, si è trattato di una pillola amara. Secondo alti funzionari israeliani, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, mettendo a rischio la sicurezza nazionale israeliana. Verrebbe limitata la libertà di movimento contro gli Hezbollah libanesi, che muovono guerra a Israele per conto di Teheran e continuano a scagliare missili contro lo Stato ebraico. E di fallimento totale di Netanyahu parla il capo dell'opposizione, Yair Lapid. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
4: La situazione in Medio Oriente, come abbiamo accennato, sarà al centro anche del G7 di Evian, al via domani tra imponenti misure di sicurezza. Tra i leader della regione presenti non ci sarà l'israeliano Netanyahu, assenti anche i rappresentanti della Cina, mentre è arrivato in Francia l'indiano Modi. Altro tema chiave, l'Ucraina. In questa guerra si decide il destino dell'Europa, scrive sui social Zelensky, aggiungendo: discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, al vertice del Consiglio europeo e a quello della NATO ad Ankara.
3: Sono le 8:07 su Rai Radio 1. Questa sarà una settimana di impegni internazionali per Giorgia Meloni. Sentiamo.
7: Il primo sguardo di Orizzonti sulle crisi in corso nel mondo Giorgia Meloni lo condividerà lunedì con la premier giapponese, con cui ha già mostrato notevole sintonia. Poi al G7 in Francia la premier potrebbe incontrare Donald Trump, occasione per rasserenare i rapporti dopo le tensioni dei mesi scorsi. Palazzo Chigi punta l'attenzione soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale che Roma sosterrebbe pienamente, quindi il Consiglio europeo tra giovedì e venerdì. Sulla crisi in Iran, Giorgia Meloni ha già dato la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, a patto che si arrivi al cessate il fuoco e ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale a fine giugno tra Macron e la Presidente del Consiglio, occasione per un confronto utile a chiarire alcune diversità di vedute del passato. Vasco Pirri, GR1.
3: Seconda e ultima giornata a Roma dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Siamo orgogliosi di essere la feccia, ha detto tra le altre cose il generale ed ex vice segretario della Lega. Dalle opposizioni sia Conte che Renzi sottolineano: costruiamo un'alternativa per mandare a casa il governo Meloni. La maggioranza torna sui dati economici per ribadire: vogliamo ridurre le tasse. Il nostro inviato a Manduria.
8: Niente nuove imposte, né patrimoniali né altro. Per la maggioranza la sinistra rimane quella del tassa e spendi. Noi invece, assicura Antonio Tajani, lavoriamo a un ulteriore taglio IRPEF. Il vice premier azzurro definisce Roberto Vannacci quinta colonna della sinistra. Chi tradisce una volta tradisce sempre, commenta la Lega. Dal forum di Bruno Vespa, il ministro di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.
9: Farà il suo lavoro, per ora lo sta facendo insieme alle sinistre e questo ci convince poco. Si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo.
8: Il generale risponde a accusando il governo di seguire l'agenda Draghi e dà il suo sostegno al corteo pro-remigrazione. Per Carlo Calenda anche gli amanduri a Vannacci è l'ennesimo buffone populista.
10: Per me è un problema, lo dico con grande chiarezza, di sicurezza nazionale, perché Vannacci è il portavoce del Cremlino.
8: Per il PD, che con AVS chiede al governo di condannare sulla remigrazione, futuro nazionale è la conseguenza delle promesse tradite di Meloni. Hanno fallito, ora tocca a noi, dice il 5 Stelle Giuseppe Conte, che come Matteo Renzi esclude di introdurre patrimoniali. Da Manduria con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
3: Ieri quattro cortei nella capitale, istanze contrapposte tra la piazza per la remigrazione, dove si sono sentiti cori inneggianti a Mussolini, e quella antirazzista molto partecipata che ha sfilato al Colosseo. In altri due quartieri di Roma hanno manifestato il movimento Pro Vita e gli studenti contro il governo. Imponente il servizio di sicurezza messo in campo dalla questura, circa 2000 uomini in strada tra polizia e militari. Tutto si è svolto comunque senza incidenti. La nostra inviata.
11: Tutti in piazza contro il razzismo, contro la guerra, accanto alla popolazione di Gaza. Durante il corteo, cori e slogan contro Salvini e il governo Meloni.
12: Destre estremiste in qualche modo trovano nel governo una sponda e per noi questo non è accettabile.
11: La manifestazione è partita da Piazza del Verano ed è arrivata in una piazza di Porta Pia super blindata. Un serpentone colorato, tanti ragazzi, studenti e migranti, bandiere del sindacato USB per il diritto alla casa e potere al popolo.
13: Il diritto della casa, il diritto alla sanità.
11: Tutti uniti contro la remigrazione, vista come moderna deportazione. In contemporanea, altre tre manifestazioni nella capitale, nel quartiere Prati, per la remigrazione, in piazza l'ultradestra, Casa Pound, i patrioti di Brescia e gli skinhead veneti. Al Colosseo un altro corteo antifascista con CGL, in piazza della Repubblica invece i Pro Vita. Una giornata impegnativa che non ha registrato incidenti. Imponente l'impegno delle forze dell'ordine che hanno schierato quasi 2000 uomini, oltre a elicotteri e droni. Elena Pava, GR1.
3: Le 8 e 11 minuti, siamo alla cronaca con l'omicidio dell'interprete a Milano. Al centro dell'attenzione degli inquirenti le chat di Roberto Pietro Guerrino, 61 anni, ritrovato a terra, seminudo, con una ferita alla testa nella sua casa.
14: Un massacro, sangue ovunque, schizzi che hanno raggiunto soprammobili anche distanti dal corpo della vittima. La scena del delitto, la casa in via Auxilia, a pochi passi dalla stazione centrale, racconta quanto potrebbe essere accaduto tra venerdì e sabato a Roberto Pietro Guerrino, interprete di fama internazionale. In passato aveva lavorato in grandi eventi, più volte con i presidenti della Repubblica, Napolitano e Mattarella, fino a Bill Clinton e a Sua Altezza Reale Carlo d'Inghilterra. La vittima sarebbe stata sorpresa in sala, tramortita ed uccisa con un corpo contundente, forse di legno. Indosso solo calze a rete e un paio di scarpe con i tacchi, elementi che portano gli investigatori a supporre subito che l'omicidio sia avvenuto dopo un appuntamento intimo. E sulle chat di incontri si cercano ora nomi ed identità, rapporti e legami. Chi indaga sta ricostruendo gli ultimi movimenti dell'interprete ed analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza nella zona. A lanciare l'allarme l'ex compagno dell'uomo, che ha allertato una nipote e poi le forze dell'ordine. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Il delitto di Garlasco. Dopo oltre 10 anni di carcere, prima notte in casa per Alberto Stasi, in seguito alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha confermato l'affidamento ai servizi sociali in prova, dove finirà di scontare la pena per l'omicidio di Chiara Pucci.
15: Il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi possa condurre una vita da uomo effettivamente libero.
16: Per Alberto Stasi è un nuovo inizio, dice la sua legale Giada Bocellari. Il 42enne ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era rinchiuso dal 2015, da quando era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Già dal 2023 poteva lavorare all'esterno e da un anno aveva ottenuto la semilibertà che gli garantiva di dover rientrare solo per dormire. Stasi finirà di scontare la pena residua nel 2028. Per buona condotta, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale. Non tornerà a vivere a Garlasco Stasi, dove la villetta di famiglia è stata venduta. Unico obbligo rispettare il divieto di espatrio, pena l'annullamento del provvedimento. L'avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ribadisce: Stasi resta l'unico colpevole.
17: Sempre un condannato rimane.
16: La difesa del 42enne lavora alla revisione del processo di condanna alla luce dell'inchiesta che vede oggi indagato dalla procura di Pavia Andrea Sempio come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi e Eleonora Fioretti, GR1.
3: È stata ritrovata Nicoletta Anna Maria Domi, della ragazza di 14 anni scomparsa ieri mattina a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. È in buone condizioni fisiche, si trovava in un'abitazione disabitata. L'allontanamento dunque sarebbe stato volontario. Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località. Il fuoco ha toccato un'azienda che gestisce rifiuti speciali in provincia dell'Aquila, un cantiere a Marsala, una società leader nel commercio di ortaggi in provincia di Napoli e poi Ettari di Pineta nel Salento, dove alcuni stabilimenti balneari sono stati chiusi. Già venerdì le fiamme alimentate dal vento avevano bruciato ampie aree di macchia mediterranea a Gallipoli e la Puglia sarà oggi tra le zone più calde. Sentiamo le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
17: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: Tempo d'estate dunque, per qualcuno è già periodo di ferie. Con la guerra si prevede una stagione con meno estero e più Italia, dove, rileva Assoutenti, salgono i prezzi.
18: Il costo per 4 persone in vacanza ad agosto sarà alto, più alto degli anni passati, influenzato dagli stravolgimenti della guerra. La paura che il carburante per aerei scarseggi ha spinto a riprogrammare le ferie. Meno posti esotici, più luoghi italiani. Il risultato, secondo Assoutenti, è che prenotare sta diventando più difficile e i prezzi salgono. Una famiglia con 2 figli che prenota in questi giorni, nel periodo di Ferragosto spende fino a 2.000 euro in Sicilia, per esempio, e con punte che sfiorano i 5.000 euro in Sardegna, il 12,6% in più rispetto al 2025. La meta più conveniente è, secondo Assoutenti, Vieste, in Puglia, 1.200 euro circa. Al contrario, è meno costoso andare all'estero, meno bigliettieri si vendono, più diminuiscono i costi dei voli, spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, meno 23% secondo il monitoraggio dell'Associazione dei Consumatori. Un esempio, prenotando a inizio giugno un volo di andata e ritorno da Milano a Santorini, settimana di Ferragosto, il prezzo parte da 173 euro contro i 400 euro di giugno 2025. Paola Nania, GR1.
3: E siamo ai mondiali di calcio, tra poco nella pagina sportiva tutti i risultati, ma ora parliamo di una delle squadre più attese di tutta la rassegna, allenata da Carlo Ancelotti, il Brasile, che non è andato oltre il pareggio con il Marocco.
19: In tanti, comprese stelle del firmamento calcistico arrivate al New Jersey Stadium di New York per vedere il Brasile, hanno ammirato il Marocco, quarto lo scorso mondiale, che a lungo ha tenuto sotto scacco i verde-oro. Il vantaggio nel primo tempo di 6 bari è stato del tutto meritato e solo una perla di Vinicius ha portato la situazione in parità. Insomma, Marocco più squadra, Brasile con i fuoriclasse. Eppure, la federazione brasiliana ha scelto per la prima volta un allenatore straniero, uno dei più grandi, proprio per migliorare l'aspetto tattico. Il nostro Carletto Ancelotti, a fine partita, ha commentato così.
20: È un po' di ansia, un po' di preoccupazione, un po' di pressione. È il debutto è abbastanza normale. L'importante non è che siamo partiti col piede giusto, però abbiamo tempo per rimediare.
19: Emozionato perché per lui era un debutto assoluto ai mondiali, ha anche accennato a cantare l'inno brasiliano, poi 2 cambi nell'intervallo per 2 ammoniti e l'azzeccato inserimento di Matheus Cunha per Thiago. Era solo la prima, ma dal Brasile ci si aspetta di più. Assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Fa discutere l'annunciata presenza dello scrittore israeliano Eskol Nevo al Festival Letterario Il Libro Possibile, in programma a luglio a Polignano, in Puglia. Una petizione firmata anche da amministratori e dall'arcivescovo Moscone chiede di escluderlo, ma Rosella Santoro, direttrice della manifestazione, ha spiegato: non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Abbiamo preso atto che ha pubblicamente invocato la pace, indicato nel dialogo e nei negoziati l'unica soluzione possibile e preso le distanze da esponenti dell'attuale governo israeliano. Al Festival di Taormina ha consegnato un premio alla carriera Russell Crowe e proiettato La vendetta perfetta, film che vedremo a fine agosto. Ma dal Gladiatore anche un consiglio: seguite i vostri sogni, e la citazione in attesa di un cantautore italiano.
21: Come dice la bellissima canzone di Baltimore, era il bambino che contava le stelle. Da uomo tu continuo a contare le stelle e seguire i miei sogni fino a
1: presento, sono io il bambino che contava le stelle.
3: Parliamo ora di Robbie Williams, che incanta il pubblico di Firenze tra stelle filanti e luci colorate. Il racconto dell'Indiana.
2: Era uno dei concerti più attesi dell'estate e non ha deluso. Robbie Williams è nato per intrattenere. Parte così con Let Me Entertain You, la pop star britannica fa ballare Firenze, un concerto che ci catapulta negli anni 90. Di rosso vestito, canta, salta da una parte all'altra del palco. Sono mancato? Chiede al pubblico e con il pubblico scherza. La risposta è un coro unanime.
22: I am bellissimo.
2: Robbie Williams ha intonato tutti i suoi grandi successi con una citazione dei Take That, ma con tante delle sue hit da solista, da Come Undone, Millennium, da Phil a Rock DJ. Una grande festa che non poteva chiudersi se non con le note di Angels. E questa sera tutti pronti. La chiusura del festival è con i The Cure. Firenze, Marcella Sullo, GR1.
3: Sono le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino. In regia Edmondo Cotte e Massimo Vasciaveo. Colomba Sampalmieri al microfono, una buona giornata e un buon ascolto. La linea va allo sport, quindi l'aria che respiri, turismo eolico nella trasmissione di Sonia Filippazzi. Buon ascolto.
23: GR1 Sport.
24: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. CT italiani ancora senza vittorie al mondiale americano. Abbiamo sentito dell'1-1 del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Sconfitta a sorpresa la Turchia guidata da Montella, 2-0 contro l'Australia, micidiale nelle ripartenze. A sorpresa anche l'esordio della Svizzera, solo 1-1 col Qatar.
25: È un gol storico quello realizzato in pieno recupero dal capitano del Qatar Cookie, che consegna al suo paese il primo punto in una fase finale del mondiale. Un pareggio che sta stretto alla Svizzera, padrona del campo per l'intera partita, ma che ha avuto l'enorme torto di non chiuderla. Davvero troppe le occasioni sprecate dalla squadra di Yakin. Il rigore realizzato da Embolo al 17° del primo tempo sembrava il preludio di un assolo elvetico che, se c'è stato sotto il profilo del volume di gioco espresso, non altrettanto può dirsi alla luce dei tanti gol falliti anche nella ripresa. Ndoye, Vargas, Chaka hanno soltanto sfiorato la rete che avrebbe mandato KO il Qatar, che invece ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo respiro, quando l'incornata di Cookie ha regalato alla squadra del Golfo la gioia più bella. Ed ora nel gruppo B regna l'equilibrio, con 4 squadre a un punto dopo la prima giornata. Francesco Albanese, GR1.
24: L'unica europea finora vittoriosa è dunque la Scozia, 1-0 contro Haiti. Il programma di oggi alle 19, Germania Curaçao, alle 22, Olanda-Giappone. Intanto è ufficiale, Roberto Mancini ha lasciato il club catariota dell'Al Sadd. Lui e Antonio Conte sono i candidati più forti per la panchina della nazionale azzurra. E torniamo in America, ma passiamo al basket. È festa a Manhattan per il trionfo dei New York Knicks nelle Finals NBA, 53 anni dopo l'ultima volta. La corrispondente.
26: Sono quasi le 23:30 quando a New York esplode la festa. A San Antonio, in Texas, i Knicks hanno battuto gli Spurs in gara 5, 94-90. Anche stavolta in rimonta, trascinati da un eccezionale Jalen Brunson, 45 punti per lui. La folla in delirio in ogni quartiere e angolo della città, dal Queens a Brooklyn, dal West Village a Midtown. Questo momento New York lo aspettava da 53 anni. La gioia dei tifosi è incontenibile, ma a fare festa è l'intera città. Migliaia di persone che hanno seguito la partita a casa o davanti ai maxi schermi si riversano nelle strade. Il traffico in tilt, imponente lo schieramento di polizia, ma anche gli agenti festeggiano.
27: I'm feeling like I can't even fucking believe this.
26: Non ci posso credere, è quello di cui aveva bisogno questa città. Questa squadra è tutto per noi, tutto quello che abbiamo. È il nostro momento.
27: It's our time. Everybody knows it.
26: Da New York, Laura Pepe, GR1.
24: Finale scudetto anche in Italia, dove l'Olimpia Milano ha battuto 92-79 Venezia e si è portata sul 2-0 nella serie. Martedì in Laguna, primo match point scudetto per l'Olimpia. Formula 1 in Catalogna, sarà Russell a partire in pole position oggi davanti alla Ferrari di Hamilton. L'inviato.
0: Lo sport è sole e tempesta, alfa e omega, gioia e disperazione, e la sua bellezza terribile è che queste componenti spesso si adagiano sui protagonisti in modo beffardo, a volte crudele. Prendete la Ferrari, il cavallino piazza una macchina in prima fila, quella di un ritrovato Hamilton, mentre l'altra, quella di Leclerc, sbatte nel Q3 di nuovo e partirà decimo. Sentirli parlare spiega meglio di ogni altra cosa quell'alfa e quell'omega.
4: Grazie ragazzi, to all the team.
0: Grazie a tutti i ragazzi in fabbrica per aver spinto così tanto per portare qui tutti questi aggiornamenti. Da parte mia cercherò davvero di fare qualcosa di speciale.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Non ci sono scuse, qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. Sono comunque ottimista che posso tornare, ma la vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche.
0: E poi c'è la Mercedes. Dopo due ultimi weekend in cui Antonelli aveva demolito Russell, l'inglese rialza la testa e porta la sua freccia nera davanti a tutti in pole, la numero 10 in carriera. Antonelli, invece, in un fine settimana in cui non ha mai trovato il feeling, limita i danni con un terzo posto che tiene aperta ogni possibilità e lo ammette con maturità.
6: Credo che il passo gara sia molto più positivo del giro singolo, quindi sì, credo che ci siano ancora buonissime possibilità per vincere.
0: Il via alle 15, Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
24: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: E voilà! L'unità esterna del climatizzatore sparita! Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così! Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio! Questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
28: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:27. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Andiamo in A4 Milano-Brescia. Vi segnaliamo un incidente avvenuto nel tratto tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova. Al momento rallentamenti tra Binasco e Bereguardo per chi viaggia verso Genova. In autosole sul tratto Milano-Bologna si segnalano code tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno, rallentamenti tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. E in chiusura sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo rallentamenti allo svincolo Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
29: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino. Nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine, temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: L'aria che respiri.
12: Appunti per un pianeta da difendere.
13: John diceva di coltivare il tabacco. Sapeva che avrei fallito.
14: No, per me non hai fallito. Mi hai mandato a scuola.
13: A volte sono sogni, altre volte nient'altro che bugie.
14: Il mio non è un sogno, papà. Io non sto sognando.
13: L'acqua?
14: Sì.
13: E il vento?
14: Può funzionare. Si può fare se tu mi aiuti.
13: Va bene.
3: Buongiorno da Sonia Filippazzi con un brano da Il ragazzo che catturò il vento, ispirato alla storia vera di un villaggio in Africa afflitto da siccità e carestia e di un suo giovane che riesce a studiare e fa arrivare l'acqua grazie a una pompa elettrica alimentata da un mulino a vento. Spunto per parlare di vento, appunto, energia, clima e, alle porte dell'estate, anche di insoliti itinerari di viaggio, il turismo nei parchi eolici. Ci credono per esempio alcuni comuni della Puglia.
15: Sono Antonio Beatrice, sindaco di Biccari, in provincia di Foggia, nell'area interna dei Monti Dauni.
3: E voi da tempo avete puntato sull'eolico.
15: Sì, l'area interna dei Monti Dauni in generale è vocata a questo tipo di tecnologia, quindi ci sono numerose società che hanno deciso ormai da quasi 20 anni di investire, quindi realizzare impianti eolici. Parliamo di piccola taglia, perché 20 anni fa, diciamo, non c'erano le tecnologie che ci sono ora, fino a impianti di ultima generazione, quindi con turbine eoliche da 6 megawatt negli ultimi anni.
3: Ci sono state difficoltà?
15: Allora, purtroppo non tutte le società sono collaborative, quindi vengono sul territorio, magari sviluppano l'impianto cercando di fare profitto e vendere l'iniziativa, senza un po' coinvolgere più di tanto la comunità locale e le amministrazioni. In alcuni casi magari società un po' più strutturate hanno comunque anche la volontà di collaborare con il territorio, soprattutto sviluppano l'impianto, lo costruiscono e lo gestiscono per 20 anni. Queste società cercano di riconoscere il massimo possibile previsto da normativa, che è il 3% delle compensazioni ambientali, che fino a un po' di anni fa potevano essere utilizzate nel bilancio come spesa corrente per qualsiasi necessità.
3: E oggi?
15: Questi fondi possono essere utilizzati per opere di compensazione ambientale. Quindi parliamo di infrastrutture, riqualificazione della pavimentazione, degli impianti, di efficientamento energetico magari degli immobili, installazione di lampioni fotovoltaici e tante altre attività. In tanti comuni questi interventi comunque hanno permesso di riqualificare le aree.
3: La popolazione del suo comune come ha reagito?
15: Ah no, questi impianti da noi ci sono ormai da 15 anni, fondamentalmente non c'è stato mai un malcontento della popolazione. In altri territori però, diciamo, tra virgolette invasi, lì magari c'è un po' di malcontento, ma soprattutto perché i cittadini non vedono uno sconto in bolletta di casa propria, ma vorrebbero un beneficio diretto.
3: Quindi questa è una delle vostre richieste?
15: Sì, perché sappiamo tutti quali sono gli obiettivi da raggiungere di produzione di energia rinnovabile e un territorio come il nostro, che sta aiutando tantissimo l'Italia a raggiungere questi obiettivi, meriterebbe un'attenzione in più da parte, diciamo, del governo centrale, pensando magari a quello che ad esempio c'è in Basilicata, no? Dove i pozzi petroliferi, i lucani hanno la possibilità magari di risparmiare sul carburante, no? Hanno delle schede carburanti. Ecco, un beneficio diretto di questo tipo potrebbe essere l'ideale, ma ci sarebbero tanti modi per incrementare le compensazioni ambientali. Queste società pagano l'IMU, però va per il 70% allo Stato e il 30% ai comuni. Basterebbe modificare queste percentuali.
3: Benefici intanto sul fronte dell'occupazione in tutti questi anni li avete avuti?
15: Quello sicuramente sì, perché la provincia di Foggia è stato pioniere in questa, soprattutto in questa tecnologia, quella dell'eolico. Tutti i più grossi fornitori di turbine, ad esempio, hanno hub per la manutenzione nel nostro territorio. Si sono sviluppati studi di ingegneria, imprese che lavorano in questo settore ormai da 20 anni, quindi sicuramente un ricaduto occupazionale. Guardi, se non sbaglio, i numeri in Puglia sono circa 10.000 occupati nel settore delle energie rinnovabili. Parliamo di tutto l'indotto.
1: In futuro arriveranno anche altri impianti eolici?
15: Sì, ci saranno sicuramente nuovi impianti. Nel nostro comune ci sono diverse richieste, sia impianti eolici che fotovoltaici. Chiediamo che abbiano un impatto compatibile con quello che è il nostro territorio, parlando insomma dell'intera area dei Monti Dauni, perché effettivamente ci sono alcuni comuni dove la saturazione insomma è veramente vicina.
1: Intanto voi vi siete inventati un altro modo di sfruttare, diciamo, questa situazione, guardando in particolare adesso poi al periodo delle vacanze.
15: Sì, l'idea è quella di valorizzare la viabilità dei parchi eolici manutenuta dalle società, mettendola in rete con la sentieristica comunale, e creare dei percorsi per cicloturisti o camminatori dal comune insomma più a nord dei Monti Dauni, che è Carlantino, fino a Rocchetta Sant'Antonio. Paesaggisticamente è un'area bellissima, già frequentata da camminatori e cicloturisti, però adesso crediamo sia il momento di fare un upgrade da questo punto di vista, in modo tale insomma da avere un attrattore in più.
1: Perché è interessante? Che cosa si vede?
15: I parchi eolici, per forza di cose, sono posizionati sulle creste, quindi paesaggisticamente attraversarli permettono di ammirare anche quello che è tutto il territorio. È una risorsa che abbiamo che può essere valorizzata anche in questo modo e non solo semplicemente con la produzione di energia.
1: Quale effetto fa passeggiare tra queste grandi strutture?
15: Beh, sicuramente può essere, diciamo, positivo anche vedere gli impianti che producono energia, un'energia pulita, anche il silenzio della natura, il rumore del vento, il fruscio del vento anche su magari i campi di grano. Ovviamente gli impianti sono realizzati in aree non abitate, il paesaggio la fa da padrone. Non credo sia così piacevole, ecco, passare magari tra torri fumanti o impianti a gas, attraversare, diciamo, la sentieristica di un impianto eolico dà una sensazione sicuramente diversa. Ci consente anche di capire, di vedere da vicino questi giganti che producono energia rinnovabile infinita.
1: Quindi insomma da venire a vedere.
15: Magari. Le pale eoliche e anche i sentieri dei comuni. C'è tutta un'area dei Monti Dauni che è coperta anche da boschi. È un'area insomma da visitare.
1: Vento, energia, clima, lavoro, turismo, non solo Biccari, Puglia. Di questi itinerari racconta una guida particolare. Tra le curatrici c'è Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente.
2: Si chiama I Parchi del Vento, è una guida turistica, questa è la quinta edizione, nasce sull'esperienza tedesca. Già facevano una guida turistica per i loro parchi eolici, dove all'interno ce n'erano un centinaio all'epoca, e quindi la nostra idea è stata quella di replicare una guida turistica in Italia per raccontare le tante belle esperienze di parchi eolici all'interno dei territori che possono offrire luoghi di scoperta e di turismo.
1: Che cosa c'è da vedere, cosa c'è da apprezzare?
2: Ma intanto è un'esperienza sicuramente nuova, no? Perché si va alla scoperta di luoghi che generalmente non erano frequentabili, percorribili, quindi vuol dire fare trekking, vuol dire andare in bicicletta, con le bike, a cavallo e arrivare in luoghi che sono stati ripristinati attraverso della nuova sentieristica proprio per la realizzazione dell'impianto. Oltre questo, andare a vedere anche quello che c'è nei dintorni, territorio che spesso invece non è caratterizzato da una fruizione turistica.
1: Anche perché sono aree per lo più di che tipo?
2: I crinali montuosi. Questa guida parliamo quasi esclusivamente di aree interne, in un unico caso invece parliamo del parco eolico offshore di Taranto.
1: Dove si possono visitare questi parchi eolici?
2: Ma parliamo dal nord a sud, quindi dalla Liguria alla Sicilia, passando per la Sardegna. Tocchiamo quasi tutte le regioni.
1: Ecco, lo spunto dalla Germania, ma è soltanto la Germania che ne ha fatto, diciamo, una specie di attrazione turistica?
2: No, in realtà dalla Spagna, alla Danimarca, addirittura alle Filippine, i parchi eolici diventano punto turistico, spesso promossi anche dagli enti pubblici, segnalati su TripAdvisor piuttosto che su Google Maps.
1: Questo vuol dire che qualsiasi parco eolico va bene in qualsiasi punto?
2: Ovviamente no, gli impianti devono essere fatti bene, ma prima di tutto questo non dipende dalla grandezza. Ci possono essere dei parchi molto grandi e fatti assolutamente bene, che rispettano proprio la biodiversità, l'avifauna, il territorio, l'integrazione e anche le comunità locali. Gli impianti fatti male vanno bocciati, ma quelli fatti bene vanno raccontati e promossi.
1: E vanno anche aggiornati?
2: Beh, assolutamente sì. Anche gli impianti eolici dopo 20-30 anni possono essere ammodernati attraverso il sistema del repowering, no? Quindi sostituisco le vecchie macchine con le nuove macchine che sono più alte, più potenti, ma generalmente questo significa anche mettere meno torri e, come ad esempio raccontiamo siamo in uno dei nuovi parchi siciliani, è un'occasione di valorizzazione e di miglioramento anche dello stesso progetto.
1: Alcuni degli enti locali raccontano di un'occasione di lavoro, un'occasione di entrate per i comuni, lamentano magari che i cittadini non riscontrano direttamente in bolletta il vantaggio dell'elettricità pulita.
2: Sì, questa non è però una responsabilità dell'eolico, questa è una responsabilità di come oggi in Italia si forma il prezzo dell'energia che arriva nelle nostre bollette. Quello che noi abbiamo chiesto attraverso anche il lancio della nuova campagna Ok la bolletta è giusta è proprio il passaggio dal prezzo unico nazionale al prezzo zonale, fatto in base proprio al mix produttivo, alle reti di trasporto e agli accumuli. Una delle simulazioni fatte per esempio dal Politecnico di Milano per il coordinamento free per la Sardegna passa dagli attuali costi, che sono circa 130 euro a megawattora, a circa 60, quindi la riduzione della metà della bolletta, questo per la Sardegna, ed è un valore che tendenzialmente può valere in tutto il nostro paese, ma bisogna cambiare metodo.
1: Quindi in questa guida un viaggio per lo più nell'entroterra, anche se non solo, mentre Legambiente celebra i 40 anni di una storica campagna che invece tutta è rivolta al mare, Goletta Verde. C'è un nesso?
2: Assolutamente sì, perché queste tecnologie del vento possono essere realizzate anche a mare. Proprio su Goletta Verde raccontiamo e portiamo avanti la campagna sull'eolico offshore. In Italia abbiamo un unico parco eolico a mare, che è quello di Taranto, che tra l'altro per realizzarsi ci ha messo giusto a 12 anni. Ci sono tantissimi progetti fermi. Quello che però oggi manca è un sistema delle aste, cioè il meccanismo di vendita dell'energia prodotta dagli impianti, e senza il quale le imprese non possono fare un business plan e quindi avviare la realizzazione degli impianti, considerando che ce ne sono almeno 2 o 3 già autorizzati. Quindi vuol dire anche bloccare un settore in grado però di rispondere ai temi legati alla crisi energetica, ai costi delle bollette sia per le famiglie che per le imprese.
1: Sullo sviluppo dell'eolico offshore, uno studio appena presentato da Aero, associazione di settore, con i politecnici di Torino e Bari, stima nei prossimi decenni fino a 800.000 posti di lavoro purché le aste partano subito. Rinnovabili, cruciali, eppure con percorsi a ostacoli estenuanti quelli per le comunità energetiche rinnovabili. Ne ho parlato la settimana scorsa e a proposito un aggiornamento su un altro dei temi trattati, le 2 cause aperte da vari produttori di energia solare sui prelievi che ritengono non sempre dovuti per il picco di ricavi del 2022. La Corte Europea di Giustizia si esprimerà in autunno. In Italia il Consiglio di Stato ha già respinto le richieste. I ricorrenti non si fermano. Prossima tappa il TAR di Milano. Rinnovabili comunque cruciali per bollette e clima, che si prevede molto caldo anche questa estate. Urgenti politiche che però sono insufficienti per difendersi e per ridurre le emissioni di gas serra.
11: Voglio i tuoi abiti, stivali e motocicletta.
16: Hai dimenticato di dire per favore.
1: Clima, battaglia di decenni ormai di Arnold Schwarzenegger, attore, già Terminator, ma soprattutto già governatore della California, stato in prima linea per la transizione energetica, nonostante Trump.
17: We're gonna see something very exciting now, okay?
18: All roads lead to Vienna. This is where climate action comes together.
1: Schwarzenegger, di origine austriache, martedì rilancia a Vienna la sua annuale iniziativa per il clima, con ospiti di spicco e soprattutto mobilitazione di aziende e cittadini.
17: Ah! Very exciting.
1: Mobilitazione di tutti, fondamentale anche per sostenere percorsi internazionali che su temi globali come il clima restano indispensabili. A Bonn, Germania, verso la chiusura giovedì i negoziati intermedi ONU sul clima. Jacopo Bencini, Italian Climate Network, a che punto sono?
19: Siamo di fatto al giro di boa di questo negoziato intermedio, che da un lato nelle sale non vede molti progressi del negoziato tecnico. Questo è un anno di revisione di molti strumenti verso la COP31, dove si dovrà confermare o meno se tenere in vita alcuni di essi, incluso il programma di lavoro sulla mitigazione, che dovrebbe essere uno dei più importanti, perché dovrebbe dare gambe, diciamo così, a strumenti aggiuntivi per ridurre le emissioni dei paesi oltre ai piani nazionali. Purtroppo lì non sembra che i paesi stiano trovando la quadra per capire come e se andare avanti verso il prossimo triennio. È interessante però che a margine dei negoziati la presidenza della COP31, la presidenza turca, ha lanciato un'agenda di azione per il periodo 2026-2030 con degli obiettivi, diciamo così, aspirazionali per tutti i paesi del mondo, incluso uno molto ambizioso di aumentare l'elettrificazione globale del più 15% in 10 anni entro il 2035. Di solito questo tipo di iniziative rimangono un po' lettera morta, ne abbiamo viste tante in questi 30 anni di COP. Vale però la pena dire che adesso che ciò che accade fuori dalle sale probabilmente diventa un po' più importante che in passato, questa action agenda dei turchi ha un po' stupito, perché potrebbe rappresentare un primo passo di questa nuova diplomazia del clima a due velocità. In ogni caso continuiamo a vedere una certa volontà di lavorare insieme, perlomeno in questi negoziati intermedi. Chiaramente la COP vive invece una pressione politica più forte.
1: Clima con annessi e connessi. Mercoledì la giornata su siccità e desertificazione che sempre più toccano anche noi. Anna Luise, corrispondente tecnico-scientifica della Convenzione ONU per la lotta alla desertificazione, appunto, e associata ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Di che cosa stiamo parlando?
4: La desertificazione è un fenomeno che esiste su tutto il pianeta ed è causato sia dall'impatto del cambiamento climatico, ma anche dal comportamento dell'uomo che tende a utilizzare il suolo e esercitare delle pressioni troppo forti. Desertificazione significa perdita di produttività biologica, quindi anche economica del suolo, quindi significa perdere agricoltura. In molte aree del mondo significa anche perdere la sicurezza alimentare per quelle popolazioni che si calcolano intorno al 1,5-2 miliardi di persone che vivono di piccola agricoltura di sussistenza.
1: In Italia questo rischio come e quanto è presente?
4: La desertificazione è il livello estremo di degrado del suolo. In Italia tra il 17 e il 18% del suolo presenta forti segni di degrado in peggioramento, dovuto a tantissimi fattori: scarsità o cattivo uso delle risorse idriche, l'erosione che è il sovrasfruttamento agricolo, consumo di suolo, di infrastrutture che isolano e impermeabilizzano alcune aree, perdendo quindi quella rete tra i vari elementi che consentono la vita biologica del suolo.
1: Sono processi progressivi in Italia, dove di più?
4: Sono presenti in moltissime aree, più nelle regioni meridionali, ma sono presenti in Emilia Romagna, nel sud del Piemonte, sono presenti in Veneto, in Liguria, perché sono dovute poi a fenomeni diversi. Ecco, abbiamo citato la Liguria. In Liguria, se tu non mantieni i terrazzamenti e i terrazzamenti non riescono più a trattenere la parte fertile di suolo, ovviamente avrai un fenomeno che è la stessa cosa della desertificazione, cioè la perdita da produttività.
1: Il suolo ha più funzioni cruciali, per esempio.
4: Ma intanto si calcola che il suolo assorba 4 volte più l'anidride carbonica della vegetazione e soprattutto in maniera permanente. C'è un rapporto intenso tra la salute del suolo e i cambiamenti climatici. Poi un suolo in buona salute conserva la biodiversità.
1: Quest'anno la giornata del 17 è dedicata in particolare al pascolo e pastorizia, spesso sottovalutati.
4: Circa la metà delle terre emerse sono pascoli, e la giornata mondiale ha dedicato proprio a riconoscerne l'importanza, a rispettarne il valore per l'equilibrio economico e ambientale, quindi per il benessere delle popolazioni, e anche e soprattutto alla necessità di recuperarne le funzionalità nel caso in cui, molti casi in cui, queste aree sono danneggiate e sono desertificate.
1: Riconoscere, rispettare e ripristinare, tra le iniziative di sensibilizzazione una in particolare tuttora in corso,
4: che si chiama Silk Road Caravan, la carovana della Via della Seta. Quindi partendo dall'Arabia Saudita, poi attraversando la Giordania, la Turchia, la Russia, l'Uzbekistan, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Cina e poi la Mongolia, in vista della prossima conferenza delle parti che si terrà in Mongolia a partire dalla metà di agosto, c'è una serie di eventi che ricordano in maniera simbolica la vita dei pastori e azioni da mettere in campo lungo questa Via della Seta, che sappiamo essere un legame fondamentale tra l'Oriente e l'Occidente.
1: Riconoscere, rispettare, ripristinare, non solo pascoli. È il momento dell'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Simona Bonelli, UZI e Università di Torino, intanto dove ti trovi e perché?
5: Mi trovo nello zoo di Copenaghen,
0: per LIFE.
1: LIFE, che sono progetti europei a tutela di ecosistemi, in questo caso perché?
0: In questo caso l'obiettivo sono gli impollinatori, cioè farfalle, api selvatiche, sirfidi, che non sono normalmente un obiettivo degli zoo, ma è questo che rende interessante questo progetto. Ci sono 8 zoo sparsi per l'Europa, incluso uno italiano, coinvolti appunto nel restituire agli impollinatori una parte di area che poi era sempre stata dedicata ad animali esotici, dedicarla alla nostra natura e ai nostri impollinatori, quindi passare dal grande al molto piccolo, dall'esotico al nativo. Ed è anche interessante perché sono coinvolti nel monitoraggio di questi impollinatori direttamente i keepers.
1: Chi sono i keeper?
0: Le persone che lavorano negli zoo e che si prendono cura degli animali, ma che normalmente hanno anche una funzione educativa, portano visitatori ad apprendere, che si sono messi in gioco e stanno imparando a riconoscere farfalle, falene, contarle.
1: Quindi si prevede che all'interno degli zoo alcuni spazi vengano lasciati come?
0: Si creeranno delle zone fiorite, delle zone a prato, si arriverà a circa 900 ettari in 4 anni, non è poco.
1: No, infatti è tutto parte dalla consapevolezza che c'è un problema. Quale?
0: Che questi impollinatori li stiamo perdendo, anche a un tasso abbastanza notevole per le farfalle, che sono tra gli impollinatori quelle di cui abbiamo i numeri. Sappiamo che a livello europeo il 40% delle abbondanze numeriche dagli anni 90 lo abbiamo perso, è diminuito, e stiamo perdendo anche diversità.
1: Emerge anche da dati specifici italiani particolarmente interessanti, quali?
0: Proprio in questo mese di giugno è partito dalla celebrazione del 20° di raccolta dati sull'arco alpino italiano, coordinato dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, ma che coinvolge tutti i parchi nazionali delle Alpi, che da 20 anni monitorano distribuzione delle specie e abbondanza degli individui lungo il gradiente altitudinale, per capire come la nostra fauna sta rispondendo ai cambiamenti climatici.
1: Sulle farfalle, che cosa dicono?
0: Intanto ci sono 134 specie che sono state monitorate, quindi metà della fauna italiana. Di queste 134 specie, almeno una ventina hanno decisamente ridotto le loro abbondanze. Tra queste c'è anche la carismatica Parnassus apollo, che ci sembrava ancora molto abbondante sulle Alpi, sebbene estinta in molti luoghi d'Europa. Invece anche lei ha avuto un forte decremento numerico.
1: Come è fatta questa farfalla?
0: È una farfalla bellissima, molto grande, a sfondo bianco, con delle macchie rosse molto vistose, che è spesso considerata l'emblema delle Alpi, che pure la perdiamo.
1: Per quello che riguarda l'impatto dei cambiamenti climatici?
0: Questo monitoraggio si è potuto constatare lo spostamento di queste specie, che stanno cercando di andare più in alto. Alcune, circa 20, si sono spostate di almeno 400 metri verso l'alto, alcune 500 metri, raggiungendo ormai 2007 di quota, cosa che è un po' limitare, perché oltre i 2007 finisce la vegetazione, e questo è preoccupante. È anche vero che per 70 specie constatiamo una stabilità, ed è qui l'importanza di continuare nel tempo questi monitoraggi, cosa che assolutamente

0: tanti vantaggi per tutti noi. Accelera invece e arriva mercoledì in aula al Senato la contestatissima riforma della legge sulla caccia, che dà più spazio a doppiette, a pratiche come l'uso di uccellini come esche vive e ad altre già condannate dalla Corte Europea di Giustizia. La voglia di sparare agli animali, altra storia, diversa, ma pure con criticità, quella che sempre più tocca una specie simbolo, il lupo. Dalla sede RAI Umbria, il servizio di Gabriele Salari.
1: I lupi trovati uccisi, un numero in crescita dall'inizio dell'anno. In Italia sarebbero 191, secondo il portale Osservatorio Lupo, che monitora segnalazioni territoriali e fonti istituzionali, tra cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana. Emanuele Perugini è il direttore dell'Osservatorio Lupo, 30science.com.
2: Abbiamo già registrato nei primi 4 mesi dell'anno 4 esemplari di lupi morti, prevalentemente per incidente automobilistico. Proprio da un gruppo Facebook nei pressi di Perugia, la segnalazione di un lupo che a prima vista sembra essere stato avvelenato.
1: Per Luigi Boitani, uno dei massimi studiosi di questa specie, il lupo è gestito dal bracconaggio. Mancherebbe un piano di gestione razionale, scientifico, tecnico, basato su numeri solidi e sulla collaborazione delle autorità.
2: Moltissimi sono quelli investiti, ma altrettanti sono quelli che sono morti per avvelenamento. Questo è un fenomeno molto grave, molto diffuso. Basta pensare al caso non ancora chiuso dell'Abruzzo, dove almeno 21 esemplari sono stati trovati avvelenati.
1: L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo ha confermato che il veleno utilizzato per la morte degli oltre 20 lupi sarebbe lo stesso. Si punta a individuare le colture che vengono trattate con i prodotti incriminati, considerando che certi tipi di sostanze possono essere acquisite solo da aziende iscritte in particolari registri regionali. I riflettori sono puntati sui meccanismi legati alla caccia e ai contributi europei, in particolare alla posizione di chi ne è rimasto escluso. Sentiamo ancora il direttore dell'Osservatorio Lupo, Emanuele Perugini.
2: Con il declassamento del lupo da specie super protetta a specie normalmente protetta, è previsto anche un piano di contingentamento del lupo, quindi una quota per regione di prelievo, soprattutto nelle situazioni in cui si dovessero manifestare degli incidenti particolari, cioè una reiterazione degli attacchi agli allevamenti.
1: Secondo ISPRA, oggi in Italia vivono circa 3.700 lupi, una delle popolazioni più importanti d'Europa. La quota di possibili abbattimenti è legata ai dati dell'ultimo censimento del 2021. Per fare un esempio, l'Umbria.
2: Si parla di 8 animali che possono essere abbattuti a titolo di contenimento della specie in un anno, al massimo.
0: Ambiente, legalità, il futuro che vogliamo, il ruolo delle istituzioni, quello dei cittadini. Temi che passano anche dalle pagine di libri speciali, quelli protagonisti di Trame, Festival dei libri appunto sulle mafie, che torna martedì alla Lamezia Terme, Catanzaro.
3: Sono Nuccio Iovane, presidente della Fondazione Trame. Dal 16 al 21 giugno ci sarà la 15ª edizione del Festival Trame, il Festival dei libri sulle mafie, che è il principale evento che si tiene in Italia su questo tema. È cresciuta l'attenzione, il sostegno, la partecipazione dei cittadini, degli ospiti, per noi motivo di orgoglio. Avremo più di 70 eventi.
4: Sono Giovanni Tizian, il direttore artistico del Festival Trame.
0: Tema di quest'anno?
4: Terra e libertà. Proprio per celebrare i 15 anni del festival, che nasce dal basso, dall'impegno di uomini e donne sul territorio contro i clan, quindi abbiamo avuto l'idea di celebrare la terra, consapevoli che è proprio sui territori che nasce la libertà, attraverso l'impegno quotidiano delle persone che dicono no ai compromessi, ai favori che propongono i poteri criminali. Racconteremo anche come si muovono questi poteri criminali attraverso la corruzione, perché siamo convinti che è attraverso la corruzione che oggi le mafie si impongono nelle sedi delle istituzioni. Ma parleremo anche di guerre. Non sarebbe possibile oggi fare un festival e non parlare del mondo che va in fiamme, e anche dei migranti che fuggono dalle guerre e muoiono nel Mediterraneo. E anche lì torniamo al concetto di terra e di libertà.
0: Terra, quindi territori, ma anche terra come ambiente, perché anche questo ha a che fare con il mafia, no? Nuccio Iovane.
3: Sì, basti pensare al traffico di rifiuti illeciti, ai problemi in agricoltura. Verrà Stefano Ceffani, presidente Legambiente, che anticipa i dati del rapporto Ecomafia. Ricorderemo l'ufficiale della Guardia Costiera, Natale De Grazia, misteriosamente ucciso proprio per le vicende legate alle navi scomparse nel Mediterraneo, cariche di rifiuti non meglio identificati.
0: Voi avete come sempre anche molto

0: Coinvolgimento di giovani, giovani volontari, cosa fanno, da dove arrivano?
1: Si sono già iscritti più di 100, quest'anno abbiamo anche un campo di volontari che vengono da tutta Italia, che daranno una mano, anche questo è un grande motivo di orgoglio e di soddisfazione.
2: Finisce qui questa puntata, potete riascoltarla su Rai Play Sound e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini, in regia, da Sonia Filippazzi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran. Trump insiste, la firma dell'accordo sarà oggi, ma Teheran prende ancora tempo. Niente cerimonia per la sigla a Ginevra.
4: Oggi, 14 giugno, Donald Trump compie 80 anni. I Pasdaran fanno sapere che non intendono permettere al presidente americano di fare propaganda nel giorno del suo compleanno. Il tycoon insiste, la firma dell'accordo resta programmata per oggi e lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente, dice lui. Smentisce tutto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghoei. Niente sigla dell'intesa domenica, ma non si può escludere che accada nei prossimi giorni. Di certo svanisce l'ipotesi di una cerimonia per l'accordo oggi a Ginevra. Parla di una firma a distanza il Pakistan, paese mediatore, ma le narrazioni delle due parti sul testo del memorandum sono divergenti. Sia Teheran sia Washington, anche ad uso interno, rivendicano l'intesa come una propria vittoria. Le questioni nodali restano il controllo dello stretto di Hormuz e il nucleare iraniano. Ad alimentare le speranze sulla composizione del conflitto, l'annuncio iraniano della data per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa del protrarsi della guerra. Il giorno designato è il 4 luglio, che non a caso è il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La situazione in Medio Oriente, come accennavamo, sarà al centro anche del G7 di Evian. Tra i leader della regione assente l'israeliano Netanyahu, non ci sarà neanche la Cina, mentre è arrivato in Francia l'indiano Modi. Altro tema chiave, l'Ucraina. In questa guerra si decide il destino dell'Europa, scrive sui social Zelensky, elencando anche i prossimi appuntamenti di confronto, il Consiglio europeo e il vertice NATO ad Ankara. La cronaca con un'ultima ora dalla provincia di Venezia. A San Stino di Livenza un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e poi ne ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione. Il giovane fermato nella notte ha confessato il delitto, che sarebbe legato a gravi dissidi familiari. A Milano si indaga per omicidio dopo il ritrovamento in casa del corpo del 61enne Roberto Pietro Guerrino, interprete molto conosciuto. Sulla testa una ferita profonda, si cerca l'oggetto con cui è stato colpito. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, trovato seminudo, ha avuto un incontro privato prima di essere ucciso. Al vaglio le sue chat. A dare l'allarme la nipote, allertata dall'ex compagno della vittima. È stata ritrovata la 14enne di Isola Capo Rizzuto, di cui si erano perse le tracce ieri mattina quando si era allontanata, forse volontariamente, dalla scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. È in buone condizioni fisiche, si trovava in una casa disabitata. È la giornata mondiale dei donatori di sangue per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima.
5: Oggi e nei prossimi giorni ci sono iniziative in varie città per facilitare le donazioni. A Luciana Teofili, direttrice del Centro Nazionale Sangue, chiediamo: in Italia c'è sufficiente disponibilità di sangue?
6: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci poi vanno acquistati.
5: Con un aggravio ovviamente per il sistema sanitario nazionale, però insomma per le trasfusioni siamo coperti.
6: Diciamo che dobbiamo sempre rimanere in vigile, allerta, perché ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici.
5: Nell'ultimo anno c'è stato un calo lieve ma significativo dei donatori.
6: Allora, sono diminuiti i giovani.
5: E infatti la fascia più numerosa dei donatori è fra 46 e 55 anni.
6: Dobbiamo lavorare perché i giovani si affaccino al mondo della donazione, cioè dobbiamo formare la cultura della donazione.
5: Donatella Gori, GR1.
3: Mondiale di calcio, sconfitta a sorpresa la Turchia di Montella 2-0 contro l'Australia. Pareggio 1-1 tra il Brasile di Ancelotti e il Marocco. La Scozia ha battuto 1-0 Haiti. Oggi alle 19 Germania Curaçao, alle 22 Olanda-Giappone. Basket, è festa a New York per il trionfo dei Knicks nelle finali NBA a 53 anni dall'ultima volta. Decisiva la vittoria stanotte 94-20 in gara 5 contro San Antonio. Finali scudetto anche in Italia, dove l'Olimpia Milano ha battuto 92-79 Venezia, si è portata sul 2-0. 0. Martedì in Laguna dunque match point per la squadra di coach Peppe Poeta, che ascoltiamo al microfono dell'inviato Massimo Barchiesi.
0: Siamo stati bravi, cinici, abbiamo condiviso il pallone, che era degli obiettivi che ci eravamo messi. Assolutamente non sappiamo che Venezia vorrà reagire, hanno dimostrato che possono farlo all'interno della partita stessa, hanno fatto dei break, hanno provato tutta la tattica possibile, quindi dobbiamo stare concentrati, non dobbiamo tenere attenzione sui dettagli, che sono quelli che ci hanno portato su 2-0.
3: Prossimo GR1 alle 10.
7: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800-22-65-24. Info su ail.it.
8: Il mondo non basta.
9: Non sei il lupo, sei eroe!
10: Balto, sarei stata persa senza il tuo aiuto.
11: Grazie, Balto. Sarei stata persa senza il tuo aiuto.
12: Un viaggio, ma anche un incontro che cambia la vita. Forse avrete capito di chi si tratta grazie al film di animazione Balto. E poi alla scoperta delle bellezze più nascoste del nostro paese con il Touring Club Italiano. Una sosta a Tivoli, a pochi chilometri da Roma, per conoscere i suoi luoghi monumentali, Villa Adriana e Villa d'Este. E infine un salto in Botswana con un ranger antibracconaggio che forma le guide. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Renato Frignani è di Correggio in Emilia Romagna ed è un viaggiatore fin da quando era un bambino. Le sue avventure le ha sempre vissute da solo, ma fino a un certo momento. Buongiorno e bentrovato.
13: Buongiorno, ciao a tutti, buona domenica.
12: Buona domenica a te. Allora, cosa è successo 7 anni fa?
13: Sette anni fa ho iniziato un lunghissimo viaggio a piedi, ho deciso di lasciare il lavoro e casa e sono partito per questo lungo viaggio a piedi in Italia. C'è un sentiero che unisce tutta l'Italia seguendo sentieri di montagna. Sono partito da solo e dopo solo 2 mesi di viaggio ho trovato, tra una sorta di sacchetti e l'immondizia, ho trovato un cucciolo di cane che era lì, un cagnolino di 40 giorni, pesava circa 2 kg, al concio, messo abbastanza male.
12: E infatti lo hai chiamato Pulce.
13: Esatto, questo è il motivo per cui l'ho chiamato così.
12: E da quel momento il viaggio è cambiato, ovviamente.
13: Lì ho fermato un attimo il viaggio, ho cercato di capire come andare avanti, anche perché era la prima volta che io avevo un cane, io non ho mai avuto un cane, ecco, quindi ero da solo, adesso cosa faccio? Il viaggio andrà avanti lo stesso, mi prenderò cura di questo cane e insieme partiremo piano piano e risaliremo l'Italia.
12: E infatti così avete fatto? L'hai trovato in Calabria? Esatto. E poi che percorso avete fatto e quanti chilometri?
13: Allora, dalla Calabria abbiamo seguito questo sentiero che si snoda lungo la catena appenninica fino ad arrivare all'Appennino Tosco-Emiliano, l'Arco Ligure, dopodiché tutto il nord Italia fino a Muggia di Trieste. E in totale abbiamo percorso 4.500 e rotti chilometri.
12: In quanti mesi?
13: 10 mesi e con Pulce ne ho fatti 8.
12: Quindi è diventato grande lì con te praticamente.
13: Sì, l'ho preso che era 2 kg e sono tornato che era 35 quasi.
12: Tra l'altro hai avuto anche un sacco paura una volta perché l'hai smarrito.
13: Esatto, ero sull'Appennino Tosco-Emiliano e una mattina, come tutti i giorni, ho detto dai su, stai qua un attimo Pulce, preparo lo zaino. Pulce ha visto un altro cagnone simile a lui ma più grande e l'ha seguito, io non me ne sono accorto e quando mi sono girato non c'era più. E lì è iniziata un periodo abbastanza drammatico che per fortuna è durato solo 24 ore. Un gentile signore l'ha trovato e l'ha portato da un veterinario e poi mi hanno avvisato e lo sono andato a riprendere il giorno dopo. Quindi
12: insomma, tanta paura, per fortuna 24 ore sono lunghe ma è passata. Allora abbiamo detto Pulce adesso ha 7 anni, un bellissimo mare in mano e lo hai portato con te in giro in tanti altri posti. Ad esempio
13: abbiamo fatto il Camino dos Faros nel nord della Galizia, siamo andati là in macchina, poi fatto il sentiero, siamo scesi, siamo andati a fare il Camino dei Pescatori sulla costa dell'Algarve portoghese.
12: Bello.
13: Poi abbiamo fatto le Asturie, Picos d'Europa, abbiamo fatto il giro del Monte Tour de Mont Blanc, il giro del Monte Bianco, il giro del Bernina, abbiamo fatto la Via Vandelli, poi di solito ci facciamo gite, escursioni di in giornata, ecco.
12: Lui cosa preferisce fare?
13: Lui tendenzialmente preferirebbe stare a casa, comodo sul divano, al che ho detto va bene, non facciamo cose troppo estreme, ma non stiamo neanche sempre a casa, allora ogni tanto medio e facciamo cose un po' più sempliciotte.
12: Per quest'estate cosa avete in programma?
13: Forse farò qualcosina da solo, ma con lui vorrei fare qualche trekking di 2, 3, massimo 4 giorni nel nord Italia. Vorrei andare un po' in Piemonte e anche nel Dolomiti.
12: Ma hai mai pensato anche una fidanzatina per lui? Magari così viene più volentieri?
13: Ragazzi, dopo è tosta.
12: Troppi.
13: No, allora, ci avevo pensato, però deve essere cucciolo piccolo piccolo, è troppo territoriale Pulce, vuole tanto spazio.
12: Allora, tanti bei viaggi ancora, tu e Pulce, Renato Frignani, buon viaggio.
13: Grazie mille, buona giornata a tutti.
12: Ciao.
14: Parole in viaggio.
15: Esiste sicuramente un altro mondo, ma è contenuto in questo stesso mondo. Paul Éluard.
12: E si conclude oggi la sesta edizione di Aperti per voi sotto le stelle, progetto del Touring Club italiano nato nel 2005 che grazie all'impegno dei volontari offre al pubblico la possibilità di conoscere luoghi d'arte e cultura spesso chiusi o dimenticati. Più di 100 gli appuntamenti in oltre 50 città tra aperture straordinarie, visite serali e iniziative speciali. Ad aprirci le porte di questi tesori nascosti c'è Erika Iotta, referente del progetto. Buongiorno e ben trovata.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: La voce allegra, che meraviglia. Dove possiamo andare ancora oggi? Perché ci sono tantissimi luoghi ormai già sold out per questi Aperti per voi sotto le stelle.
16: Sì, è così, siamo all'ultimo giorno, in realtà è stato un programma comunque molto intenso, siamo felicissimi perché abbiamo registrato un'ottima partecipazione di pubblico, ma anche se oggi è un bel giorno di chiusura ci sono ancora moltissimi appuntamenti, una giornata ancora viva, ancora ricca. E se volete vi do qualche spunto anche un po' geografico.
12: Facciamo nord centro sud, classico.
16: Partiamo dal nord, dove a Milano sarà possibile visitare la chiesa di San Maurizio e il Monastero Maggiore, un autentico tesoro nascosto che dietro ad una facciata semplice conserva uno dei più straordinari cicli di affreschi rinascimentali di Milano, opera proprio di Bernardino Luini, che è un seguace di Leonardo. Passiamo poi al centro, perché anche in questo caso la nostra visita sarà unica. Siamo sotto la corte d'appello della Domus Romana, quindi vale a dire che proprio sotto gli uffici, ecco, della corte d'appello di Ancona sarà possibile visitare i resti archeologici di una domus romana di epoca romana, addirittura di epoca imperiale, e vedere ancora i mosaici pavimentali che esistono ancora oggi.
12: Tra l'altro questo è un evento in esclusiva, so a vostro, eh?
16: Assolutamente sì, nel senso che non è mai possibile visitarlo, quindi noi ci teniamo tantissimo, abbiamo già fatto 2 giorni di pienone, ma ancora oggi vi aspettiamo. E infine il sud, perché siamo all'archivio storico comunale, anche in questo caso una vera e propria chicca, perché all'interno, pensate, si trovano oltre 7000 metri quadri di scaffalature, tantissimi tantissimi documenti, cimeli anche del risorgimento, addirittura una raccolta di pergamene dal XIII secolo in poi, ma anche un'architettura splendida perché si trova all'interno di un ex convento.
12: Stiamo parlando di Palermo, giusto?
16: Stiamo parlando di Palermo, dell'archivio storico comunale, anche in questo caso normalmente accessibile agli studiosi e per noi straordinariamente per tutti, per cui un'occasione unica di vedere la città da un altro punto di vista.
12: Tra l'altro tutte queste iniziative ovviamente sono consultabili, si possono trovare ancora posti disponibili sul vostro sito, qual è?
16: Allora il sito è sottolestelle.touringclub.it e chiaramente ci sono ancora moltissime proposte in tutta Italia, quindi è tutto da scoprire.
12: Adesso uno non deve fare mai la domanda qual è il posto che preferisci tu, però io te la faccio.
16: Allora, in realtà in questa edizione devo dire la verità, i posti erano davvero bellissimi, però soprattutto io ci sarò, quindi se qualcuno di voi vorrà venirci a trovare, alla Società Canottieri 1890 qui a Milano. Perché? Perché è una società storica legata al mondo proprio del canottaggio, ma che al contempo tempo ha fatto la storia della nostra città, e davvero è un luogo molto curioso, quindi non propriamente artistico, ma davvero
12: perché
16: unico.
12: Voi avete sei filoni tematici, no? Viaggio, esatto, letteratura, esatto, saperi, tradizioni, arte e sport, e qua e sfondiamo sport. Un portone, benissimo.
16: Esatto, la novità di quest'anno, un po' sulla scia di Milano Cortina, abbiamo voluto raccontare i luoghi dello sport non solo dal punto di vista storico-artistico, ma anche proprio della connessione, diciamo, culturale con le città e con la comunità.
12: Benissimo, grazie mille. Allora, grazie, Erika Iotta, referente del progetto Aperti per voi sotto le stelle del Touring Club Italiano, e buon viaggio.
16: Grazie, vi aspettiamo.

0: Ora spostiamoci a pochi chilometri da Roma, alla scoperta di Tivoli e dei suoi luoghi monumentali. A guidarci Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este, Ville di Tivoli.
1: Se pensiamo a Tivoli, incontriamo luoghi con migliaia di anni di storia, perché è una città che nei secoli ha affascinato imperatori, cardinali, artisti, viaggiatori, ed è una città che affascina ancora oggi. Ovviamente i simboli più celebri sono Villa Adriana e Villa d'Este, patrimoni dell'umanità UNESCO. Villa Adriana è la straordinaria residenza dell'imperatore Adriano, una città ideale immersa nel verde. Qui si può passeggiare lungo il maestoso Pecile o scoprire il raffinato teatro marittimo con la sua acqua, il luogo più intimo dell'imperatore Adriano, oppure rimanere incantati davanti al Canopo col suo lungo specchio d'acqua circondato da statue e da architetture ispirate all'Egitto e soprattutto al mondo greco. E poi il parco di Villa Adriana è bellissimo e ospita oltre 3.000 alberi di ulivo. A pochi minuti, nel cuore del centro storico di Tivoli, troviamo invece Villa d'Este, che è uno dei massimi capolavori del Rinascimento europeo. Qui l'acqua diventa arte e meraviglia. La Fontana dell'Ovato, ad esempio, accoglie i visitatori con la sua scenografia spettacolare. Le 100 fontane accompagnano il cammino con una ininterrotta danza d'acqua. C'è anche la Fontana dell'Organo, famosissima, che continua a stupirci grazie al suo ingegnoso meccanismo musicale, oppure la maestosa Fontana di Nettuno che suggella il percorso con tutta la sua potenza. Ma Tivoli custodisce anche altri luoghi della cultura gestiti sempre dall'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, tra questi il Santuario di Ercole Vincitore, che era uno dei più grandi complessi sacri del mondo romano, un santuario monumentale la cui stratificazione storica lo rende unico in Italia. E poi la Mensa Ponderaria, che ci racconta la vita quotidiana dei romani, un luogo di scambi commerciali, e infine il mausoleo dei Plauzi, una delle testimonianze funerarie più importanti del mondo romano.

0: Davide Bomben è un esperto ranger antibracconaggio in Africa e formatore di guide. Vive e lavora in Botswana, un incredibile stato dell'Africa meridionale, e lo ha intervistato per noi Davide Campione.
1: Un caro saluto dal nord del Botswana. In questo momento mi trovo sulle rive del fiume Chobe. Davanti a me, a circa 8-10 metri, una simpatica famiglia di manguste striate che si sta domandando cosa ci faccia un umano qui in mezzo alla boscaglia vicino al fiume.
2: Raccontaci l'itinerario che hai pensato per Il Mondo Non Basta.
1: Il viaggio che ti racconto è stato realizzato proprio per conoscere al meglio quella che io definisco da tempo la via dell'acqua.
2: Partiamo alla scoperta della via dell'acqua sul delta dell'Okavango.
1: Il viaggio inizia proprio con la conoscenza del delta, il conoide alluvionale più grande interno che abbiamo sulla terra. Ovviamente veniamo qua per ammirare i paesaggi e per l'incredibile ricchezza di animali, soprattutto i predatori come i leoni, i leopardi ed anche i numerosi licaoni, uno dei predatori africani più a rischio di estinzione. Il nostro viaggio inizia proprio da Tamo Telele, che significa letteralmente collo lungo, per conoscere il lavoro dei ricercatori del Giraffe Conservation Fund. Ci sposteremo poi dopo in safari immersivi nella zona bellissima della Moremi, un'area di oltre 5.000 km quadrati dedicata totalmente alla conservazione della natura di questa parte del Botswana.
2: Quindi sarà in questa enorme riserva che ci muoveremo per i nostri primi safari?
1: I safari verranno fatti sia nella Moremi ma anche nella meravigliosa Kwai Game Reserve, che è una riserva privata di oltre 2.000 km quadrati, per un modo di avvicinarci ancora di più agli animali e addirittura di inserirci all'interno di Hyde, che sono dei punti, dei capanni nascosti, per vedere veramente vicino gli animali che fondamentalmente si avvicinano a noi, poiché di fatto non ci vedono.
2: Quali sono le altre escursioni che ci consigli di fare in quest'area?
1: Un'altra delle attività bellissime da fare qui nel Delta è il Mokoro, delle canoe tradizionali realizzate appositamente per conoscere in maniera intima l'esperienza proprio nei canali del Delta.
2: Come proseguiamo la nostra avventura?
1: Il nostro viaggio prosegue verso il centro del parco Chobe, esteso su 11.700 km quadrati ed è famosissimo per i suoi circa, qualcuno dice, oltre 100.000 elefanti, praticamente un quarto dell'intera popolazione panafricana di questi grandi pachidermi. La prima sosta sarà nell'area di Savute, conosciuta soprattutto per i pride di leoni che contano fino a 20-25 esemplari specializzati nella caccia agli elefanti. Qui il paesaggio è surreale, meraviglioso, dominato da una parte della depressione salina di Mababe e dall'altra parte da questo canale che scorre solo ogni tanto ed è un luogo ideale per ammirare questa foresta ripariale straordinaria.
2: Torniamo sulla nostra jeep per la penultima tappa del nostro viaggio in Botswana.
1: Il viaggio prosegue andando ancora più a nord, di fatto arriviamo al confine con la Namibia in quella che un tempo si chiamava la Striscia di Caprivi, oggi è la regione dello Zambesi. Qui avremo l'opportunità di goderci questo fiume che diventa immissario proprio dello Zambesi, che è l'altro fiume importante qui nel nord del Botswana. Due tappe assolutamente imperdibili. Ci fermeremo nella zona di Ngoma ed è qui che inizia la nostra esplorazione del nord dove c'è il fiume ed è ideale raggiungere questa zona fra le 11 e l'una perché questo è il momento in cui decine e decine di specie diverse, centinaia di animali arrivano abbeverato ovviamente quando le ore della giornata diventano più calde. La seconda zona importantissima del fronte fiume si chiama Serondela e questa è l'area sicuramente più famosa per i leoni. Poi successivamente faremo ancora la Seduto Valley Drive, che è il posto ideale dove poter vedere i grandi leopardi di questa zona.
2: Chiudiamo la nostra avventura, il nostro lungo viaggio attraverso il Botswana con quella che è considerata una delle sette meraviglie naturali del pianeta.
1: Una visita alle meravigliose cascate Vittoria, una delle zone più belle di tutta l'area del nord del Botswana. Ovviamente in questo caso ci troviamo in Zimbabwe, ma veramente a pochi chilometri dal confine con il Botswana. È il modo perfetto di finire un'esperienza di safari così importante. Abbiamo già compiuto circa 700 chilometri in questi giorni o nei giorni precedenti per arrivare veramente a godere al meglio di un luogo straordinario. Le cascate si chiamano Mossi o Atunia, che vuol dire il fumo che tuona, ma vi assicuro che in questo posto il vostro cuore si rilasserà e sarà pronto, ahimè, per tornare in Italia dopo un bellissimo viaggio, un safari fantastico.

0: Nord, Sud, Ovest, Est. 3 anni di lavoro, migliaia di ore di ricerca e 1642 specie animali disegnate a mano. L'artista e cartografo neozelandese Anton Thomas ha creato Wild World, gigantesca mappa illustrata che mostra il pianeta attraverso la biodiversità invece che attraverso i confini politici, città o nazioni. Ogni animale rappresentato è selvatico, originario di quella specifica area geografica e ancora esistente. Dal 19 al 21 giugno nel parco del complesso nuragico di Noddule, in provincia di Nuoro, in programma il Festival del Solstizio d'Estate. Fra le attrazioni, la fonte sacra presente nel sito archeologico, costruita dai sardi dell'età del bronzo intorno al 1100 a.C. e orientata all'alba del solstizio. Una 3 giorni fra attività, natura, divertimento e relax. Per l'occasione si potrà campeggiare gratuitamente in loco. Info nooraghe.com. Fino al 21 giugno a Marciani, in Umbria, la 14ª edizione del Palio delle Botti. Oltre alla tradizionale sfida tra botti che vengono spinte lungo le vie del centro storico, cortei, cene medievali, spettacoli e altre attività tradizionali legate alle eccellenze enogastronomiche del territorio, come l'appuntamento serale con la Taverna del Bottaro, dove degustare specialità locali.
1: Un viaggio o un miraggio? La parola alla cantante Iva Zanicchi.
2: Cosa preferisco tra un viaggio e un miraggio? Sarei tentata a dire un miraggio, ma sono troppo coi piedi per terra. Allora io preferisco un viaggio ma non lontano, Lo so che è banale forse, ma invito tutti a scegliere un luogo tranquillo, sereno, pacato, con silenzi. Venite sull'Appennino Tosco-Emiliano, venite al mio paesello. Ci sono dei boschi, guarda, dei faggeti meravigliosi, andiamo a funghi. Ci sono dei ruscelli, ci sono delle cascate che non conosce nessuno. È un luogo da scoprire. Per cui quando io faccio questi viaggi riscopro me stessa, mi scopro bambina, ricordo la mia infanzia, i miei genitori, mio papà che mi portava nei boschi e mi spiegava: se ti dovessi perdere, io ho il terrore che mi abbandonasse nel bosco. Allora mi spiegava come dovevo fare. Gli alberi ti spiegano perché hanno il muschio a sud e non gli viene il muschio nel tronco al nord. Hai capito? È un viaggio meraviglioso che io consiglierei anche a tutte le mamme, portare i bambini in luoghi sicuri, tranquilli, senza pericoli. Oddio, certo, ci sono anche lì, ci sono i lupi, ci sono le vipere, però non hanno mai morsicato nessuno, perché bisogna fare attenzione. Ti metti un bel berretto in testa, ti metti gli scarponi con i calzettoni di lana, i pantaloni, un giubbotto, sempre avere un bastoncino in mano e via che vai. Ti è piaciuto questo viaggio?
3: Un viaggio lungo 9 mesi, quello del Mondo Non Basta, nel palinsesto invernale di Radio 1, fatto insieme a Raffaele Roselli, Mauro Convertito e Stefania Livoli. Ben trovato Raffaele, ciao.
4: Ciao Germano, eccoci qui.
3: Insieme finalmente una
4: il
3: volta.
4: Il cammino ci fa rincontrare.
3: Ci unisce, è vero. Sono anni noi che lavoriamo insieme e ci divertiamo sempre come due bambini e nel Mondo Non Basta ancora di più forse.
4: Sempre, perché come dire, il tema del viaggio, la suggestione che si ha negli incontri, queste storie di viaggiatori ci fanno sempre sognare, no?
3: Luoghi fantastici anche della mente, abbiamo fatto delle interviste che sono rimaste un po' nel cuore.
4: E io mi sono segnato una frase di Henry Miller: la propria destinazione non è mai un luogo ma un nuovo modo di vedere le cose.
3: Perché tu sei tanto letterario, io invece ho amato un nostro ospite che ci parlava che la velocità dell'anima è 3 km/h.
4: Beh, io mi sono preso una scaletta a caso, ti leggo i titoli: La via della sabbia, I luoghi del cuore, Il respiro dei ghiacci in Groenlandia, la Sardegna di Grazia Deledda.
3: Sardegna poi... l'ho avuta anche io con i nuraghi, poi sono andata anche nelle stelle, siamo andati in tutti i posti dell'Africa e del Giappone, quanto ci siamo divertiti tanto.
4: Il titolo, Il mondo non basta, perché appunto tutti questi luoghi e anche oltre, di
3: siamo
4: più.
3: Andati anche nelle galassie. Allora grazie mille a Raffaele Roselli, a Mauro Convertito, a Stefania Livoli e al nostro Andrea Di Marco che ci sta assistendo oggi alla parte tecnica. Noi ci fermiamo per l'estate, però al nostro posto ci sarà Marcellino Mariucci con il suo Coast to Coast. Noi ci ritroviamo a settembre e come dico sempre da Germana Brizzolari, buon viaggio a tutti.
4: E anche da Raffaele Roselli, buon viaggio a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
10: Te la do io, l'arte.
11: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Questa è l'ultima puntata della nostra stagione, poi ci fermiamo per l'estate, ci sarà una programmazione estiva molto fitta qui su Radio 1 e noi, se tutto va bene, ci risentiamo a settembre. E allora sentite, per quest'ultima puntata io vorrei parlarvi di piccoli dettagli o di piccole grandi cose. Siccome l'estate è anche il momento in cui viaggiamo di più, io oggi ho voluto scegliere tre città, una in Italia, una nel resto d'Europa diciamo, e una invece dall'altra parte dell'oceano. Sono tre città che per l'arte contemporanea sono particolarmente importanti, ma io non vi voglio parlare dei massimi sistemi di queste città. Vi voglio parlare anche solo di una singola cosa per cui vale la pena, una cosa naturalmente legata all'arte contemporanea, e vorrei partire dall'Italia e vorrei partire da Venezia. Voi sapete che qualche settimana fa ha aperto la Biennale di Venezia. Nella Biennale di Venezia ci sono centinaia e centinaia di opere. Io però vorrei consigliarvi di andare a cercarne una in in particolare. Voi sapete che la Biennale di Venezia ha due sedi, una ai Giardini e una all'Arsenale, e io sto parlando proprio dell'Arsenale, perché proprio alla fine dell'Arsenale bisogna camminare tantissimo nel Giardino delle Vergini, proprio in fondo, dove c'è l'uscita di un posto, su un posto fantastico che si chiama il Ponte dei Pensieri. Trovate una cosa un po' strana, trovate un fungo gigante, e voi direte perché parliamo di funghi in una trasmissione che parla d'arte. Beh, innanzitutto perché i funghi a me hanno sempre affascinato, perché sono ovunque e quasi nessuno li vede, sono una delle grandi infrastrutture invisibili della terra. Voi sapete che producono tantissimo, producono suolo, riciclano la materia morta, nutrono le piante, fabbricano farmaci, modificano continuamente gli ecosistemi, eppure noi conosciamo ancora pochissimo riguardo ai funghi. Ho letto moltissimo di loro, no? E più mi informo sui funghi e più mi sembra che non siano soltanto un argomento di biologia, ma una chiave per capire il mondo in qualche modo. Alcuni organismi fungini, per esempio, riescono a comportarsi come se fossero intelligenti pur non avendo un cervello. Ho letto in un libro straordinario che vi consiglio, si chiama L'ordine nascosto di Merlin Sheldrake. Ho letto di una muffa chiamata Physarum, un fungo, che è stata capace di ricostruire reti simili alla metropolitana di Tokyo e persino di trovare l'uscita da un labirinto ispirato ad un negozio IKEA meglio di molti esseri umani. Cioè, spesso un fungo può essere più intelligente di noi. E poi c'è anche l'aspetto più misterioso, no? I funghi allucinogeni, l'essere umano li usa da migliaia di anni e contengono sostanze molto particolari che ci alterano la realtà, la percezione, le connessioni. Ecco, diciamo che ci sono tanti aspetti. Quello che mi colpisce è che i funghi sembrano mettere continuamente in crisi le nostre categorie. Penserete che sono matto, lo so, penserete che me lo sono mangiato io, un fungo allucinogeno. Beh, però pensateci, i funghi non sono animali, non sono piante e non sono davvero passivi, vivono in reti, collaborano, trasformano ciò che li circonda. Ecco perché vi ho detto di andare alla fine dell'Arsenale se capitate a Venezia, perché c'è un grande fungo triplo che è in realtà un'opera di un artista meraviglioso che si chiama Carsten Holler, che con un fungo riesce a dirci che la vita è molto più complessa e interconnessa di quanto siamo abituati a pensare. È un fungo triplo, no? Gigante, alto un tot di metri, in cui Carsten Holler ha fuso tre specie diverse in un'unica forma simmetrica. Sì, tre funghi diversi, non è che si sa se uno è un fungo, potrebbe essere un fungo velenoso, un altro un fungo commestibile. Ecco, vedere questi tre funghi fusi in uno è un po' disturbante, perché l'occhio cerca di riconoscere questo fungo, però qualcosa non torna. Il cappello magari è quello giusto, ma il gambo è diverso, le proporzioni non coincidono e il cervello entra un po' in conflitto, non sai se è commestibile o velenoso, appunto, non sai se è innocuo o letale. E il fatto è che nella realtà molti funghi si somigliano moltissimi, alcuni nutrono, altri uccidono, altri ancora alterano la coscienza e la conoscenza. Basta un dettaglio minimo a cambiare tutto. E guardando quei funghi tripli, sembra proprio che Carsten Holler giochi a simulare l'instabilità della percezione. Quel fungo sembra un po' un esperimento, sapete, il fungo è tante cose e non è un caso che sia entrato nell'immaginario collettivo anche come oggetto magico. Lì non è che si parla di chimica o di natura, ma quel fungo triplo evoca un immaginario, cioè la possibilità che la realtà non sia stabile, ma che possa essere tante cose insieme. Vedendo quel fungo in fondo alla Biennale di Venezia ci si sente un pochino spostati. Il corpo reagisce a quella scala alterata, le proporzioni sono sbagliate, è un fungo troppo grosso per essere reale, perché è più grande di un essere umano, e non si capisce davanti a questo fungone se ci si trova in un ambiente progettato per adulti o per bambini, perché sembra un po' fiabesco. Ecco, voi sapete, l'infanzia è il luogo in cui non distingue ancora nettamente tra sicurezza e pericolo, e una fiaba può essere dolce e crudele nello stesso tempo. Ecco, il fungo è un elemento ricorrente in quell'immaginario, un piccolo rifugio, un tavolo per animali parlanti, uno sgabello per gnomi, ma anche un segnale di avvelenamento. Ecco, Carsten Holler ha preso quell'oggetto familiare, lo ha ingrandito, lo ha sbagliato, lo ha moltiplicato, lo ha reso un'architettura, e in quel passaggio qualcosa si incrina, il familiare diventa disturbante. La Biennale di Venezia ha tante tante opere, ma voi camminate lungo l'Arsenale, arrivate al Giardino delle Vergini, vi troverete davanti veramente a qualcosa di...

0: Siamo su Radio 1, io sono Nicola Sballario, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Abbiamo appena sentito Once in a Lifetime dei Talking Heads, abbiamo parlato di percezione, e questa è una canzone che parla di una persona che si risveglia dentro la propria vita come un'esperienza dissociativa, no? Parla della propria casa, della moglie, del protagonista, del lavoro, che sembrano improvvisamente tutti estranei. Sì, è una canzone che parla di questo, e noi oggi vogliamo proprio parlare di percezione. Vi abbiamo parlato di Carsten Holler, e adesso vorremmo parlare di un altro artista, ma vi abbiamo detto che ci spostiamo di città in città, da Venezia passiamo a Parigi. Di nuovo, vi abbiamo detto che vi vogliamo parlare di dettagli oggi, non vi vogliamo parlare di macrosistemi, di singole opere o di singole mostre come questa. Ecco, al Grand Palais ha appena aperto una mostra di Leandro Erlich, che è un artista argentino proprio famoso per le sue, non lo so, magie, illusioni architettoniche, artistiche, e sono opere le sue che mettono continuamente in crisi il nostro rapporto con ciò che vediamo. Ma noi oggi ne parliamo con la presidente di Artemisia, Iole Siena. Artemisia è una grande società di produzione di mostre d'arte che ha prodotto anche quella di Leandro Erlich al Grand Palais a Parigi. Iole Siena, benvenuta a Te la do io l'arte.
1: Ciao Nico. Nicolas, buongiorno a tutti.
0: Allora, senti, intanto grazie di essere qua. Questa è la nostra ultima puntata, quindi anche un po' una festa, perché poi è l'estate, la pausa estiva. Ma senti, allora, se dovessi raccontare questa mostra in una frase, no? Io credo che questa mostra abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione dei funghi di Carsten Holler, che sono una cosa che fanno un po' dubitare dei nostri occhi. Leandro Erlich fa la stessa cosa, quindi raccontacelo come se dovessi raccontare chi è a chi non ha mai sentito parlare di lui.
1: Allora, Erlich è un artista abbastanza unico nel suo genere ed è incredibile. Allora, lui crea delle opere che sono create veramente, sono create dal vivo, nel senso che un ascensore è un ascensore vero, una casa è una casa vera, una scala è una scala vera, e già questo ti dà il metro della follia di questo artista, che è geniale ed è grandioso. E le sue opere, allora, se la vogliamo dire col linguaggio dell'arte un po' serio, stanno esattamente sul filo della percezione della realtà, nel senso che lui gioca e lavora, tutto il suo lavoro si incentra su quella stradina sottile che c'è tra la realtà e la percezione della realtà, no? Questa, sì, detta così, però è un po' noiosa, insomma, è un po' tecnica. Nella realtà le sue opere sono opere estremamente divertenti, perché tu ti guardi da una finestra e ti vedi in altre 3000 finestre. Questa è un'opera, si chiama Lost Garden, e non capisci più dove sei, e quindi ti cerchi dentro queste finestre e non riesci più a capire dove sei tu e dove sono gli altri. Una delle sue opere più famose è la piscina, no? Questa grande, certo, piscina dove si va sotto l'acqua, dove guardando chi è sotto l'acqua non capisci più se è davvero lì sotto, se stai, sì, sei sotto l'acqua.
0: Questo è straordinario, perché è tutta un'illusione, perché chi sta sopra crede di vedere della gente camminare sott'acqua, chi sta sotto ha la percezione di essere sott'acqua, invece c'è soltanto un filtro. È davvero una cosa magica e bellissima. Poi, Iole, c'è il famoso Batiman, allora, un, esatto, palazzo stampato a terra sopra un grande specchio inclinato di 45 gradi. Se tu ti stendi su questo palazzo, ti guardi allo specchio e sembra che ti stai arrampicando.
1: Esatto, e ti vedi mentre stai per cadere dal palazzo, volare giù, mentre sei arrampicato come un ladro sopra una ringhiera. Ma la cosa più stupefacente, per certi versi, di queste opere di Erlich è che lui queste opere le ha create 40 anni fa, quando non c'erano i social, non c'era la moda di fotografarsi. Quindi sono opere create realmente per creare questo senso di smarrimento tra realtà e illusione, che poi è qualcosa che ci capita tutti i giorni della vita, no? Noi ci pensiamo in un modo, gli altri ci vedono in un altro. Insomma, apre un sacco di temi seri, Però poi nella percezione immediata di una mostra o di opere di Ehrlich c'è un aspetto estremamente divertente, ironico, certo, surreale, anche quello che fa poi determina sempre il grande successo certo, di questo artista.
0: E poi dobbiamo dire che allora questa mostra è stata già anche fatta in Italia, è stata fatta a Milano, ma poi ha esposto in tante parti del mondo. Però io spendiamo anche due parole sulla sede, il Grand Palais, una delle sedi espositive più belle del mondo, mi viene da dire, tra l'altro restaurata da poco, quindi rimessa a nuovo, è un posto spettacolare e appunto il posto ideale per ospitare delle installazioni così grandi, così importanti come quelle di Ehrlich.
1: Sì, allora il Gran Palais ovviamente è, non so come dire, la regina delle sedi espositive e devo dire che cimentarsi con questa sede è stato estremamente complicato da un punto di vista tecnico, ma anche emozionante, perché comunque lavorare in uno spazio così incredibile, così enorme, così pieno di storia ha molto significato. È stato molto complicato, anche lo stesso progetto di Ehrlich lo abbiamo rivisto decine di volte perché abbiamo dovuto in qualche modo adattarlo agli spazi del Gran Palais, creando peraltro anche delle cose completamente nuove, inedite. Ti racconto questa cosa: noi a un certo punto abbiamo capito che non potevamo passare da una certa scala che c'è dentro il Gran Palais, ma dovevamo passare dentro un'altra scala un pochino più piccola, su cui io non ero tanto d'accordo.
0: Il percorso non ti convinceva. Ok.
1: Era una scaletta un po' più piccolina.
0: Sì.
1: Allora, Leandro, da grande artista qual è, ha girato in positivo questa restrizione e ha creato un'opera nuova. Quindi salendo queste scale è come salire in un grande condominio popolare dove si sentono le voci dei bambini, di gente che urla, il cane che abbaia, i vestiti stesi, le porte finte, la cassetta finta delle lettere, insomma è tutta una percezione che non capisci assolutamente più dove sei, perché un momento prima sei al Gran Palais, un momento dopo sei dentro
0: una casa popolare bellissima vedi, i grandi artisti sanno fare di necessità virtù.
1: Ed è la prima volta che si fa quest'opera perché si è inventata lì per lì mentre stavamo montando.
0: Stupendo. E senti, c'è questa mostra, consiglio a tutti, se doveste passare da Parigi, di andare a vederla, prenotate perché ci sono sempre delle code lunghissime, questa mostra di Leandro Ehrlich al Gran Palais. Tu però, Iole, hai appena aperto anche una mostra di un gigante italiano che però è molto famoso anche in Francia, che è Paolo Conte. Hai aperto una mostra sulla sua vita lì a Parigi, no?
1: Sì, qui siamo proprio all'estremo opposto di Ehrlich. Sì. Qui parliamo di un colosso della musica, un artista che ho scoperto essere addirittura più amato e più seguito in Francia Italia. Tutta la vita ha coltivato un'arte segreta che è la pittura e ha dipinto delle opere veramente incredibili che hanno esattamente la stessa vibrazione della sua musica, sono piene di sensualità, di ironia, sono veramente potentissime, intrise, poi ognuna con delle didascalie molto divertenti, perché lui ha
0: super ironico,
1: burbera, ma iper ironico. E quindi c'è questa bellissima mostra per la prima volta in Francia delle sue pitture, che lui considera la sua arte originale, infatti la mostra si chiama Original.
0: Che bello.
1: E quella è la vera forma in cui io mi esprimo, dice sempre.
0: Mica male.
1: Ed è all'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, che è anche un bellissimo posto,
0: bellissimo,
1: ed è pure gratis.
0: Bene. Così. E allora se andate a Parigi avete due cose da andare a vedere, al Grand Palais, all'Istituto di Cultura. Senti Iole, questa è l'ultima canzone della nostra stagione, e io la lascio scegliere a te, dimmi qual è la tua canzone preferita di Paolo Conte e noi la mettiamo.
1: Guarda, io ho una grande passione per la canzone che si chiama L'Orchestrina.
0: Ah, bellissima, una sciccheria. Allora noi ringraziamo moltissimo Iole Siena, la presidente di Artemisia, di essere stata con noi. Grazie Iole.
1: Grazie Nicolas, grazie a tutti.
0: E noi ci sentiamo Paolo Conte, L'Orchestrina.
2: Ride la stella Aldebaran, ride fa dubbi.

è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran,

0: le palme e il vento suda, aria di pioggia ed infelicità.
1: Radio 1, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Avete appena sentito una canzone meravigliosa di Paolo Conte, L'orchestrina. È veramente una chicca. Il nostro prossimo ospite in realtà c'entra anche un po' con Paolo Conte, perché ha lavorato tanto con lui. Lui fa l'artista e fa l'artista visivo, non si occupa di musica, infatti la musica la chiede a dei giganti come Paolo Conte. Oggi vi ho detto, vi portiamo in giro in vista dell'estate, tutti quanti, anche solo mentalmente, abbiamo voglia di viaggiare, e noi abbiamo deciso di farlo attraverso tre città. Siamo andati prima a Venezia, poi a Parigi, e adesso non vogliamo andare nella terza grande capitale dell'arte contemporanea del mondo, New York. E perché vi porto a New York? Oggi ve l'ho detto che vi voglio parlare di opere singole, di particolari, perché a New York tra qualche settimana, tra un mese, il 15 di luglio, inaugurerà una mostra che si chiama Daydream, che è la mostra permanente di un'esposizione che ha anche girato in Italia, è stata a Milano, è stata a Roma, una mostra molto particolare che prima si chiamava Balloon Museum, poi si chiamava Euphoria, che in realtà si è arricchita di tanti tanti artisti contemporanei. Al suo interno c'è anche per esempio Carsten Holler, ne abbiamo parlato prima, ma anche altri giganti come Marina

0: appunto un grande carosello, un grande carillon che sembra una grande giostra con, però voi sapete che nelle giostre vediamo sempre i cavalli, qua invece ci sono 18 grandi uccellini in fibra di vetro. L'autore è Valerio Berruti, che è in linea con noi. Valerio, buongiorno, benvenuto a Te la do io l'arte.
1: Ciao Nicolas,
0: Allora,
1: ciao, come stai?
0: io uno spettacolo, spero anche tu, e senti, sei pronto a partire
1: Benissimo,
0: per New
1: grazie.
0: York? Perché tu questa giostra qua è una giostra che diciamo hai già fatto, o questa è un'evoluzione, no? Era la giostra di Nina, è stata recentemente anche esposta a Palazzo Reale di Milano, dove sono andati tantissimi perché si può davvero cavalcare. Qua invece l'hai moltiplicata però, perché ci sono 18 uccellini di questa grande mostra, si può salire a bordo di questi uccelli, idealmente volare e andare dove, Valerio?
1: Sì, questa mostra sarà al team building a
0: Sì. Che
1: Manhattan, sotto il ponte di Brooklyn. È una
0: meraviglia.
1: mostra che durerà come minimo 2 anni,
0: Sì.
1: poi potenzialmente forse di più. E ci sono questi passerotti e in questa occasione il museo è stato fatto attorno alle opere e non le opere per il museo. È stata fatta una stanza
0: Sì.
1: rotonda dove viene messa la mia opera e sulle pareti di questa stanza c'è una videoanimazione immersiva a 360 gradi di questi passerotti che volano come uno stormo di passerotti e quindi che vanno alla stessa velocità della giostra
0: Sì.
1: e quindi chi salirà sull'uccellino sarà letteralmente a sinistra avrà degli uccellini veri con le persone sopra e a destra avrà gli uccellini disegnati da me col mio stile, sai, con 5 fotogrammi al secondo senza interpolazione computerizzata, cioè una tecnica, se vuoi, medievale dell'animazione, quella che usava Walt Disney.
0: E quindi è anche tutto, oggi abbiamo parlato molto di stati percettivi, ci sarà anche una percezione molto particolare, perché questa giostra ha un particolare, non va veloce come vogliono andare tutte le giostre, in realtà va molto lenta e sembrerà
1: Bravo.
0: di volare con questi uccelli, e questa cosa qua ti altera proprio anche un po' la percezione, no? E Valerio Berruti è un artista che usa molto l'immaginario dell'infanzia, in realtà per parlare non di bambini, ma per parlare dell'età adulta, no? Anche un po' di tutto quello che
1: Certo.
0: noi potremmo ancora diventare nella vita. Ed è una cosa incredibile che io ho sempre pensato, no? Voi pensate quanto siamo folli come esseri umani? Cioè, se noi dobbiamo costruire una giostra, come animale ci mettiamo il cavallo, che già lo possiamo cavalcare nella realtà, anche questa è una cosa importante, no? Finalmente possiamo cavalcare quello che vogliamo, persino un passerotto.
1: Eh sì, infatti la giostra, la prima giostra che ho fatto era stata quest'opera in cui io volevo rappresentare l'infanzia senza rappresentare bambini, cioè senza mettere i bambini che sono il mio soggetto ricorrente in
0: Certo.
1: primo piano. Quindi volevo una metafora di quello che era la mia infanzia e sono partito da un carillon, dal carillon di mia nonna che aveva in camera da letto.
0: Ah, wow.
1: Perché mi ricordavo questo carillon che girava lentissimo e io rimanevo un sacco di tempo a fissarlo in modo ipnotico. E quindi io sono partito a fare questa giostra senza in realtà andare a chiedere come si facevano le giostre. Quindi l'ho fatta come un bambino costruirebbe una giostra, non come un tecnico farebbe una giostra. E quindi mi sono inventato il modo di far andare su e giù gli uccellini, mi sono
0: Sì.
1: inventato il modo di farla stare insieme. Questa cosa che da un lato è originale, dall'altro ogni volta che la monto servono 7-8 persone per una settimana a montarla perché ci sono tipo 2000 bulloni, quindi non è esattamente comoda da muovere,
0: Certo.
1: però la rende un oggetto straneante perché da un lato è la giostra del Luna Park, dall'altro ha tutti i rapporti sbagliati perché è troppo alta, è troppo piccola, va troppo piano, è tutta bianca, non ha i colori, le luci sono tutte bianche, ferme. Quindi è un'idea, è una proiezione di una giostra, non è una giostra.
0: Certo.
1: E quando le persone, gli spettatori salgono sopra l'uccellino, entrano immediatamente in una condizione mentale per la quale non è che ritornano bambini, perché quando erano bambini non possono essere saliti su una giostra come la mia, perché non esistono giostre che vanno così piano e neanche che vanno così, che si muovono così i cavalli, per dire. i cavalli vanno su e giù, mentre i miei uccellini vanno, basculano in realtà. Quindi è tutto un po' straneante. Poi la musica è una musica fatta da un carillon meccanico, che quindi ti riporta subito anche ancestralmente a un momento della tua vita in cui la musica oggi

0: se ci pensi, la sentiamo con gli MP3, la sentiamo con Spotify, con certo. Il digitale, non c'è più la parte reale della musica, la parte fisica.
1: I dischi, certo.
0: Mentre invece il carry-on è una macchina, è uno strumento musicale che in modo automatico però riproduce una musica che ogni volta è un po' diversa, perché ovviamente ci sono dei buchi dentro questo foglio di carta che scorre, che fa sì che vengano fatte le note. Quindi questo mondo apparentemente fiabesco, ho visto delle reazioni incredibili di persone che si sono messe a piangere, di gente che non voleva più scendere, di gente che abbracciava l'uccellino, cioè delle cose assurde da un punto di vista logico, però quando le vedi capisci che in realtà i sentimenti, cioè l'arte è fatta per muovere quella roba lì dentro la gente, secondo me.
1: È proprio fatto per questo. Se capitate per New York nei prossimi 2 anni, andate al team building di Lower Manhattan a vedere Daydream, ci troverete tanti grandi artisti, tra questi anche la grande giostra di Valerio Berruti, che io ringrazio moltissimo di essere stato con noi.
0: Grazie a te, ti aspetto a New York.
1: Sì, non mi dispiacerebbe venire a fare un giro a New York quest'estate. Adesso non mi resta che salutarvi. Io voglio ringraziare tutti i tecnici che durante quest'anno si sono alternati alla console. Oggi c'è Davide Tenti, ringrazio lui, ma con lui ringrazio tutti quanti. Ringrazio l'inossidabile regista di Te la do io l'arte, Ludovico Suppa, per questo altro anno fatto insieme. Io, come sempre, sulla mia pagina Instagram, Nicolas Ballario, vi posto un'opera, anzi vi faccio vedere quelle di cui abbiamo parlato oggi, così se volete continuiamo la chiacchierata lì, mi dite cosa ne pensate. Su Rai Play Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate, i nostri racconti, le nostre interviste, e niente, non mi resta che darvi appuntamento per la prossima stagione qui su Radio 1 per Te la do io l'arte, da Nicolas Ballario e da tutti noi. Grazie.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Trump insiste, la firma dell'accordo con l'Iran entro oggi, ma Teheran temporeggia e secondo la CNN negoziatori del Qatar sono nella capitale iraniana per finalizzare l'accordo sul memorandum. Da New York l'inviato.
4: È il presidente Trump a dare l'accelerata. Se Teheran temporeggia, lui invece assicura subito lo stretto di Hormuz tornerà aperto per tutti. Non vediamo l'ora di collaborare con gli iraniani e speriamo che vada tutto liscio. Altrimenti conosciamo l'alternativa, minaccia, alludendo al ritorno alle armi. Proprio lo stretto è uno dei nodi da sciogliere. L'Iran non intende tornare alla situazione pre-guerra, vuole imporre pedaggi fino a 2 milioni a petroliera. Poi le divergenze sul Libano e sulla fine delle sanzioni e sul nucleare. Al momento opportuno, dice Trump, con i nostri bombardieri andremo a recuperare l'uranio arricchito. Teheran, invece, parla solo di impegno a non produrre armi. L'accordo definitivo su questo punto e non solo arriverà dopo la firma del memorandum con un negoziato che durerà fino a 60 giorni. Da New York, Giuseppe Rizzo, GR1.
3: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del Canale della Manica, lo ha riferito il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, scrive su X, infligge un altro duro colpo a Mosca e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. In Libano, come a Gaza, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano che pochi minuti fa ha emanato nuovi ordini di evacuazione per 30 villaggi del Libano. Nella striscia, ieri almeno due morti in un raid, feriti anche i bambini. E sono proprio i bambini le prime vittime di questa, come di altre guerre. Sentiamo Elena Gentile, portavoce di Save the Children.
5: L'accesso umanitario, che fa parte del diritto umanitario internazionale, deve essere garantito. E la chiusura di questi valichi da maggio, quindi non è solamente negli ultimi giorni, è peggiorata negli ultimi giorni, ha sicuramente ridotto ulteriormente la possibilità di fare entrare dei beni essenziali e salvavita per i bambini e le bambine di Gaza.
3: La premier Meloni contro la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, scrive. Sei libero, ma solo se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio, si chiama banalmente censura. La cronaca: un ragazzo di 17 anni a San Stino di Livenza, vicino a Venezia, ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra, 53 anni, gettandone poi il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il cadavere non è ancora stato ritrovato. La dinamica dell'omicidio nella confessione del giovane. Le vacanze degli italiani. Con la guerra si pianificano meno viaggi all'estero e si preferiscono le mete interne. Il risultato, calcola Assutenti, è un incremento dei prezzi di hotel e traghetti. Diminuiscono invece i costi dei biglietti aerei verso mete esotiche. Vacanze anche favorite dal meteo. Oggi ancora una giornata di bel tempo in tutta Italia. Al nord si sfioreranno i 35 gradi, temperature roventi anche al centro-sud, la Puglia colpita anche da incendi, tra le zone più calde. Sentiamo le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
6: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
3: Parliamo ora di ambiente. Londra si prepara a un'insolita forma di protesta pacifica. Dalle 15 torna la bici maratona, in cui i ciclisti sono nudi, un movimento mondiale che nella capitale inglese ha il suo appuntamento più affollato. Chiediamo lo stop ai combustibili fossili, città più vivibili, rispetto per persone e natura, dicono i promotori. E oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue, con iniziative in molte città per sensibilizzare su una forma di solidarietà importantissima, ma non sempre disponibile a sufficienza. Luciana Teofili, direttrice Centro Nazionale Sangue.
0: Quello che serve per le trasfusioni ce l'abbiamo. Quello che stiamo ancora rincorrendo è l'autosufficienza in plasma per la produzione di plasma derivati. Molti di questi farmaci vanno acquistati, poi ci sono i mesi estivi, ci sono dei periodi un pochino più critici. Dobbiamo formare la cultura della donazione.
3: Amore, musica e VIP a Capalbio per il matrimonio tra il cantante Tommaso Paradiso e l'imprenditrice digitale Carolina Sansoni.
2: Mi sveglio sotto la pioggia che cade.
3: Le nozze erano state annunciate a Sanremo, dove l'artista ha presentato il brano I Romantici. Per la festa hanno scelto l'Argentario, non senza qualche polemica, perché vicino a un ecosistema delicato. Tutto verificato e autorizzato, fa sapere il comune. Tra gli ospiti anche Jovanotti, in braccio agli sposi la loro bambina di un anno. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
11: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Extra Time. Lo sport si racconta.
14: A Stamford Bridge sono in questo momento entrate le due squadre, Chelsea e Vicenza, semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe. I tifosi del Vicenza con le sciarpe alzate, sono più di 3.000, grande invasione a Londra per questo momento storico. Ottimo dribbling di Zauli, possibilità per lui, Ambrosetti, Giancaluiso in area a destro, e il gol del Vicenza, in vantaggio per 1-0, grandissima l'azione e la rete di Pasquale Luiso che porta in vantaggio la sua squadra. La gioia incontenibile di Pasquale Luiso.
15: London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down.
16: Londra chiama e Pasquale Luiso risponde. Il toro di Sora lanciato nell'arena dello Stamford Bridge fa tremare il Chelsea di Gianfranco Zola e di Gianluca Vialli. È il 16 aprile del 1998, una data indimenticabile per i tifosi del Vicenza che seguono in massa la squadra di Guidolin impegnata in una storica semifinale di Coppa delle Coppe e a mettere la firma personale. Nella notte londinese, con una fiondata di destro in diagonale che gonfia la rete alle spalle del portiere avversario, è Pasquale Luiso che ha una vera e propria predilezione per i gol ad effetto e un istinto killer per le porte blasonate. Era già accaduto in precedenza e a farne le spese era stato il titolatissimo Milan, pluricampione d'Italia e d'Europa negli anni 90.
17: Piacenza che attacca, lancio per Luiso, rovesciata e gol! gol, grandissimo gol di Luiso, una rovesciata incredibile, adesso va a farsi ammonire Luiso, ma la gioia è troppo grande. Gol di Luiso in rovesciata, è Piacenza che si riporta in vantaggio, partita bellissima, imprendibile comunque il pallone, gol da Cineteca di Luiso, Piacenza che si riporta in vantaggio, è finita! Il Piacenza batte il Milan per 3-2.
16: Il capolavoro di Pasquale Luiso, che controlla il pallone in posizione decentrata, lo solleva da terra e lo scaraventa in rovesciata verso il palo più lontano della porta difesa da Sebastiano Rossi. È il primo dicembre del 1996, il Piacenza vince per 3-2 e il Milan delle stelle ritorna bruscamente sulla terra ed è un atterraggio ruvido soprattutto per il tecnico rossonero Oscar Tabárez, che non arriverà a mangiare il panettone, per usare una frase fatta tipicamente milanese applicata al calcio. Protagonista del gesto leggendario è il Toro di Sora, al secolo Pasquale Luiso, che è con noi in diretta Extra Time. Buongiorno Pasquale.
18: Eccomi, buongiorno, buongiorno a voi.
16: Pasquale, partiamo proprio da quel gol clamoroso al Milan in rovesciata. È ricordato anche perché costò la panchina a Tabárez, che non è esattamente uno qualsiasi, visto che detiene il record di presenza alla guida della nazionale dell'Uruguay, ha guidato anche squadre importanti. Quel gol, tu ti sei alzato il pallone proprio per fare la rovesciata, ci hai pensato o è stato un gesto istintivo?
18: Sì, sì, vabbè, ci ho pensato anche perché ce l'avevo nelle corde, tipo di giocata, mi è venuto distinto, ma l'ho pensato, ecco. Quando l'ho stoppata e ho visto che si è alzata abbastanza per poterla fare, mi sono catapultato e è andato tutto bene, poi ci voleva un po' di fortuna.
16: Chi ti marcava quel giorno, Pasquale?
18: Se non sbaglio c'era un certo Baresi, un certo Maltini, Costa Curta.
16: Ti sei preso un bel lusso. E poi c'è quel gol straordinario che hai fatto a Stamford Bridge con il Vicenza in semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea, che poi vincerà la competizione in finale. E lì c'è il tuo gol fantastico contro la squadra di Vialli, che aveva il ruolo insolito di allenatore e giocatore, e poi so che era anche il tuo idolo di quando hai cominciato a giocare a calcio.
18: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Sì, pure lì è stata una bella... la serata si è conclusa non benissimo per noi, però meritavamo sicuramente qualcosa in più e niente, siamo andati in vantaggio, sembrava poteva magari significare una serata per noi importante, perché avevamo vinto all'andata 1-0, poi invece siamo riusciti a prendere quelli che dovevamo prendere per uscire fuori, tre gol, e li abbiamo presi. Vialli per me è stato un simbolo, un giocatore che io ho sempre apprezzato e ammirato fin da bambino.
16: Ti sei portato a casa la sua maglietta quella sera?
18: Sì, mi aveva promesso e me la data, è in cameretta mia, sta messa lì nel quadro.
16: Che poi tu a Stamford Bridge di gol ne avevi segnati due in realtà, il secondo è stato annullato, ma c'era qualche dubbio su quell'annullamento o sbaglio?
18: No, non è che c'era qualche dubbio, il fuorigioco non esisteva proprio, ancora oggi i tifosi mi scrivono, cioè, ci fosse stato il VAR oggi saremmo arrivati in finale. Sì, però ne avevo fatto un altro sempre su cross di Zauli, però niente, è stato annullato.
16: Per tutti gli appassionati di calcio tu sei il Toro di Sora, come nasce questo nome di battaglia?
18: Toro di Sora nasce dal fatto che io ho giocato a Sora, il Torino prende Luiso, lo porta al Torino, che si chiama Toro, e il Toro che arriva da Sora, Toro di Sora. Ecco.
16: Tu sei un giocatore che aveva un campo, una foga agonistica, un modo viscerale di intendere il calcio, e sono caratteristiche che ti hanno fatto amare dai tifosi che amano i giocatori come te da sempre. Che effetto ti fa di essere ancora ricordato, anche un po' mitizzato, e di aver creato un'empatia con i tifosi, un'empatia che oggi è sempre più difficile nel calcio di oggi vedere?
18: No, ma sicuramente i social, noi dobbiamo un po', noi ex giocatori che abbiamo giocato un po' di anni fa, noi i social ci fanno solo del bene, perché ci fanno restiamo in vita, no? Come si dice, perché sai, i ragazzi vanno a vedere i gol magari che hai fatto, però sta cosa che a me la gente ancora si ricorda di me, al di là del gol al Milan, mi mandano tantissimi video da rimettere sul mio Instagram, sicuramente su questo è vero, mi accorgo che sono stimato dalla gente e si ricorda magari quello che io ho fatto nel calcio, al di là che io, ecco, forse ero uno che veramente la maglia la sudava.
16: Sì.
18: E non mollavo un centimetro. Ecco.
16: Tu a questo proposito hai detto in un'intervista ieri, un calciatore ignorante, ed anche questo è il motivo secondo me per cui sei molto amato. Poi hai raccontato che all'inizio, quando hai cominciato a giocare, facevi il benzinaio, hai fatto il cameriere, il carrozziere, tutto, per mantenerti, tutto, e la sera andavi ad allenarti.
18: Tutto, a me papà mi chiamava facendo mestiere, perché ogni settimana dicevo dove vai? No, vado qua, su una pompa di benzina che c'è l'autolavaggio, e vado lì a fa il benzinaio e faccio pure l'autolavaggio. Un giorno andavo a fare il meccanico, un giorno il barista. Diciamo, mi sono dato da fare, dai.
16: Possiamo dire che più era la tua passione. Possiamo dire che poi la fame di arrivare a volte è più importante delle qualità tecniche.
18: Sì, ma io penso che oggi non c'è più quella fame che magari c'avevo io e che ci hanno avuto tanti ragazzi. Il fatto di uscire da scuola e andare a prendere il treno, ma andavi a piedi e andavi magari a 30-40 km da casa tua a prendere il treno, scendere, fare l'autostop, andare a fare l'allenamento e rientrare la sera alle 9. Praticamente tua mamma usciva la mattina alle 8, a me mi vedeva la sera alle 9. Io facevo tutto insieme, scuola e allenamento, perché io, la mia prima squadra è stata la Fragolese, ma per arrivare a Fragola io dovevo prendere il treno. Perciò non so oggi quanti ragazzi di 16-17 anni farebbero questo.
19: La partita poteva chiudersi definitivamente al termine della prima frazione, quando Braschi puniva con il rigore il contatto in aria tra Scugugia e Luiso. Dal dischetto però Valtolina cedeva all'emozione e si faceva parare il tiro da Sterchele. Aver evitato il colpo del KO dava fiato alle speranze del Cagliari nella ripresa. Mazzone giocava la carta cozza, che forniva a Tovalieri l'assist per il gol della speranza. Il morto del Cobra, l'ultimo cagliaritano ad arrendersi, feriva ma non uccideva però il Piacenza, che dopo aver forse troppo a lungo amministrato la partita, timbrava definitivamente la salvezza con il 3-1, che portava giustamente la firma di Pasquale Luiso, autore di 16 gol fondamentali per costruire la permanenza in Serie A del Piacenza tutto italiano di Bortolo Mutti.
16: È la domenica sportiva del 15 giugno del 1997, la firma di Pasquale Luiso sulla salvezza del Piacenza, che supera il Cagliari nello spareggio per non retrocedere in Serie B. Pasquale, tu segnavi gol, segnavi tanti gol, eri il bomber di provincia per eccellenza, tutto fisico, grinta e sportellate, come si dice oggi. I gol li segnavi indubbiamente, ma secondo te nel calcio super tattico di oggi, dove si insegna già alle giovanili a fare sempre possesso palla, in un calcio così tattico un profilo istintivo come il tuo troverebbe ancora spazio?
18: Ma io non lo so, ti posso solo dire che quando sono arrivato a Vicenza, dal Piacenza, un giorno gli dissi a Guidolin, che ancora oggi ai ragazzi che ci abbiamo il gruppo si mettono a ridere, gli dissi solo: senti mister, a me non mi chiedere, vieni incontro, fai la sponda, tieni palla, a me portami la palla dentro l'aria, certo, e finisce la musica.
16: Certo.
18: Ecco, per fatta al breve, è normale che oggi cambia un po' il modo di giocare, però io penso che con il corto lungo che c'avevo io, perché io attaccavo molto alla profondità, penso che oggi sarei andato ancora meglio.
16: In effetti oggi si attacca un po' poco la profondità, è una cosa che è lamentata molto, soprattutto per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante. All'epoca poi in area di rigore tra difensori e attaccanti era tutto un corpo a corpo, le botte si davano e si prendevano.
18: Sì.
16: Oggi con il VAR e con le nuove regole la dinamica è cambiata molto, no?
18: Oggi non si marca, oggi non si marca più. Vedi più un centrale che sta attaccata al centravanti, prima era così, si prendevano e si davano.
16: Ma chi era il più ruvido che hai incontrato? Quello che ti si incollava addosso?
18: Ce ne sono tanti: Nesta, Cannavaro, Turam, Fernando Couto, Zago della Roma. È un po' più ignorantello, peggio di me era Zago della Roma.
16: Senti, di recente hai anche dichiarato che a suo tempo c'erano squadre importanti che si erano interessate a te, però tu hai scelto la provincia, sei andato a Vicenza, che poi è stata una provincia di lusso, perché siete arrivati pure in semifinale di Coppa delle Coppe, come abbiamo ricordato. Hai scelto la provincia perché dici non volevi fare la quarta punta. Sei ancora convinto della scelta, nel senso che tu, con quel carattere indomito che hai, così battagliero, forse potevi trovarti spazio anche in una squadra importante alla fine?
18: Ma questo non lo so, però se siamo qua a parlare significa che io ho fatto una carriera giocando, segnando, e fossi andato alla Roma, alla Juve, al Milan, probabilmente non staremmo qua a parlare. Perciò tutto quello che ho fatto l'ho fatto con istinto, perché io ero così, ero istintivo in tutto, però ti dico la sincera verità, io non ho mai rifiutato nessuna squadra. Addirittura qualcuno mi ha scritto: ma come hai rifiutato la Roma? Io io la Roma non l'ho rifiutata assolutissimamente, però dissi a me piace giocare, ma non è che ho detto no alla Roma. Poi loro sono andati sugli altri obiettivi, non è che ho detto no alla Roma, sarei stato un pazzo.
4: 40esimo, Stauchuk tocca, Melindo la sposta sul mancino e aggiorna il tabellino. A sorpresa, è 0-1 Gravina, la Cegana mette le cose a posto in avvio di ripresa, l'Angella mappa il campo, Fabiano libero da marcatura, insacca il pallone che riporta a galla e granata, 1-1, cercano serenità gli uomini di Luiso e arriva a stretto giro di boa, Elefante parte, evita vicino ed entra in porta col pallone, 2-1 e salvezza ormai prossima.
16: La vittoria che vale la permanenza in Serie D per la Cerrana di mister Pasquale Luiso, che dal suo arrivo in panchina fa cambiare marcia alla squadra campana e la conduce alla salvezza diretta senza passare per i play-out. Pasquale Luiso, quanto conta oggi da allenatore, oggi che fai l'allenatore, essere stato un calciatore e essere stato soprattutto il Toro di Sora con tutta la mitologia che ne consegue e di cui abbiamo parlato? Quanto conta questo per farsi rispettare dai calciatori che guidi?
18: Ma specialmente in questa categoria, magari si deve allenare nei profili, forse fai meno fatica, e in queste categorie devi far capire che tu il calcio l'hai fatto, l'hai giocato, c'è bisogno, ecco, il fatto di essere cattivi, avere la voglia. E niente, io da allenatore che alleno dal 2011 ho fatto tanti miracoli proprio per questo, perché i ragazzi mi hanno seguito, hanno dato veramente l'anima. Vedi la salvezza a Chieti, vedi la salvezza da Cerra, campionato vinto a Sora, la salvezza a Sora, primavera Juve Stabia, primavera Vicenza. Diciamo che io veramente dove mi hanno fatto allenare e ci ho avuto l'opportunità, ho sempre messo questo in primo piano. Ci vuole cattiveria e fame. Fortunatamente mi hanno sempre seguito.
16: Insomma, il calcio lo hai fatto sia da allenatore in panchina che quando eri in campo, e hai avuto la fortuna di essere guidato da maestri di calcio come Guidolin al Vicenza. C'è un segreto in particolare che hai rubato a qualche tuo allenatore, oppure una metodologia che consideri fondamentale nel tuo modo di allenare?
18: No, ma il fatto è che uno deve fare meno danni possibili quando ti danno l'opportunità. Io ho rubato un po' da tutti gli allenatori che io ci ho avuto, da Rea che sapeva gestire lo spogliatoio, Guidolin praticamente era un mostro, Di Bucchio, diciamo, il modo di comportarti pure a tavola, che mi ha allenato a Sora. Diciamo, io ho rubato un po' un qualcosa da tutti gli allenatori. Poi non male che ci devi mettere del tuo, qualcosa del tuo, non è che puoi portare sul campo, diciamo, quello che tu hai vissuto calcisticamente con un altro allenatore. Cioè, io dico sempre che qualcosa devi tirare fuori dal tuo bagaglio.
16: Hai un'esperienza molto ampia come allenatore, cioè hai fatto un excursus abbastanza ampio di quello che hai fatto come guida in panchina. Hai allenato anche squadre primavera, quelle di Vicenza e della Juve Stabia. Che differenza trovi nei giovani calciatori di oggi rispetto a come eri tu alla loro età, e qual è il primo valore che cerchi di trasmettere?
18: Il fatto che quando si dice i giovani li deve allenare un ex giocatore, io sono d'accordo, perché mi accorgo che quando alleni i ragazzi c'è un'altra attenzione verso di te. Significa che lui è più applicato, perché magari da casa il papà gli dice: ma guarda, questo ha giocato a certi livelli, questo è. Il ragazzo il giorno dopo viene al campo e lo vedo più applicato. A me è successo sia a Vicenza che alle Juve Stabia, è successo questo, dove poi ho fatto due campionati ottimi, perché i ragazzi hanno il pensiero veloce, poi o ti amano o ti odiano. Avere a che fare con i ragazzi non è semplice, però secondo me l'ex giocatore è molto avvantaggiato.
16: A proposito di ex giocatore, ex bomber, ti faccio una domanda di alleggerimento: quanto soffri quando un tuo attaccante si mangia un gol davanti alla porta?
18: No, io sono il primo ad andare a abbracciare, perché io dico subito: sai, io ho fatto peggio di te, e finisce lì, e così lo rincuoro subito.
16: A proposito di gol e di esultanze che seguono, tu esultavi in maniera anche molto colorita, c'è stato un momento che esultavi ballando la Macarena insieme a tutti i compagni di squadra. Erano gli anni delle esultanze strane. Oggi si può fare di meno, si rischiano le ammonizioni ancora di più. Viviamo in un mondo anche calcistico che vorrebbe sterilizzare tutto. Che ne pensi?
18: No, vabbè, io facevo di tutto, io mi andavo a caso le ringhiere, ho fatto dalla serie D alla serie C, andavo ovunque, e oggi sarebbe stato veramente per me mantenermi fermo, non so cosa sarebbe successo, perché proprio a me piaceva. La maglia non ce l'avevo mai addosso, allora era già una ammonizione ogni volta che segnavo. Per me oggi sai che cos'è? Che con il VAR tu esulti, fai un minuto di esultanza come un pazzo, poi dopo il gol magari ti viene annullato e allora proprio ti manca quella gioia che magari c'era prima che facevi gol e sapevi che era gol.
16: Invece ai tempi in cui c'era Pasquale Luiso in campo, quando si segnava un gol l'arbitro lo convalidava, il gol era segnato e si poteva esultare liberamente. Grazie a Pasquale Luiso, il mitico Toro di Sora, che è stato con noi in diretta ad Extra Time. Grazie, in bocca al lupo per tutto.
18: Grazie a voi.

0: L'urlo di gioia delle azzurre del softball che danno libero sfogo alle emozioni dopo aver conquistato il titolo europeo lo scorso anno a Praga. È il quinto titolo europeo delle ultime 7 edizioni e proprio dalla Repubblica Ceca tra 2 giorni inizierà il sogno mondiale con la prima fase della rassegna iridata. A difendere la nostra casa base c'è la catcher Elisa Cecchetti, una delle veterane del gruppo. Ce ne parla Emanuele Granelli.
1: Se negli ultimi anni l'Europa è stata in più di un'occasione terra di conquista, per le azzurre del softball ora arriva il banco di prova mondiale per il grande salto. Martedì il via alla prima fase a Praga, obiettivo l'accesso alle finali dell'anno prossimo in Australia. Tra le senatrici del gruppo la catcher ricevitrice Elisa Cecchetti. La sua esperienza potrà essere ancora una volta un valore aggiunto.
2: Più anni giochi a questo livello, più esperienza acquisisci, quindi l'età è una cosa che gioca a tuo favore, assolutamente non contro di te, una volta che riesci a mantenere il tuo fisico a buoni livelli. C'è tanta consapevolezza tra tutte noi di quello che possiamo fare e ognuna di noi riesce a portare in campo un modo diverso di essere leader. Tutti abbiamo giocato ad alti livelli e sarà importante per portare in campo l'esperienza e vincere partite importanti.
1: Come è riuscito alla nazionale maschile di Francisco Cervelli per la prima volta nella storia in semifinale al World Baseball Classic, una cavalcata che ha stupito il mondo.
2: È stato molto bello vedere quello che i ragazzi sono riusciti a fare durante il Classic e sicuramente è stato un risultato molto importante per tutto il movimento del baseball e softball italiani e sono sicura che molti ragazzi si siano avvicinati allo sport grazie a quello che sono riusciti a fare.
1: Per Elisa Cecchetti invece l'avvicinamento alla softball è nato tra le mura di casa.
2: Beh, la reputo una fortuna, senza la mia famiglia che si è avvicinata a questo sport tempo prima di me non avrei vissuto tutte le esperienze che ho avuto la fortuna di fare. Poi sì, è bello in famiglia scambiarsi opinioni, pensieri, a volte anche fin troppo si parla di softball, però ecco, è stato un privilegio poter condividere gran parte della mia carriera con le mie cugine e la Regreta. Sicuramente un sacco di memorie e tanto orgoglio di riuscire a rendere orgogliosa la nostra famiglia.
1: Una famiglia ora chiamata nazionale, la prima fase dei mondiali con Canada, Taipei, Cuba, Australia e Repubblica Ceca si preannuncia impegnativa e al tempo stesso stimolante.
2: Ci crediamo tanto e sappiamo che il risultato è alla portata di mano. Alla portata di mano non vuol dire che sarà facile perché siamo in un girone davvero molto competitivo e il nostro allenatore dice sempre che probabilmente se giocassimo questo torneo 10 volte finirebbe 10 volte con un risultato diverso, però questa squadra ha qualcosa di speciale. So che se riusciamo a trovare il piglio giusto poi l'Italia davvero potrà fare un ottimo risultato la prossima settimana. Come gruppo ci conosciamo da tanto, quindi anche se il tempo per prepararci è poco siamo pronte, sapevamo che l'obiettivo dell'anno era questo, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo.
1: Un passo alla volta per le azzurre e per Elisa Cecchetti con il sogno olimpico sempre nel mirino.
2: Il pensiero a Los Angeles è iniziato da quando si è chiusa l'Olimpia di Tokyo e da quel giorno abbiamo iniziato a lavorare per prepararci. È un obiettivo a lunga distanza, però la preparazione olimpica è una maratona, non è uno sprint e bisogna tenere la testa bassa e lavorare. Ci sono squadre di alto livello, così abbiamo questa consapevolezza di scendere in campo e potercela giocare contro tutti. Chiaro, poi bisogna fare risultato e dimostrare che non sono solo parole.
0: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Pisi in redazione, con Marco Mascia alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Vi lascio con l'Onda Verde e In viaggio con San Francesco da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30 minuti, viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo sulla tangenziale nord di Milano, vi segnaliamo un chilometro di code per un incidente, siamo tra Cinisello Balsamo Nord e Monza in direzione della tangenziale est di Milano. In A15 Parma La Spezia, code per circa un chilometro per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Andiamo in autosole sul tratto Milano-Bologna, code traffico intenso alla barriera di Milano Sud. Per chi viaggia verso Bologna. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, si segnalano code tra Livorno-Porto e Tirrenia in direzione di Livorno. Sulla A12 Roma-Civitavecchia, code e traffico intenso tra l'allacciamento per la Roma-Fiumicino e Maccarese in direzione della statale Aurelia. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, code tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: In viaggio con San Francesco.
3: Buongiorno brava gente e buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato, insieme a me in studio Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
4: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica anche questa particolare.
3: Beh, una domenica dove Ita non so se ha goduto oppure Iberia mi ha lasciato a piedi il Papa, insomma è intervenuto il re Felipe della Spagna.
4: Di Spagna, che ha dato il suo Falcon al Santo Padre, ricordiamolo, purtroppo Iberia che è la compagnia di bandiera spagnola, ha avuto un problema tecnico. Capitano Padre Enzo, sono cose che capitano adesso. È successo.
3: No, volevo sapere la reazione di Ita, qual è stata. Io ho sentito una frase, Ita tutta la vita, adesso no, non voglio fare la pubblicità, manifesta Ita.
4: Sono cose che accompagnate
3: il Papa.
4: Cose che ci succedono, ci dispiace per insomma i colleghi di Iberia che immagino siano stati molto dispiaciuti di questo accaduto, anche perché sicuramente è stato qualcosa che non sono riusciti a prevedere, e dall'altra ci dispiace anche per il Santo Padre e per tutti i giornalisti che hanno dovuto in qualche modo aspettare 4-5 ore prima di tornare a casa.
3: Sono tornati tardi,
4: però,
3: siamo reduci
4: sono cose Padre Enzo che succedono, sono cose che succedono.
3: Va bene, non infierisco. Bene Alessio, tu sai che settimana scorsa è stata presentata una delle più importanti encicliche, la prima di questo pontificato, Magnifica Humanitas, e si parla di intelligenza artificiale, si parla delle nuove vie insomma che la scienza sta intraprendendo, e io penso al povero San Francesco che invece ci invitava ad essere sempre più umani e fratelli.
4: Umani e fratelli, l'hai detto bene Padre Enzo, umani e fratelli, che poi bisogna vedere quanto ancora saremo umani e fratelli tra 20, 10, 20, 30 anni con questa intelligenza artificiale che sta mano a mano pervadendo ogni parte della nostra vita, in particolare della nostra vita sociale, e quindi parliamone con un esperto Padre Enzo, perché abbiamo qui al telefono con noi Gianluigi Ballarani, che è professore di digital marketing all'Università di Pavia e un content creator molto importante, perché ha, io almeno ho visto personalmente su Instagram, più di 200.000 follower, che insomma tanta roba.
3: Ciao. Poi su YouTube milioni ce n'ha,
4: non ho studiato abbastanza. Gianluigi, diccelo tu. Ciao Gianluigi.
5: Ciao, buona giornata e buona domenica a tutti, grazie di avermi invitato, e devo dire che il dibattito è super interessante, perché come anticipavate voi c'è stata questa occasione della presentazione della prima enciclica, proprio la prima enciclica anche firmata da Papa Leone, e tra l'altro un anno di distanza dalla sua elezione, quindi anche simbolicamente, dopo che aveva parlato proprio già delle AI, ha dato seguito, e quindi è un dibattito molto interessante. Tra l'altro la scelta che è stata fatta è quella di parlare a questa presentazione, far parlare anche il cofondatore di Anthropic, che è una delle AI più potenti, delle aziende proprietarie e che sviluppa le AI più potenti al mondo, che ora, proprio notizia di oggi, che è stata bloccata l'ultimo modello addirittura dal governo americano per non farlo utilizzare all'estero, quindi diciamo siamo ancora al centro della storia. Però di fatto questa scelta è interessante, che c'era questo ragazzo, perché poi è un trentenne, che si chiama Christopher Hola, che è il cofondatore di Anthropic, e praticamente sia...
3: Io so che tu hai fatto una differenza tra quello che ha detto il Papa e quello che ha detto il cofondatore di Anthropic. Allora faccelo capire bene, e qual è insomma la preoccupazione che sangra nel tuo cuore da influencer, da esperto in materia?
5: Guarda, si riconduce tutto a quello che dicevi tu prima, la domanda che dicevi tu prima, perché di fatto stanno osservando lo stesso fenomeno da due prospettive diverse. Quindi Anthropic guarda dentro le macchine e comunque sta dicendo in qualche modo che stanno emergendo delle cose che non comprendiamo completamente. Quindi è qualcosa pure di, come dire, quasi allarmante, diciamo, che fa un po' eco a quello che si dice comunque anche da altre parti, come il padrino delle AI, che si chiama Jeffrey Hinton, che recentemente ha sostenuto che alcuni di questi modelli potrebbero avere delle esperienze soggettive simili alle nostre. E praticamente il Papa l'ha fatto dire durante questo evento proprio dal cofondatore di Anthropic. Quindi, però dall'altra parte, il Papa, quando poi ha fatto il suo discorso, ha come dato una sua risposta e un suo punto di vista su questo, dicendo che dall'altra parte, diciamo, attenzione a non dimenticare cosa ci rende umani e che queste sono solo delle macchine. Sapete che queste AI, soprattutto incarnate in questi modelli, in questi ultimi modelli di AI e dentro i software anche di Palantir, che è questa azienda di Peter Thiel, insomma, certo, comunque già intervengono in scenari di guerra, quindi prendono delle scelte che hanno a che fare con la vita o con la morte. Cioè sappiamo che già siamo a questo livello qui, in cui l'AI è messa quantomeno nel processo decisionale, addirittura se colpire o non colpire un bersaglio, mettiamola così. Dall'altra parte ci sono degli altri rischi, ecco, per rispondere alla tua domanda, che sono molto più esistenziali, che secondo me è pure la cosa che è uscita fuori dalla tua domanda iniziale e da questi due discorsi che sono stati fatti in occasione della presentazione dell'enciclica. Perché di fatto la cosa interessante è che questa tecnologia sta costringendo praticamente tutti allo stesso tempo, quindi parliamo di ingegneri, filosofi, ma anche economisti, artisti, certo, e religioni, a tornare su queste domande fondamentali, che sono le domande su cui poi la Chiesa ha sempre, diciamo, ragionato e interpretato chi siamo, e anche, diciamo, domande in cui anche la scienza ha iniziato si sta cercando di rispondere: da dove veniamo, cos'è la coscienza, cos'è la creatività.
4: Certo, forse probabilmente una delle cose che più spaventa appunto è la coscienza, perché la coscienza, sì, diciamo, in qualche modo presuppone un'anima e qui si gioca forse un po' tutta la partita, no? Se non mi sbaglio.
5: Sì, devo dire che hai centrato il punto, e contestualizzando quello che hai detto, è proprio, diciamo, da tutto questo dilemma per dire una macchina può essere intelligente, il primo che, diciamo, pubblicamente ha iniziato a chiederselo il famoso Alan Turing, per cui c'è pure questo test di Turing che dice: dato che noi non possiamo sapere cos'è l'intelligenza, ecco, senza entrare nella coscienza, che poi a volte si confondono, ma comunque sono due aspetti diversi, quindi... Ora, certo, l'intelligenza artificiale non è detto che sia coscienza artificiale, però ipotesi che diversi scienziati, appunto anche chi ha contribuito a creare questa AI che conosciamo oggi, che in realtà sappiamo che sono 70 anni che cercano di sviluppare questa AI, che di fatto è un calderone in cui si mette dentro tutto quello che è tecnologia, che cerca di replicare delle cose propriamente umane. Quindi umane. Esattamente, cioè Turing è il primo che ha detto: allora vediamo se intanto riesce a ingannare la percezione umana, perché poi altri filosofi come neuroscienziati, da Dennett ad altri, diciamo, pensatori, si sono fatti proprio questa domanda, cioè come facciamo, non siamo neanche in grado di distinguere, di sapere se la persona davanti a noi è proprio ha una sua coscienza, per non dire ha una sua intelligenza, diciamo. Spero di aver raccontato un po', che si capisca.
3: Sì, no, sicuramente abbiamo acceso delle luci, ma noi ci ritorneremo, quindi ti chiederemo la disponibilità in uno dei prossimi appuntamenti radiofonici, e intanto ti auguriamo una buona domenica, la auguriamo anche ai nostri radioascoltatori.
5: Buona domenica a voi e a tutti, e grazie dell'invito.
4: Grazie Gianluigi.
3: A te Gianluigi, ogni bene.
4: Bene Padre Enzo, allora salutiamo Gianluigi Ballarani, professore di Digital Marketing all'Università di Pavia, come abbiamo detto, e Content Creator.
3: Sì, Alessio, auguriamo davvero ai nostri radioascoltatori una buona domenica, sperando di aver illuminato con qualche indicazione il nostro cammino. E non ci resta che darci appuntamento alla prossima settimana.
4: Eh sì, a domenica prossima, lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro, e un caro saluto da Alessio Antonielli.
3: E Padre Enzo Fortunato, pace e bene.
4: Buona domenica.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
8: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
7: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
8: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda, e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento
7: dalle 10 alle 13
8: e il pomeriggio dalle 16 alle 19.
7: Ovviamente su Radio 1
8: e Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
7: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!
0: La Finestra su San Pietro.
9: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buongiorno da Antonio Scoppettuolo.
10: E da Giovanna Serpico.
9: Allora, oggi è importante puntata, perché parleremo del monito del Papa sui migranti e dell'importante monito anche contro i trafficanti di uomini. Ascolteremo la messa, parteciperemo alla messa in diretta dal Duomo di Aversa, un importante Duomo, una bellissima cattedrale, e ricordiamo che oggi si celebra anche la giornata mondiale del donatore di sangue. Ma prima di procedere ascoltiamo, come ogni domenica, il punto di Padre Antonio Spadaro.
11: I temi del viaggio di Papa Leone in Spagna sono stati molteplici, intrecciati come un tessuto: la fede popolare, i giovani, l'Eucaristia, la cultura. Ma a viaggio concluso è possibile rintracciare il filo politico che lo ha attraversato. Leone è arrivato in un paese che, come l'Europa, appare smarrito tra le sue divisioni, e ha scelto un'immagine antica, artigianale: tessere, non alzare muri, non muovere pedine su una scacchiera, ma proprio tessere reti. Al Palazzo Reale è partito dalla notte di Giovanni della Croce, il tempo in cui perdiamo le mappe, per invitare una nazione polarizzata come la Spagna ad abbandonare le narrazioni che dividono. Il momento più alto è stato il discorso al Parlamento. La dignità della persona, ha detto, precede lo Stato e non dipende dalle maggioranze. Da Salamanca e da Francisco de Vitoria riaffiora l'idea di un totus orbis, cioè una comunità più grande di ogni potere. E le parole si sono fatte coraggiose. Preoccupa il ritorno del riarmo, perché le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma mai costruire una pace duratura. La vera sicurezza nasce dalla giustizia e dal dialogo, dal disarmare il linguaggio, ha detto Leone, perché le parole aprono o chiudono strade. Ma il filo si è fatto nervo e direi vaso sanguigno nelle Canarie. A Barcellona aveva chiesto di rendere presente l'amore di Dio nel tessuto della storia. Nel porto delle Canarie, davanti a chi arriva dopo il deserto e la notte, il mare ha mostrato l'anello del pescatore. A Gran Canaria e al Hierro, pescatori di uomini, la frase evangelica significa raccogliere vite, troppe volte corpi. Qui la geopolitica della tessitura diventa esame di coscienza. La dignità umana non ha passaporto. Non siete numeri né fascicoli, ha detto Leone. L'Europa, ha ammonito, non può proclamare la dignità e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. E accanto al diritto di cercare rifugio, Leone afferma il diritto di non dover migrare. Ecco l'originalità di Leone in questo viaggio. Non separa lo spirito dalla politica. Porta il castello interiore di Teresa d'Avila dentro l'emiciclo e fa del discernimento una virtù civile. Per Loggi la sua domanda resta tagliente: che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Alzate lo sguardo, non è allora una fuga dalla terra, ma l'unico esame che conti davvero: che cosa resta della nostra umanità.
9: Allora, abbiamo ascoltato la riflessione di Padre Antonio Spadaro sull'importante viaggio del Papa. Diamo il benvenuto a Marco Politi, giornalista e scrittore. Buongiorno Marco.
10: Buongiorno.
9: E a Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, neopresidente della Fondazione Migrantes. Buongiorno Eccellenza.
12: Ascoltatori.
9: Allora, partiamo con Monsignor Lorefice. Volevo chiedere all'Arcivescovo, intanto dalla sua esperienza di Vescovo di Palermo e conoscitore del fenomeno delle migrazioni, quali sono le emergenze che si trovano, le prime emergenze che anche le comunità ecclesiali si trovano ad affrontare nell'accoglienza dei migranti, l'integrazione, il lavoro, la casa, la tutela dei minori, quali sono le cose, come dire, che le cose principali che le comunità si trovano ad affrontare?
12: Beh, intanto la prima sfida è quella, direi, culturale, mentale, di aiutare tutti a capire, come ci ha ricordato Leone XIV, che si tratta di persone, di volti, di storie, di attese, di drammi, incontriamo volti, quindi credo che la prima sfida sia a questo livello, oltre poi quella della integrazione, aiutare questi nostri fratelli e sorelle a trovare lì dove approdano, a trovare non solo un'accoglienza, a volte noi sappiamo che non esiste neanche questa, certo, ma addirittura poi una integrazione culturale, il lavoro, la casa. Credo che questo sia il fronte più vero che abbiamo come sfida, ma su quella fondamentale che è mentale, culturale, e credo che per la Chiesa stessa questa sia un'opportunità per riavere sulle labbra il Vangelo, perché ero straniero, ero forestiero, mi avete accolto, loro ci aiutano ad essere fedeli al Vangelo, cioè, e la Chiesa possa poi aiutare.
7: Grazie Eccellenza, un attimo, la interrompo un attimo soltanto perché così faccio una domanda anche a Marco Politi. Buongiorno, benvenuto, ben trovato. Marco, quarto...
10: Anche a Monsignor Lorefice, buongiorno.
7: Buongiorno. Quarto viaggio da inizio pontificato di Papa Leone, perché proprio la Spagna tra le prime destinazioni? Qual è il significato?
10: Ma intanto è importante che Leone abbia deciso di occuparsi anche dell'Europa occidentale, che era stata trascurata in qualche modo da Papa Francesco, che volendo andare alle periferie però non era andato mai in Germania, in Francia, tranne una visita a Marsiglia, in Spagna, in Inghilterra. Quindi è importante che Leone abbia voluto muoversi in questa direzione dell'Europa occidentale, perché anche lì ci sono, come abbiamo visto in questa lucida esposizione di Padre Spadaro, tutta una serie di problemi. E il secondo punto è che la Spagna in questo momento è un luogo importante geopoliticamente, sia per la politica di Sanchez che contro la politica di potere, di di forza del presidente americano Trump, sia perché la Spagna è un grande luogo di arrivo appunto dei migranti, delle migrazioni. Alle Gran Canarie Papa Leone ha detto questa bellissima frase: anzitutto voglio inchinarmi a voi, ai migranti. Certo. Però al tempo stesso ha anche sottolineato che bisogna assolutamente evitare di strumentalizzare la fede a fini ideologici, a fini politici, e questo è molto importante, perché il discorso che ha fatto Leone in tutti i suoi, nelle sue tappe spagnole, è una barriera contro i movimenti xenofobi che ci sono non solo in America, ci sono in Europa e sono presenti anche in Italia.
9: Certo, certo. Monsignor Lorefice, volevo chiederle, adesso lei si occuperà della Fondazione Migrantes, ma insomma ha un'esperienza di accoglienza ben più antica nella sua storia. Allora, il Papa il 4 luglio prossimo sarà a Lampedusa. Abbiamo ascoltato quello che ricordava Politi, le parole che il Papa ha pronunciato contro i trafficanti di uomini e a favore appunto dell'accoglienza, ma dell'integrazione vera dei migranti. La Chiesa italiana come può rispondere dal canto suo a questa sfida?
13: Purtroppo non mi arriva bene.
9: Non mi sente?
13: Non sento, ora sì.
9: Ha sentito la domanda, gliela ripeto?
13: No, ma anche brevemente, se me la può ripetere, grazie.
9: Sì, no, guardi, allora, il 4 luglio il Papa sarà a Lampedusa, al Gran Canaria ha parlato contro i trafficanti di uomini, insomma, quindi l'emergenza, le migrazioni non è un'emergenza, ma ormai il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno che ci accompagna da decine e decine di anni. La Chiesa italiana, come dal canto suo, come risponde a questa sfida di accoglienza, di testimonianza evangelica?
13: Intanto credo che siamo tutti coinvolti, direi, lo dicevo poco fa, si tratta prima di tutto di non considerare il problema delle migrazioni come, o della mobilità umana, forse è meglio che cominciamo a chiamarla così, come un'emergenza. E credo che su questo versante Papa Leone ci abbia aiutato non poco. Tra l'altro la visita che farà a Lampedusa credo che sia anche un messaggio, ricordo che sarà fatta il 4 luglio, e chiaramente è anche un messaggio che arriva a tutti, a tutto il mondo, ma è un messaggio che arriverà anche particolarmente alla Chiesa italiana e alle nostre isole.
9: Cosa si aspetta da questo viaggio? E quindi...

0: che cosa sia oggi la sfida delle persone in mobilità. Tutti hanno il diritto a muoversi, a maggior ragione se provengono da territori dove la fame e la guerra è spesso indotta da noi occidentali, non può che mettere in movimento uomini e donne e bambini perché possono trovare anche una pienezza di vita.
1: Grazie.
2: Sì, Marco, volevo chiederti invece, negli ultimi anni la Chiesa spagnola ha dovuto confrontarsi con secolarizzazione, dibattiti interni, calo delle vocazioni. Qual è il messaggio profondo che ha voluto lanciare il Pontefice in questo viaggio apostolico?
3: Ma è stato molto importante quando ha detto che proprio durante la grande messa a Madrid, nella piazza De Cibeles, con più di un milione di persone, che la Chiesa non è un museo, la tradizione non è un museo. Essere credenti significa avere un rapporto con la società, non avere un'idea intimista della fede. E qui il Papa ha citato Francesco, il suo predecessore Francesco. Essere credenti significa andare incontro agli uomini ed avere l'atteggiamento del buon samaritano. È interessante che ci sia questa continua citazione di Francesco che Papa Leone fa, poi naturalmente ha il suo stile, ha la sua pacatezza, la sua lucidità, ha il suo equilibrio, però ci sono a volte dei conclave che scelgono un Papa come momento di pausa, se non di arretramento. Qui abbiamo invece un Papa che va avanti, che si rifà alle spinte di Francesco e con il suo linguaggio pone grossi interrogativi ai dirigenti degli stati e delle nazioni, quindi non solo sulla questione dei migranti, sulla questione della pace, sulla necessità che si torni ad un multilateralismo e a un lavoro della diplomazia per superare le differenze, le controversie, e anche un monito a non ricadere in una mentalità di riarmo, possiamo dire così, insensata. Ecco, quando certo, un Papa certo. dice è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile ai problemi e alle crisi, questo è un interrogativo che vale su tutto il mondo, soprattutto in un'epoca come questa in cui sembra invece che si faccia strada l'idea del potere del più forte.
1: Certo, grazie Marco. Eccellenza, rispetto al fenomeno delle migrazioni, che insomma lo sappiamo non è un fenomeno soltanto che tocca l'Italia, in particolar modo chiaramente tocca, come dire, le regioni più esposte ai flussi, ma comunque è un fenomeno internazionale e soprattutto europeo che interessa tutta l'Europa. Cosa può dire, cosa può rispondere la Chiesa a chi ha paura del migrante, a chi pensa che l'accoglienza del migrante sia incompatibile con le difficoltà economiche che si vivono, insomma, nei paesi accoglienti?
0: No, non ho sentito bene l'ultima parte della domanda, comunque.
1: Sì, dico sì. Cosa può dire la Chiesa, gliela ripeto, oggi c'è qualche problema tecnico, evidentemente, mi scuso. Sì. Cosa può dire la Chiesa a chi ha paura dell'accoglienza, chi dice che l'accoglienza sia incompatibile con le difficoltà economiche che i paesi che accolgono vivono?
0: Credo che sia sotto i nostri occhi che questo è solo ed esclusivamente diciamo un elemento di propaganda per governi che hanno scelto di far diventare il problema migranti, farlo diventare problema emergenza. Credo che questo sia chiaro. Penso alla nostra antica Europa, con il grosso problema demografico e con lo svuotamento anche dei più alti valori umani. Se noi come Europa, che siamo il luogo dove abbiamo pensato ai diritti della persona, al diritto internazionale, stiamo rinunziando ai valori più alti umani, credo che tutto questo faccia vedere come ci sono delle scelte nazionalistiche, ci sono realmente delle grettezze mentali. E il problema, a mio avviso, è anche questo, che oggi la casa comune, come la chiamava Papa Francesco, rischia di essere in mano ai potenti di questo mondo, che spesso sono dei narcisisti deliranti.
1: È stato molto chiaro.
2: Eccellenza, volevo chiederle, per comprendere

0: questo fenomeno migratorio oltre i numeri, quali sono delle storie in questi ultimi mesi che l'hanno colpita particolarmente?
1: Ah beh, ce n'è una che sono direttamente protagonista, un giovane che era in quel barcone del 15 agosto del 2015 quando morirono nella stiva 49 persone, che è stato subito incolpato come scafista e che ha fatto già quasi 11 anni di carcere, gliene hanno attribuiti 30. Per fortuna che il Presidente della Repubblica ha fatto una grazia parziale, ma grazie a Dio proprio 2 settimane fa finalmente a Messina hanno accettato il riesame, per cui lo hanno liberato. E tra l'altro Alà, avendo scritto questo libro meraviglioso con una docente universitaria dell'Università di Palermo, perché ero ragazzo della Sellerio, un libro meraviglioso, hanno deciso tra l'altro di sposarsi e si sono già sposati, e io sono stato felice di sposarli nella chiesa dove era stato parroco il beato martire Pino Puglisi.
2: Cioè, bellissima storia di rinascita. Ci risentiremo, eccellenza, poi magari nelle prossime puntate, così ci racconta anche altre esperienze di questo tipo. Ultima domanda, perché sta per andare in onda la messa in diretta dal Duomo di Aversa. Politi, faccio la stessa domanda che ho fatto all'arcivescovo di Palermo: che viaggio sarà, che ti aspetti dal viaggio a Lampedusa del Papa? Ricalcherà quello di Francesco?
3: No, è importante che abbia scelto Lampedusa perché era stato invitato contemporaneamente negli Stati Uniti,
2: esatto,
3: per festeggiare appunto il grande...
2: Non è casuale, dici tu, non è casuale.
3: ...dell'indipendenza, non è casuale, ma è importante che non è solo il Papa che si muove, questo Papa vuole mobilitare anche le forze degli episcopati. Domani si riunisce in Francia il G7 e i vescovi delle 7 nazioni, dei 7 paesi di questo consesso, hanno mandato un appello preciso intitolato "Costruire ponti per la pace, sì, la giustizia e la dignità umana". Quindi Leone vuole che si muova tutta la Chiesa, e non a caso a fine mese farà di nuovo una grande riunione di tutti i cardinali del mondo per avere sempre un contatto con tutte le differenti posizioni, con tutte le aspirazioni della Chiesa a livello mondiale. Questo è importante. Mi era stato chiesto prima com'è la situazione della fede in Spagna. Beh, il lavoro di Francesco e il lavoro di Leone stanno dando degli effetti, perché nel 2020 il 31% dei giovani cattolici, dei giovani spagnoli tra i 15 e i 30 anni dicevano di essere cattolici, il 31%, adesso è il 45%. Quindi vuol dire che il messaggio della Chiesa in certe situazioni, in certi momenti, risponde a esigenze di una popolazione giovanile che si lamenta anche di un vuoto e cerca appunto quello che si è sempre detto, una ricerca di senso della
2: grazie
3: vita.
2: Allora, grazie a Marco Politi, grazie all'arcivescovo di Palermo Monsignor Lorefice. Stiamo ascoltando in sottofondo l'inizio della processione che dà il via alla messa in diretta dal bellissimo Duomo di Aversa, città stupenda. Allora, grazie a voi e ci risentiamo dopo la messa.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebrando oggi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
2: Amen.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.

Vi conoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Gloria

Carissimi fratelli e sorelle, come in ogni domenica, anche oggi ci è data la grazia di ritrovarci intorno all'altare per celebrare il grande mistero della misericordia di Dio che ci salva dal peccato, da tutto ciò che è inutilità, da tutto ciò che è vuoto, dipendenza. Vivere la celebrazione della domenica significa poter dare alla nostra esistenza un orientamento nuovo, una speranza più grande, caratterizzare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre volontà e le nostre azioni secondo quanto la misericordia di Dio ci chiama a vivere con Lui. L'antico comandamento che ci invitava a santificare la festa non era semplicemente un precetto per imporre un dovere, quanto piuttosto la parola di Dio che invitava il suo popolo a liberarsi dalla tentazione di vivere il tempo come sottomesso e schiavo, umiliato nella necessità di dover solo produrre per sopravvivere con ogni mezzo e piegandosi ad ogni compromesso. Santificare la festa invece significava poter vivere riconoscendo e partecipando all'opera del Creatore, celebrando quindi la vocazione ad essere alleati, amici di Dio. La consapevolezza di essere un popolo nuovo, un popolo che per grazia di Dio è chiamato a custodire l'alleanza, ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, come abbiamo ascoltato dal libro dell'Esodo, è ciò che davvero può caratterizzare il nostro vivere. È la speranza che deve poter orientare ogni nostro pensiero e ogni nostra azione verso la carità, la pienezza del bene. Non ci è difficile osservare che fuori dalla consapevolezza di questa vocazione non si troverà mai la perfezione di vita che appunto è nella carità. Infatti la carità, ma direi anche la pace, la giustizia, la verità, non sono azioni isolate che possano essere comandate da un precetto morale o da un'opportunità sociale. A volte, o spesso nella storia, possiamo riconoscere che l'umanità ha provato a darsi delle regole di benevolenza o a richiamarsi a forme di beneficenza, ma i risultati sono stati sempre superficiali ed insufficienti. Giustamente, allora, il Vangelo di Matteo oggi ci dice che Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. In queste parole l'Evangelista ci dà l'immagine di ciò che davvero è la nostra povera umanità, nella sua affannosa ricerca di vita. È vero, noi non siamo capaci di pensare o di volere il bene in assoluto, nella libertà del bene. Non siamo capaci di pensare la vita in maniera incondizionata, che non sia dipendente da qualcosa che ci assicuri sempre una qualche forma di vantaggio. Siamo perciò un'umanità sfinita dai tanti inutili tentativi di possedere, di dominare, di modellare ogni cosa secondo le nostre povere esigenze. Così scateniamo guerre, pretendendo di imporre una pace che sia secondo la nostra visione o risponda ai nostri interessi. E tendiamo di manipolare la vita facendola dipendere dalle nostre soddisfazioni. Il Signore solo ci chiama ad essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, ovvero a vivere l'alleanza con Lui, con colui che è il Santo, con colui che non dipende dalle circostanze o dalle necessità, ma con colui che è la vita e sempre dona la vita. Per questa nostra vocazione possiamo superare la visione della carità vissuta come beneficenza occasionale, ma piuttosto sentiamo di essere chiamati a vivere la carità come uno stile di vita,
come il carattere che portiamo in tutto il nostro essere e il nostro agire. Alleati di Dio, noi siamo chiamati a partecipare della sua opera, che è la creazione della vita. Discepoli del Cristo Signore, siamo chiamati a vivere la grazia di essere con Lui figli dell'unico Padre e di celebrare con Lui la nuova ed eterna alleanza nella carità, nella verità del bene, che non dipende da motivazioni utili, ma vive nella piena libertà dell'essere. Ecco il senso della chiamata dei dodici apostoli, di coloro che sono mandati ad annunciare alle pecore perdute della casa di Israele che il regno dei cieli è vicino. Gesù li elegge a partecipare della sua stessa missione come alleati che condividono con Lui la totale, libera obbedienza alla carità del Padre per tutta l'umanità. È la nostra vocazione. Perciò non solo affida a loro l'opera di salvezza e di redenzione dell'umanità, ma li chiama a condividere ciò che Egli stesso vive, il dono della grazia. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù è il Figlio che vive per l'amore eterno incondizionato del Padre ed è il Figlio che con pari e infinita libertà offre al Padre la sua vita. Egli è la libertà, la gratuità dell'amore che affascinò San Paolo quando nella lettera ai Romani poi esclamò: Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Celebriamo dunque, fratelli e sorelle, il mistero grande della verità dell'amore, della grazia, per vivere con Gesù, nostro Maestro e Pastore, in quella libertà e nella carità che è il nostro vero essere di figli di Dio.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi come allora, il Signore ha compassione della folla che lo segue. Preghiamo che al suo popolo non faccia mai mancare il suo aiuto.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone, per il nostro Vescovo Angelo e per tutti i ministri del Vangelo, ricolmati dal conforto dello Spirito, orientino il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per questo nostro mondo stanco e sfinito dalle guerre e dalle diffuse ingiustizie, possa incontrare numerosi operai che continuano l'opera salvatrice di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
4: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Per tutti i malati, gli anziani e le persone sole, unendosi all'offerta di Cristo crocifisso, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
6: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, ti lodiamo perché eterna è la tua misericordia e la tua fedeltà per ogni generazione. Volgi lo sguardo di benevolenza verso il tuo popolo, che hai riconciliato per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché tutta la nostra vita, unita ora al sacrificio di Cristo, sia offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Cristo Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, il Vangelo di questa domenica continua a risuonare nel nostro cuore. Gesù ha guardato le folle con compassione e ha chiamato i suoi discepoli a condividere la sua stessa missione. Nel pane consacrato che riceviamo, riconosciamo la sorgente da cui nasce ogni autentico servizio e ogni testimonianza cristiana. È Cristo che si fa vicino alla nostra vita, sostiene le nostre fatiche e rinnova la nostra speranza. Nutriti del suo corpo e del suo sangue, chiediamo di imparare a guardare il mondo con i suoi occhi e ad amare con il suo stesso cuore, perché la nostra esistenza diventi segno della presenza di Dio accanto ai fratelli. In questo momento di raccoglimento e di preghiera affidiamo al Signore le attese e le necessità della Chiesa e dell'intera famiglia umana. La comunione con Cristo rafforzi i legami di fraternità che ci uniscono e ci renda capaci di riconoscere nell'altro un dono da accogliere e da custodire. Da questa mensa impariamo la logica del Vangelo che trasforma il dono ricevuto in dono condiviso e apre il cuore alla gioia dell'incontro e del servizio.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Lo sguardo di Cristo si posa con amore su ogni uomo e su ogni donna, specialmente su quanti vivono la fatica, l'incertezza e la solitudine del cammino. È lo stesso sguardo che oggi continua a raggiungere ciascuno di noi, chiamandoci ad essere testimoni della sua presenza nella vita quotidiana. Portiamo con noi la grazia di questo incontro e lasciamoci guidare dalla fiducia che nasce dalla fede. Anche nei giorni più ordinari, nelle responsabilità di ogni giorno e nelle relazioni che siamo chiamati a vivere, possiamo diventare segni semplici, ma autentici, della bontà di Dio. La forza ricevuta nell'Eucaristia sostenga il nostro cammino e renda il nostro cuore disponibile all'ascolto, al servizio, alla speranza, perché la luce del Vangelo continui a illuminare il mondo attraverso la testimonianza concreta della nostra vita.
4: Ed eccoci bentornati alla finestra su San Pietro. Abbiamo partecipato alla messa in diretta dal Duomo di Aversa ed è con noi Don Walter Rinzero. Buongiorno Don Walter, giornalista.
5: Buongiorno.
4: E docente universitario.
5: Buongiorno e buona domenica a tutti voi.
4: Eccoci qua. Allora, Don Walter, prego.
6: Don Walter, buongiorno, buongiorno e bentrovato.
5: Ciao, buongiorno a voi.
6: Volevo chiederle, parlavamo appunto anche prima del viaggio del Pontefice in Spagna, c'è arrivato 15 anni dopo Benedetto XVI, che era stato l'altro pontefice accolto in terra iberica. Quali le similitudini, quali le diversità, qual è stata la novità di questo viaggio?
5: Beh, sicuramente la grande partecipazione, l'abbiamo vista anche per Benedetto XVI, era la giornata mondiale dei giovani, alla quale ho anche partecipato, e ricordo l'entusiasmo dei giovani che sono rimasti sotto la pioggia, un piccolo nubifragio, ma i giovani erano lì all'aperto in preghiera. E ho visto la stessa gioventù anche per le strade di Madrid, l'abbiamo vista a Barcellona con l'entusiasmo della fede. A volte si parla della Spagna, di quella che era la cattolica Spagna, invece credo che questo viaggio ci abbia proprio restituito una fede viva, una fede popolare, un grande coinvolgimento che ci permette di sperare e vedere che i giovani cercano senso alla propria esistenza, sono giovani che si impegnano, perché abbiamo ascoltato anche delle testimonianze bellissime da parte di questi giovani impegnati in tante attività, non solo spirituali ma anche sociali legate alle parrocchie.
6: E quali sono stati i momenti più significativi di questo viaggio e quali segnali secondo lei potrebbero avere un impatto duraturo sul rapporto tra Vaticano e società spagnola?
5: Allora, il Papa ha parlato a tutti con la forza di un uomo mite, di un uomo umile, che appare così nel suo tratto semplice, un uomo amabile, e quindi la sua testimonianza veramente colpisce proprio per la grande semplicità che trasmette. Credo che quando ha parlato ai politici l'ha fatto, no, nelle camere più alte, no, rappresentanti la realtà democratica del paese, lo ha fatto in tanti contesti, sicuramente ha parlato di quei valori cristiani mettendo l'uomo al centro, ma lo ha fatto anche, devo dire, a me l'immagine che rimarrà per sempre, che credo sia proprio indimenticabile, è quella manifestazione di arte e bellezza che abbiamo visto con l'inaugurazione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. Lì abbiamo visto come la Chiesa ha sempre investito nell'arte, e abbiamo anche visto come la Chiesa non può accontentarsi di fare arte a un livello, diciamo, mediocre, deve farlo
4: questo, Don Walter,
5: a un livello altissimo, sì.
4: Questo volevo chiedere, cioè, le cattedrali, anche se non è una cattedrale, è una basilica, ma queste sono cose piccole, cose tecniche, ma insomma, le cattedrali, i grandi edifici sacri non si costruiscono soltanto nel Medioevo, ma si continuano a costruire, no? È un'immagine potente dal punto di vista simbolico, quella della Sagrada Famiglia.
5: È un'immagine, direi, sconvolgente, perché quando sono stato, mi è capitato poi di soffermarmi con un gruppo di giovani che ho accompagnato nella visita, tu entri da turista in qualche modo e esci con molti interrogativi, perché realmente Gaudì è riuscito a far parlare la pietra, e l'abbiamo visto con quel gioco di luci, con i fuochi pirotecnici che hanno illuminato e hanno dato risalto a quest'opera. Certo, di un architetto visionario, profetico, di un architetto in via, no, di santità, perché è stato riconosciuto come venerabile. Quindi
4: sì,
5: però
4: è una figura molto complessa, anche molto affascinante. No,
5: esatto, molto affascinante, però abbiamo visto come la musica e il Papa che assisteva, quindi tutte le persone che hanno potuto vivere quel momento, quei minuti, che rimangono nella storia, proprio perché l'arte ovviamente per noi è un riflesso della bellezza di Dio.
6: E Don Walter, mi scusi, la interrompo e ci risentiamo dopo, perché adesso dobbiamo dare linea all'informazione con il giornale radio.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: R1.
9: Nicole Ramadori in studio. La Premier Meloni critica la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se pensi.

oggi. Una delegazione del Qatar si trova nella capitale iraniana per facilitare l'intesa. Tra le questioni ancora da risolvere, la gestione dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco in Libano e le riserve di uranio di Teheran. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica, lo scrive su X il primo ministro inglese. Questa operazione, conclusa con successo, sottolinea Starmer, infligge un altro colpo a Mosca e ricorda a chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La cronaca italiana ha confessato di aver ucciso la zia, il 17enne Hassan Astino di Livenza, in provincia di Venezia, di aver coperto il corpo con un telo in una carriola vicino a un canale della sua abitazione. Ricerche ancora in corso per rintracciare il cadavere della donna 53enne, i cui familiari ieri ne avevano denunciato la scomparsa. Indagini in corso sull'origine di vari incendi in più località del nostro paese, in provincia dell'Aquila, in un impianto per i rifiuti speciali, a Napoli, in un'azienda di ortaggi, nel Salento, dove sono bruciati ettari di pineta e alcuni stabilimenti balneari sono stati interdetti, fiamme anche in un lido di Fregene, a Fiumicino, a Roma, tutti i roghi alimentati dal vento, da venerdì anche a Gallipoli e la Puglia resta oggi tra le zone più calde. Ci fermiamo qui, la linea torna alla finestra su San Pietro. Buon ascolto.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Walter, parlavamo prima di arte, della sensibilità che la Chiesa, lo sappiamo, ha sempre avuto nei confronti dell'arte. Mi ha colpito particolarmente il discorso di Banderas, di questo rapporto, no, tra l'arte e Dio, e l'esperienza mistica in un certo qual modo.
2: Sì, sì, è stato molto toccante vedere un artista di quel calibro testimoniare la sua fede, dire che lui era stato, no, toccato da bambino da Dio, dall'incantesimo di Dio, l'ha definito così. Quindi raccontare come lui è parte di una confraternita e vive la sua fede, e questo mi ha colpito del viaggio in Spagna. Abbiamo visto delle tradizioni popolari, di fede popolare, con queste statue ben barocche, no, che conosciamo.
1: Bellissima, poi la Spagna, insomma, è affascinante, no? Anche per ragioni storiche di provenienza.
2: Esatto, però abbiamo visto come nella fede del popolo spagnolo convive bene la tradizione con elementi invece molto moderni, molto contemporanei, quindi anche questa capacità di aggiornamento, no, che è avvenuta, anche di riforma. Cioè, noi dobbiamo vivere la fede nel nostro tempo senza rinnegare la tradizione, senza rinnegare la ricchezza che ci arriva. Allora, un artista che si commuove davanti al Papa, e poi ho letto anche una bellissima intervista che ha rilasciato poco dopo, vedendo e preparando quell'intervento, come ha riconosciuto in quest'uomo mite, umile, Leone XIV, la forza di un uomo saggio, di un uomo sì preparato, che
3: Don Walter, mi scusi,
1: grazie
3: Don Walter. Tornando invece ai prossimi appuntamenti, sappiamo che la prossima meta sarà Lampedusa, e un viaggio che rinnova l'attenzione verso il Mediterraneo, le migrazioni, a distanza della visita di Papa Francesco del 2013, quindi un pontificato in continuità su questa questione con Papa Francesco.
2: Sì, sì, l'abbiamo visto anche a Tenerife. Il Papa ha sicuramente esortato a un'accoglienza, a riconoscere la dignità, però ha anche parlato contro i trafficanti, coloro che approfittano delle disgrazie altrui, del malessere, della povertà, per farne un business, per farne un affare. Quindi sì, sarà una tappa importante quella di Leone a Lampedusa, che non dimentichiamo fu il grido di allarme di Papa Francesco quando tuonò, no, verso il mondo, dicendo attenzione alla globalizzazione dell'indifferenza. Ecco, Papa Leone ci sta educando e sensibilizzando a tendere la mano all'altro e ad accogliere e includere tutti.
1: Che poi sono due porti, quello delle Isole Canarie e quello di Lampedusa, insomma sono i due approdi strategici dove sappiamo che, no, i flussi migratori arrivano, sono, certo, le porte per l'Europa.
2: Sì, è lo stesso Leone, come Francesco ha più volte detto, i nostri mari non possono essere dei cimiteri, ma che siano i nostri mari realmente occasione di,

0: di incontro, di scambio, di vicinanza, ecco, di prossimità, e speriamo che questo possa pian piano realizzarsi anche con delle politiche internazionali
1: Noi
0: adeguate.
1: lo ricordiamo mentre stiamo parlando, siamo in attesa dell'Angelus, quindi manca un minuto, abbiamo ancora un minuto.
2: Sì, intanto le volevo chiedere, appunto, poco più di un anno di pontificato, se volessimo sintetizzarlo con una parola, questa attenzione nei suoi viaggi apostolici agli ultimi, alle periferie, alle migrazioni?
0: Allora, io direi missione e unità. È un papa missionario che è andato in Spagna e il motto era alzare lo sguardo, ed è il Vangelo di Giovanni 4:35 quando dice di alzare lo sguardo sulle messi perché sono pronte per la mietitura, e quindi un invito alla missione, andare a annunciare il Vangelo e il regno di Dio. Quindi un papa missionario che sveglia la Chiesa perché sia ancora più missionaria. È un richiamo all'unità, un figlio di Sant'Agostino che vive il suo carisma di unità e comunione nella famiglia agostiniana, che porta questo carisma anche alla Chiesa universale, perché non solo la Chiesa ha bisogno di unità oltre ogni polarizzazione, ma il mondo ha bisogno di crescere non nella diffidenza, nella separazione, ma nell'unità di tutto il genere umano.
1: Va bene, allora grazie, grazie a Don
0: Grazie,
1: Walter,
0: grazie a
1: grazie,
0: voi.
1: grazie.
2: Buona domenica.
1: E stiamo sentendo in sottofondo la folla di Piazza San Pietro ecco, il Papa si è affacciato.
3: Cari
1: Ascoltiamo.
3: fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione della sua vista, oltre a dirci che cosa il Signore osserva. Leggiamo infatti che Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della Messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre. Portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia. Il Vangelo riporta i nomi dei primi 12 operai. Sono discepoli fatti apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino. Perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Pietro piene d'amore. La sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
4: Et concepit Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: dignificamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit celum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i Vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna. Desidero poi ricordare alcuni nuovi beati. I sacerdoti diocesani Venceslao Drobla e Giovanni Bulla della Moravia e Giovanni Schwierz e otto compagni, sacerdoti salesiani polacchi. Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni di regimi totalitari a motivo della loro fedeltà a Cristo. Ieri, inoltre, nel Mato Grosso, in Brasile, è stato beatificato Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionario, anche egli martire. Perché in nome del Vangelo difendeva i più poveri. L'esempio e l'intercessione di questi coraggiosi testimoni sostengano la missione dei presbiteri e di tutta la Chiesa. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani pellegrini di vari paesi. I greet the members of the International Commission for Dialogue between the disciples of Christ and the Catholic Church. May your reflections help us to grow in communion. I greet all the pilgrims from the United States of America. Especially the faithful from New Jersey and the Carrollton and the Carrollton School of the Sacred Heart in Miami, Florida. Saluto i cresimandi di Bolgare, diocesi di Bergamo, la comunità Casa di Maria, che Papa Francesco chiamava i ragazzi dell'Immacolata, e i gruppi parrocchiali di Santa Maria delle Grazie e di Santa Francesca Cabrini in Roma. E auguro a tutti una buona domenica.
1: Allora abbiamo ascoltato l'Angelus, Giovanna, un Angelus importante, molto, molto denso, in cui ha parlato, partendo dal Vangelo di oggi, ha parlato della sfida, del lavoro che chi è mandato da Gesù deve fare, deve compiere nel mondo. E nell'Angelus il Papa diceva: qual è il lavoro che devono svolgere che deve svolgere, chi è mandato, inviato da Gesù, dare conforto di Dio a chi soffre, portare la carità dove c'è la miseria, la speranza dove c'è l'afflizione, la fede dove c'è la sfiducia. E quindi un Angelus molto molto denso che parte anche da una constatazione, di un'umanità sofferente che è come appunto un gregge senza pastore, che vede le ferite delle guerre, sto citando, il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male, giovani illusi dai falsi ideali. Gesù, ha detto il Papa, vede e ama e soffre per noi e con noi. La sua compassione esprime non solo la vicinanza fraterna, ma anche la volontà di redenzione. E Giovanna, noi abbiamo terminato, dobbiamo salutare la squadra.
2: Allora saluto in regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano, al mixer Massimo Chiadroni e Carlo Boninsegna, e salutiamo e auguriamo buona domenica a tutti.
1: A domenica prossima.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Notte di paura, la periferia di Latina aggredisce e minaccia il vicino, poi si barrica in casa armato. Solo in mattinata, dopo ore di trattative con i negoziatori, la resa dell'uomo. Oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Il Lazio fatica a raggiungere l'autosufficienza. L'appello degli ematologi in vista dell'estate: prima di partire andate a donare. Basket in Toscana, la Virtus Roma perde gara 3 delle finali playoff per andare in A2. Montecatini avanti nella serie. Domani, sempre in trasferta, i romani dovranno vincere per non perdere il treno promozione diretta. Buongiorno e buona domenica da Mauro Scanu in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Dunque, ore di paura nella notte a Latina in zona Borgo San Michele, dove un uomo ha ferito un vicino e poi si è barricato in casa con una pistola in mano. La resa dopo ore di trattative con i negoziatori della polizia.
2: Una notte di paura, non la prima, per gli abitanti di via Selcella, alla periferia di Latina, dove un uomo di 54 anni ieri sera intorno alle 18 si è barricato in casa armato dopo aver aggredito un vicino che è finito al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato e vigili del fuoco, oltre alle UOP, unità operative di pronto intervento. Solo in mattinata, dopo oltre 10 ore, l'uomo ha ceduto alle richieste dei negoziatori ed è stato quindi bloccato e portato in questura in stato di fermo. Una notte di terrore per tutti coloro che vivono nella zona e già in passato hanno vissuto episodi simili.
3: Io ho il terrore, pensi, ti dico una cosa, io sono sola, so vedo, mi è morta mia figlia 5 mesi fa, mi voleva andare a ricoverare a una RSA per levarmi da questa.
2: Secondo le prime testimonianze, tutto sarebbe iniziato quando un pensionato che vive vicino è stato aggredito dal 54enne che, armato di pistola, avrebbe minacciato di sparare al suo cane. Alla reazione dell'uomo, l'aggressore lo avrebbe colpito col calcio dell'arma al volto, costringendolo a ricorrere alle cure dell'ospedale di Latina per poi chiudersi in casa e dare il via al lungo assedio. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Continuano senza sosta le ricerche delle due sorelline di Minturno scomparse in Abruzzo.
4: La loro stanza è stata posta sotto sequestro, vuota ormai da una settimana, 7 giorni di ricerche, ma di Alisia e Sara non c'è traccia. Le sorelline originarie di Minturno, 16 anni una, 12 l'altra, erano ospiti insieme da un anno di una comunità educativa di Civitella Alfedena in Abruzzo, dopo aver vissuto 2 anni lontane l'una dall'altra in case e famiglie diverse. Una situazione familiare difficile, i genitori separati e in lite. Una sentenza recente del Tribunale di Cassino aveva restituito la potestà genitoriale al padre, togliendola alla madre. Sabato scorso le due ragazzine erano uscite con gli operatori della struttura per poi sparire sicuramente dopo le 2 di notte, quando Alisia ha chiesto un farmaco per il mal di stomaco. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso alcuni veicoli transitare nei pressi della comunità nei momenti compatibili con la scomparsa. Se è stato un allontanamento volontario, la convinzione degli inquirenti, qualcuno deve averle aiutate. Sotto esame anche la posizione del fidanzato di Alisia, un 18enne ospite in passato anche lui della struttura. Investigatori che non escludono nulla, compresa l'ipotesi peggiore, quella del rapimento. Le ricerche sono state estese anche nel vicino lago di Barrea. Si analizzano i cellulari delle sorelline. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Si era introdotto in un bar dopo la chiusura a Roma per rubare il registratore di cassa, ma ha trovato i dipendenti.
5: Durante la notte ha scardinato la porta di un bar nel quartiere romano Appio San Giovanni per portarsi via il registratore di cassa. Ha fatto però i conti senza l'oste. Il suo piano, in poco tempo, è andato in fumo. L'uomo, un cittadino di origine romena di 38 anni, senza fissa dimora con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri. Il 38enne, appena forzato l'uscio, è entrato nel locale, ma davanti si è trovato i dipendenti dell'attività commerciale che si erano fermati oltre l'orario di chiusura. Sentendosi in trappola, ha aggredito verbalmente e minacciato i presenti nell'intento di farsi largo e fuggire. In quel momento, lungo la strada, stava transitando una pattuglia dell'arma impegnata in un servizio di controllo del territorio. I militari, allertati da alcuni passanti, hanno fatto irruzione nel bar, bloccando il romeno. Per lui l'accusa è tentata rapina e danneggiamento aggravato. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. Paola Cortesi ha sentito il dottor Marcello Ortensio Madeiros del reparto di medicina trasfusionale dell'ospedale San Filippo Neri di Roma.
6: Sangue non può essere prodotto artificialmente e quindi l'unica fonte è la donazione di sangue, questa è la grande realtà.
7: Qual è la situazione della raccolta di sangue nel Lazio?
6: quasi all'autosufficienza. Purtroppo non raggiungiamo mai completamente l'autosufficienza.
7: Questo vuol dire che dobbiamo importare dalle altre regioni?
6: È molto difficile compensare il sangue dalle altre regioni, però ogni tanto siamo costretti a farlo. Esistono delle regioni un pochino più, diciamo, brave, ma ogni tanto siamo costretti, specialmente in questi periodi di carenza, questi estivi, questi grandi feste, siamo costretti a farci aiutare dalle regioni del nord.
7: E ci avviciniamo anche a un periodo critico, l'estate, in cui la raccolta ovviamente diminuisce perché i donatori vanno in vacanza.
6: Esatto, i donatori vanno in vacanza, i pazienti no, quindi purtroppo incidenti stradali aumentano, i rischi delle malattie anche con il caldo, con l'estate, peggiorano, e la donazione purtroppo diminuisce anche a causa del caldo, i donatori hanno più difficoltà a raggiungere i centri trasfusionali.
7: Facciamo un appello per i nuovi donatori.
6: Donare il sangue è un atto di grande solidarietà concreto, è sicuro e gratuito e richiede pochissimo tempo. Dobbiamo esortare tutti quanti a venire a donare il sangue, soprattutto perché noi in primis guardiamo la salute del donatore per poter avere poi la sicurezza del sangue del ricevente. Quindi noi coccoliamo i nostri donatori, li seguiamo e vediamo, seguiamo anche la loro salute, è importante soprattutto questo, che facciamo anche prevenzione sul donatore.
1: Adesso lo sport con il basket. A Montecatini la Virtus Roma perde gara 3. Adesso le possibilità di conquistare la promozione diretta in A2 sono legate alla partita di domani sera, ancora in trasferta con i toscani che hanno a disposizione il match point.
8: Non è bastata la precisione dalla lunetta di Rodriguez, la solita spinta a canestro di Visintin. Roma perde 78-72, sconfitta in gara 3 nella finale promozione del campionato di Serie B da una Montecatini caparbia e Maidoma che si porta sul 2-1 e vede la Serie A2. I capitolini partono male ancora una volta e si ritrovano a inseguire sotto anche di 15 punti. A tradire nuovamente il tiro dall'arco, pessime le percentuali, solo il 24%. I romani però rientrano in campo con un altro spirito nella seconda frazione di gara. Il terzo quarto infatti li vede guadagnare 5 punti, poi nel finale il meno 1 con Toscano, ma è l'apice. Montecatini mette a segno un 7-0 che la riallontana. Le statistiche raccontano di un Jackson da 15 punti per i toscani, 14 di Bargnesi. Alla Virtus non bastano i 19 punti di Rodriguez, perfetto dalla lunetta, 14 su 14, i 15 di Visintini, 14 di Leggio. La squadra di Mecacci paga un pessimo 6 su 25 da 3 punti. Domani si replica ancora a Montecatini. Roma deve fare l'impresa per portare la serie sul 2-2 e giocarsi tutto nell'eventuale bella in un palatiziano infuocato. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Musica, l'omaggio a uno dei brani simbolo della musica italiana, La Vasca di Alex Britti, ora cantata da Ben Geffede insieme al cantautore romano.
9: Si tratta di una semplice operazione nostalgia né di una cover in senso stretto. Il duo Ben Geffede prende infatti il celebre ritornello del brano originale La Vasca del cantautore romano Alex Britti e lo reinserisce in un contesto completamente nuovo, trasformandolo nel punto di partenza di una canzone pensata per l'estate contemporanea. L'effetto è quello di un ponte tra due generazioni di pop italiano: da una parte la scrittura cantautoriale ironica di Britti, dall'altro l'attitudine più moderna, leggera e radiofonica di Ben Geffede. Il risultato è un omaggio che funziona su due livelli: da un lato celebra un classico della musica pop italiana, riconoscendo ad Alex il ruolo di autore capace di lasciare un segno generazionale, dall'altro lo reinterpreta senza reverenza eccessiva, mantenendo lo spirito libero e scanzonato dell'originale, ma adattandolo a un linguaggio dello 2026. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: E prima di chiudere, un aggiornamento sul traffico. Linea Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
10: Sulla statale Pontina, traffico intenso tra il grande raccordo anulare e Tor de' Cenci in direzione di Terracina. In autosole vi segnaliamo rallentamenti tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze e tra Ferentino e Nagni Fiuggi in direzione della capitale. E sulla via Cristoforo Colombo vi segnaliamo una strada chiusa a causa di un incidente tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia. Vi ricordiamo che nel quartiere Euro oggi avrà luogo la manifestazione denominata Terza Giornata del Motorismo Made in Italy. Fino alle 15 divieto di transito in via Ciro il Grande, viale della Civiltà del Lavoro e viale Beethoven.
1: Le 12:24 minuti e 34 secondi è tutto per questa edizione, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Giovanni De Palma, da Mauro Scanu che ha condotto in studio. Un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR. Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Radio 1 Musica.
14: Buongiorno e buona domenica, bentrovati da Gabriele Brocheni su Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corina De Laurentiis in redazione, che ringrazio. Oggi vi porto dentro un viaggio fatto di canzoni che parlano proprio di questo, di partire, di direzioni, di quel vento del cambiamento che spesso ci spinge a cercare il nostro posto nel mondo. Allora, nella nostra prossima oretta e mezza ci goderemo un sacco di buona musica. Vi voglio coinvolgere con la nostra linea WhatsApp che è sempre aperta, 335-699-2949. Potete anche raccontarci qual è la canzone che vi dà a volte la forza di cambiare rotta, o quale evento della vostra vita è stato segnata da una canzone che vi ha fatto cambiare totalmente un punto di vista, anche un luogo di villeggiatura scelto all'ultimo momento, o addirittura proprio cambiare vita, cambiare città. Raccontatecelo. Noi intanto partiamo con una ventata di energia e positività travolgente con due generazioni a confronto che hanno unito le forze per fare questo inno alla vita, alla libertà, se vogliamo anche al mare. La canzone è Buon Vento, Giovanotti Alfa.
15: È un po' di

invento dell'energia di Giovanotti ed Alfa con Buon Vento che ci ha aperto la strada in questa bella domenica. Siete all'ascolto di Radio 1 Musica, parlando di percorsi e di mete. Adesso andiamo indietro negli anni. Era il 1972, una band leggendaria che ha fatto della contaminazione tra il rock, il country e soprattutto anche il soul il proprio marchio di fabbrica. Il leader Tom Johnston, quando ha scritto questa canzone, ha detto che nasce come un invito spirituale, insomma un promemoria per ricordare a tutti che la musica è la forza più grande per connettere le persone. Quindi ascoltiamoci Doobie Brothers con questo intramontabile successo. Listen to the Music.

Bello ascoltare i Doobie Brothers con Listen to the Music su Rai Radio 1, una vera e propria ricarica di vibrazioni positive. Rimaniamo nel passato con un'istantanea synth pop molto raffinata che si sposa molto bene con il nostro tema del viaggio interiore, perché parliamo di una band britannica praticamente attiva all'inizio degli anni 80 che sapeva mescolare benissimo la new wave con degli arrangiamenti un po' orchestrali, con un pop d'avanguardia. Peccato che purtroppo i loro successi si sono fermati a questo brano, un brano che parla di passi, di avanzamento e di evoluzione, ed è ideale per lasciarsi trasportare con il pensiero. I Kiss in the Pink con One Step.

quanti di voi si sono ricordati di questo successo? Una chicca sofisticata qui su Radio 1 Musica, One Step the Kiss in the Pink. Torniamo alla musica del momento per scoprire una voce internazionale che sta lasciando molto il segno nel pop d'autore. È un'artista britannica cresciuta in un piccolo villaggio del Galles, ha saputo raccontare anche con una certa vulnerabilità la complessità delle relazioni umane, della crescita personale. È una bella produzione molto moderna con tante sfumature emotive, insomma è perfetta per questa parte della nostra giornata. Lei è Meek e questa è la sua.

0: Ah, il suono avvolgente della voce di Mick con Beautiful Freaks, sempre in compagnia di Gabriele Brocani su Rai Radio 1. Per Radio 1 Musica si parla di percorsi artistici e unici e anche un po' lontani dalla realtà, perché adesso apriamo una pagina di assoluta leggenda. Ci trasferiamo alla fine degli anni 60 con i Doors. Questa traccia nasconde una storia molto affascinante. Poi l'unica canzone del loro album An American Prayer ad essere stata interamente registrata dal vivo in studio e dalla band, unendo proprio le poesie recitate da Jim Morrison, che appunto le leggeva ai compagni. Un'atmosfera sciamanica, misteriosa e potente, che parla di anima, di viaggi profondi, di Doors. Ghost Song.
1: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.

0: scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Sempre particolarmente ipnotica la voce di Jim Morrison, e sempre molto magnetica la musica dei Doors. Allora adesso facciamo un bel balzo in avanti, almeno 30 anni, per ritrovare una band iconica del Britpop guidata da Richard Ashcroft. Avete capito che si parla dei Verve. Questo brano che è un inno alla consapevolezza, un testo che racconta di un uomo che si rende conto di avere un po' tutto quello di cui ha bisogno, proprio quando decide alla fine di essere semplicemente se stesso, senza inseguire i falsi miti. Dunque, chitarre acustiche molto aperte, melodie molto accattivanti, brano che ispira un senso di totale libertà, e quindi Verve con Lucky Man.

brano veramente molto bello, questo Lucky Man dei Verve. Continuiamo la nostra ricerca del nostro posto nel mondo, giocando un po' in casa, con una collaborazione ad altissimo tasso poetico e urbano. È uscita proprio da poco ed è un bel modo per unire due forme di espressione molto diverse, un dialogo molto intimo, una confessione un po' aperta che analizza un po' le tappe della crescita, il successo e anche quel bisogno di ritrovare la propria autenticità dentro un mondo pieno di riflettori. È un pezzo di grande impatto emotivo con un ritmo che ci conquista. Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

Madame Marrakesh su Radio 1, parlando di geni assoluti della musica mondiale che hanno saputo cantare i conflitti dell'anima come nessun altro. Adesso si vola nell'84. Pensiamo a Prince con un brano che è uno dei vertici assoluti del pop rock planetario. È stato inserito in quel fantastico capolavoro che era Purple Rain e fu l'ultimo pezzo scritto per l'album. Nacque un po' da una sfida di Prince: voleva creare un brano pop che però non avesse il basso. Proprio non c'è una linea di basso in questa canzone e quindi lascia tutto lo spazio alle tastiere e alla voce. Diciamo che il risultato fu un trionfo rivoluzionario che racconta di distanze, di passioni, di riflessi interiori. Insomma, lui è Sua Maestà Prince e questa è When Doves Cry.

Grande Prince con Wind of Cry. Adesso ce ne andiamo in Irlanda per un'istantanea sonora molto sognante, molto magica, ancestrale se vogliamo. Un brano che rappresenta perfettamente lo stile di quest'artista che abbiamo imparato ad amare fin dai primi anni Ottanta, capace anche di sovrapporre la sua voce con decine di tracce una sull'altra per creare questi cori che sembrano veramente arrivare da un altro mondo. E anche il testo è un inno alla ricerca, all'esplorazione, alla certezza che ovunque decideremo di andare, troveremo sempre la nostra strada. Lasciatevi cullare dalle atmosfere eteree di Enya, questa è Anywhere Is.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump, oggi la firma, ma Teheran frena, restano i consueti nodi, Hormuz, uranio e Libano, e domani in Francia scatta il G7. La premier Meloni sul patentino antifascista per partecipare a più libri più liberi è censura, il solito vizio della sinistra, Conte, polemiche surreali. Tragedia in Veneto, 17enne uccide la coltellata la zia e getta il corpo nel fiume, il ragazzo ha confessato, movente legato all'eredità. L'anticiclone africano avanza e porta il grande caldo da nord a sud, temperature in aumento oltre i 30 gradi, il picco atteso nei prossimi giorni. Tutti in bici, nudi per tutelare l'ambiente, a Londra la manifestazione più audace dell'anno per rendere il mondo un posto migliore. Gli Iron Maiden festeggiano 50 anni di carriera a Milano, l'unica data del tour celebrativo dello storico gruppo heavy metal. Mondiale di calcio, alle 19, la grande Germania contro il minuscolo Curaçao, il più piccolo stato nella storia del campionato iridato. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Stati Uniti, Iran, nonostante l'ottimismo di Trump, molto difficile che si arrivi alla firma dell'intesa, mentre da Teheran trapelano nuovi elementi sui contenuti del memorandum.
3: Sono passate 18 ore dall'ultimo post di Donald Trump che prevedeva per oggi la firma del memorandum con l'Iran. I Pasdaran ripetono che stanno ancora valutando il testo. Difficile che facciano al presidente americano questo regalo di compleanno. Intanto una fonte del regime iraniano riassume all'agenzia Reuters i punti dell'accordo. Teheran si impegna a non sviluppare armi nucleari. L'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran. Il meccanismo sarà discusso nei prossimi 60 giorni. Gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio iraniano e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati della Repubblica Islamica. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, riaprendo il passaggio al traffico marittimo. Questa la versione di Teheran, salvo smentite da parte americana, in attesa di capire quando e come sarà firmato l'accordo. Il premier pakistano Sharif ieri aveva parlato di una procedura a distanza, con firma elettronica, mentre una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per nuovi colloqui. Francesco Mincone, GR1.
2: Uno dei principali ostacoli dell'accordo continua ad essere la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane e non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. Il corrispondente.
4: Nuovi raid israeliani sono tornati a colpire il sud di Beirut e in particolare Dahiyeh, il quartiere considerato roccaforte degli Hezbollah dopo gli ultimi attacchi missilistici delle milizie filo-iraniane. Raid israeliani hanno colpito anche i distretti di Sidone e Yezine nel sud del Libano, almeno 5 i morti. L'esercito ha evacuato altri 29 villaggi. Il ministro ultranazionalista Smotrich, che secondo i sondaggi non avrebbe i numeri per entrare nel prossimo Parlamento, afferma: per ogni colpo sparato contro Israele devono crollare 10 palazzi a Beirut. Intanto dal governo israeliano trapela insoddisfazione verso la Casa Bianca. Ufficialmente il premier ha affermato di apprezzare l'impegno di Donald Trump per smantellare il programma nucleare iraniano, ma secondo alti funzionari israeliani citati dai media, Washington ha accettato le principali richieste del regime di Teheran, finendo per mettere a rischio la sicurezza nazionale, limitando la libertà di movimento di Israele, in particolare contro gli Hezbollah libanesi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Sulle violenze dei conflitti in corso è tornato Papa Leone XIV all'Angelus, durante il quale ha ringraziato il popolo spagnolo per l'accoglienza ricevuta nel corso del suo viaggio. Ascoltiamo.
5: Vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza. Vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi.
2: A poche ore dal vertice del G7 a Evian in Francia, le autorità di Parigi e quelle svizzere hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader delle principali economie industrializzate. Sul tavolo del summit, in programma dal 15 al 17 giugno, ci sono le principali crisi internazionali e gli equilibri economici globali. Diversi gruppi di attivisti hanno già organizzato manifestazioni di protesta. E al G7 ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che invece domattina a Roma riceverà la Premier giapponese Takaichi.
0: La cooperazione strategica nei campi della sicurezza e dell'economia al centro del bilaterale di domattina con la premier conservatrice del Giappone. Temi centrali anche al G7 di Evian, dove Giorgia Meloni arriverà nel pomeriggio di domani. Occhi puntati all'incontro con Donald Trump dopo le tensioni di questi mesi. Al momento non è previsto alcun bilaterale, ma si fa notare da Palazzo Chigi, i due leader passeranno insieme 3 giorni. Obiettivo ridurre le distanze, specialmente sui dossier più delicati. Ma lo sguardo della premier resta rivolto anche alle dinamiche interne. Questa mattina con un post la critica alla decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Quindi l'affondo. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra che si chiama banalmente censura. Daniele Petraroli, GR1.
2: E le parole della Premier hanno acceso il dibattito politico, un eco arrivato fino a Manduria dove si sta svolgendo il forum in masseria al quale oggi partecipano Antonio Tajani e Giuseppe Conte. Linea all'inviato Lucio Bondì.
6: Sì, e il leader 5 Stelle ha commentato proprio pochi minuti fa parlando di una polemica domenicale sul post di Meloni volta a distrarre.
7: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. È un problema o no?
6: Per i 5 Stelle Meloni gareggia con Vannacci, a chi sta più a destra, interpretazione sottoscritta anche da AVS, e Giuseppe Conte ha detto Meloni mantiene il potere grazie a un accordo con i poteri forti, ha fallito su tutto, ha aggiunto sulla sicurezza e sul piano internazionale rendendoci irrilevanti. Una replica a stretto giro arrivata dal ministro degli esteri Antonio Tajani che è proprio ora sul palco di Manduria.
8: Non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppi da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta, comunque sempre a testa alta.
6: Tajani ha poi rivendicato i risultati in economia e ha detto speriamo si firmi un accordo, siamo pronti con 2 dragamine per lo stretto di Hormuz se ci fosse una missione internazionale. Sul post di Meloni anche il commento di Fratelli d'Italia, la fiera del libro dovrebbe essere un luogo di libertà delle idee e non un tribunale delle opinioni. Con Alessio Caranzetti da Manduria è tutto, di nuovo a voi.
2: Del patentino antifascista Più Libri Più Liberi ha parlato anche Roberto Vannacci, che oggi chiude l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. La linea Vasco Pirri.
9: Sì, Ferdinando, Roberto Vannacci sta parlando proprio ora dal palco e dopo i toni alti di ieri, soprattutto contro il centrodestra, sta usando parole più morbide, d'accordo con Giorgia Meloni, lo dicevi, il patentino antifascista alla Fiera degli Editori è censura. Qui alla Costituente, davanti a 1700 delegati, rivendica le 100.000 tessere e si dice pronto al voto anticipato anche domattina in politica estera, sia all'Italia nell'Unione Europea e nella NATO, ma seguendo l'interesse nazionale. No alle guerre in Iran e in Ucraina, no alla patrimoniale, no alla fattispecie del femminicidio che ha detto è un omicidio, sì invece alla deurbanizzazione, la gente, dice il generale Vannacci, torni a vivere in campagna nei piccoli centri. Tema alleanze, siamo già al 5%, dice il generale, mai chiesto di entrare nel centrodestra, decideremo sotto elezioni se verranno sulle mie linee rosse valoriali che sono invalicabili. Ipotesi Salvini al Viminale, perché no Zai all'Antivannacci, lui risponde alla sua maniera, chi se ne frega. Poi il cavallo di battaglia di Futuro Nazionale, la remigrazione, via i clandestini ma anche i regolari che delinquono e quelli che non si assimilano alla nostra cultura. Sentiamo Vannacci.
10: La remigrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la sharia te ne torni al tuo paese di origine dove c'è la sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la sharia ti consente di avere.
9: Con Gennaro Strazzullo da Roma, linea allo studio.
2: Rai Radio 1, le 13:09, siamo alla cronaca. Ha ucciso la zia e gettato il corpo in un canale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. A confessare il delitto un ragazzo di 17 anni.
11: Dietro l'omicidio probabilmente una lite legata al patrimonio familiare e ai soldi che riteneva gli spettassero. Il 17enne è il figlio del fratello dell'insegnante di scuola media di 53 anni, non sposata, colpita a morte con un coltello. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Le ricerche proseguono con elicotteri e sommozzatori. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì nella legnaia della casa dove vive la famiglia, in 2 appartamenti separati. L'arma utilizzata è un coltello da cucina che il giovane avrebbe poi gettato in acqua. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune ecchimosi. Non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone e lo ha portato al fiume, dove se ne è liberato, attraversando anche una parte del centro di San Stino di Livenza, comune del Veneziano. Dopo la confessione, del caso si occupa ora la procura per i minorenni di Trieste. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommossatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea.
12: 7 giorni di ricerca, ancora nulla di Alicia e Sara, scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella Alfedena, tra i fitti boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, struttura alla quale erano state affidate dal giudice. Disperati i genitori Stefano e Valentina, separati da anni, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Al vaglio degli inquirenti, le telecamere che avrebbero ripreso alcuni veicoli transitati a poca distanza dalla struttura negli orari compatibili con la scomparsa delle sorelline. Analizzati i telefoni cellulari delle ragazzine, che avrebbero fornito elementi ritenuti utili alle indagini, uno degli avvocati della madre, Giuseppe D'Amici.
13: È una situazione di stallo, siamo tutti in attesa, speriamo che non sia accaduto nulla. La struttura qualcosa dovrà spiegarci.
12: Le bambine avevano parlato con la mamma e c'era insomma un disagio nel rimanere in questa struttura.
13: Non volevano più rimanere nella struttura. Lei deve sapere che le bambine sono state separate. Poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare almeno insieme.
12: Elena Pabba, GR1.
2: Titoli di Stato, inizia domani il collocamento del nuovo BTP Italia SI, dedicato ai piccoli risparmiatori. Avrà una durata non vincolante di 5 anni con un tasso annuo dell'1,6%, a cui si aggiungerà il calcolo semestrale dell'inflazione. La collocazione si chiuderà venerdì 19 alle 13 in banca, posta e home banking. Il meteo, sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
14: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
2: E con il caldo ormai arrivato e il caro energia, quest'anno la spesa per i condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia. I calcoli di Assium, l'associazione degli utility manager italiani.
15: C'è in primo luogo una questione climatica. Prima fa caldo, molto caldo, prima si ricorre a condizionatori, deumidificatori, ventole. Accesi per ore durante la giornata impattano necessariamente sulle bollette, a maggior ragione ora che la guerra in Medio Oriente ha aumentato la spesa energetica. L'elettricità costa a giugno 132 euro a megawattora, più 17,8% in un anno, e le tariffe in bolletta salgono fino a 400 euro a famiglia per un periodo di 100 giorni, secondo l'Associazione degli Utili Manager. Qualche consiglio per risparmiare arriva da Barbara Venuti, consumatori attivi.
16: Evitiamo di impostare gli stessi condizionatori a temperature troppo basse rispetto alle temperature esterne. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di utilizzare il deumidificatore.
15: Rincariche vanno a peggiorare la cosiddetta povertà di raffreddamento. Chi è meno benestante, non ha condizionatori, non vive in contesti verdi o più mitigati rispetto alle ondate di calore, soffre di più e peggio il cambiamento climatico. Paola Nania, GR1.
2: Con l'arrivo dell'estate a Londra torna la pedalata più libera dell'anno e la corsa in bici senza vestiti, una manifestazione colorata e allegra a difesa dell'ambiente e dei trasporti sostenibili.
17: Si pedala nudi, ma per una buona causa. La World Naked Bike Ride attraversa le strade di Londra ogni anno dal 2004. In questi minuti i manifestanti si stanno ritrovando in vari punti della città, da Hyde Park a Tower Hill, per poi convergere in un'unica grande sfilata. Una protesta pacifica e del tutto legale per denunciare la dipendenza dal petrolio, la cultura dell'automobile e la vulnerabilità di chi va in bici nel traffico cittadino. Non c'è nessun obbligo, ci si scopre quanto e come si vuole, nudità integrale o semplici costumi, anche se è consigliato portarsi dietro qualche indumento per quando bisognerà tornare a casa. In alcuni punti di ritrovo è possibile usufruire anche di un servizio volontario di body painting per scriversi addosso slogan o frasi con colori rigidamente naturali e non tossici. La formula, nata a Londra, è ormai diventata globale dal Messico all'Australia. Anche qui, nudi e colorati, felici sotto il sole, a favore dell'ambiente. Federico Mello, GR1.
2: Con il trio di Paolo Fresu si è aperta Summertime, la stagione estiva di concerti alla Casa del Jazz di Roma. Due mesi di grande musica dal vivo con i protagonisti della scena italiana e internazionale.
18: È dedicato a Ettore Scola, 10 anni dalla scomparsa del grande regista, e al compositore Armando Trovajoli, autore delle colonne sonore di tanti capolavori come C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare, l'omaggio dei Dr. Three, storica formazione composta da Danilo Orea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, questa sera alla Casa del Jazz di Roma. Ma sono tanti gli appuntamenti imperdibili nel fitto programma di Summertime, filo rosso il centenario di Miles Davis, con numerosi tributi tra la Casa del Jazz e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Il direttore artistico Luciano Linzi.
19: Stefano Di Battista, sassofonista, rileggerà le pagine più recenti di Miles Davis. C'è una rilettura di Sketches of Spain, capolavoro che vedrà Fabrizio Boscio come solista. E poi non si può dimenticare Marcus Miller, che riunisce molti dei musicisti che ha preso la parte nella band che Miles mise insieme per tornare sulle scene nel 1981.
18: Ben rappresentata la ricchissima scena italiana da Rita Marcotulli e Enrico Rava, da Chiara Civello a Enrico Pieranunzi. Altre superstar in arrivo da tutto il mondo, i chitarristi Pat Metheny e Bill Frisell, i cantanti Gregory Porter e Samara Joy, la diva del pianoforte Diana Krall. Claudia Fayens, GR1.
2: Festeggiano 50 anni di carriera gli Iron Maiden, gruppo leggendario che ha ridefinito i confini dell'heavy metal. Il 17 giugno saliranno sul palco dello Stadio San Siro di Milano per l'unica data italiana del tour celebrativo, un appuntamento storico, la prima volta che il Meazza ospita un concerto heavy metal. Lo scorso maggio è uscito Iron Maiden Burning Ambition, un documentario ufficiale dedicato alla storia della band che da quando ha debuttato ha venduto oltre 130 milioni di dischi in tutto il mondo. In studio ora lo sport, in studio Giorgio Germanò.
20: Buongiorno, iniziamo ovviamente dai mondiali di calcio. Delusione per due allenatori italiani, Carlo Ancelotti, 1-1 del suo Brasile contro un ottimo Marocco e inevitabili critiche. Ancelotti replica, non si vince un mondiale alla prima partita. Delusione anche per Montella, commissario tecnico della Turchia. Turchia sconfitta 2-0 dall'Australia. Sentiamo Montella.
21: Quando si perde accetto le critiche, le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente, non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo, insomma il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
20: E oggi alle 19 entra in scena la Germania contro Curaçao, nazionale dello stato più piccolo nella storia del mondiale.
22: La nazione più piccola nella storia del mondiale contro una delle più vincenti. Germania Curaçao, il classico Davide contro Golia, una partita insomma senza pronostico. L'isola caraibica si affida all'esperienza di Advocat, 78 anni, il più anziano di sempre tra i CT nella storia del torneo, e poi agli olandesi committi a giocare per la terra dei propri avi. Tutti infatti, tranne l'ex Manchester United Chong, sono nati nei Paesi Bassi e molti li giocano. Per la Germania è vietato sbagliare, anche perché nelle ultime due edizioni del mondiale è arrivata una precoce eliminazione ai gironi, un rendimento non all'altezza di una nazionale 4 volte campione. Nagelsmann ha convinto Neuer a tornare, ma ha perso il baby fenomeno Karl per infortunio. Con Sané, Musiala, Wirtz e Havertz il potenziale offensivo non manca per indirizzare subito la gara e la classifica di un girone in cui dopo Curaçao ci saranno avversari più temibili come Costa d'Avorio ed Ecuador. Cristiano Piccinelli, GR1.
20: Seguirà nella serata italiana Olanda-Giappone il servizio di uno dei nostri inviati a contatto con i tifosi nipponici. Sentiamo.
1: La città mondiale per eccellenza, con il suo gigante da oltre 90.000 posti, è pronta per la prima delle 9 partite che ospiterà, o quasi pronta. Nella centralissima Main Street di buon'ora ci sono già 30 gradi e l'umidità avvolge, eppure a sparuti gruppetti, colorati, compiti. Come sempre, i primi giapponesi cercano di assaporare un'atmosfera che immaginavano diversa.
3: I'm Taiki, from Tokyo.
4: Kento, it's very long way.
1: Abbiamo fatto molta strada per venire qui, ci dicono tre amici di Tokyo, anche se non c'è un vero clima di festa. Noi vogliamo soltanto goderci la partita adesso. Maglia arancio vintage, Stan è in viaggio con la madre. Prima di arrivare a Dallas, dal sud dell'Olanda, ha fatto tappa a New York. Lì erano tutti presi dalle finals NBA. In effetti gli americani parlano poco di calcio, lo vivono in modo molto diverso. Col passare delle ore lo struscio calcistico si intensifica come il caldo, poi tutti verso Arlington per prendere posto in tribuna, e allora forse sì che il clima diventerà mondiale, anche perché quando si tratta di pallone, in fondo, tutto il mondo è paese.
23: Let's go Japan! Gamba di
1: Ippo! Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
20: E intanto arriva una notizia che riguarda un allenatore di calcio fuori dal mondiale, Mancini, che rescinde il contratto con la squadra araba dell'Al Sadd dopo solo 8 mesi in panchina. Dal calcio alla Formula 1, vigilia del Gran Premio di Catalunya, sentiamo.
24: Tra la piazzola della pole position e la prima curva ci sono circa 600 metri, una delle distanze più lunghe dell'intero mondiale, e saranno 600 metri roventi non solo per le temperature da giro arrosto del tracciato a nord di Barcellona, perché Hamilton, che con la sua Ferrari scatta dalla prima fila, sa che avrà una grande occasione di affiancare il poleman Russell e provare ad uccellarlo alla prima violenta staccata, contando anche sul migliore scatto della rossa. E saranno 600 metri cruciali anche per Kimi Antonelli, leader del mondiale, che dalla terza posizione potrà prendere la scia proprio del compagno di squadra in pole e provare ad essere aggressivo in quella piega verso destra che conduce alla sequenza sinistra-destra in salita fino alla nuova staccata di curva 4, quella stessa curva 4 dove ieri si sono infranti in qualifica i sogni di Leclerc, che sbattendo nel Q3 si è condannato a partire dal decimo posto. Si è autoflagellato ieri il monegasco dicendo di provare vergogna, ma al solito ci crede.
25: Penso che il potenziale c'è, proverò a cancellare tutto con una gara molto positiva.
24: In una gara dove ci si aspettano anche tante soste, quindi possibilità di risalire, dove puoi arrivare secondo te?
25: Penso che il podio, perché mi sono sentito molto bene col passo gara. Sono fiducioso che si possa fare qualcosa di buono.
24: Una Ferrari che con gli aggiornamenti vola, una Mercedes che resta comunque la macchina da battere, una McLaren indecifrabile, una gestione gomme critica con questo caldo, tanto che si parla addirittura di tre soste. Si parte alle 15 nella canicola catalana. Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
20: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Campanella. Da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
26: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
27: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello, sulla spiaggia, al venticello.
28: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
29: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
27: Prevedo che a comprarli provvedo.
29: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30: Verde. Viaggiare informati.
31: Buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. In A23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, 5 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova. In A4 Brescia Padova tratto Lombardo, tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano, 4 km di code a causa della presenza di lavori. Code anche in A9 Lenate Chiasso, la barriera di Como Grandate in direzione di Como. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Livorno Porto e Tirrenia in direzione di Livorno, il traffico è intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
30: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
0: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Oggi il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e motondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie invece sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Radio 1 Musica.

Siete sempre su Rai Radio 1, sempre con Gabriele Brocani al microfono. Radio 1 Musica continua in questa domenica. Ci stiamo dedicando un po' alle grandi tappe dei viaggi di chi decide di condividere con noi questo percorso. Lo facciamo adesso con uno degli artisti più amati, intimi ed emiliani della nostra canzone d'autore. Nel 92 pubblicava un album straordinario intitolato Carboni, e questa traccia in particolare divenne un vero e proprio manifesto d'accoglienza, un invito molto romantico, anche spensierato, a costruire un futuro insieme, unendo anche un po' le proprie solitudini. E allora alziamo un po' il volume con Luca Carboni, Vieni a vivere con me.

c'è sia dolcezza che malinconia che allegria nelle canzoni di Luca Carboni. Questa era Vieni a vivere con me, sempre su Radio 1. Dalla Via Emilia voliamo direttamente a New York. Adesso ritroviamo una delle anime più ribelli e nobili della musica. Nel 74, durante il suo periodo californiano ribattezzato Lost Weekend, questo artista scrisse un pezzo scatenato e pieno di speranza, arricchito anche dal pianoforte di Elton John. La curiosità: il titolo nacque da una frase che John Lennon sentì in TV pronunciata da un predicatore. Era un inno a fare un po' tutto ciò che serve pur di superare la notte e le difficoltà. Allora, con tutto il suo genio, eccolo John Lennon con Whatever Gets You Through the Night.

Eh sì, whenever gets you through the night, all right, John Lennon. E adesso cambiamo atmosfera, andiamo a scoprire una delle voci più interessanti e anche scure della nuova scena cantautorale britannica. Una giovanissima artista londinese sta conquistando la critica internazionale grazie proprio a questo suo timbro vocale molto profondo che ricorda le grandi dive del soul. Ma lei si cala però in arrangiamenti diversi, un po' indie pop, molto moderni e anche molto curati, in questo caso curati da James Blake. Un brano intenso che parla di radici, di partenze e di prospettive dal basso. Lola Young e la sua splendida From Down Here.

Tutta la poesia, l'anima, il blues inconfondibile dell'impianto Pino Daniele con la sua Ma che ho, brano che scava dentro le nostre stanze più intime con una verità disarmante. Siete sempre all'ascolto di Radio 1 Musica, su Rai Radio 1, in compagnia di Gabriele Brocani. Dopo aver accarezzato queste sfumature così profonde del nostro viaggio, adesso cambiamo anche ritmo e voltiamo pagina, andiamo a cercare un po' di sana energia contagiosa, intelligente, ironica, anche giocando in casa con un cantautore toscano molto amato. Lui ne ha 22 di Festival di Sanremo, con questa canzone riesce a farci ballare, anche facendoci un po' riflettere allo stesso tempo. Una vera sferzata di positività, un cocktail irresistibile di groove, ironia. Lui è Francesco Gabbani, questa è la sua Summer Fun.

fuck. Il ritmo contagioso di Francesco Gabbani, Summer Funk. Spostiamoci adesso in Germania per incontrare un artista cosmopolita che stava un po' anche ridefinendo il pop radiofonico europeo negli ultimi anni. Mescola le sue radici spagnole e quelle tedesche, ha una sensibilità particolarmente internazionale molto molto interessante. È un personaggio che noi adoriamo, un brano che è un autentico concentrato di energia, ma anche per farci sentire fin dal titolo al massimo un po' delle nostre potenzialità, capaci di superare ogni ostacolo lungo la strada. E allora la produzione è firmata da Nico Santos e questa è la sua All Time High.

Sempre grande carica quella di Nico Santos con la sua All Time High. Parlando di rinascite di voli straordinari alla ricerca del proprio posto, c'è un gigante del jazz e del soul mondiale adesso, vincitore di svariati Grammy, questo artista californiano con il suo inconfondibile cappello, con la sua voce baritonale molto vellutata, calda, ha veramente la capacità unica di curare l'anima di chi lo ascolta. Un brano che abbiamo scelto, che si intitola un po' come la mitologica creatura capace di risorgere dalle proprie ceneri, ma anche una città. Quindi Phoenix, lui è Gregory Porter.

E allora siamo praticamente quasi alla fine di questo nostro appuntamento domenicale, un grazie ovviamente a tutti coloro che ci hanno fatto scritto, ci hanno mandato le loro istantanee al 335-699-2949. Chiuderei con un'istantanea dannata irresistibile, è un classico del 1967 che un po' profuma di cinema, soprattutto d'estate, e anche atmosfere pop malinconiche. È un sodalizio vocale leggendario tra una delle voci più calde del cantautorato americano, che è appunto la splendida voce di Lee Hazelwood, e poi la figlia d'arte per eccellenza, Nancy Sinatra. Dunque un sorso di ottima musica per chiudere in bellezza questa puntata. Nancy Sinatra e Lee Hazelwood con Summer Wine. Noi vi auguriamo buon proseguimento di domenica su Rai Radio 1. Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Domenica Sport. Ore 14 in punto. Vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Il rombo delle monoposto di Formula 1 accompagnerà la prima parte di una trasmissione che si avvale, come sempre, della regia di Ombretta Conti. Un saluto anche da e a Claudio Campobasso alla console, addetto alla parte tecnica. Per il calcio, Roberto Mancini si libera dalla sua squadra di club in Arabia Saudita. Secondo voi sarà lui il nuovo commissario tecnico azzurro? 335-699-2949 per dirci la vostra. I mondiali di calcio oltreoceano intanto. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato per 1-0 Haiti, Australia batte Turchia 2-0. Il programma odierno: Germania Curaçao alle ore 19, Olanda Giappone alle ore 22, incontri che potrete seguire in diretta su Radio 1. Ma come detto, precedenza l'automobilismo, Gran Premio di Catalogna di Formula 1 e buona domenica Manuel Codignoni.
3: Buona domenica Giovanni, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da una Barcellona, Montmeló, anzi per essere più precisi una trentina di chilometri più a nord, decisamente assolata. Ci sono 31 gradi di temperatura, anche il tasso d'umidità è insomma importante, il che significa che quest'oggi sarà una gara molto calda, non solo sportivamente parlando ma proprio letteralmente, diciamo, perché insomma il caldo può essere un fattore per quello che riguarda queste vetture e soprattutto per quello che concerne l'usura degli pneumatici. Si parla addirittura di una possibile strategia a tre soste al posto di quella canonica sulle due soste, di sosta unica neanche a parlarne a Barcellona, soprattutto con questo caldo. E dunque tante sono le variabili che potranno entrare in gioco e tanta anche la fantasia che gli strateghi potranno mettere in atto quest'oggi per cercare insomma di provare a sparigliare le carte e a inventarsi qualcosa di diverso. Non che ce ne sia bisogno, perché in realtà il pacchetto di Mischia è compattissimo per quello che concerne la griglia di partenza e dunque sarà veramente interessante vedere la partenza e soprattutto la prima curva. In pole position c'è George Russell con la Mercedes, ieri ha conquistato la decima partenza al palo della sua carriera. In prima fila a fianco a lui Lewis Hamilton, staccato di un'inezia, 64 millesimi, pimpante l'inglese, sette volte campione del mondo, con una Ferrari che non ha mai sentito così sua e con una Ferrari che quest'anno non è mai stata così competitiva, quantomeno in qualifica. Seconda fila con il leader del mondiale Kimi Antonelli, staccato di 3 decimi, che ieri ha criticato un po' il suo pilotaggio dicendo ho cercato di esagerare, di andare un po' in overdrive e questa strategia non ha pagato, non sta neanche benissimo peraltro. Poco fa abbiamo parlato con il papà Marco Antonelli e ci ha detto che è ancora un po' costipato, un po' di raffreddore, probabilmente i postumi, pensate, del tuffo nella piscina di Monte Carlo domenica sera scorsa dopo la vittoria. Succede anche questo, anche alcuni membri del team che hanno fatto lo stesso tuffo sono ancora un po' ammalati. Dicevamo Antonelli terzo, quarto Norris con la prima delle due McLaren, terza fila Verstappen, Ajar, tutte le Red Bull, e poi a chiudere la top 10 Piastri, Lawson, Hülkenberg e Leclerc che partirà decimo. Ieri avete sentito le sue parole costernate ai nostri microfoni: mi vergogno di quello che è successo, non ho scusanti, non ci sono scuse, cercherò di risistemare al meglio questo weekend, ma diciamo il sentimento che provo principalmente è la vergogna. Ha detto che comunque con questa Ferrari che va così forte è possibile per lui portare addirittura a provare l'attacco al podio, vedremo se effettivamente sarà così. Di certo la via dalla pole position alla prima curva è molto lunga, sono circa 600 metri, per cui Russell dovrà guardarsi da Hamilton con la Ferrari al suo fianco, che parte tendenzialmente molto bene, anche meglio delle Mercedes, e dal compagno di squadra Antonelli. Entrambe le due Mercedes, Russell e Antonelli, partono dal lato pulito della pista e Antonelli potrà prendere la scia di Russell. Sarà una partenza, così come un Gran Premio, 66 giri, tutti quanti da vivere. Il via scatterà alle 15. A te Giovanni.

0: La musica dei Rolling Stones alle 14:08 a introdurre come meglio non si potrebbe il nostro primo ospite. Parliamo di calciomercato e ne parliamo con un vero esperto, il procuratore Andrea D'Amico, che saluto, buona domenica.
1: Buona domenica anche a voi, sono emozionato da questo intro musicale.
0: Vedi Andrea che insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ecco,
1: siamo in Coppa del Mondo della musica.
0: Ecco qui. Qua, ma siamo anche in Coppa del Mondo oltreoceano calcistica, insomma era prevedibile, ma ci dirai tu. Ecco, che dopo la prova splendida col suo Marocco di ieri sera, le quotazioni di Boadì in pratica siano salite alle stelle, più di quanto già non fossero, perché non stiamo parlando di un signor nessuno. Ecco, al di là del nordafricano, quali sono i primi nomi, non dico nuovi, ma interessanti, che secondo te, Andrea, dalle prime partite qui che si sono svolte, sta proponendo il Mondiale?
1: Ma ci sono sicuramente dei giocatori interessanti, però quello che mi ha colpito di più, Giovanni, è soprattutto l'organizzazione tattica che tutte le squadre hanno, l'atteggiamento. Si vede proprio che il calcio è diventato non soltanto un fatto globale, perché è il primo mondiale a 48 squadre, ma è diventato proprio... non ci sono più squadre materasso, come possiamo vedere. Il Brasile può perdere dal Marocco. Il Marocco è stata già la sorpresa dell'ultimo mondiale in Qatar, perché è arrivato quarto, dimostrando di avere anche l'organizzazione, talenti e comunque di essere una nazionale che ha poi dei giocatori che giocano, ad esempio, come Hakimi, nelle squadre più forti al mondo. E quindi secondo me la vera sorpresa è stata l'organizzazione in questo mondiale intercontinentale, perché comunque è un mondiale che ci porta in un altro continente, però si disputa su distanze incredibili, Messico, Canada, Stati Uniti, e poi con questi stadi fantastici, avveniristici. Piangevo un po' nel pensare che non riusciamo a fare uno stadio in Italia, per vedere stadi che costano addirittura 7, 8, 9 miliardi di dollari, e insomma veramente ci fa pensare che noi siamo ingiustamente autocelebrativi, mentre siamo un po' come quelli che ballavano su Titanic e affonda.
0: Ecco, e a tal proposito ci basterebbero gli stadi che in Coppa d'Africa ha proposto il Marocco nello scorso inverno, no? Ci basterebbero quelli che la Turchia predisporrà per il prossimo, per l'europeo, quello del 2032. Ma comunque, sperare è lecito, poi la realtà sappiamo che da noi funziona in un certo modo. Allora, Andrea D'Amico, procuratore, ovviamente, ritornando al giardino, forse in questi periodi è meglio dire orticello della nostra Serie A, che tipo di mercato ti aspetti? Da un po' di tempo, diciamo, più che ai nomi, sembra che si guardi alla programmazione, alla sostenibilità. Sarà questo il binario principale che muoverà le trattative dalle nostre parti?
1: Ma guarda, Giovanni, intanto è stato il mercato degli allenatori che hanno condizionato già le prime mosse, perché comunque mai come quest'anno c'erano stati degli risultati che hanno condizionato addirittura la permanenza di allenatori importanti come Allegri al Milan. Ha tremato anche Spalletti alla Juventus in questa mancata qualificazione, con questa delusione conseguente da aver perso in casa la partita contro una Fiorentina che comunque ha sofferto in questo campionato, e aver pareggiato con un Verona che era praticamente retrocesso. E quindi la partenza di Allegri e la partenza di Italiano da Bologna, la partenza di Conte dal Napoli e l'arrivo di Italiano Beşiktaş e Grosso che dal Sassuolo va alla Fiorentina, e è stato sicuramente la colonna sonora di questo mercato che si sta aprendo. Un mercato che, come succede sempre quando ci sono delle competizioni internazionali così importanti come i campionati europei piuttosto che i campionati del mondo, comincia in sordina, ma poi ha una un occhio molto attento su quello che il mondiale produrrà, non tanto ai primi squilli, ma soprattutto poi dopo all'happening finale. E poi per me è stata una sorpresa vedere il ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid, dove cercherà di portare un giovanotto come Modric, che sì, un campione, però insomma ormai ha 41 anni. Quindi sono delle dinamiche molto cambiate rispetto anche al cambio di proprietà. Una volta comunque c'erano dei proprietari, degli imprenditori che comunque erano molto personalizzati sulla loro città, sulla loro squadra, su un progetto tecnico. Adesso con l'entrata di queste molti proprietà che hanno tante squadre e quindi fanno, diciamo così, una rivalorizzazione anche all'interno dei gruppi dei vari giocatori con passaggi infragruppo e con l'arrivo dei fondi si guarda molto più spietatamente a quello che è il risultato economico sportivo, ai bilanci, ai numeri, e questo a volte va a discapito poi della qualità. E sono molto curioso di vedere la scelta che farà il nuovo presidente federale, sempre in termini di allenatori, con l'allenatore della nazionale. Spero che non sia la solita bandiera per non cambiare nulla, perché altrimenti mi vengono in mente le parole di Tancredi nel Gattopardo, che sul finale dice: cambia tutto perché non cambi nulla.
0: Ecco,
1: spero che finalmente si possa aver imparato da questa lezione.
0: Andrea D'Amico, allora, parlando proprio di nazionale, no? Ieri, tarda orario, l'ufficializzazione da parte del All Sadd, la formazione catariota, della fine del rapporto con Roberto Mancini. Questo che cos'è secondo te? Un assist, una preparazione al fatto che sarà lui il nuovo commissario tecnico della nazionale, come tra l'altro avevamo proposto ai nostri radioascoltatori, il loro pensiero, siete d'accordo o meno nel caso in cui, e eventualmente che cosa ne pensi di questa possibile scelta? Naturalmente questo lo giudichiamo come un indizio che potrebbe portare alla panchina della FIGC, quella più prestigiosa di commissario tecnico della nazionale azzurra, un ritorno per lui sarebbe, Andrea.
1: Guarda, è un doppio indizio legato alla partenza di Conte dal Napoli, perché c'era un'autosuggestione, se ricordiamo, anche delle parole con cui Conte commentò ancora durante il campionato questa ipotesi. Quindi sono sicuramente due figure, due bandiere molto importanti di grandi allenatori che comunque, diciamo, servono a coprire anche molte problematiche che ci sono a livello sistemico nel nostro calcio. E io uso spesso una frase che dice: quando un esercito è debole e non hai cannoni, tira su le bandiere per far paura al nemico. Ecco, così spero che non avvenga, perché abbiamo bisogno invece di cambiare le nostre regole, cambiare il nostro sistema, ridare dignità al nostro campionato, e limitando questo afflusso di stranieri per rivalutare il nostro prodotto interno sportivo. Allora dico poi un'altra cosa: siamo abituati a chiamarlo allenatore della nazionale, dimenticando che ha pochissimo tempo per fare l'allenatore e deve più che altro fare il selezionatore, e quindi con le regole che ci sono a disposizione, in cui l'80% dei giocatori che giocano in Serie A sono stranieri e solo il 20% sono quelli eleggibili per la nazionale italiana. Purtroppo è un compito molto arduo, facile e arduo al tempo stesso. Selezionare i giocatori eleggibili per la nazionale è un compito, insomma, che non me ne voglia il futuro allenatore, non è molto importante, perché alla fine hanno poco tempo per allenarli, devono selezionarli, hanno poco tempo per... I veri allenatori sono gli allenatori delle società, quelli che li hanno tutte le settimane, quelli che entrano nel fisico dei giocatori, nella mente dei giocatori, e gli altri invece purtroppo con questa diaspora di competizioni di club nazionali, internazionali e anche delle nazionali rappresentative dei propri paesi, è sempre più difficile poterli allenare. Quindi spero che il nuovo nome non serva per coprire le magagne e soprattutto non serva per non cambiare le regole. Cioè abbiamo bisogno di riacquistare dignità, e la dignità la riacquistiamo soltanto se rivalorizziamo il nostro sistema italico, altrimenti già siamo un mercato di passaggio, lo diventeremo sempre di più. Che dire, molto rispetto per Roberto Mancini, per il suo passato di grande calciatore, di allenatore. Francamente l'ultimo ricordo non è stato molto edificante, allenatore della nazionale italiana, interrompe il rapporto improvvisamente per andare ad allenare l'Arabia Saudita. Questo lo dico senza nessun rancore, ma è una considerazione che molti possono fare. E qui, come dico prima, dipende molto anche dal rapporto personale con il nuovo presidente. Però qui non è più il tempo di guardare le proprie economie domestiche, di giardino, i propri interessi, diciamo così, personali. C'è bisogno di ristrutturare un sistema e spero che il nuovo presidente della federazione abbia il coraggio di cambiare queste regole, perché altrimenti dopo 12 anni che non siamo andati ai mondiali, adesso ne verranno altri 4 in cui non giocheremo ai mondiali, quindi un'assenza di 16 anni per lo sport più importante italiano a livello economico, a livello sociale, a livello politico, è un danno secondo me molto grande.
0: Si parla, Andrea D'Amico, spesso, ripetendolo, mi permetto di dire quasi come un mantra, no? Il percorso di crescita ideale per i giovani, solo che poi se l'atleta a 19 anni non esplode viene considerato già in ritardo. Non è una contraddizione questa? I giovani, giovani e poi già a 19 anni no, non ci serve.
1: Ma guarda, c'è una contraddizione legata a degli interessi sottostanti, perché e se non si conoscono i veri interessi che muovono le decisioni, tutto sembra anche poco razionale. Noi abbiamo appena avuto un successo con la nazionale Under 17, ma la nostra storia di nazionali giovanili è densa di questo tipo di successi, dall'Under 19 all'Under 20, vice campione del mondo, a tanti altri ragazzi che hanno fatto molto bene. Tutti sanno che i giocatori hanno bisogno di un percorso di maturazione atletica, tattica, mentale. Non c'è l'albero dei campioni dove tu vai e stacchi il campione già fatto e pronto. Chi prima, chi dopo ha bisogno di questo percorso esperienziale. È chiaro che devi avere delle qualità, ma il vero interesse adesso dei presidenti che gestiscono le scelte e poi che vanno a incidere su un giocatore piuttosto che sull'acquisto di un giocatore piuttosto che su di un altro, è quello probabilmente non di valorizzare il prodotto italiano, ma per altri motivi andarlo a prendere fuori. Allora il giovane che arriva da fuori è subito pronto, perché comunque è un valore aggiunto il fatto che sia giovane per essere poi rivenduto al più presto su altri mercati più importanti. Il vostro giovane invece, beh, è una scusa, non è mai pronto e quindi deve andare a fare esperienza in Serie C, al massimo in Serie B, per poi vedere. Ma la realtà è che non è che i nostri giovani abbiano bisogno di un percorso diverso rispetto a quelli stranieri, è che ci sono degli interessi sottostanti che sono completamente diversi e molto spesso sono degli interessi economici.
0: E allora, prima di salutarci, Andrea D'Amico, oggi come oggi, siamo al 14 giugno del 2026, conviene al procuratore, cioè uno che fa il tuo mestiere, puntare sul ragazzo italiano, sul giovanissimo?
1: Conviene perché comunque per chi crede in questo lavoro, quando tu vedi un giovane talento tu cerchi di dare il massimo per valorizzarlo. È anche vero che se quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006 e i numeri non mentono, in Italia giocava l'80% di giocatori italiani che ci hanno dato i Totti, Del Piero, gli Acquinta, i Gattuso, e il 20% di stranieri, adesso le statistiche sono capovolte, quindi il 20% di giocatori sono eleggibili per la nazionale ed è normale che anche giovane talento italiano trovi poco spazio. È una scusa dire che non ci sono più i talenti di una volta o che i nostri giovani non hanno più fame perché stanno davanti allo smartphone piuttosto che al telecomando del televisore, al PC. Tutti i giovani del mondo hanno cambiato le loro abitudini, non solo i nostri. Tutti hanno lo smartphone, anche quelli che arrivano e sbarcano per cercare fortuna in Italia, nei telegiornali li vediamo subito con lo smartphone. Quindi questa è una scusa per non parlare dei veri interessi. E i veri interessi adesso sono di natura prettamente economica. Il motivo per cui e poi 100 di questi stranieri nell'ultimo campionato non abbiano giocato di media più di 5 minuti a partita è la spiegazione migliore. Allora a quel punto lì uno dice: io valorizzo il mio prodotto italiano, do la possibilità al mio territorio anche a livello sociale, politico, economico di essere valorizzato, altrimenti non si riesce a creare ricchezza interna. E i nostri soldi, quelli comunque delle società che sono sempre più di proprietà straniere, tra l'altro, vanno verso l'estero e non si sanno poi dove vanno a finire, nelle tasche di chi vanno a finire.
0: E insomma, Andrea, il tema è complesso, ma in questi pochi minuti ci hai dato, se non altro, le chiavi di lettura, che sono altrettanto importanti. Non dico per risolvere, perché questo è un verbo che secondo me avrà bisogno di anni, credo, se va bene, per potersi vedere attuato nella pratica. Però almeno per capire quelle che sono le priorità degli interventi. È stato con noi Andrea D'Amico, che ringrazio ancora, procuratore.
1: Grazie.
0: E buona domenica.
1: Grazie Giovanni, anche a te e a tutti i vostri radioascoltatori. Buona domenica a tutti.
0: Altrettanto. E allora noi adesso arriviamo in musica all'appuntamento con Onda Verde, e la musica è quella di Ray.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
3: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:29 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. In direzione Tarvisio troviamo 3 km di code, traffico congestionato. Code anche all'altezza di Tarvisio in direzione dell'A4. E in A4 sul tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, 3 km di code per la presenza di lavori. Andiamo in A9, Lainate Chiasso, alla barriera di Como Grandate, in direzione di Como il traffico è intenso. Traffico intenso con rallentamenti anche in A1, tratto Milano-Bologna, tratto che percorre l'Emilia-Romagna, tra Parma e l'allacciamento della 15 in direzione di Milano. Nel Lazio, sulla strada regionale Pontina, code a causa di un incidente tra il grande raccordo anulare e l'incrocio Tor Decenzi in direzione di Latina. E in A14, tratto Pescara Bari, prudenza alla guida tra Bitonto e Bari Nord per la presenza di fumo che quindi limita la visibilità a causa di un incendio. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
7: Alle 14:30 un saluto a e da Stefano Velli, che ha dato il cambio a Claudio Campobasso alla parte tecnica. In regia c'è naturalmente Ombretta Conti. È finita male la qualificazione, il tentativo di entrare nel tabellone principale di Halle per Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto in due set 6-4, 6-4 dal georgiano Basilashvili, numero 118 delle classifiche mondiali. Ha preso intanto il via a Stoccarda la finale tutta stelle e strisce tra Shelton e Fritz, 3-2 a favore di Shelton. Col servizio a disposizione, Shelton ha già operato un break nei confronti di Fritz. Sempre ad Halle, sempre a proposito di qualificazioni per il tabellone principale, tra poco la sfida tra Bellucci e Bolt, di cui vi daremo aggiornamento nel corso del nostro programma. Adesso la musica di Zucchero, Partigiano Reggiano. Per farci accendere i motori parleremo del rally di Roma Capitale.

0: 14:34, una fine particolare questa del brano di Zucchero. Dicevamo appunto del rally di Roma, ci sono le date dal 3 al 5 luglio appunto per questo prestigioso evento che coincide come tappa anche del campionato europeo rally, unico evento in Italia. A proposito invece di quello che riguarda la sfida che nel basket mette di fronte Milano-Venezia, siamo sul punteggio di 2-0 e c'è l'opportunità, grazie all'intervista di Massimo Barchesi, di ascoltare le parole del coach di Milano, dell'Olimpia, Peppe Poeta.
1: Una grande squadra riesce a ripetere nel giro di 48 ore la partita precedente e l'Olimpia l'ha fatta.
2: Siamo stati bravi, cinici, abbiamo condiviso il pallone che era degli obiettivi che ci eravamo messi. Assolutamente non sappiamo che Venezia vorrà reagire, hanno dimostrato che possono farlo all'interno della partita stessa, hanno fatto dei break, hanno provato tutta la tattica possibile, quindi dobbiamo stare concentrati, non dobbiamo tenere attenzione sui dettagli che sono quelli che ci hanno portato su 2-0.
1: E la reazione di Venezia? Ce l'aspettavamo questa sera, ma siete stati bravi voi a non concederla subito.
2: Sì, loro sono partiti subito bene, hanno fatto 22-23 punti il primo quarto, però noi siamo stati più bravi in attacco ancora a muovere la palla nel modo giusto, a cercare le persone giuste e abbiamo creato tanto gioco, quello oggi ci ha permesso di vincere la partita. Potevamo stare anche un po' più attenti difensivamente, abbiamo avuto qualche sbavatura rispetto a gara 1, però sono estremamente contento.
1: Ecco, il gioco, la qualità proprio del gioco in tutti e due i lati del campo che è cresciuta tantissimo in questi play-off.
2: Sì, assolutamente sì, però sono stati bravi ragazzi, onestamente, a cercarsi, a trovare della chimica tra di loro, a condividere la palla nel modo giusto e speriamo che riusciamo a farlo per ancora una partita.
1: E poi in ogni partita ci sono interpreti diversi, quindi a chiudere questo cerchio, no, di gioco di squadra che c'è in questo momento.
2: Sì, il coinvolgimento di tutti è la cosa che mi rende più orgoglioso, avere tutti coinvolti con fiducia è il mio obiettivo da allenatore, chiaramente.
1: Senti, 2-0, si cambia ambiente. Dai 12.000 del forum si passa ai 3.500 del Taliercio, che sono come i 12.000 del forum alla fine, e chiaramente per loro sarà l'ultima occasione. Voi potete contare su questo 2-0 con meno pressione, però è chiaro che Venezia l'abbiamo vista in casa, no? È un'altra squadra.
2: Esatto, Venezia in questi playoff in casa non ha mai perso e c'è un motivo, perché riescono ad accendersi, il loro pubblico è un pubblico molto caldo, dovremmo essere molto bravi e cinici a fare la miglior partita possibile.
0: 92-79, questo è il punteggio, il match ball quindi a Milano, questa volta si giocherà però a Venezia, Mestre per meglio dire. E adesso, sempre al microfono di Massimo Barchesi, le parole del playmaker argentino, ma con cittadinanza italiana, playmaker ma anche guardia dell'Olimpia Milano, ci riferiamo a Leandro Bolmaro.
3: Un'altra partita super di squadra.
4: Sì, siamo forti adesso. Abbiamo lavorato tanto per questo, quindi lo meritiamo e siamo insieme, siamo umili che dobbiamo andare di là e finisce il lavoro.
3: Ormai sei un beniamino, sentiamo i cori.
4: Bellissimo. Mi piace tanto Milano, la gente, sempre mi guarda amore, quindi grazie a loro per venire qua oggi e sempre insieme.
3: Il vostro valore aggiunto, la panchina. Tantissimi punti anche stasera, grazie pure a te ovviamente.
4: Adesso abbiamo apprendito a giocare insieme perché c'è una solida base nell'inizio e dopo siamo forti e capisciamo il ruolo di tutti.
3: Il lavoro adesso andrà finito, 2-0, che pensate per gara 3? Che vi aspetta? Vi aspettate un'altra Venezia?
4: No, è un rivale più forte in casa e la ultima stagione abbiamo perso di là, quindi dobbiamo andare con la stessa energia, la stessa intensità, la stessa difesa e dopo dobbiamo vincere. Due partite, 80 punti per loro, quindi una difesa più forte da parte nostra, dobbiamo continuare.

0: 14:42 ormai, insieme a Sienna Spyro e la sua Material Lover. Pallanuoto purtroppo non ce l'ha fatta la Prorecco nella finale di Champions League a Malta, battuta 17-16 dal Barceloneta. Gara che aveva visto la squadra ligure guidata dal croato Sandro Sukno a caccia del 12° successo nel torneo, finito invece a essere sollevato dai catalani. Ma sulla sfida di Malta ci racconta tutto Alberto Viazzi.
1: È tornata da Malta con l'amaro in bocca alla Prorecco. La vittoria della 12ª Coppa dei Campioni è sfumata per un soffio. La partita è stata equilibrata e tirata sino alla fine. La formazione biancoceleste è rimasta in vantaggio nei primi due quarti. Il terzo quarto si è chiuso in parità 14-14. Solo nell'ultimo quarto il Barceloneta si è portato in vantaggio di due gol. A 70 secondi dalla sirena ha accorciato gli occhi gratta, ma la Prorecco non è più riuscita ad agguantare il risultato. Così gli spagnoli si sono imposti 17-16, aggiudicandosi la loro seconda Coppa dei Campioni. Hanno meritato di vincere. Il commento dell'allenatore della Prorecco Sandro Sukno: sono stati uniti e hanno fatto un'ottima prova offensiva. Anche il capitano biancoceleste Francesco Di Fulvio a fine partita riconosce i meriti altrui.
2: Innanzitutto complimenti a loro. Nei momenti in cui forse stavamo imponendo il nostro gioco non si sono sfaldati, diciamo. Poteva capitare che magari con qualche individualità volevano risolvere la partita, ma non è stato così. Anche noi poi, andando sotto terzo quarto tempo, un po' non li abbiamo fatti scappare via, con due rigori parati a Gimmo, qualche uomo in più fatto bene. Dispiace perché avevamo il time out, l'ultimo uomo in più per pareggiare la partita e portarla ai rigori. Non abbiamo segnato, quindi complimenti a loro, ma complimenti anche a noi, perché abbiamo disputato un'ottima Champions League. Ora dobbiamo resettare tutto, perché tra 3 giorni ci abbiamo la semifinale scudetto, quindi è un po' una stagione anomala che finiva sempre con la Champions League. Ora abbiamo ancora il campionato, quindi ripeto, voltiamo pagina. È una grande delusione perché ci credevamo. Complimenti a Barceloneta, però tra 3 giorni ci ne minavo.
1: È stata una partita spettacolare, di alto livello, ricca di gol come avviene da quest'anno in seguito alle nuove regole della pallanuoto. Nella Prorecco i migliori marcatori sono stati gli occhi gratta e Condemi con 3 gol. Il portiere Nicosia ha parato 2 rigori. I tifosi biancocelesti, che si sono riuniti in un bar del lungomare di Recco per seguire la gara su maxischermo, hanno provato forti emozioni. Inevitabile alla fine è un senso di delusione.
3: Molto delusi, certo. Peccato.
4: È un po' di delusione, sì. Peccato, bella partita, ma hanno vinto gli altri.
5: Partita intensa, partita piena di colpi di scena. Forse avessimo giocato terzo e quarto tempo con l'intensità dei primi due, il risultato sarebbe stato diverso.
6: Bella partita. Però sì, è successo, dai. Alla prossima.
1: La squadra oggi è rientrata a Recco. Non c'è tempo per rimuginare. Giovedì incominceranno le semifinali dei play-off scudetto e i biancoceresti saranno impegnati in casa contro il Posillipo.
0: Un piccolo capolavoro incompiuto quindi per la Prorecco, che avrà subito l'occasione però per una pronta rivincita. Intanto, doma le onde, parliamo di surf. Per citare Leonardo Fioravanti, parla finalmente anche italiano la tappa del Surf World Tour. Tutto questo a El Salvador, in Centro America. L'azzurro ha dominato il Surf City El Salvador, appunto, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero sul numero uno del ranking mondiale di specialità. In musica, quella di Noemi e Vito Salamanca, arriviamo all'appuntamento con l'informazione anticipato di qualche minuto rispetto al canonico orario delle ore 15 per permettere, appunto, di seguire la radiocronaca del Gran Premio di Formula 1 dal circuito di Barcellona, e quindi Noemi e poi l'informazione. Stare con

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: R1. Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura agli esteri torna a salire la tensione in Medio Oriente con un nuovo attacco israeliano su Beirut, attacco che rischia di innescare una rappresaglia iraniana, mentre fra Stati Uniti e Iran nessun accordo in vista nella giornata di oggi, nonostante gli annunci di Trump.
4: Almeno 3 morti e 15 feriti dopo che missili israeliani sono piombati su un palazzo a Dayeh, Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. In risposta ai raid nel nord di Israele, abbiamo avvisato gli americani prima dell'attacco, dice Tel Aviv, la capitale libanese, la linea rossa per gli iraniani. Una settimana fa un attacco israeliano su Beirut portò alla risposta di Teheran con missili sulle città israeliane. Dovette intervenire Trump per fermare l'escalation. E infatti poco fa Teheran ha dichiarato: per i crimini di Israele ci sarà una risposta. Ancora nessun commento dal presidente americano, che oggi festeggia l'80° compleanno e spera di vedere la firma del memorandum con l'Iran, ma i Pasdaran hanno confermato che non sarà per oggi, mentre fonti di Teheran lasciano trapelare alcuni punti dell'accordo. L'Iran si impegna a non sviluppare armi nucleari, l'uranio arricchito sarà depotenziato in Iran, la procedura sarà discussa nei prossimi 60 giorni, gli americani toglieranno le sanzioni al petrolio di Teheran e restituiranno 25 miliardi di dollari di beni congelati. Entrambe le parti ritireranno il blocco navale reciproco nello stretto di Hormuz, a meno che l'attacco su Beirut non faccia ancora una volta saltare il tavolo della diplomazia. Francesco Mincone, GR1.
3: Il G7 avviene in Francia. Le autorità di Parigi hanno messo in campo un imponente dispositivo di sicurezza in vista dell'arrivo di Donald Trump e degli altri leader. In campo oltre 14.000 unità fra polizia ed esercito. Sul tavolo del vertice, in programma dal 15 al 17 giugno, le principali crisi internazionali. E al G7 ci sarà anche la presidente del Consiglio, Meloni, che ha condannato la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri, Più Liberi, tema sul quale si è accesa la polemica politica.
5: La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata alla lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura. Non usa mezzi termini Giorgia Meloni per attaccare la decisione della manifestazione Più Libri Più Liberi di ammettere nella prossima edizione solo le case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero ma solo se dici quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. Censura dunque, secondo la Premier, incompatibile, conclude, con qualsiasi società democratica. Affermazioni che scatenano la polemica politica. Con la Presidente del Consiglio il centrodestra. Se uno esprime idee diverse non può essere censurato, dice Antonio Tajani da Forza Italia. Sulla stessa lunghezza d'onda Lupi e i moderati. Dalle opposizioni si tratta di censura anche per Roberto Vannacci, futuro nazionale. Toni diversi dal centro-sinistra. Il PD definisce vergognose le parole della Premier. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte che affonda. Quando si occuperà invece del carovita e delle aziende che chiudono, Meloni nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa Angelo Bonelli. Dichiararsi antifascista non è censura, ma rispetto della Costituzione, aggiunge sempre da VS Nicola Fratoianni. Daniele Petraroli, GR1.
3: La cronaca, tragedia in montagna, 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati da una parete per circa 100 metri. Un terzo è stato tratto in salvo. Ancora senza esito le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote 17enne a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio avvenuto giovedì scorso al culmine di una lite e ha raccontato agli inquirenti di aver gettato il corpo in un canale vicino alla sua abitazione. Sotto shock la comunità del comune veneziano, sentiamo le voci dei residenti e del sindaco Gianluca De Stefani al microfono di Lucia Zorzi.
6: Eredità di famiglia. Loro hanno una casa grande, antica, come tutte le famiglie, c'è sempre in compressione.
7: Brave persone, impossibile questa cosa, eppure.
8: È un fatto che ovviamente su San Stino non ci aspettavamo. Come primo cittadino seguirò da vicino le vicende per capire, insomma, la dinamica dei fatti.
3: In vista della giornata dei poveri, il prossimo 15 novembre è diffuso il testo del messaggio di Papa Leone XIV. L'ingiustizia sociale sgorga da una corruzione tracotante, scrive, tanto deplorevole quanto discriminatoria. I primi a doverne subire le conseguenze sono i poveri, non a caso in aumento in molte società. La comunità cristiana, continua il pontefice, non può rimanere insensibile ed è chiamata ad essere rifugio per i meno abbienti. E tutto, la linea Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità.

0: al negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
1: tutti per Orocash.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
5: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
6: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
8: Domenica Sport.
9: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Stefano Velli alla console per la Formula 1. Kimi Antonelli cerca un nuovo successo, sembra che le cose siano un pochino più difficili, perlomeno dopo quello che è successo in qualifica per il pilota bolognese, ma ci racconterà tutto Manuel Codignoni insieme ai suoi ospiti. Buon lavoro a tutti, Gran Premio di Catalogna, manca pochissimo al via.
10: Buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti quanti dal circuito della Montmeló. Siamo con due amici personali, mi glorio di poter dire, e due amici di Rai Radio 1. Paolo Filisetti, che avete sentito anche ieri, Gazzetta dello Sport, Autosprint, il nostro esperto di tecnica e non solo, e Alessandro Gargantini, penna di punta di Autosprint, quello che io amo definire il nostro insider nel paddock, visto che ci porta sempre delle chicche molto interessanti. La prima chicca che ci arriva quest'oggi direttamente dalla griglia di partenza, dalla quale è salito poco fa il nostro Paolo Filisetti, anche abbastanza accaldato perché si è dovuto fare le scale a piedi visto che l'ascensore era monopolizzato dai danarosi ospiti della lounge del primo piano, è che si è lavorato fino all'ultimo, Paolo, sulla macchina di Kimi Antonelli.
11: Sì, si è lavorato fino all'ultimo, è stato smontato il musetto e i meccanici hanno guardato nella zona delle pompe dei freni, quindi o uno spurgo all'ultimo momento, comunque qualcosa di un minimo ritocco, non lo vediamo come una grossa criticità.
10: Ce lo auguriamo anche perché i freni sono importanti a prescindere, saranno fondamentali se vogliamo, per non, senza voler essere a tutti i costi melodrammatici, proprio per l'esito finale di questa corsa, considerato che la prima curva è una curva molto delicata, ci si arriva dopo circa 600 metri dalla piazzola del via e insomma lì bisogna avere i freni in temperatura perché quella staccata, chi esce primo dalla prima curva tendenzialmente ha la possibilità e poi di poter impostare il ritmo e di poter gestire al meglio quelli che sono i giri successivi in una gara dove la gestione delle gomme, viste e considerate le altissime temperature, 52 gradi quasi la temperatura dell'asfalto, 31 quasi quella dell'aria, insomma diventa un esercizio molto complicato. La griglia di partenza ve la ricordiamo rapidamente con la pole position, la numero 10 in carriera di George Russell, al suo fianco partirà Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari, ad appena 64 millesimi l'inglese che non ha mai sentito sua come in questo momento la propria vettura. In seconda fila Kimi Antonelli, terzo, che ha rimediato ieri una paga di 3 decimi ma che si è detto fiducioso sul passo gara della sua Mercedes, e Lando Norris, il campione del mondo in carica, quarto con la McLaren. In terza fila, quinto e sesto, le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar, settimo e ottavo Oscar Piastri con la McLaren e Liam Lawson con la Racing Bulls. A chiudere la top 10 Nico Hülkenberg con un'ottima Audi, dobbiamo dire, e Charles Leclerc, che ieri si è autoflagellato per l'errore compiuto in qualifica che lo costringe a partire dalla decima posizione, ha detto a più riprese mi vergogno, senza nascondere proprio la completa e totale amarezza. Vedremo se oggi riuscirà a convertire questa delusione in un qualcosa di positivo. La scelta delle gomme, ci sono subito delle notizie interessanti perché la maggior parte dei big ha scelto il

0: pound medio, ma Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno optato per partire addirittura con le gomme rosse, con le soft. Alessandro Gargantini, qui si rischia veramente di andare sulle tre soste?
1: Sì, assolutamente. L'intenzione chiaramente di Max Verstappen e Lewis Hamilton è quella di avvantaggiarsi in partenza, perché come dicevi guadagnare una buona posizione allo start è molto importante, però d'altro canto c'è da stare molto attenti al degrado.
0: Perché insomma qui si parla di degrado principalmente termico, Paolo Filisetti, lo abbiamo parlato ieri, con queste temperature Schimmi Antonelli ha detto si fa fatica a finire un giro con le gomme.
2: Beh, è proprio vero, poi tra l'altro abbiamo visto adesso con le temperature effettive 52 gradi sull'asfalto, è addirittura un grado superiore rispetto a quello con cui si sono disputate le qualifiche ieri, quindi abbiamo visto anche nelle qualifiche come la maggior parte dei team, dei top team, cercava di risparmiare un treno di gomme in più proprio anche nell'eventualità di più soste in questo Gran Premio.
0: Anche perché poi spesso e volentieri, come accade, la strategia la fanno anche le circostanze di corsa, no? Una safety car, una neutralizzazione, certo, una virtual safety car ti può portare magari a fermarti perché in quel momento guadagni e dunque approfittare del momento per fermarti, e la strategia diventa a quel punto magari ad una sosta ulteriore, ed è fondamentale avere una setta di gomme in più. Vedremo come, diciamo, avverrà questo start, e vedremo anche Alessandro Gargantini, insomma, se la Ferrari, che tendenzialmente è sempre stata la macchina che parte meglio, quest'oggi si potrà gloriare, a differenza di Monte Carlo, di un rettilineo molto lungo per cercare di mettere il proprio musetto davanti, e mi riferisco ovviamente a Hamilton rispetto alla Mercedes di Russell.
1: Sì, è un punto importante, qui abbiamo un rettilineo molto lungo da sfruttare, però ultimamente la Mercedes ha risolto un po' parzialmente i problemi alle batterie, quindi lascia maggiore spazio allo scatto in partenza, l'abbiamo visto negli ultimi Gran Premi con Kimi partito molto bene a Monte Carlo ad esempio.
0: E poi da dire che le due Mercedes partono entrambe dal lato pulito della pista, e quindi questo potrebbe essere un briciolo di vantaggio, e Antonelli ha anche la possibilità di prendere la scia del compagno di squadra, dunque insomma sarà un via assolutamente da non perdere quello che avverrà fra pochi istanti. In bocca alla via dei box a Fernando Alonso, che partirà appunto dalla pit lane avendo sostituito diverse componenti nella sua Aston Martin, si era comunque qualificato ultimo, tra cui anche la Power Unit, passa anche lui sotto la nostra postazione, le nostre vetture, le vetture che possiamo vedere nella nostra terrazza con vista sono già tutte schierate, abbiamo un punto di vista ben più che privilegiato, dobbiamo dire, a differenza di altri circuiti qui al Montmeló, tanta gente sugli spalti pronta ad osservare proprio le fasi più importanti della partenza di questa gara, gara calda, gara fondamentale anche per quello che riguarda i destini del mondiale, con la leadership di Kimi Antonelli che è sempre più grande, 66 punti di vantaggio proprio su Hamilton e 68 su George Russell, entrambi partono dalla prima fila, si stanno per accendere le luci, allo spegnimento ci sarà il via del Gran Premio di Catalogna, luci accese, si spengono in questo momento, partiti, lo scatto di George Russell con quello di Lewis Hamilton che sembra non essere però così eccezionale, forse meglio addirittura Antonelli, ma attenzione anche alla McLaren di Lando Norris, che è quella che è partita meglio, gruppo di macchine alla prima curva, Russell riesce a girare in prima posizione, secondo è Hamilton, terzo è Antonelli che è riuscito a difendersi dall'attacco di Lando Norris, poi c'è Verstappen, Piastri che ha guadagnato una posizione ai danni di Hajar e via via tutti gli altri, non c'è stata questa grande differenza che si poteva pensare, intanto attenzione Piastri all'attacco di Verstappen, si lotta per la quinta e la sesta posizione, Verstappen cerca di difendersi all'esterno mentre George Russell prova a scappar via, prova subito a mettere un po' di distacco tra lui e il pilota che lo segue, ovvero sia Lewis Hamilton. Kimi Antonelli deve guardarsi, deve continuare a guardarsi da un Lando Norris molto aggressivo, non c'è stato questo vantaggio anche per quello che riguarda la gomma soft rispetto alla gomma media di George Russell, per quello che riguarda Lewis Hamilton che anzi invece sembra quasi avere delle difficoltà a portarle in temperatura, considerato che Russell sta allungando adesso a occhio e croce, non abbiamo ancora il cronometraggio ufficiale ma avrà già quasi un secondo di vantaggio nei confronti del secondo in classifica. Grandi lotte intanto anche a centro gruppo con Bortoleto che cerca di avere la meglio nei confronti di Esteban Ocon, ha perso diverse posizioni invece Isaac Hajar che è partito proprio male, adesso rema malamente a centro gruppo intorno alla undicesima, dodicesima posizione, attenzione c'è una macchina che ha messo anche due ruote sull'erba e si va a chiudere il primo giro con Russell che comanda con un secondo e due di vantaggio nei confronti di Hamilton, terzo è Antonelli a 8 decimi da Hamilton, poi Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc che ha risalito fino alla settima posizione, grande partenza da parte del pilota monegasco, le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad e al decimo posto la Audi di Nico Hülkenberg, Isaac Hajar è scivolato molto indietro addirittura in 14ª posizione, Paolo Filisetti ci aspettavamo di più dalla partenza della Ferrari, però.
2: Beh, sì, soprattutto con la premessa delle gomme soft. Queste gomme soft, probabilmente perché partiva dal lato sporco, non hanno garantito quel differenziale di grip in più che avrebbe potuto permettere una maggiore motricità della vettura di Hamilton. Fatto sta che in questo momento Hamilton addirittura è anche al di fuori del secondo, quindi insomma un distacco già abbastanza consistente dopo solo un giro.
0: Con George Russell che cerca evidentemente di mettere subito in chiaro le cose, cerca di scappar via, vuole cercare di insomma prendersi subito un vantaggio importante di sicurezza anche nell'ambito dei cosiddetti mind games nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli, che reduce da 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 gare, ne ha vinte 5 su 6 quest'anno il pilota 19enne bolognese, leader del mondiale. Ci sta che Russell cerchi subito dall'inizio di provare a scappare via, ma anche Antonelli si sta comunque difendendo bene, perché in questo momento è in terza posizione, è riuscito a costruire un cuscinetto di 9 decimi nei confronti di un Lando Norris. Alessandro Gargantini molto aggressivo al via, l'abbiamo visto veramente tarantolato il campione del mondo in carica.
1: Sì, spesso le McLaren sono protagoniste di un buono spunto, sin dall'inizio dell'anno, pur avendo un motore Mercedes sono sempre partite meglio rispetto alla squadra ufficiale, e Norris è in particolarmente in forma nelle ultime gare.
0: Nonostante non abbia disputato la prima sessione di prove libere perché ha lasciato spazio a Leonardo Fornaroli, diversi team hanno optato per questa situazione, anche la Ferrari peraltro, che ha fatto girare Beganovic al posto di Lewis Hamilton, e anche la Mercedes che ha fatto girare Vesti al posto di Kimi Antonelli. Per la McLaren, come detto, ha girato Fornaroli, campione in Formula 3col team Trident, campione poi con il team Invicta Racing l'anno scorso al debutto in Formula 2. Ci auguriamo di vedere il pilota di Piacenza presto in Formula 1, perché si merita assolutamente un sedile, così come si merita la leadership George Russell, che all'inizio del giro numero 3 ha portato a 2 i secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Russell conduce con 2 secondi su Lewis Hamilton, mentre intanto c'è un incidente notato, ovvero sia un Lindblad che ha lasciato la pista e ha guadagnato un vantaggio. Vedremo se verrà aperta anche un'investigazione su questo evento. Dicevamo, 2 secondi di vantaggio di George Russell nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli è terzo a 3 secondi a 2, dunque a 1 secondo e 2 da Hamilton. Poi Norris quarto con la McLaren, quinto Verstappen con la Red Bull, sesto Piastri con l'altra McLaren, settimo Leclerc che è a 7 decimi da Oscar Piastri e sta cercando di rosicchiargli decimi su decimi nell'ultimo parziale, hanno fatto praticamente lo stesso tempo. Poi seguono Lawson, Hülkenberg che è risalito in nona posizione a passare addirittura Lindblad, e Lindblad per l'appunto al decimo posto. Da dire, Alessandro Gargantini, che adesso per Hamilton si fa dura, perché l'idea era quella di mettere le gomme rosse, le gomme soft, per passare Russell e dettare il ritmo. Adesso ti ritrovi dietro e devi cercare di andare il più piano possibile per gestirle.
1: Assolutamente, anche perché adesso in questo momento ci troviamo Antonelli a meno di un secondo da Hamilton, di conseguenza potrà entrare, se continueremo in questo passo, nella zona di RS, e di conseguenza potrà anche essere attaccato dalla vettura che lo segue. La strategia che probabilmente aveva ipotizzato prima della gara la scuderia Ferrari in questo momento non si sta realizzando, in quanto il vantaggio di partire con le soft non si è concretizzato, anche come diceva Paolo, per la posizione magari nella parte più sporca dello schieramento di partenza.
0: Sappiamo tra l'altro che Lewis Hamilton è uno dei migliori in assoluto nella gestione delle gomme, e questo potrà aiutarlo nel cercare di far durare quanto più a lungo possibile queste coperture, perché facendo proprio i conti della serva si tratta di 66 giri. Se tu vuoi fare 2 soste devi dividere la gara in 3, e a spanne 22 22 22. È chiaro che 22 giri con le soft non riesci a farli, è altrettanto chiaro che comunque non puoi farne neanche poi 30 con le successive soft, per cui almeno 15-16 giri devi riuscire a farci.
2: Sì, devi trovare un compromesso accettabile di durata delle gomme soft, quindi rinunciando a tantissima performance nel primo stint, perché è l'unico metodo per cercare di ridurre il più possibile questo degrado termico che, viste le temperature che ci sono, è assolutamente rilevante.
0: Il rivedere la partenza dall'alto ci porta ad apprezzare una dinamica abbastanza strana, nel senso che dei 4 là davanti lo spunto migliore forse ce l'ha avuto Kimi Antonelli, perché Russell e Hamilton sono partiti così così. La grossa differenza Hamilton l'ha fatta però, mentre tanto anche le azioni equilibristiche da parte di Leclerc, che si è fatto spazio con grande pertinacia nelle prime 2 curve, andando a guadagnare come detto quelle 3 posizioni che poi ci ha portato fino a questo momento. Dicevamo che la grande differenza nello scatto della Ferrari l'ha fatta il passaggio, diciamo, terza, quarta, quinta, no? Nel momento in cui il motore e la turbina probabilmente è entrata in coppia, ed è lì che ha guadagnato tanto ed è andato ad avvicinare anche a George Russell, ed è anche lì, Paolo, che la Mercedes si è avvicinata poi all'altra, la McLaren si è avvicinata all'altra Mercedes di Antonelli. Non hanno avuto uno scatto lineare, non hanno avuto la stessa linearità.
2: Ma tu mi insegni che quest'anno quello che conta molto è il deployment, cioè l'utilizzo dell'energia, vale a dire della potenza elettrica. Sicuramente hanno una modalità diversa, il propulsore, la power unit della Mercedes da quella della Ferrari, quindi arrivano quasi ad incrociarsi, per così dire, le zone in cui uno ricarica e l'altro invece utilizza l'energia. Per questo motivo non c'è questa sostanziale linearità di utilizzo,
0: e questo però può portare a delle situazioni particolari, diciamo così. C'è già una sosta ai box intanto con Lance Stroll che si ferma in pit lane ma per problemi con il cambio, e dunque immaginiamo che rischi di salutare già la compagnia, il pilota canadese dell'Aston Martin. Mentre intanto vi diciamo anche che Leclerc si era avvicinato molto a Piastri, anche accennato Alessandro Gargantini ad un tentativo di sorpasso, adesso si è riportato oltre il secondo di distacco, anche perché Piastri a sua volta è frenato da Verstappen, che ha davanti, che sembra essere quello che ne ha di meno di questi tre, però Leclerc ci ha comunque provato, Ale.
1: Sì, si è avvicinato molto bene alla McLaren, cioè Leclerc si è avvicinato molto bene alla McLaren di Piastri, ha provato ad allungare la staccata, ha perso lì qualche secondo, però il ritmo della Ferrari con le gomme medie sembra abbastanza consistente e in linea con quello delle vetture che lo precedono, insomma appare competitivo.
0: E chi sta facendo fatica invece è Hamilton. Giro numero 7, facciamo un rapido recap. George Russell con la Mercedes comanda il Gran Premio di Catalogna con 2 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton e 4 secondi su Kimi Antonelli. Ha rischiato tantissimo Leclerc nel tentativo di avvicinarsi alla macchina di Oscar Piastri. È stato risucchiato forse dalla scia, Paolo? Sì. Pure ha perso carico all'anteriore.
2: È stato risucchiato dalla scia, ha perso carico all'anteriore e ha tentato la frenata finale, fidandosi molto della consistenza dei freni.
0: E questo, diciamo, è anche un po' un ragionamento che si va ad inserire in tutto quanto uno dei leitmotiv che è stato, diciamo, l'argomento di discussione principe in casa Ferrari del post Monte Carlo, ovvero sia il cambio di materiali per il presunto feeling che mancava per quello che riguarda il pilota della Ferrari tra la Brembo e la Carbon Industry, con il pilota che ha detto, diciamo, si era lamentato dei materiali italiani. La risposta poi peraltro dell'azienda italiana è stata evidentemente si tratta di un problema di feeling, ma in nessun momento c'è mai stato un problema relativo alla sicurezza dell'impianto frenante. Fatto sta che Leclerc ha optato per avere gli stessi materiali di Lewis Hamilton e in questo momento si è fidato tanto di questi materiali,
2: forse
0: per questo tentativo di sorpasso, forse troppo, ma adesso si può riprovare perché è di nuovo molto vicino, ne ha veramente tantissimo la Ferrari, è veramente on fire la vettura di Maranello. Si copre all'interno Piastri, questa volta Leclerc cerca l'incrocio di traiettoria, curva 2, curva 3, poi ci avviciniamo verso la curva 4 in salita, questa curva 3 lunghissima all'esterno, addirittura Leclerc cerca il sorpasso nei confronti della McLaren di Piastri, che adesso però è all'interno della staccata verso curva 4, ma Leclerc chiude un sorpasso clamoroso, il sorpasso di Leclerc per costruzione, per intelligenza, Alessandro Gargantini, perché lo ha preparato in curva 1 andando a costruire questo incrocio, ma mi viene da dire anche, insomma, per attributi. Lui ieri in curva 4 è andato a sbattere dopo essere andato troppo largo, questa oggi, nonostante tutto, ha provato il sorpasso all'esterno e gli è riuscito.
1: Esattamente, non una manovra assolutamente semplice, testimonia il fatto che con le mescole medium la Ferrari si trovi decisamente bene, ha mostrato molta aderenza, a quel punto da dare la confidenza di fare un sorpasso all'esterno che non era per niente facile, portato veramente a buon fine.
0: Applausi al pilota della Ferrari che è risalito in sesta posizione, adesso ha un secondo e 6 di distacco nei confronti di Verstappen con la Red Bull, che è il prossimo avversario che si troverà davanti, e credo che lo raggiungerà io abbastanza presto, perché Verstappen ha le gomme soft al pari di Lewis Hamilton, per cui sarà entrato, immagino, in modalità gestione e credo che non opporrà neanche più di tanta resistenza, Paolo, quando arriverà Leclerc, conscio che la sua gara non è contro Leclerc in questa fase.
2: Sono assolutamente convinto che sarà così. Vorrei ricordare che nella fase di sorpasso Leclerc è stato anche molto intelligente nell'utilizzo del pulsante overtake, che poi è quello che sostanzialmente sostituisce il DRS quest'anno, perché ci dovevo ricordare che scarica da un gap maggiore di energia, un input di energia, ma questo non ti deprive poi dell'energia necessaria per mantenere la posizione, ed è stata veramente ottima la gestione da parte del pilota monegasco.
0: Dunque cuore, muscoli e cervello, potremmo dire, cuore, overtake e cervello, ecco, più che cuore, muscoli e cervello, considerato che queste non sono macchinine a pedali, ma sono macchine che hanno tanti cavalli e che vengono spinti da questa power unit ibrida, elettrico e termico, il cui rapporto cambierà a breve, tra l'altro, nel corso delle prossime sessioni. Ascoltiamo un attimo Norris. Norris che si lamenta del comportamento dei suoi pneumatici, interrogato dal suo ingegnere di pista William Joseph, gli risponde: sto scivolando un po' dappertutto, e questo potrebbe portare ad un aumento del degrado, perché poi se la macchina scivola le temperature si alzano, e se le temperature si alzano la macchina scivola, diventa un circolo vizioso dal quale non se ne esce. Russell 3 secondi e 4 di vantaggio, intanto continua a guadagnare decimo su decimo nei confronti di Hamilton, praticamente gli rosicchia 3 decimi al giro, questo è un po' il trend da qualche tornata a questa parte. In terza posizione c'è Antonelli, Sornione a 1 secondo e 7 da Hamilton, Antonelli che ha girato 6 decimi più lento di Russell e 3 decimi più lento rispetto a Hamilton in quest'ultimo passaggio. Al quarto posto c'è Norris che si lamenta delle gomme, anche lui ha girato più lento rispetto ai tre che precede, in 22 e 2, ancora più lento Verstappen, 22 e 6 anche per Leclerc, che si è portato a 1 secondo adesso da Max Verstappen, 1 secondo e 3 anzi per essere più precisi, vedremo se riuscirà ad avvicinarsi, perché il rilievo che ci viene fornito è quello al passaggio sul traguardo, ma in questo momento secondo me è ancora un po' più vicino. Quanto può essere importante, Alessandro Gargantini, anche mentalmente per Leclerc, cercare di raggiungere Verstappen, liberarsene subito ed entrare subito in top 5 dopo la qualifica, dopo l'errore di ieri, dopo le sue mortificate parole?
1: Sì, forse mortificate o ben oltre, no? Quello che è stato un errore, che nel cercare un giro veloce, una pole position può starci, quindi in questo momento avrà motivazioni surplus, un surplus di motivazioni. In questo momento si trova molto molto vicino a Verstappen ed è il suo prossimo obiettivo.
0: E ci sta per arrivare, perché siamo adesso all'ultima curva, non è lontano, è a mezzo secondo, dunque ha la possibilità di utilizzare il pulsante overtake effettuato, questo utilizzo con sagacia in precedenza nel duello contro Oscar Piastri. Vediamo come andrà a gestire, adesso è ancora un po' troppo lontano rispetto a Verstappen, vedremo se magari in trazione in salita potrà cercare di avvicinarsi, ma probabilmente il giro buono sarà il prossimo, a meno di un errore di Verstappen, perché adesso è ancora troppo lontano e dovrà pazientare per un'altra tornata il pilota monegasco della Ferrari per cercare di attaccare Verstappen. In ballo, lo ricordiamo, la sesta posizione di Leclerc, ma soprattutto la quinta posizione di Verstappen. Non sembra essere in ballo al momento invece la leadership di George Russell, che ha 3 secondi e mezzo e continua a girare comunque su dei tempi interessanti, 23.5 Russell, 23.5 Hamilton, 23.8 Antonelli, 23.3 Norris che sta lì più veloce di tutti in questa tornata, 24.3 addirittura Verstappen, 23.8 Leclerc che gli ha rosicchiato di fatto mezzo secondo e appunto è a 6 decimi. Ci proverà probabilmente all'inizio del prossimo giro. Siamo arrivati ad un sesto di gara, voi direte come hai fatto a fare i conti, è semplicissimo perché i giri sono 66, siamo al giro numero 11, ascoltiamo Verstappen. Ho dei problemi anche in rettilineo con queste gomme, sto avendo tanti tanti problemi, è veramente strano quello che sta succedendo. Fatto sta che Leclerc gli è arrivato sostanzialmente negli scarichi, e mentre c'è Lewis Hamilton che si ferma già ai box, attenzione, giro numero 12, prima sosta ai box per quello che riguarda i big, ma prima sosta ai box per un cambio gomme in assoluto, ed è quella della Ferrari di Lewis Hamilton che monta gomme dure nuove. Evidentemente, Paolo, è stato calcolato che rientrerà in pista non nel traffico e si decide di affidare, diciamo, il tutto alla sagacia tattica nella gestione delle gomme di Hamilton e di allungare il secondo stint.
2: Sì, assolutamente sì, e poi sfruttando appunto le gomme hard, che dovrebbero essere quelle che risentirebbero di meno del degrado termico, quindi quantomeno molto più in là. Perciò l'idea è, nonostante sia fallita fondamentalmente, bisogna dire, la strategia iniziale di sfruttare al meglio le gomme soft, in questo modo stanno cercando di recuperare con uno stint lungo sulle hard.
0: E adesso bisognerà vedere quello come risponderà la Mercedes. Infatti George Russell, il ingegnere di pista di George Russell gli dice: Lewis è entrato ai box, e Russell con grande flemma gli risponde: probabilmente è su una strategia a 3 soste, non credo, ma di certo, Alessandro Gargantini, adesso sarà interessante vedere se la Mercedes si coprirà e dunque fermerà anche Russell per evitare un undercut, oppure se tira dritto e si ferma, scelgono di coprirsi e dunque sosta ai box per George Russell immediata. E questa è stata una bella mossa da parte della Ferrari, perché con la mossa del cavallo, con l'idea di fermare, costringe tutti quanti a fermarsi alla stessa maniera, e dunque di fatto la strategia, come diceva giustamente Paolo Filisetti, di partire con le gomme soft nonostante fosse fallita, in questo caso rimetti tutto quanto in paro costringendo gli altri a fermarti. Grande chiamata da parte del box, Alessandro.
1: Assolutamente, grande chiamata, e questo libera anche la strada davanti a Leclerc, perché abbiamo visto che anche Verstappen si è fermato essendo partito con le soft, e in questo momento Leclerc si trova alle spalle di Norris e Antonelli nella posizione di migliorare ancora la sua classifica. Quindi è stata una mossa molto ben ponderata, che va un po' a compensare anche il fatto di essere partiti con le soft, quindi rispondendo con le hard.
0: Grande chiamata da parte della Ferrari, che ha gettato un amo al quale tutti quanti hanno obbligatoriamente dovuto abboccare. Adesso la nuova situazione vede Kimi Antonelli, che non si è ancora fermato, al comando con 2 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Lando Norris. In terza posizione c'è Leclerc, che adesso ha pista libera. Quarto è Piastri, quinto Russell, che è il primo di quelli che si è fermato. Russell che ha 1,5 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, che essendosi fermato un giro prima, comunque, anche se non ha perfezionato l'undercut, gli ha guadagnato parecchio, dobbiamo dire, e adesso sono a parità di gomme. Quindi Hülkenberg, Ajar, che si è esibito in una serie di sorpassi molto interessanti a centrogruppo, al momento occupa l'ottava posizione, Verstappen, che però si è fermato, e Lindblad. Ai box anche Lando Norris, che occupava la seconda posizione, ancora pista libera dunque per Leclerc. Lando Norris che riprende in questo momento la via della pista, 2 secondi e 2, velocissimo il pit stop per il box della scuderia di Woking. È passato Russell, è passato anche Hamilton, dunque rientrerà al sesto posto il campione del mondo in carica, perché non credo che Ajar riuscirà a raggiungerlo. È così, dunque pista libera anche per Lando Norris, e adesso davanti restano i tre che non si sono ancora fermati: Antonelli, Leclerc e Piastri. Quindi Russell, Hamilton e Norris, che sono primo, secondo e terzo virtualmente, anche se però, come detto, non si sono ancora fermati. E adesso, Paolo Filisetti, bisognerà vedere cosa decideranno di fare in Mercedes e anche in Ferrari, cioè fermarsi adesso oppure paradossalmente cercare di allungare per avere poi degli stint più brevi e magari sperare in una safety car.
2: Bisogna vedere chi vuole lanciare per primo l'amo di questi tre, perché così come è avvenuto da parte della Ferrari per quanto riguardava Hamilton, adesso i primi tre si trovano nella medesima condizione di gomme in termini appunto di giri percorsi, e sarà molto interessante vedere chi sarà il primo a prendere l'iniziativa.
0: Insomma, George Russell non era proprio contentissimo di essersi fermato. Ha detto: stavo gestendo le gomme, perché mi avete fermato? Mi esponete al rischio Kimi. Kimi viene fermato adesso ai box a sua volta. Quindi in questo caso si fermerà anche Piastri. Io credo che sia stata effettuata una scelta basata sulla parità di opportunità per i piloti e non nel tentativo, diciamo, per non incorrere nel rischio di creare favoritismi, perché sostanzialmente con Antonelli potevi anche andare un po' più lungo e diversificare. Così non è stato. Si ferma Antonelli, si ferma anche Oscar Piastri, e di fatto adesso il leader della gara è Leclerc, che al giro numero 15 è l'unico che non si è ancora fermato ai box. Alle sue spalle Russell, Hamilton, Antonelli, Norris e Verstappen, che virtualmente sono primo, secondo, terzo, quarto e credo anche quinto, perché se Leclerc si ferma adesso finisce di sicuro dietro a Verstappen, che si è fermato prima e dunque gli ha effettuato comunque un sontuoso undercut. Antonelli, Leclerc si fermerà intanto nel prossimo giro. Antonelli è stato però fermato anche perché il rischio era quello che gli andasse sotto Norris. Infatti Kimi Antonelli è rientrato in pista al quarto posto, ma Norris gli si è avvicinato, ha accorciato molto. E ribadisco, la chiamata della Ferrari, oltre ad aver smarcato da una situazione diciamo potenzialmente perdente Lewis Hamilton, ha innescato un effetto domino interessantissimo, Alessandro.
1: Sì, assolutamente, si sono un pochino tutti allineati alla scelta delle gomme hard, ad eccezione di Verstappen, che ha scelto anche perché non è
0: allora Alessandro Gargantini saggiamente si è interrotto perché stava parlando Leclerc, il quale è stato richiamato ai box. Lui ha detto: ma ragioniamo, non fermiamoci, aspettiamo. Gli è stato fatto fare un altro giro, dice: intanto resta fuori e poi vediamo, ragioniamo, perché Leclerc ha detto: con queste gomme sto andando bene, perché fermarsi, Alessandro?
1: Assolutamente, volevamo sentire cosa diceva al suo box Leclerc. Ha senso per lui rimanere il più possibile in pista con la pista libera davanti a lui e vedere un attimino come si comportano le gomme con aria pulita. Intanto si è fermato anche Jar e stavamo, vediamo se anche per Jar vengono messe le gomme medium. No, Jar riparte con le hard, a differenza di Verstappen che è l'unico che dopo il pit stop ha le gomme medium, mentre gli altri hanno tutte le hard.
0: Tutti hanno smarcato di fatto la mescola, il gioco della doppia mescola, tutti quelli che si sono fermati ovviamente, perché Verstappen ha montato la media, sì, ma partiva con le soft, dunque di fatto l'ha già smarcata. Io credo che avrà bisogno comunque di una hard per finire la corsa, perché è stato, si è fermato al giro numero 13 e io credo che anche se facesse tanti giri con questo, con queste gomme, probabilmente avrà comunque bisogno di una hard per chiudere. Fatto sta che siamo nel corso del giro numero 16, è successo tanto, ci sono state soste ai box, c'è stato azione, Leclerc viene nuovamente richiamato ai box, vedremo se si va a fermare, ma di fatto Leclerc comanda e non si è ancora fermato ai box. In seconda posizione c'è George Russell che guida virtualmente la corsa con un vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton abbastanza risicato. Si ferma adesso però Leclerc ai box, dunque seguiamo il pit stop di Leclerc, così almeno poi dopo, quando rifaremo effettivamente il completo resumé della classifica, abbiamo anche la situazione definita. Gomme dure per Leclerc che prende adesso la via della pista, potrebbe finire tra le due McLaren, anzi no, tra Verstappen e Piastri, così a occhio e croce, perché Piastri è là dietro, Verstappen è davanti, sì è così. Allora, abbiamo la situazione definitiva dopo 17 giri e soprattutto dopo che tutti quanti hanno effettuato la loro prima sosta. Comanda Russell con la Mercedes, in seconda posizione c'è Lewis Hamilton con la Ferrari, al terzo posto c'è Antonelli con l'altra Mercedes, quindi Norris con la McLaren, Verstappen quinto con la Red Bull, Leclerc che ha conservato la sesta posizione nei confronti di Verstappen, Piastri è settimo, Lindblad, Berman che non si sono ancora fermati sono ottavo e nono e Hajar decimo con l'altra Red Bull a chiudere la zona punti. Si ritira Valtteri Bottas, problemi per la Cadillac, gli è stato detto abbiamo un problema con la vettura, ritiriamoci, problemi di gioventù per una squadra giovanissima, esordiente in Formula 1 quest'anno, squadra americana con alle spalle la General Motors, ma emanazione per quello che riguarda l'aspetto sportivo della famiglia Andretti. E adesso la curiosità è quella di vedere il ritmo con le dure di tutti quanti, perché i long run che sono stati fatti, a parte che sono stati medium run, neanche più di tanto,
2: esatto,
0: long, Paolo, il venerdì, sono stati fatti in maniera molto marginale con le gomme dure, c'è anche chi non l'ha messa proprio, e soprattutto con delle temperature comunque più basse, perché siamo a 50 gradi, ce n'erano 48 nella FP2.
2: Esatto, quindi l'incremento delle temperature ha scompaginato sicuramente le carte e ha reso meno utilizzabili i dati raccolti, quindi in questo momento sicuramente le squadre stanno andando, non voglio dire a tentoni, ma certamente guardano giro per giro quello che è il degrado, ascoltando anche quella che è la sensazione dei piloti, anche se poi alla fine ovviamente il muretto ha tutti i dati per poi procedere alla decisione di quando effettuare la sosta, come abbiamo visto nel caso di Leclerc che è intenzionato a proseguire, l'hanno fatto proseguire per un giro, ma in quel giro hanno valutato comunque che il degrado gomme successivo avrebbe comportato una minore performance della vettura.
0: E dunque è stato fermato anche per difendere la posizione nei confronti di Oscar Piastri, perché è chiaro che ne puoi avere di più, Alessandro, ma se poi finisci dietro e devi risuperarlo, cosa, operazione già avvenuta peraltro in precedenza, si perde un sacco di tempo.
1: Si perde un sacco di tempo. Abbiamo sentito prima Russell paradossalmente lamentarsi perché non chiamavano Antonelli box per compiere la stessa scelta nel passaggio alle hard, ma abbiamo visto che lasciare in pista due giri in più Antonelli ha fatto perdere dai 3 ai 4 secondi al pilota italiano rispetto al pilota inglese, quindi di fatto Antonelli ha subito il fatto di mentre il compagno di squadra si lamentava di essere rimasto in pista due giri in più.
0: Ora sappiamo che i piloti, e lo diciamo, l'abbiamo detto anche ieri, Paolo Filisetti, con tutto l'affetto del mondo, sono delle bestie strane che vedono dei complotti un po' dappertutto, no? Soprattutto in pieno dell'adrenalina della corsa. È evidente che nella Formula 1 moderna di questi ultimi vent'anni, mi viene da dire, fermarsi prima a parità di condizioni conviene sempre rispetto a quello che succedeva negli anni 2000, quando invece andava di moda l'overcut, no?
2: Certo.
0: C'era Schumacher che restava in pista uno, due, tre giri di più rispetto agli altri, ma lì c'erano anche rifornimenti, faceva giri veloci a manetta per poi superare. In questo caso Russell aveva tutto l'interesse a fermarsi prima e così è stato poi anche testimoniato dai fatti.
2: Certo, assolutamente, quindi lui vedeva in un potenziale diciamo complotto ai suoi danni il ritardato rientro, la ritardata sosta di Antonelli. Però conosciamo che però anche Russell, senza volerne parlare male, è uno che tende sempre a vedere il complotto e a lamentarsi un po' tanto dall'abitacolo. Le sue esternazioni le conosciamo.
0: Sì, diciamo che è uno che insomma spesso e volentieri trova il modo di esternare il proprio disappunto, non sempre ha ragione. Ecco, mettiamola così. Giro numero 19. Resumé, Russell con la Mercedes comanda un secondo e 9 di vantaggio nei confronti di Hamilton. Tra Hamilton e Antonelli ci sono 5 secondi e 1, segno che comunque questa Ferrari funziona a Barcellona, che è un'università dell'automobilismo per quello che riguarda l'aspetto tecnico delle vetture. Questo aggiornamento ha evidentemente funzionato, la macchina tiene il passo della Mercedes. A quarta posizione c'è Lando Norris a 2 secondi e 2, abbiamo detto, della terza posizione di Kimi Antonelli. Quarto è Norris, quinto è Verstappen e sesto è Leclerc. Leclerc che ha perso tantissimo da Verstappen, adesso addirittura 7 secondi e mezzo nei confronti del pilota della Red Bull, ma sta andando molto forte perché nell'ultimo passaggio Leclerc ha girato in 1.21.9, Verstappen in 1.22.5, segno che gli ha recuperato sostanzialmente 6 decimi. Ricordiamo che Verstappen poi è su gomma media a differenza di tutti quanti gli altri che sono su gomma hard. Ascoltiamo un attimo con la Pinto.
3: Switch cars.
4: Hyphen. So into turn four, please. Turn four, switch the cars.
3: It's one of the signals, but they're pushing.
0: A Colapinto viene detto di invertire l'ordine con il compagno di squadra, Gasly e Colapinto. All'epoca erano Colapinto dodicesimo, Gasly tredicesimo, di farlo in curva 1. Lui nel frattempo evidentemente è arrivato in curva 1 e dice: ma perché? E dice: no, fallo in curva 4 adesso. E Colapinto si è lamentato, ha detto: ma come, è più di un secondo dietro di me, non sto neanche spingendo, perché bisogna fare questa cosa? E poi alla fine comunque ha rispettato l'instruction, l'ordine, e così ora Gasly è dodicesimo, Colapinto è tredicesimo. Ma stavamo dicendo, uno sguardo ai tempi: Leclerc nell'ultimo passaggio ha girato in 21.9, sostanzialmente è stato il più veloce di tutti quanti. Russell 22.5, Hamilton 22.6, Antonelli 22.0, ha recuperato mezzo secondo nei confronti di Hamilton. Norris in 22.2, Verstappen è stato lento 22.8, Leclerc che ha abbassato ancora il ritmo in quest'ultimo passaggio in 1.21.7. Charles Leclerc in questo momento è il pilota più veloce in pista, ha guadagnato 9 decimi in questo passaggio su Verstappen, che però evidentemente sta gestendo le gomme, dunque non spinge al massimo. Quanto è grande, Alessandro Gargantini, il rammarico per come è andata la qualifica di ieri?
1: Ah certo, è assolutamente enorme, perché abbiamo visto la prestazione di Hamilton, che la Ferrari era molto competitiva, poteva lottare per la pole position, e sappiamo tutti che se fosse partito in prima fila Leclerc avrebbe avuto davanti a sé una corsa completamente diversa.
0: Invece in questo momento è sesto, ha la possibilità di andare a riprendere Verstappen. Il problema è che il distacco è già importante, perché Leclerc in questo momento, dopo 21 giri, ascoltiamo Antonelli.
5: Hey, firm Kimi. Good lap times.
0: Antonelli chiede al suo box: è ok se spingo? Va bene se sto spingendo? Il suo ingegnere di pista gli ha detto, Pete Bonington: sì, va bene, sono buoni i tempi sul giro. E a questo punto potremo vedere anche quello che sarà il potenziale di Antonelli, visto che è stato Paolo Filisetti, gli è stato concesso di spingere probabilmente per mettere pressione a Hamilton.
2: Direi assolutamente di sì, perché in questo momento Hamilton è in una situazione quasi indisturbata, certamente non riesce a impensierire Russell, però nello stesso tempo a sua volta non è impensierito in questo preciso istante da Antonelli. Antonelli ha chiesto a Bonington, perché questo spiega anche quello che dicevamo poc'anzi, cioè le temperature estremamente elevate hanno reso tutti prudenti, i team, anche nei team radio che noi non sentiamo, probabilmente impostano un passo gara in maniera tale che la gomma duri il più possibile, proprio per garantirsi un minimo margine. Per questo motivo che il bolognese ha chiesto al suo ingegnere di pista: posso spingere adesso? E gli ha dato risposta affermativa, guardando appunto quelli che sono i livelli dei tempi.
0: E dando uno sguardo al monitor dei tempi, è chiaro che questo dialogo ha portato dei risultati, perché nell'ultimo passaggio Antonelli ha girato in 22.1, per darvi un'idea, Russell in 22.5 e Hamilton, che lo precede, in 22.7. Antonelli ha recuperato 6 decimi a Hamilton in questo parziale, ma il pilota più veloce in pista continua ad essere Leclerc, che ha girato in 21.5. Sta facendo una gara tutta nervi, tutta rabbia, il pilota della Ferrari, che però, come dicevamo, per il fatto di essere partito dietro e di aver girato tanto nel traffico e anche per aver ritardato la sosta, in questo momento paga 18 secondi dopo 23 giri, poco meno di un secondo al giro. Dove può Alessandro Gargantini realisticamente arrivare Leclerc, al netto di eventuali ovviamente safety car che non possiamo preventivare, solo di ritmo?
1: Ma siamo ancora in una fase comunque iniziale della corsa, abbiamo visto anche le categorie minori che molto facilmente si sono creati dei delta nell'uptime. Vediamo anche adesso che c'è spesso un secondo tra Hamilton e Leclerc, quindi lo spazio per recuperare c'è, la gara è ancora molto lunga. Sicuramente potrà ambire al podio Leclerc se continuerà di questo passo, poi bisogna vedere l'evolversi della gara, ma non sono precluse le possibilità di Leclerc di migliorarsi ulteriormente.
0: Un Leclerc che in questo momento, ricordiamo anche questo, è tra i piloti di vertice quello che ha gomme più fresche, perché le sue gomme hanno 5 giri in meno di anzianità rispetto a quelle di Hamilton, 4 in meno rispetto a quelle di Russell e Verstappen e 3 in meno rispetto a quelle di Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Intanto Lewis Hamilton è ancora a 2 secondi da George Russell, continuano a girare più o meno sugli stessi tempi e continua ad essere, diciamo, una prestazione molto solida per molto quello che solida. Riguarda la Ferrari. Antonelli è a 4 secondi e 9 da Lewis Hamilton in terza posizione. In quest'ultimo passaggio gli ha recuperato, non lo sappiamo ancora, un altro mezzo secondo, perché ha girato in 22.4 mentre l'altro era in 22.9, e di fatto adesso è a 2 secondi, vi chiedo scusa, è a 2 secondi e 9, non a 4 secondi, avevo letto la riga sbagliata del monitor dei tempi. Si sta avvicinando a grandissimi passi Kimi Antonelli a Lewis Hamilton. Poi c'è Norris che è quarto a 7 secondi e 3, neanche lui è particolarmente lontano, se così vogliamo dire, da George Russell, perché i primi 4 sono raccolti in appena 7 secondi. Poi c'è un po' di distacco, Verstappen quinto e Leclerc sesto. Leclerc in quest'ultimo passaggio in 21.8 contro il 22.8 di Verstappen gli ha recuperato un altro secondo secco, adesso è a 3 secondi. Diciamo che si sta ricompattando tanto il pacchetto. Alessandro Gargantini, secondo te Russell sta gestendo in questo momento, conscio del fatto che non ha senso per lui spingere, oppure ci sono gli altri piloti dietro che sono più veloci di lui?
1: Ma possiamo dire che Russell sta tenendo un atteggiamento abbastanza conservativo, non sanno bene come sarà nel proseguimento della corsa il degrado delle gomme, quindi può permettersi un atteggiamento conservativo chiaramente, e Hamilton sta facendo la sua corsa su Russell. I piloti che invece hanno da guadagnare, nel caso di Antonelli, nel caso di Leclerc, in questo momento spingono un po' di più perché vedono che hanno il margine, stanno guadagnando nettamente e vediamo i distacchi che si stanno riducendo. Potrebbe essere realmente un atteggiamento troppo conservativo e prudente di Russell e Hamilton, e questo veramente porterebbe un ricompattamento dei primi.
0: Una delle mie scene preferite, del mio film preferito, Caccia Ottobre Rosso, c'è il capo dei sottomarini americani che, mentre rincorre il sottomarino russo, dice: è sempre molto difficile capire quando fermarsi in una gara di resistenza. È un po' questo quello che sta succedendo, Paolo Filisetti.
2: Direi proprio di sì, ma anche perché stiamo vivendo uno stint intermedio, uno stint decisamente lungo, perché tutti, poi tranne appunto Verstappen, hanno montato le gomme hard, quindi è uno stint da un lato di studio, dal lato di cercare di non essere troppo conservativi, come faceva prima notare Alessandro, per mantenere comunque un ritmo valido e non farsi assorbire, come tu useresti delle parole legate al ciclismo, farsi assorbire per riprendere dal gruppone fondamentalmente.
0: E quindi è tutto quanto un esercizio di gestione, ce l'avevano detto del resto i piloti, anche lo stesso Kimi Antonelli ieri ci aveva detto dopo la qualifica, sarà tutta una questione di gestione per quello che riguarda l'usura degli pneumatici e di velocità degli stint. E dunque in questo momento si lavora più con il cronometro che con il pedale e con il freno. Comanda Russell, 2 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale a sua volta 2 secondi e 2 di vantaggio su Antonelli, quindi Norris a 1 secondo e 7 da Antonelli, Verstappen con le medie quinto con la Red Bull staccato di 7 secondi e 6 da Lando Norris. Negli scarichi di Verstappen sta arrivando Leclerc, che adesso ha rallentato un po' anche lui, ma comunque ha guadagnato nel passaggio precedente 4 decimi, anche in questo passaggio comunque 4 decimi nei confronti di Verstappen, anche se i tempi si stanno alzando un po' per tutti, perché Russell ha girato in 23.0, Hamilton in 23.2, Antonelli in 22.6, Norris in 22.4, 23.0 per Verstappen, 22.6 per Leclerc, 23.0 per Piastri. Si gira sostanzialmente un secondo più lenti rispetto a quanto si girava in precedenza. Probabilmente qui sono anche i grilli parlanti dal muretto dei box che dicono ai piloti: ok, il paese dei balocchi, vi divertite a spingere, ma tenete presente che queste gomme dovete farci ancora tanti tanti giri, e realmente non sappiamo quanto possiamo andare avanti, perché con queste temperature, con queste gomme, non abbiamo avuto la possibilità di avere un riscontro reale nella FP2. 2 secondi e 6 il vantaggio di Russell nei confronti di Lewis Hamilton. Si è avvicinato Antonelli adesso, che come detto era stato il più veloce in pista nel passaggio precedente, e adesso ha 1 secondo e 7 da Hamilton. Sentiamo Russell che dice che il frontale, diciamo, sento il frontale un po' sbilanciato, soprattutto io immagino in frenata, potrebbe essere un segno di usura degli pneumatici anteriori, Paolo?
2: Beh, può anche essere, sì, perché se tu hai un frontale, diciamo, meno stabile, questo sicuramente può essere dovuto all'usura.
0: E dunque, insomma, non sente perfetta la macchina il pilota della Mercedes, anche se comunque sta riallungando nei confronti di Lewis Hamilton, ma più che altro credo che sia Hamilton che rallenta, perché nell'ultimo passaggio Russell 22.9, Antonelli 22.6, Hamilton 23.3. Dobbiamo anche dire che Hamilton è stato il primo a fermarsi con queste gomme hard, per cui probabilmente il momento della gestione arriverà per lui prima rispetto ad altri, però bisogna anche tener conto di quello che sta facendo Lando Norris. Ne abbiamo parlato poco della McLaren fino a questo momento, ma zitta zitta la macchina del campione del mondo Alessandro Gargantini è lì, è a un secondo e sei da Antonelli, gira più o meno sugli stessi tempi, non possiamo tirarlo fuori dalla lotta per il podio neanche lui, Alessandro?
1: Sì, è in diciamo in stretta competizione con Antonelli. Tra l'altro sappiamo che Antonelli ha chiesto al suo box se poteva spingere un po' più di Russell, quindi il ritmo che sta tenendo Antonelli è abbastanza elevato, anche se confrontandolo a quello di Russell. Di conseguenza il fatto che Norris riesca a rimanere in scia a meno di 2 secondi di Antonelli le pone a favore del fatto che anche la sua McLaren, mentre quella di Piastri è un pochino più in difficoltà, si trovi in una situazione assolutamente attiva per competere per il podio.
0: Hamilton viene richiamato nuovamente ai box al giro numero 28 e questo ci fa capire che ci sarà quasi certamente una strategia sulle tre soste per Lewis Hamilton, perché 38 giri con un set di gomme non ce le fai, gomme medie nuove per Lewis Hamilton che riparte adesso dai box, ma i suoi tempi si stavano alzando decisamente, lo abbiamo visto, i tempi si stavano alzando, stava arrivando Antonelli, il quale era tra l'altro motivato a spingere anche perché Norris dietro, come abbiamo appena detto, spinge, quindi doveva per forza di cose correre. E dunque Hamilton si ferma per la sua seconda sosta, rientra in pista in settima posizione, la nuova situazione vede George Russell al comando con un vantaggio di 3 secondi e 9 nei confronti di Kimi Antonelli, dunque due Mercedes davanti a tutti. Al terzo posto c'è Norris con la McLaren, quarto è Verstappen con la Red Bull, quinto è Leclerc con la Ferrari, i cui tempi si sono alzati ma continua costantemente ad essere più veloce di Verstappen, adesso si è portato addirittura a 1 secondo e 8 dal 4 volte campione del mondo. Seguono Piastri, Hamilton per l'appunto settimo, Hajar, Lawson e Hülkenberg. Gara a questo punto diventa tutta quanta d'attacco per Lewis Hamilton, a Paolo Filisetti.
2: Assolutamente sì, infatti la scelta delle gomme medie testimonia questo, sicuramente è una gara in attacco, lo si vede, ma lo si vede da subito, cioè già guardando le immagini in questo momento si ha l'impressione anche di una determinata stabilità della macchina, di un grip dato anche da come queste gomme entrano facilmente appunto in temperatura, sicuramente meglio e più rapidamente rispetto alle hard. È una gara veramente interessante da guardare.
0: Una gara interessante, una gara che è diventata una partita a scacchi anche, perché c'è una diversificazione delle strategie tra i piloti di vertice, mentre intanto, attenzione, perché c'è Hamilton che è in scia a Piastri e potrebbe anche tentare l'attacco. Hamilton che ha gomma più fresca rispetto ad Oscar Piastri, che non si è ancora fermato per la seconda volta, in mezzo anche un doppiaggio. Sentiamo Russell.
4: To update, Lewis will be on a 3. We are still racing at Norris, so we need to keep these lap times going.
0: Allora, Lewis Hamilton nel frattempo ha passato Piastri e dunque si è portato in sesta posizione. Quello che avete sentito era l'ingegnere di pista di George Russell che lo ha aggiornato sulla situazione, gli ha detto in buona sostanza: update, Hamilton è su una strategia a tre soste, ma tu continua a fare i tempi che stai facendo, perché la nostra corsa in questo momento è anche su Norris, che è in terza posizione. Segno che, diciamo, in casa Mercedes tengono d'occhio tutte quante le possibili eventualità, ma attenzione perché Kimi Antonelli nell'ultimo passaggio ha recuperato 1 secondo e 1 nei confronti di Russell. Adesso siamo a 2 secondi e 2 tra i due piloti della Mercedes, 23 e 2 il tempo di George Russell, 22 e 0 il tempo di Kimi Antonelli. Ascoltiamo Antonelli. Antonelli che però spinge forse troppo, perché il suo ingegnere di pista Bonington gli ha appena detto: track limits, occhio, abbiamo avuto una bandiera bianconera, dunque ultimo avvertimento, dopodiché saranno 5 secondi di penalità. Sosta ai box anche per Verstappen, anche lui strategia sulle tre soste a questo punto, al giro numero 30, un pit stop lento peraltro, vengono montate gomme dure sulla sua macchina e non credo che riuscirà a fare 36 giri neanche lui con queste gomme. Ha già usato tutte e tre le coperture Max Verstappen, che adesso rientra sul tracciato, vediamo in che posizione potrebbe essere settimo, perché credo che Ajar non riuscirà in qualche maniera a sopravanzarlo. Una nuova situazione al giro numero 30 e non siamo ancora a metà gara, cari amici degli ascoltatori. George Russell comanda con 1,8 secondi di vantaggio nei confronti di Antonelli, che gli ha rosicchiato 6 decimi anche in quest'ultimo parziale. Antonelli 22,6, gran tempo peraltro. In terza posizione c'è Lando Norris a 3,4 secondi da Antonelli. Quando Antonelli ha ripreso a spingere, Norris si è riallontanato. Quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari, che non si è ancora fermata per la seconda volta, a differenza di Lewis Hamilton, che è il primo di quelli che hanno fatto due soste, ed è quinto a 3,3 secondi da Leclerc. Quindi Piastri, Verstappen, anche lui ha già effettuato due soste, Ajar, Lawson e Gasly. Alessandro Gargantini, ci siamo diciamo dilungati sulla cronaca perché era giusto farlo, ma bisogna tornare su quel team radio importante di Pete Bonington a Kimi Antonelli, che gli parla di track limits. Si è avvicinato tantissimo, adesso è addirittura 9 decimi da George Russell e Kimi Antonelli, però questa spada di Damocle potrà importarci quanto? Importargli quanto?
1: Ma sicuramente è un avvertimento di non violare i track limits, però adesso lui che vede nel suo mirino il compagno di squadra spingerà moltissimo. Sappiamo che Russell si è lamentato perché aveva l'anteriore instabile, girava come Hamilton su ritmi più alti, ci chiedevamo se fossero ritmi conservativi, ma di fatto Hamilton poi si è fermato, e in questo momento sembra che Russell sia maggiormente in difficoltà nei confronti di Antonelli. E adesso bisognerà vedere come gestisce la chiamata ai box la Mercedes, perché in teoria darà la priorità al pilota che è davanti. Dovesse chiamare adesso Antonelli molto probabilmente si troverebbe davanti.
0: Mi hai letto nel pensiero, perché stavo proprio per fare questa domanda a Paolo Filisetti, ovvero sia adesso come si comporta la Mercedes. È chiaro che se non vuoi fare favoritismi la regola quella è altrettanto chiaro però che c'è anche il fattore Hamilton da tenere in considerazione, che si è già fermata ai box, no Paolo?
2: Sì, assolutamente sì, e quello che stavo notando è appunto che la Ferrari sinora ha fatto delle chiamate estremamente precise per quanto riguarda la gestione dei pneumatici. In questo momento chi è un po' imperfetta e deve decidere rapidamente è proprio la Mercedes, perché si potrebbe trovare con una chiamata errata in una situazione in cui penso che Toto e i suoi ingegneri non si vorranno trovare.
0: Eh sì, perché adesso Antonelli è arrivato, è a 0,5 secondo nei confronti di George Russell, si lotta per la prima e la seconda posizione, 23,3 per Russell, 22,8 che gli ha recuperato per Antonelli, che gli ha recuperato un altro 0,5 secondo. Intanto inversione di posizioni tra le due Ferrari con Leclerc che lascia passare Hamilton. È evidente che in questo caso c'entrano le strategie e non ha senso per Leclerc far perdere tempo a Hamilton, che è su un'altra corsa. Ascoltiamo Hamilton.
6: Do you know what time you need to do? 20.9, Charlie is in forward, you have a different strategy.
0: Fatemi sapere che tipo di tempo sul giro deve fare, devi girare in 20,9. È stato detto questo a Lewis Hamilton, proprio tempo preciso al decimo per Hamilton, che è in grado evidentemente di farlo, ma adesso bisogna concentrarsi sulla lotta tra le due Mercedes, perché Russell e Antonelli sono in prima e seconda posizione. Bisogna anche dire che non puoi neanche, diciamo, cioè diventa un rischio fermare questi piloti adesso, perché poi significa anche tu finire su una strategia sulla tre soste. Quindi insomma non siamo ancora a metà gara, Antonelli ne ha palesemente di più del compagno di squadra, l'ingegnere di pista di Leclerc Brian Bozzi, lo ringrazia per l'ottimo lavoro di squadra. E io credo che adesso sul rettilineo ci sarà il tentativo di attacco di Kimi Antonelli nei confronti di George Russell, perché è molto vicino, appena 4 decimi. Ha avuto una buona accelerazione Russell in uscita dall'ultima curva, ma Antonelli è lì vicino, si difende coprendo l'interno. Russell, Antonelli si fa vedere all'esterno, vedremo se andrà adesso ad incrociare con Antonelli, che sembra di averne di più in trazione, si mette all'esterno, copre però successivamente anche l'esterno Russell nei confronti di Antonelli. È lotta vera tra i due piloti della Mercedes, con Antonelli che sembra in questo momento il favorito per la vittoria. Vi ho visti sghignazzare voi due, non fate finta che non vi stavo guardando, Paolo Filisetti.
2: Beh, assolutamente sì, insomma vedere queste scaramucce tra Antonelli e Russell fa sorridere, ma anche perché ricordiamoci che ogni scaramuccia in pista poi porta anche delle conseguenze sui pneumatici. Io sto anche sorridendo in relazione a quelle che sono tutte le strategie che gli ingegneri stanno elaborando, perché più tu fai attacco e ti difendi da un attacco, più i tuoi pneumatici incominciano a soffrire ancora di più.
0: E quindi veramente diventa complicato adesso gestire questa faccenda per il muretto, tenendo presente che poi comunque in macchina ci sono i piloti. Il muretto può anche dire a un pilota rallenta o all'altro accelera, ma poi quello che fanno lo fanno loro. Sentiamo Antonelli.
6: Give me a reminder for track limits. Let's not take any risks.
0: Antonelli. Bonington dice: ricordati dei track limits, non prendere nessun tipo di rischio. Questo è un messaggio anche politico, secondo me gli viene detto non stare a rischiare di fare la frittata perché non è assolutamente il caso. Antonelli in questo passaggio passano nuovamente sul traguardo, è leggermente più lontano rispetto a Russell, mezzo secondo, un paio di decimi più distante rispetto alla tornata precedente. Abbiamo appena scavallato metà gara e le emozioni non sono assolutamente mancate in questo Gran Premio. Facciamo un rapido resumé: comanda George Russell, 6 decimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Kimi Antonelli, che gli è arrivato sotto e prima ha anche azzardato un accenno di manovra diversiva, diciamo così. In terza posizione, non lontano, perché non è lontano, c'è Norris con la McLaren, staccato di 3 secondi e 9. Quarto è Hamilton, che si è fermato una volta in più rispetto ai piloti che abbiamo appena citato, a 5 secondi e 8 di distacco nei confronti di Norris, e sta letteralmente volando, perché Russell ha girato in 23.4, Antonelli in questo passaggio in 23.7, 22.8 Norris, che si giova della battaglia tra le due Mercedes. Lewis Hamilton in 1.21.0, ma dovrà fermarsi obbligatoriamente un'altra volta Lewis Hamilton, dunque in questo momento deve andare forte. Ascoltiamolo.
6: Am I catching them? You are catching really well. Keep pushing.
0: Li sta prendendo molto bene, e quel really well era quasi romagnolo. Alessandro Gargattini ci ha strappato da risata.
1: Sì, era quasi romagnolo, perché vedono concretamente le Mercedes avvicinarsi. Non si capisce, parlo dal mio punto di vista, la strategia della Mercedes nel non chiamare Russell in questo momento, perché sta rallentando.
0: Ad Antonelli viene detto: stiamo in battaglia principalmente con Norris, che è 3 secondi e 9 dietro di noi. Si cerca di disciplinare la situazione tra i due. È chiaro che Antonelli in questo momento sta mordendo il freno, perché ne ha evidentemente di più nei confronti del compagno di squadra, che comunque ha abbassato i tempi, perché nell'ultimo parsel ha girato in 22.6, Antonelli ha girato in 22.7, Norris in 23.1, ha riperso qualcosa, adesso è a 4 secondi e 7 addirittura da Antonelli. Dietro Hamilton sta arrivando, ascoltiamolo Antonelli.
4: Let's not slow each other down, racing, we need to keep that gap to Norris nice and healthy, now at 4.3.
0: Ad Antonelli viene detto: non disturbatevi e non rallentate ingarellandovi tra di voi, perché qui l'obiettivo è cercare di tenere un distacco importante nei confronti di Lando Norris. Ma è altrettanto evidente, dicevo, che Antonelli in questo momento sta mordendo il freno, perché ne aveva di più e sa che ogni giro in più che passa dietro il proprio compagno di squadra, la differenza di rendimento tra le due vetture si appiattisce, perché a questo punto anche il consumo delle gomme va ad equipararsi e di conseguenza il rischio è importante. Ora, è vero che è importante tenere d'occhio Lando Norris, ma è anche vero che bisogna tener conto di Hamilton, per cui secondo me Alessandro Gargantini in questo caso arriva anche il momento della scelta del team Mercedes, perché insomma Hamilton sta arrivando a colpi di 2 secondi al giro, mentre intanto ci riprova Antonelli e si fa nuovamente vedere, Norris si ferma ai box, e questa potrebbe essere la mossa che scompagina tutto, perché la sosta ai box di Lando Norris a questo punto obbliga la Mercedes a coprirsi. E adesso chi fermi? In teoria Russell, che è davanti, in pratica quello più a rischio però è Antonelli. Alessandro?
1: Sì, però sappiamo che la politica sarà quella di dare la priorità alla macchina davanti, anche perché Russell si era lamentato della instabilità sul treno anteriore, di conseguenza molto probabilmente chiameranno Russell. Sta di fatto che anche in questa fase di gara hanno fatto perdere preziosi secondi ad Antonelli.
0: Preziosissimi secondi ad Antonelli, che adesso è lì a mezzo secondo da George Russell. È stato chiamato ai box proprio l'inglese della Mercedes, il leader della corsa, che dunque adesso si fermerà. Sono curioso di vedere questo giro che farà in area libera a Kimi Antonelli, che tempo riuscirà a fare. Negli ultimi parsieri ha girato sempre in un 22 alto per equipararsi ai tempi del compagno di squadra, perché non poteva passarlo. Fatto sta che Norris si è fermato in questo momento in sesta posizione, terzo è Hamilton, che non è lontano, è a 5 secondi e 4 da Antonelli, che vuol dire che quando si fermeranno le due Mercedes al comando della corsa ci sarà Lewis Hamilton, che sì, dovrà fermarsi, ma è anche vero che poi le Mercedes dovranno fare 30 giri con queste gomme, o per meglio dire Russell, che adesso entra in box, dovrà fare 30 giri con queste gomme e dovrà gestirle nel migliore modo possibile. E abbiamo visto che la sua gestione gomme è stata inferiore rispetto a quella di Kimi Antonelli, che infatti in finale distinta era più veloce. 2 secondi e 8 il tempo di George Russell, che rientrerà in pista, io credo potrebbe rientrare anche in quarta, quinta posizione. In questo momento è quarto, viene richiamato ai box anche Oscar Piastri, che si ferma, dunque sì, resterà, io immagino, in quarta posizione. Non credo che Verstappen possa raggiungerlo. Di certo rientra in pista davanti a Norris, che gli ha recuperato parecchio, perché adesso tra Russell e Norris ci sono 3 secondi. La nuova situazione vede Kimi Antonelli al comando davanti a Lewis Hamilton, staccato di 4 secondi e mezzo. Ascoltiamolo, Antonelli.
5: It won't be long, Kimi. Got a cover, Norris.
0: Non ci vorrà tanto per fermarsi, immagino questo il sottinteso. Dobbiamo coprirci nei confronti di Lando Norris. Fatto sta che, dicevamo, Antonelli è il leader della corsa e si fermerà a breve. In seconda posizione c'è Hamilton, che due soste l'ha già effettuate ma dovrà effettuarne una terza. Terzo è Leclerc, con una strategia simile a quella dei primi, e che 4-4 si è portato comunque a 15 secondi dal leader attuale della corsa, e dunque di fatto ha recuperato in questo stint almeno 4-5 secondi rispetto a quello che aveva inizio stint. Si ferma ai box Kimi Antonelli, vediamo dove andrà a piazzarsi. La sua battaglia in questo momento è con Norris per cercare di mantenere la virtuale seconda posizione alle spalle di George Russell. Si ferma ai box Antonelli, 2 secondi 8 erano stato il tempo impiegato per George Russell, non velocissimo neanche questo, 2 secondi 8 anche pit stop di Kimi Antonelli, e adesso diventerà veramente una battaglia sul filo dei centesimi per capire se il pilota bolognese riuscirà a rientrare davanti a Lando Norris. Nel frattempo passa George Russell sul traguardo, che lo passa, e Kimi Antonelli mantiene la posizione nei confronti di Lando Norris, anche se per pochissimo. Adesso attenzione, perché Norris ha già le gomme in temperatura a differenza di Antonelli e potrebbe cercare di attaccarlo. Sa Norris che potrebbe avere una e una sola possibilità di andarlo a passare. Adesso siamo in curva 3, sembra avere però una buona accelerazione, anche una scia davanti da Kimi Antonelli che potrebbe dargli una mano. Si sposta il doppiato, lo fa passare anche Lando Norris. Antonelli adesso è quarto, Russell è terzo, Norris è quinto.

0: cioè che loro hanno già effettuato il pit stop e invece Hamilton lo deve ancora effettuare. Quindi sicuramente una fase in cui, beh, adesso noi vediamo la Ferrari davanti, ma è virtuale.
1: La Ferrari davanti virtuale, è pur vero che Lewis Hamilton, Alessandro Gargantini, in questo momento sta facendo una gara da lepre e non, diciamo, da formica, se così vogliamo dire, conservatrice e parsimoniosa, e adesso questo è il momento per Hamilton di spingere quanto più possibile per cercare di portare questo vantaggio intorno ai 20-21 secondi. Non credo che ce la farà perché gli altri hanno gomme fresche, ma insomma di tenere questo passaggio quanto più grande possibile in attesa poi di una finale di gara nuovamente all'attacco. Alessandro?
2: Sì, anche perché adesso sarà molto difficile per Hamilton mantenere questo passo superiore rispetto ai diretti rivali che, come dicevi, beneficiano di gomme fresche.
1: Dai tutto in questi tre giri perché questa è la fase critica, questa è la nostra chance. Il messaggio dell'ingegnere di pista di Lewis Hamilton al suo pilota proprio sui titoli di coda, e noi torniamo direttamente allo studio ricordando che Hamilton comanda il campione della Catalogna davanti all'altra Ferrari di Leclerc che fra poco si fermerà ai box, e le due Mercedes di Russell e Antonelli. Studio.
3: Grazie Manuel, e noi prima di dare la linea ai colleghi dell'informazione aggiorniamo il tennis con Mattia Bellucci che si sta giocando l'accesso al tabellone principale sull'erba tedesca di Halle, 6-5 con servizio a disposizione per il tennista italiano opposto all'australiano Bolt. Adesso appunto GR1 Flash e poi sarà nuovamente Domenica Sport e soprattutto Formula 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
10: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
9: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
10: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda, e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento!
9: Dalle 10 alle 13.
10: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
9: Ovviamente su Radio 1.
10: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
9: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Medio Oriente vacilla l'intesa Stati Uniti-Iran, difficile la firma del memorandum nelle prossime ore nonostante l'ottimismo di Trump. Tra le questioni ancora da risolvere, la gestione dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco in Libano, le riserve di uranio. E tra i principali ostacoli di un accordo c'è anche la situazione in Libano, dove proseguono le operazioni militari israeliane mentre non si fermano gli attacchi da parte di Hezbollah. La corrispondente.
4: Israele è tornato a bombardare la periferia sud di Beirut, ha colpito un centro di comando, le informazioni parlano di almeno 3 morti, perché questa mattina di nuovo Hezbollah aveva lanciato razzi e soprattutto droni verso le comunità del nord del Libano, e questo è quel fronte aperto che Israele non vuole

0: chiudere fino a quando appunto la minaccia di Hezbollah non verrà del tutto eliminata per le comunità del nord, ma sappiamo che è anche un punto caldo per quanto riguarda l'accordo con l'Iran, perché se si arriverà a questo accordo, quando si arriverà a questo accordo, si chiede che vengano chiusi anche tutti quanti i fronti aperti, tra cui proprio quello libanese.
1: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Si è conclusa questa mattina l'assemblea costituente del nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. A scatenare le polemiche, le sue parole sul reato di femminicidio. Ascoltiamo.
3: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere.
2: Surreale negare il reato di femminicidio significa allontanarsi dalla realtà, commentano da Fratelli d'Italia. Il punto è la spinta a uccidere una donna perché inferiore, dice dalla Lega Giulia Buongiorno, che poi aggiunge: spero che Vannacci non abbia nostalgia del delitto d'onore. Questo è negazionismo patriarcale, attaccano dal PD. Angelo Bonelli, AVS, chiama in causa la Premier. Da Meloni, silenzio colpevole. Affermazioni gravissime anche per Italia Viva. Chiede più rispetto anche il papà di Ilaria Sula, la ragazza uccisa a Roma un anno fa dall'ex fidanzato. La tragedia di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate e poi ha gettato il suo corpo in un canale. Sarà la procura per i minori di Trieste a seguire l'inchiesta.
4: Loro hanno una casa grande, antica.
5: È uno degli abitanti di Sanstino di Livenza, nel veneziano, al microfono di Lucia Zorzi, a indicare quello che appare al momento il movente del delitto: il patrimonio familiare, probabilmente una lite su come gestirlo. Giovedì pomeriggio il delitto, scoperto in realtà solo ieri dopo la denuncia di un'amica che non aveva più notizie dell'insegnante di 53 anni, non sposata, viveva nella casa con il fratello e la sua famiglia in due diversi appartamenti. L'omicidio sarebbe avvenuto nella legnaia. Il corpo non è stato ancora ritrovato, nessuna traccia neanche del coltello da cucina che sarebbe stato usato dal ragazzo. Le ricerche proseguono con un elicottero e i sommozzatori. Il 17enne ha una frattura al polso e alcune chimosi, non si esclude quindi che ci sia stata una colluttazione con la zia. Il corpo lo ha poi caricato su una carriola, lo ha coperto con un ampio telone, ha attraversato una parte del centro di Sanstino di Livenza e poi lo ha portato al fiume, dove se ne è liberato. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Continua la ricerca delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dal rapimento al sequestro all'allontanamento volontario. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea, analizzati i cellulari delle ragazzine che avrebbero fornito elementi utili alle indagini, al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di sorveglianza della zona. Caro energia, con l'arrivo del caldo quest'anno la spesa dei condizionatori potrebbe superare i 400 euro a famiglia, lo ha calcolato Assium, l'associazione degli utility manager italiani. Pesano le temperature più alte rispetto al passato e il rincaro della bolletta. Ora il meteo, sole e caldo in tutta Italia, il punto con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Cardinali.
6: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
2: E noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
7: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Domenica Sport.
9: Ore 16 e 5 minuti, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Fabio Cardinali alla console. Tennis, Ben Shelton ha battuto Taylor Fritz 6-4, 2-6, 6-4, conquistando sull'erba il torneo di Stoccarda. Una bella sfida, derby statunitense tra il numero 5 e il numero 9, delle classifiche mondiali. Per ciò che riguarda Bellucci, si va al tie break, primo set contro l'australiano Bolt, in palio l'accesso al tabellone principale di Halle. Ma adesso è tempo di tornare alla Formula 1, al Gran Premio di Catalogna.
8: Eh sì, perché la Formula 1 è esattamente come il calcio: un gol, un evento gigantesco, può avvenire in qualsiasi momento. In questo caso è avvenuto mentre non eravamo in onda. Virtual safety car, perché si è fermata la macchina di Fernando Alonso nei pressi di curva 9, e a quel punto Lewis Hamilton ne ha approfittato per fermarsi ai box, sfruttando per l'appunto questo regime di semi-neutralizzazione. Ha cambiato le gomme e adesso comanda a parità di soste e con gomme più fresche rispetto a tutti quanti, a 20 giri dal termine, il Gran Premio di Catalogna, il che vuol dire che la Ferrari è al comando davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli, il che vuol dire che Lewis Hamilton si sta avvicinando alla prima vittoria in assoluto nella sua storia con la vettura del cavallino, perché ha le gomme più fresche di tutti quanti, perché non deve più fermarsi ai box al pari degli altri, e perché con la sua Ferrari sta volando. 20-1 nell'ultimo parziale contro il 20-7 di Russell e il 20-7 di Antonelli. Hamilton, Russell, Antonelli, questo al momento il podio. Incredibile quello che è successo in quei concitati istanti in cui l'ex ferrarista Fernando Alonso, che possiamo dire ha fatto un favore clamoroso ancorché involontario alla Ferrari, ha parcheggiato la sua ammutolita Aston Martin nella via di fuga di curva 9, neutralizzazione, la sosta ai box di Lewis Hamilton, grande chiamata anche in questo caso da parte del muretto di Maranello, che è andato a fermare Lewis Hamilton, che ha montato gomme dure, e adesso il pilota inglese, il baronetto inglese, comanda con 4 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di George Russell, che diventano 5 in questo momento. Potrebbe aprirsi anche un'investigazione per un infringement, per un'irregolarità e regime di bandiere gialle per l'inglese. Questo è il motivo per cui Lewis Hamilton sta continuando a spingere come un ossesso per cercare di aumentare il proprio vantaggio. Le altre posizioni: Norris quarto con la McLaren a 1 secondo e 7, Verstappen quinto a 19 secondi e 1 da Norris con la Red Bull, Leclerc è sesto, sfortunatissimo Leclerc, che invece si è fermato il giro prima della Virtual Safety Car, il momento peggiore, ed è scivolato in sesta posizione a 2 secondi da Verstappen, quindi a chiudere la zona punti Piastri, Ajar, Gasly e Colapinto. Abbiamo parlato lungamente mentre non eravamo in onda a microfoni spenti, Alessandro Gargantini, di quanto avvenuto, e è vero, la Ferrari è stata, se vogliamo, fortunata, ma pronta a cogliere l'occasione con Lewis Hamilton, ma la Mercedes l'ha persa ai box questa gara.
10: Sì, la Mercedes è stata meno lucida rispetto alla Ferrari nel leggere la gara, nel capire se proteggersi, come più volte detto, soltanto da Norris, o se stare attento a quello che in realtà era l'avversario più pericoloso, che era Lewis Hamilton. Poi la Ferrari ha avuto la lucidità di sfruttare il momento della Virtual Safety Car per chiamare il 7 volte ridato il cambio gomme e rimandarlo in pista davanti a tutti. Se avessero fatto una strategia diversa, differenziando le strategie sui piloti, sarebbero coperti anche nei confronti della Ferrari di Hamilton. Quindi diciamo che il compito del muretto box della Mercedes non è stato perfetto in questo fine settimana, in questo Gran Premio.
8: Anche perché, tra le altre cose, l'obiettivo, Paolo Filisetti, l'hanno detto più e più volte, era difendersi da Norris. Hanno guardato un po' il dito e perso di vista la luna, a differenza di quanto fatto da noi, che dicevamo attenzione anche alla posizione di Lewis Hamilton. E nonostante tutto Norris comunque lì dietro e gira più o meno sugli stessi tempi della Mercedes, non sono riusciti neanche comunque a metterlo fuori gioco.
11: Sì, infatti sembra che abbiano perso un po' di lucidità, probabilmente, diciamolo pure, che erano anche appannati da quella che era la sfida interna, perché avere i due piloti che si inseguivano e dovevano scegliere sia in quel momento a chi dare la precedenza, quando dovevano ancora fare la sostituzione delle gomme, ma poi successivamente mantenere solo l'attenzione su Norris, è stato non guardare quello che era il quadro più ampio, e in questa maniera la Ferrari ne ha approfittato.
8: La Ferrari ne ha approfittato e a 18 giri dal termine comanda con Lewis Hamilton il Gran Premio della Catalogna. 6 secondi e 4 il vantaggio su George Russell, che insegue, il quale Russell è inseguito a 1 secondo e 7 da Kimi Antonelli. Un Antonelli che mi immagino, Alessandro Gargantini, anche abbastanza, non voglio dire, dato non ci saranno ulteriori investigazioni per quanto successo ad Hamilton, e quindi anche questo è un pericolo scappato per la Ferrari. Dicevamo di un Kimi Antonelli che mi immagino abbastanza comunque nervoso, no? Perché lui sa che aveva nelle mani la possibilità di vincerla questa gara.
10: Sì, per una discreta fase di gara aveva un ritmo decisamente superiore rispetto ai compagni di squadra, è stato tenuto le sue retrovie, gli è stato detto ripetutamente di stare attento a non violare i track limits, cioè è stato tenuto buono e probabilmente ha perso almeno una manciata di secondi che adesso gli sarebbero stati molto utili. Sicuramente c'è della frustrazione perché Antonelli sta, diciamo, ottenendo un risultato inferiore rispetto al suo potenziale e non per colpe sue.
8: I big in questo momento possono arrivare tutti quanti fino in fondo con queste gomme e dunque potrebbero non esserci più soste al netto di eventi, come dire, impronosticabili, tipo un'altra virtual safety car come quella che è arrivata in precedenza. E dunque Hamilton allunga ancora 7 secondi di vantaggio nei confronti di George Russell. Nell'ultimo passaggio, pensate, gli ha guadagnato qualcosa come 9 decimi, 1,23 per un Lewis Hamilton in stato di grazia, 1,21,2 per George Russell. E Antonelli gira sugli stessi tempi di George Russell, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 21,3, 21,2 anche Norris. Ascoltiamolo proprio Norris.
12: And Lando Norris is having better pace over the whole stint than the cars ahead.
13: I just said pace, bro, like either go with them or I drop back and just go. So I can't do both, I'm afraid.
8: L'ingegnere di pista di Norris gli dice: la nostra gara in questo momento è cercare di avere un ritmo migliore rispetto alle macchine che hai davanti. E Lando Norris dice: ho provato sia a staccarmi per vedere se ho ritmo, sia stargli vicino, mi dispiace, non ce la faccio. Una dichiarazione di resa quella di Norris.
9: Sì, assolutamente, e riportare alla realtà rispetto alla teoria. Cioè l'ingegnere ovviamente guarda i dati e dice: ma secondo noi tu dovresti spingere per mettere sotto pressione la vettura davanti. E lui gli dice: sì, l'ho fatto e ho anche provato a lavorare in aria pulita, poi riavvicinarmi e rifarmi sotto, ma alla fine non è cambiato nulla.
8: E tu lo dici da ingegnere, tra l'altro, quindi diciamo da persona informata dei fatti, no? In questo caso
9: la realtà è sempre superiore alla teoria,
8: perché poi chi sul podio ci va il pilota e non l'algoritmo,
9: esattamente,
8: ecco, mettiamola così. Intanto dicevamo di Lewis Hamilton in fiducia completa e totale, 28 anche nell'ultimo parziale, ha guadagnato un altro mezzo secondo su Russell, adesso il vantaggio è di 7 secondi e 9 per il pilota inglese nei confronti del connazionale della Mercedes. Terzo è Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, poi Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isaac Hadjar e le due alpine di Gasly e Colapinto, che zitte zitte stanno facendo comunque una gran gara, entrambe nuovamente a punti. Ascoltiamo di nuovo Norris.
12: So Lando, at the end of the race I want to be with Kimi ahead, he's got 3 strikes already.
8: Allora, Norris, non abbiamo capito, cioè è mancato un pezzo della comunicazione, ma il senso era abbastanza chiaro. Alla fine della gara cerca di stare più vicino possibile a Kimi Antonelli perché ha già avuto 3 strikes per quello che riguarda i track limits e dunque ha già avuto un cartellino giallo, nel caso cerca di stare entro i 5 secondi e c'è ampiamente, perché in questo momento è 1,3 secondi. Il dato di fatto però è che Antonelli è molto vicino a George Russell, perché adesso si è riportato a 1,2 secondi, nell'ultimo parziale gli ha recuperato 2 decimi. Considerato quello che è successo nello stint precedente, ovvero sia che a fine stint Kimi Antonelli era molto più veloce di George Russell, questa volta verrà data gara libera ai due, Alessandro, considerato anche il pericolo Norris vero questa volta e non immaginifico?
10: Allora, se dovessimo affidarci al buon senso si può presumere di sì, però non conosciamo quelle che poi sono le regole che verranno scelte in casa Mercedes. Un altro duello che può profilarsi nei prossimi giri è quello tra Verstappen e Leclerc, perché vediamo che Verstappen ha le mescole medie, quindi c'è una differenza di gomma che nel finale di gara potrebbe portare a un delta nella prestazione delle macchine, quindi potrebbe magari creare qualche opportunità per Leclerc di insidiare il quinto posto di Verstappen.
8: Nell'ultimo parziale Leclerc, dando uno sguardo al monitor dei tempi, ha perso 6 decimi, però è a 1,9 secondi, che vuol dire che gli era molto vicino. Ascoltiamo Hamilton.
14: 15 laps to go, you are doing a good job, so you can go on.
8: Non c'è quasi bisogno di tradurre quello che ha detto l'ingegnere di pista, è non comprensibilissimo inglese, mancano 15 giri al termine, in realtà ne mancano 14, dunque un po' datato questo team radio. Stai facendo un grande lavoro, continua a fare quello che fai. Mi piace tornare su quel team radio precedente, su quel very well molto romagnolo. Paolo Filisetti, in questo momento c'è un entusiasmo al muretto della Ferrari, ancorché ovviamente venato di concentrazione, clamoroso, perché ieri Hamilton ha detto: sono sicuro che questa macchina potrà vincere delle gare. Ieri abbiamo battuto una Mercedes, domani dovremo battere l'altra e non sarà facile, però lo stanno facendo.
9: Beh, c'è sicuramente una volontà di riscatto, diciamolo che ritornare alla vittoria dopo tante gare che la Ferrari manca appunto dal gradino più alto del podio è fondamentale. Ritornarci con Hamilton è ancora più simbolico, perché...
8: Scusiamo un attimo Antonelli. 1,3
15: behind. Copy that, Kimi.
8: E questo, scusami se ti ho interrotto Paolo Filisetti, ma è Kimi Antonelli, al quale viene detto ai 9 decimi da quello che ti precede, ovvero sia Russell, e 1 secondo e 1 da quello che ti segue Norris, che a differenza di quanto detto da Norris, Antonelli ha detto ho ancora tanta velocità, ho tanta velocità nel piede. Ascoltiamo Russell.
15: Non need to pick up the pace there, George.
8: E Russell viene detto accelera, sbrigati, perché altrimenti qui rischiamo veramente di mettere veramente in discussione il podio. Completa pure il tuo ragionamento, Paolo.
11: Sì, cioè intendevo semplicemente dire che se appunto Hamilton vince questa gara, beh, è simbolico. L'anno scorso arrivato in Ferrari si era trovato male, cioè ovvero con una vettura a cui lui stesso ci ha ripetuto anche qui il giovedì precedente questo Gran Premio: non avevo potuto dare alcun apporto su questa macchina, invece ho dato i miei suggerimenti e riesco quindi ad essermi integrato in una squadra facendo valere i miei 7 titoli iridati e i miei 20 anni di esperienza come pilota. Insomma, è molto importante.
8: E adesso vi faccio un'altra domanda a tutti e due. Ascoltiamo un attimo Norris.
13: And Lando, it's quite clear that Antonelli's been off track more than 3 times. We've reported it to the FIA. We expect he should get at least a 5-second penalty.
8: Ingegnere di pista Lando Norris ha detto: è evidente che Kimi Antonelli ha ecceduto i track limits più volte di quanto è stato detto. Abbiamo inviato una segnalazione formale alla federazione e ci aspettiamo almeno una penalità di 5 secondi. E questo darebbe, diciamo, anche, come dire, l'autorizzazione, se così vogliamo, al box della Mercedes di dire a Russell: fai passare Antonelli perché c'è questa spada di Damocle dei 5 secondi che potrebbe, diciamo, andare a mettere a rischio anche sostanzialmente il podio. Bisognerebbe poi vedere effettivamente in regime di pista libera che tipo di pace può avere Antonelli, ma questi sono dati che gli ingegneri possono avere a disposizione. Adesso si fa vedere, accenna anche una manovra di disturbo Antonelli nei confronti di Russell davanti a Hamilton. Si sta giovando di questa cosa e sta guidando col braccio fuori dal finestrino, come si dice in gergo squisitamente tecnico. Altri 6 decimi guadagnati anche quest'ultimo giro, ha adesso 10 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di George Russell, che è sotto pressione nei confronti di Antonelli, il quale a sua volta è sotto pressione nei confronti di Lando Norris. Alessandro Gargantini, questo è il momento delle scelte, tanto più perché anche Mercedes, così come noi, ha ascoltato quel team radio di McLaren.
10: Assolutamente, è abbastanza chiaro che adesso Russell stia facendo da tappo, quindi stia togliendo del potenziale ad Antonelli, sul cui casco pende anche il rischio di avere una penalizzazione di 5 secondi per violazione di track limits. Se sarà così, di conseguenza ci sono tutte le condizioni per lasciare che il pilota italiano si possa liberare del compagno di squadra e prendere un pochettino di vantaggio, anche perché Norris è abbastanza vicino. E in tutto questo vediamo Hamilton che è volato via, perché comunque mantiene un ritmo nettamente superiore con Russell, che sta soltanto facendo il suo gioco.
8: L'ultima vittoria di Lewis Hamilton in carriera risale al Gran Premio del Belgio del 2024, una vittoria peraltro arrivata a seguito di una squalifica, quella di George Russell, che aveva fatto una sosta in meno e fu squalificato poi perché la macchina fu trovata sotto peso, probabilmente proprio per via di quella strategia. Ma questa vittoria avrebbe un valore clamoroso. Io c'ero e c'eravamo tutti e tre, ragazzi, in Ungheria quando l'anno scorso Lewis Hamilton a mezza bocca disse: la Ferrari deve cambiare pilota, sono inutile. Evidentemente lui anche in questo fine settimana ha parlato, ne parlavamo proprio ieri tra l'altro, certo, Paolo Filisetti, ha parlato da caposquadra, da uomo squadra, ha detto: mi sento ascoltato, sono convinto che la sinergia che abbiamo adesso è diversa rispetto a quello che c'era e questa cosa ci può portare alla vittoria. Detto fatto, è arrivata la vittoria, segno che c'è tanto dell'Hamilton pilota ma anche tanto dell'Hamilton uomo squadra in questa situazione.
11: Assolutamente sì, lui adesso è perfettamente integrato, si è caricato in un certo senso la responsabilità del riscatto Ferrari, almeno così dà l'impressione nelle ultime gare e poi dalle parole che lui ha ampiamente detto. E poi vale la pena ricordare che l'ultima vittoria della Ferrari risale al Gran Premio del Messico del 2024.
8: E anche qui stiamo parlando di tanto tanto tanto tempo, perché il 2025 è stato un anno da tregenda assoluta per il cavallino. Anche giro più veloce per Lewis Hamilton, 1:20:01 nel suo carniere, e continua a girare comunque tra il mezzo secondo e i 6 decimi più veloce rispetto ai piloti che inseguono, nonostante sostanzialmente non ne abbia bisogno, perché il vantaggio è già importante, ma lui dal lato della sua esperienza sa che Così come si sono rimescolate le carte con la virtual safety car di Fernando Alonso, può risuccedere e in quel caso meglio avere assolutamente un vantaggio di sicurezza. Hamilton, Russell, Antonelli. In questo momento Antonelli è leggermente più lontano, Alessandro Gargantini, nei confronti di Russell. 1,3 secondi il distacco. Dietro c'è sempre Norris che insegue come il proverbiale attaccato, gatto attaccato alle parti intime per cercare, insomma, di mantenere un distacco inferiore ai 5 secondi. Io credo che in questo momento Kimi Antonelli sia letteralmente tra l'incudine e il martello.
10: Sì, mancano ancora 10 giri alla fine del Gran Premio. Avrà ancora le possibilità Antonelli, e se gliene daranno la possibilità, di avvicinarsi al compagno di squadra, ed è un momento, sono alcuni giri abbastanza interlocutori.
8: E quindi, insomma, questi ultimi 10 giri saranno assolutamente caldissimi anche per quello che riguarda le possibilità in seno al team Mercedes, anche perché Lando Norris ha lamentato a più e più riprese di non avere pace, di non avere prestazione, però sostanzialmente comunque è sempre lì, Paolo, è sempre lì tra seconda e due secondi. È un grande bluffer, diciamo.
11: Esatto, il grande bluff. Però io sto ragionando e sto anche provando particolari emozioni, perché ci sto anche ragionando, in fin dei conti questa è la 7ª gara di questa stagione e risulterebbe essere, usiamo sempre il condizionale, la prima gara vinta da una vettura non Mercedes, quindi è molto importante quello che sta accadendo, più che altro per la stagione in quanto tale.
8: Per la stagione in quanto tale, per la stagione della Ferrari, che qui ha portato un pacchetto importante all'anteriore attuatore dell'aerodinamica attiva, pance, fondo, sia nell'ingresso che nel suo diffusore. Sto facendo il figo perché me l'hai spiegato tu, Paolo Filisetti, giovedì, venerdì, quindi diciamo. Ma
11: infatti io stavo sospettando, mi hai già rubato il posto, allora me ne vado.
8: No. Sto facendo il finto esperto perché, insomma.
11: No, ha portato veramente un pacchetto enorme. Lo stesso Toto Wolff ha detto: è un pacchetto mostruoso quello della Ferrari. Toto parla sempre da politico, ovviamente, però sicuramente arrivare a quei fatidici 64 millesimi che hanno separato dalla pole position, beh, è sostanziale.
8: È sostanziale. E a questo punto, Alessandro Gargantini, ti faccio un'altra domanda: se così dovesse finire la corsa con la vittoria di Hamilton davanti a Russell e Antonelli, anche se Antonelli adesso si è riportato a 9 decimi da George Russell, la classifica vedrebbe in prima posizione sempre Kimi Antonelli con un vantaggio comunque importante nei confronti di Lewis Hamilton, 56 punti, vado a memoria, e in terza posizione George Russell. Non è che Antonelli, che Hamilton ritorna in lizza per il mondiale, Alessandro?
10: Se gli verrà data l'opportunità, lui ci deve credere, il mondiale è ancora molto lungo, di conseguenza tutto può ancora capitare. Chiaramente chi è in vantaggio gode della sua posizione, ma c'è tutto il tempo per vedere tante cose che probabilmente non ci aspettiamo nemmeno in questa stagione. Tornando a quello che diceva Paolo, c'è anche da considerare il fatto che prima della corsa di Monte Carlo si pensava che la Ferrari avrebbe potuto avere un vantaggio su un circuito sui generis, dove comunque c'erano dei tratti di unicità. Un'eventuale vittoria a Montmeló avrebbe un peso assolutamente diverso, molto molto molto più importante, perché ricordiamoci che questa è una pista tecnica per eccellenza, è un po' considerato l'università per i tecnici, e riuscire a vincere su questo tracciato ha un valore certamente superiore e pone le basi per continuare sulle basi di una posizione tecnica molto migliore.
8: Certo. E Paolo Filisetti annuisce vigorosamente: mi state rubando il mestiere, ragazzi, ve la suonate e ve la cantate dicendo delle cose, diciamo, sacrosante. Paolo Filisetti dava ragione ad Alessandro Gargantini, perché questa vittoria ha un peso specifico importante anche da questo punto di vista, no?
11: Beh, ha un peso specifico molto importante, ricordiamoci che non sono stati ancora dichiarati ufficialmente gli ADUO, cioè vale a dire quegli sviluppi concessi a livello di power unit. Sappiamo che la Ferrari ha comunque un gap.
8: Si parlava di settaggi, di situazioni, e Hamilton ha detto no, ma ci penso io.
11: Quindi dicevo, in questo momento non sono stati ancora annunciati ufficialmente dalla federazione, anche perché ci sono state delle contestazioni da parte stessa della Red Bull su quale sia la concessione di questi ADU, di questi sviluppi aggiuntivi. Sappiamo che la Ferrari sarà molto aggressiva su questi sviluppi, dovrebbero essere concessi 2, e dalle indiscrezioni che ne abbiamo raccolto nei giorni scorsi, il primo motore voluto dovrebbe già essere presente dal prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Austria.
8: E dunque un outlook, parlando da economista quale non sono, positivo più che mai per quello che riguarda la Ferrari, con Lewis Hamilton che a 7 giri dal termine comanda in carrozza il Gran Premio di Catalogna, con Isaac Hajar che era ottavo, si ferma ai box, probabilmente ha spazio per un free stop, potrebbero aver ragionato su questo per andargli a sostituire gli pneumatici, anche se monta gomme rosse usate, non nuove. Il pilota della Red Bull che occupava l'ottava posizione adesso va a rientrare in pista. Dicevamo di Lewis Hamilton che comanda in carrozza con 14 secondi e mezzo il Gran Premio di Catalogna, e con un Kimi Antonelli che adesso è tornato vicinissimo negli scarichi di George Russell, è ad appena 4 decimi, pronto a cercare di affondare il colpo nei confronti di George Russell. I gesti che stava facendo Alessandro Gargantini, copiato in questo anche dal nostro Paolo Filisetti, indicavano proprio questo.
10: Abbiamo parlato di fase interlocutoria, quella nei giri precedenti, adesso Antonelli si è fatto veramente sotto e cercherà di pretendere di avere spazio, perché fino adesso ha esattamente eseguito il compito che gli è stato dato, anche a suo, diciamo, non a suo vantaggio, ecco, a suo
8: rimettendoci, mettiamola così. Intanto da dire che Norris è scivolato a 3 secondi e 1 da Antonelli, e questa è una notizia importante perché sappiamo che su Antonelli, anche se non c'è ancora ufficialmente un'investigazione, per cui di fatto il tutto è frutto di un ragionamento degli ingegneri della McLaren, a volte magari anche a voler motivare Lando Norris, non lo possiamo sapere, spesso gli ingegneri devono usare sia il bastone che la carota, ma adesso Antonelli è vicinissimo a Russell, è a 3 decimi, si affronta all'ultima curva, curva 14 e poi rettilineo del traguardo. Andiamo in radiocronaca allora per vedere se Antonelli cercherà il sorpasso nei confronti del proprio compagno di squadra, gli è in scia, gli è molto vicino e gli va a prendere l'interno, prova a coprire l'interno, lo manda quasi sull'erba Russell, ma Antonelli va all'attacco, passa e si prende la seconda posizione. Vediamo se riesce a chiudere il sorpasso, perché adesso ha diritto di traiettoria dall'altra parte Russell, ma Antonelli con esperienza si allarga verso la sinistra andando a coprire anche curva 3, però ha avuto una buona uscita Russell, che cerca di andare all'esterno a passare Antonelli, ma lì all'esterno non si passa e Antonelli chiude un sorpasso importantissimo, scoda leggermente la macchina di Russell in accelerazione in discesa verso curva 5. Ieri abbiamo fatto un bellissimo giro di pista a piedi con Alessandro Gargantini per poter apprezzare anche le pendenze di questa pista. Antonelli chiude il sorpasso e si porta in seconda posizione. Alessandro Gargantini, questa è una martellata clamorosa sugli alluci virtuali, ma neanche tanto, di George Russell.
10: Assolutamente, diciamo che Antonelli ha fatto di tutto per rispettare fino in fondo il compagno di squadra, ma la differenza era talmente evidente che ha dovuto liberarsene, e per Russell è sicuramente un colpo molto duro questo dal punto di vista morale e psicologico.
8: Sbanda addirittura la vettura di Kimi Antonelli, segno che comunque sia a posto con le gomme, non è neanche lui, ma è altrettanto vero, Paolo Filisetti, che passare tutti quei giri dietro senza dubbio non ha aiutato le coperture della macchina dell'italiano.
11: Nella maniera più assoluta non ha aiutato, e vedo che c'è un elemento dell'ala anteriore che sembra rotto, via, a livello della paratia laterale.
8: Esatto, non sappiamo se ci sia stato un contatto con il compagno di squadra, se una scordolata o se qualcosa.
11: Oppure magari anche semplicemente anche un urto sul cordolo, però sta perdendo l'elemento della bandella.
8: Sta perdendo l'elemento della bandella e nonostante tutto ha già un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di George Russell, segno che effettivamente aveva tanta prestazione in più, e a questo punto io credo che al muretto della Mercedes si mangeranno i gomiti, perché questa poteva essere, e Alessandro Gargantini annuisce. Ascoltiamo Antonelli. Attenzione, si ferma la macchina di Antonelli, si ferma la macchina di Antonelli, clamoroso, si ferma la macchina di Antonelli proprio mentre stava parlando il suo ingegnere di pista, in cui gli ricordava del warning per track limits. Si ferma la macchina di Kimi Antonelli a 4 giri dal termine, colpo di scena clamoroso, come cambiano le cose nello spazio di un amen. Ritiro per la macchina di Kimi Antonelli, con la McLaren di Norris che arriva sul podio, e procede lentamente anche la macchina di Leclerc. Che cosa sta succedendo, amici radioascoltatori? Che cosa sta succedendo? Procede lentamente anche la Ferrari di Leclerc. Davanti a tutti c'è sempre la Mercedes di Lewis Hamilton. Russell è seconda, 19 secondi, ascoltiamo Leclerc. Ha perso il power steering, ha perso il servo sterzo, ha perso lo sterzo, pronti a uscire i meccanici della Ferrari per una sosta, pronti a uscire anche quelli della Mercedes, quelli della Mercedes restano ancora ai box, quelli della McLaren invece sono usciti. Ritiro per Kimi Antonelli, che dunque chiude con 1-0, questa situazione dunque passa dall'essere uno dei vincitori di questo Gran Premio all'essere lo sconfitto, non per colpa sua. Si ritira anche Leclerc, terzo weekend assolutamente da dimenticare per la Ferrari. E a questo punto, mentre tanto vediamo che Leclerc, proprio per aver perso il power steering, ma evidentemente c'è stato un guasto generale a livello idraulico, visto che ha parcheggiato la propria vettura ferma senza più neanche trazione, ha effettuato anche un lungo. E a questo punto, dicevamo, cambiano, è ripartito invece Leclerc, è riuscito a ripartire, sta cercando di portare la propria macchina ai box, ma credo che avrà comunque dei problemi a proseguire la sua gara. Hamilton, Russell, Norris, questa è la nuova situazione. E adesso invece la battaglia per il campionato, che sembrava sorridere ad Antonelli nonostante tutto, si riapre clamorosamente. Alessandro Gargantini.
10: Sì, avvantaggiarsene di più è in questo momento Hamilton, perché è l'avversario più vicino ad Antonelli. Russell tirerà un sospiro di sollievo, perché sarebbe stato battuto per la sesta volta consecutiva dal suo compagno di squadra.
8: Si ferma in box Leclerc, gara finita per lui. A Lewis Hamilton, il suo compagno di squadra, l'ingegnere di pista, gli dice stay out della serie, resta fuori, non andarti a fermare ai box. Il vantaggio è di 24 secondi nei confronti di George Russell, incredibile signore e signori, 24 secondi. Non ci avremmo mai creduto, Paolo Filisetti, se ieri ci avessero detto vincerà una Ferrari con 25 secondi di vantaggio sulla Mercedes.
11: No, assolutamente non ci avremmo mai creduto, una gara ricca di colpi di scena, sicuramente avvincente, una gara che cambia relativamente gli equilibri di questo campionato. In questo momento sì, ne trae grandissimo vantaggio ovviamente Hamilton da vincitore, ma anche George Russell, insomma, 18 contro 1-0 del compagno di squadra, insomma, non è male.
8: Bisogna dire a onor del vero che si pareggerebbe il conto delle IL, perché in Canada George Russell aveva patito un 25-0, anche in quel caso non per colpa sua, e dunque, volendo, diciamo, parlare di cavala, a parità di IL Antonelli resta comunque ben davanti, esatto, nei confronti di George Russell. Di certo questo non ci voleva per il campionato del 19enne bolognese, che non per colpa sua, al termine di una gara gestita con grande saggezza, perché comunque stava portando la sua Mercedes nella sua non miglior giornata fino al secondo posto, deve accontentarsi di 1-0. Sul podio ci sale Lando Norris con la McLaren Sorniona, che riesce in qualche maniera comunque a salvare il proprio weekend. Adesso Kimi Antonelli riceve un passaggio da un ragazzo di scooter che lo riporterà ai box per, insomma, andare anche a sbollire la rabbia e la delusione. Non resta in discussione fino a questo momento, quantomeno, ma manca un giro e mezzo al termine, la vittoria di Lewis Hamilton, che va ad incamerare 25 punti e che porterebbe a questo punto il suo svantaggio nei confronti del leader del campionato a 41 lunghezze, visto che erano 66. Insomma, lo scenario è interessante, Paolo.
11: Ebbene, lo scenario è interessante, è un campionato che si dimostra avvincente rispetto al fatto che è stata una striscia unica di vittorie Mercedes sino alla gara precedente. Quindi qualcosa che in un certo senso non abbiamo mai visto, perché anche in campionati passati dove avevamo visto un dominio di una squadra, spesso e volentieri queste strisce hanno continuato anche se magari con qualche alternanza. Qui la situazione è completamente diversa, cioè prima di tutto vediamo anche a livello di affidabilità, Mercedes stessa non è infallibile.
8: Assolutamente, 2-0 per la Mercedes, 1-0 quest'oggi anche per la Ferrari, per un danno di tutt'altro tipo. Only the brave, only one will survive, e in questo caso a sopravvivere è più che mai Lewis Hamilton. Un giro e mezzo al termine per il baronetto inglese, 7 volte campione del mondo, ultimi chilometri per il pilota della Ferrari, che sta andando a conquistare la vittoria numero 106 in carriera, e fa senso solamente dirlo. 2 anni dopo il Gran Premio del Belgio del 2024 tornerà, si appresta a tornare sul gradino più alto del podio con la Ferrari, andando a testimoniare come la sfida che è andata a raccogliere oramai sostanzialmente 3 anni fa, perché l'annuncio era stato dato agli albori della stagione 2024, non era fine a se stessa, non era un'operazione di marketing, non si trattava semplicemente di mettersi una figurina in casa, ma si trattava di mettersi in casa un grande pilota, ma soprattutto un pilota che andava ascoltato per cercare di modificare anche qualche tipo di, insomma, procedura che in seno al team Ferrari magari non funzionava. L'esperienza e il know-how di un 7 volte campione del mondo, di un pilota che corre in Formula 1 dal 2007, che nel suo primo anno di Formula 1 ha sfiorato già il titolo mondiale, perso per un punto da Kimi Raikkonen con la Ferrari, che ha conquistato poi all'ultima curva, sempre per un punto nel suo secondo anno di Formula 1, il mondiale con la McLaren, un pilota che era un'ira di Dio appena arrivato. Ricordiamo che come compagno di squadra in McLaren aveva un signore che si chiama Fernando Alonso, curiosamente proprio colui che gli ha regalato e lui non si amano particolarmente la vittoria quest'oggi con il guasto della sua Aston Martin, un pilota che poi negli anni è cresciuto, è diventato anche, come dire, un fenomeno a 360 gradi, il suo impegno civile, la scelta dell'alimentazione vegana, il suo impegno contro le discriminazioni, contro le disuguaglianze, contro qualsiasi tipo di discriminazione. Il messaggio ispirazionale il giorno della conquista del suo settimo mondiale a tutti i ragazzi là fuori che sono in difficoltà: ce la potete fare, perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche a voi, e ce la sta facendo in questo momento. Affronta l'ultima curva, 658 giorni dopo torna a vincere Lewis Hamilton, e lo fa con la Ferrari. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna con la Ferrari, prima vittoria stagionale per il cavallino dal Gran Premio del Messico 2024. Non si arriva sul gradino più alto del podio, la rossa, dal Gran Premio del Belgio del 2024. Lewis Hamilton non vinceva un Gran Premio. In seconda posizione arriva adesso George Russell, fra poco arriverà anche Lando Norris a chiudere il podio, e questo è un momento, non ce lo nascondiamo, Alessandro Gargantini e Paolo Filisetti, prima da te Alessandro, prima di tutto emozionante.
10: È un momento iper emozionante per tutti i ferraristi, per lo stesso Hamilton, perché dall'altezza di 7 titoli ridati questa sarà probabilmente una delle emozioni più grosse della sua carriera, perché vincere con la Ferrari era qualcosa che gli mancava, era qualcosa che mancava a tutti vedere, e finalmente quel giorno è arrivato.
8: Finalmente quel giorno è arrivato, la vittoria di Lewis Hamilton davanti a George Russell e Lando Norris, Paolo Filisetti. E adesso, soprattutto dopo aver vinto a Barcellona in questa maniera, con 20 secondi di vantaggio nei confronti della Mercedes, ed è andato a spasso negli ultimi due giri, un pensierino al mondiale ce lo deve fare.
11: Beh, la Ferrari deve fare un pensierino al mondiale, non solo Hamilton, adesso al di là delle, di tutte
8: ascoltiamolo
11: le...
8: Ascoltiamolo per un attimo, perché questo
14: va... Well done, Lewis, well done. Finally you got, you deserved the first year that we will remember. Thank you.
13: Congratulations with Jim. Good job.
14: Ciao ragazzi, grazie a tutti, I'm Maranello, thank you so much, you helped me achieve this dream, and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you, and to my family, I love you, and to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't have done this without you. Grazie.
13: Grazie a te, Lewis.
8: Mi ha colpito molto l'ultima parte del suo messaggio. Grazie a tutti quanti i miei fan che continuano a ricordarmi chi sono. Segno che, insomma, qualche certezza gli è mancata l'anno scorso a questo ragazzo.
11: Beh, assolutamente sì, qualche certezza gli è mancata. Qualche critica ovviamente gli è arrivata, perché sicuramente tutti eravamo incerti se avesse perso quello smalto che gli aveva permesso di conquistare i 7 titoli. E questo testimonia anche che c'è l'aspetto profondo umano dei piloti, e insomma anche dal punto di vista tecnico grande soddisfazione per i tecnici che hanno realizzato una macchina. L'avevamo detto dall'inizio stagione, in un certo senso, che questa macchina c'era e il propulsore rappresentava la parte forse meno performante, però io credo che si meritano un plauso tutti i tecnici di Maranello, perché spesso e volentieri magari tendiamo un po' troppo spesso a prenderli in giro non rispettandoli.
8: In questo caso il loro job, il loro lavoro lo hanno fatto. Grazie ragazzi, ha detto in italiano, meglio senza dubbio al volante che come interprete della nostra lingua, Lewis Hamilton, ma quest'oggi glielo perdoniamo. Salta fuori dalla macchina, si lancia contro la sua crew, perché Lewis Hamilton, signore e signori, ha vinto il Gran Premio della Catalogna, il Gran Premio di Barcellona. Ha vinto Hamilton davanti a Russell e Norris a chiudere la zona punti, Verstappen, Piastri, Ajar, Gasly, Colapinto, Lawson e Lindblad ritirati per dei guasti meccanici, Kimi Antonelli quando era secondo e Charles Leclerc quando occupava la sesta posizione. Ci fermiamo qui perché adesso mi stacco per andare a cercare di cogliere anche le parole dei protagonisti. Ringrazio i miei ospiti, sempre graditissimi, sempre grazie. Tra l'altro Kimi Antonelli va ad abbracciare Lewis Hamilton, è il primo ad andare a abbracciare Lewis Hamilton e a congratularsi con lui, e questa è una scena bellissima, perché dopo il Gran Premio di Monte Carlo Lewis Hamilton è stato il primo ad andarsi a congratulare verso da Kimi Antonelli, e questa è la Formula 1 che ci piace. E con questa immagine vi salutiamo, con un Lewis Hamilton che commosso adesso si accoscia quasi a voler realizzare quello che ha fatto dopo aver ricevuto i complimenti di Kimi Antonelli. Paolo Filisetti, grazie. Alessandro Gargantini, grazie. Linea allo studio.
10: Grazie a te. Ciao.

0: 11:43, ci siamo arrivati insieme a The Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark, il tutto per festeggiare il successo di Lewis Hamilton su Ferrari alla sua 31esima gara in rosso. Ha rotto una sorta di tabù, il britannico ha conquistato il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Mondiale, firmando la sua prima vittoria appunto al volante della Ferrari. Adesso parliamo di mondiali di calcio con l'intervista di Nico Forletta a Marco Astolfi, responsabile Broadcast Service per i rapporti con gli altri broadcaster in occasione dei mondiali di calcio.
1: Marco, quanto è difficile organizzare un evento come i mondiali di calcio?
2: Beh, è difficile perché è comunque una missione che dura tanto tempo. Noi abbiamo cominciato a preparare la Coppa del Mondo 3 anni fa. Adesso stiamo praticamente consegnando quello che è stato preparato per 3 anni. Quindi adesso è bello vedere concretizzare tutto quello che abbiamo preparato.
1: Quanta gente fa parte della vostra squadra di lavoro?
2: Allora, è una domanda complicata perché noi come staff fisso di HBS in questo momento siamo circa 300 persone, però durante l'avvenimento siamo 3.000, anzi più di 3.000 anche questa volta. Il nostro lavoro fondamentalmente consiste in questo: noi siamo il partner della FIFA per la produzione delle immagini in diretta della Coppa del Mondo.
1: E dei suoni.
2: E dei suoni, evidentemente.
1: Immagino che sia davvero difficoltoso coprire soprattutto un evento come questo organizzato in 3 paesi diversi, seppur nello stesso continente, ma con distanze siderali.
2: Siamo passati effettivamente da un modello come la Coppa del Mondo del 2022 che abbiamo fatto in Qatar, che era la prima Coppa del Mondo in una sola città. Io mi ricordo la prima volta che sono andato a Doha, ero in un albergo al 15° piano e ho guardato attraverso la finestra e all'orizzonte vedevo 4 stadi. Questa volta siamo nel modello completamente opposto. È chiaro che tra Stati Uniti, Messico e Canada le distanze, 16 stadi, il fatto che sia poi la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, il fatto che siamo passati da 64 a 104 partite, tutto naturalmente è aumentato in termini di tutto, di distanze, di mezzi, di tutto.
1: E suppongo siano aumentati anche i broadcaster coinvolti.
2: No, diciamo che i broadcaster sono sempre più o meno quelli. Diciamo che i broadcaster poi con cui lavoriamo sono i broadcaster del mondo intero. Quindi poi anche a livello di cifre parliamo di io lavoro praticamente con circa 320 broadcaster del mondo intero tra TV, piattaforme digitali e radio. Quindi diciamo che non c'è un solo paese nel mondo che non sia coinvolto nella Coppa del Mondo. Però poi diciamo, mentre prima nel 2022 erano tutti nella stessa città, oggi con questa Coppa del Mondo ci sono praticamente 2 tornei in uno. La fase di gruppo, che è quella delle prime 72 partite, in cui i broadcaster, soprattutto quelli che rappresentano le squadre qualificate, si concentrano sulle partite della loro squadra. Poi dai 16° di finale comincerà un'altra Coppa del Mondo, in cui mano a mano che le qualificazioni renderanno le partite anche più interessanti da un punto di vista editoriale, quelle grandi squadre che cominciano a incontrarsi fra di loro, a quel punto più televisioni saranno comunque portate a interessarsi a quelle partite.
1: La mia curiosità è una divisione di broadcaster per continenti. Suppongo che l'Europa sia la più rappresentata.
2: Allora no, la più rappresentata è l'America del Sud, America del Sud e America Centrale, tra l'altro quelli su cui la distribuzione dei diritti è più capillare, poi naturalmente l'Europa seconda e poi il resto del mondo.
1: Divisi per TV, radio e poi i nuovi mezzi?
2: Di fatto ci sono circa 220 TV, una novantina di radio e poi il resto sono news agency. TV include allo stesso tempo quelli che noi chiamiamo i broadcaster tradizionali, quindi le radio, le TV tradizionali di ogni paese, e poi le nuove piattaforme digitali che sono oggi una realtà di tutti i mercati.
1: Per capirci, la RAI, che è presente qui con la TV e con la radio, come viene catalogata? Come un unico broadcaster?
2: Come un unico, un unico broadcaster tradizionale.
1: Tradizionale. Tra invece i non tradizionali ce n'è qualcuno che può suscitare la curiosità dei nostri ascoltatori?
2: Beh, io per esempio la differenza che faccio fra un broadcaster tradizionale e una piattaforma digitale è che oggi le piattaforme digitali le più sofisticate tendono a non trasmettere soltanto un segnale della partita, nel senso che lo spettatore che assiste alla partita con la piattaforma digitale guarda il segnale principale e poi può selezionare altri canali in cui lui ci sono altri tipi di telecamere che riprendono da altri angoli la partita stessa. Oggi i broadcaster che su un torneo di 104 partite acquisiscono i diritti per la totalità dell'avvenimento sono sempre molto di meno, mentre invece le piattaforme digitali hanno tendenza ad acquisire i diritti per tutte le partite, anche perché hanno molta più disponibilità, possono riempire il palinsesto con tutto quello che noi gli forniamo. Tra quello che noi produciamo di riprese live e tutto quello che produciamo, anche perché non ho parlato del fatto che noi abbiamo anche delle squadre che girano nelle città, che fanno reportage in tutti i sensi, quindi c'è anche un server con cui noi mettiamo ore e ore di contenuto pronto a essere utilizzato, e tutto ciò per queste piattaforme digitali va a nutrire praticamente una copertura 24 ore su 24 che naturalmente un broadcaster classico non è interessato a fare.
1: Ma non potrebbe neanche.
2: Poi ci sono, parlavo dei sudamericani per esempio, in America del Sud o centrale ci sono dei broadcaster che tendono, per loro la Coppa del Mondo ogni 4 anni è l'avvenimento e quindi tutto ruota attorno all'organizzazione della Coppa del Mondo. In Europa questa cosa esiste praticamente, non esiste.
1: I broadcaster tradizionali più presenti nella storia dei mondiali di calcio quali sono?
2: Ci sono broadcaster che sono sempre loro, ci sono gli inglesi, sono sempre loro, la RAI, anche in Spagna, anche forse l'unico mercato in cui c'è una certa evoluzione è il mercato sudamericano e soprattutto il brasiliano, in cui c'è stato un cambiamento recentemente, forse anche lì grazie all'avvento delle piattaforme digitali, in cui oggi il vecchio broadcaster tradizionale ha un po' perso terreno rispetto alla nuova piattaforma digitale che sta prendendo il sopravvento.
1: Nell'organizzazione qual è la difficoltà maggiore che voi incontrate di solito ogni 4 anni?
2: Diciamo, io non parlerei di difficoltà, direi di ogni Coppa del Mondo presenta delle condizioni cui bisogna adattarsi. E abbiamo già parlato delle distanze in questo caso. Per esempio a Doha, quando abbiamo fatto la Coppa del Mondo in Qatar, avevamo, se ricordo bene, 5 o 6 squadre di produzione. Oggi con 3 paesi, 16 stadi, abbiamo una squadra di produzione fissa in ogni città. Quindi siamo passati da un modello in cui avevamo 6 squadre di produzione a 16 squadre di produzione. E poi ci sono anche le difficoltà tecniche, perché gli stadi in cui viene organizzata questa Coppa del Mondo, soprattutto gli stadi americani, sono tutti stadi di football americano. Abbiamo dovuto adattare il dispositivo tecnico perché sono stadi che non sono adatti ad accogliere le riprese di una partita di calcio, quindi abbiamo dovuto costruire le piattaforme per le telecamere, abbiamo dovuto costruire le infrastrutture per accogliere le televisioni e le radio. Una difficoltà, per esempio, banalissima, la taglia di un terreno di football americano non è la stessa di quello di un terreno di calcio. Il terreno di calcio è più largo, di circa 10 metri. Questa cosa ci fa perdere lo spazio laterale. E lo spazio laterale attorno al campo per noi è essenziale per poter accogliere le operazioni delle televisioni. Gli spogliatoi degli stadi di football americano non sono assolutamente nello stesso posto degli stadi di calcio. Negli stadi di calcio di solito gli spogliatoi sono in una zona centrale, sì, con un tunnel. I giocatori entrano sul campo da calcio direttamente attraverso questo tunnel centrale. Negli stadi di football americano invece gli spogliatoi sono in un altro settore. E infatti noterete su questa Coppa del Mondo, soprattutto per gli stadi americani, che i giocatori entreranno da destra, da sinistra, dall'angolo in alto, dall'angolo in basso, perché cambierà la configurazione a seconda dello stadio. Dallas, per esempio, è uno degli stadi che ha subito una delle modifiche più impressionanti. Siccome la posizione del campo era troppo bassa per le telecamere, per avere l'angolo giusto per poter inquadrare da tutti gli angoli necessari la partita di calcio, il terreno è stato alzato di quasi un metro. Centinaia di posti a sedere che sono stati condannati.
1: Certo.
2: E poi c'è stato un riporto di materiale che è stato utilizzato per poter sollevare il terreno. Questi sono lavori che sono stati fatti dalla FIFA, nel senso che noi poi beneficiamo intanto che partner della FIFA di questi lavori. E poi gli stadi di football americano sono tutti stadi col terreno artificiale.
1: Sintetico.
2: E quindi il terreno sintetico è stato tolto e la FIFA ha installato
1: l'erba naturale. Comunque sia, c'è anche il Messico e lì è il calcio che comanda, quindi lì andavano bene gli stadi.
2: Assolutamente, lì ci siamo ritrovati effettivamente con delle infrastrutture esistenti, Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, anche se poi è stato necessario comunque fare un upgrade di queste strutture. Una parola in particolare su Città del Messico, che è comunque uno stadio che è stato completamente rinnovato.
1: Che per noi quello stadio
2: leggendario, ecco. Io ero piccolissimo,
1: eravamo in due Ecco, guarda, il mio primo ricordo di un mondiale è quell'Italia-Germania 4-3. Sì, quella me la ricordo.
2: Naturalmente partita leggendaria per noi italiani. E appunto l'altro giorno la partita d'apertura fra il Messico e il Sudafrica è stata la prima partita che lo stadio Azteca ha ospitato dopo tantissimi anni di rinnovamento. E poi naturalmente non dobbiamo dimenticare il Canada.
1: Ecco, altra curiosità dunque, il Canada. Lì il calcio si è praticato però...
2: Però gli stadi di Toronto e Vancouver, che sono i due stadi che ospitano la Coppa del Mondo, sono gli stadi in cui vengono... accolte le partite di calcio. Tra l'altro lo stadio di Vancouver è uno stadio che conosciamo bene perché è lo stadio in cui abbiamo organizzato nel 2015 la Coppa del Mondo femminile, che è stato un avvenimento eccezionale per l'America del Nord, perché possiamo anche dirlo, in America del Nord forse il calcio femminile è anche più popolare del calcio maschile.
1: Mi viene in mente una cosa, l'ultima cosa: i prossimi mondiali saranno non più tre paesi diversi, qua si parla anche di continenti diversi ai prossimi mondiali, bella sfida quella.
2: Non mi ricordo chi è che diceva, no, sempre più in alto. È esattamente la stessa cosa, e già si parla di più squadre, no? Si parla già di un campionato a 64, cioè una Coppa del Mondo a 64 squadre, quindi se ho fatto bene i calcoli dovrebbero essere 124-128 partite, più i tre continenti, quindi sì, sicuramente ancora più elementi e più sfide sia logistiche che operative che tecniche.
1: Allora fra 4 anni ci ritroveremo e ci racconterai come siete riusciti in questa che adesso sembra veramente un'impresa improba, e speriamo che ci sia pure l'Italia magari.
2: Alla prossima, speriamo.
1: Speriamo.

0: 16:58 minuti, Franco Battiato, dopo la voce del padrone è arrivato, anno 1982, l'Arca di Noè, e questo era il brano trainante Voglio vederti danzare. Ciclismo, il norvegese Kasper Haugland ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen, la Reggio Calabria Vibo Valentia ha preceduto il gruppo di un secondo appena, gruppo regolato in volata da Davide Fabbro. Terzo posto per Davide Donati. Intanto, per ciò che riguarda gli aggiornamenti tennistici, vi confermiamo l'eliminazione sull'erba di Hall nel torneo di qualificazione al tabellone principale per Lorenzo Sonego, battuto dal georgiano Basilashvili per 2-0. Invece ha perso il primo set al tie-break Mattia Berlucci, che si gioca a sua volta l'ingresso nel tabellone dei bravissimi di Hall contro l'australiano Bolt. Conduce 6-5 nel secondo parziale, ma al servizio c'è proprio Bolt. Adesso noi diamo la linea all'informazione delle ore 17 e poi gireremo pagina e sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente, nessun accordo in vista tra Stati Uniti ed Iran, nonostante gli annunci di Trump che sperava in una firma già oggi, ma tutto si è complicato dopo l'ultimo attacco israeliano su Beirut. Teheran già promette una dura risposta.
4: Stesso copione di una settimana fa e ci si chiede ora quando arriverà la rappresaglia iraniana contro Israele, che stamattina ha attaccato Beirut Sud, roccaforte di Hezbollah. Almeno 3 morti, tra loro ci sarebbe un comandante della milizia sciita alleata dell'Iran. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni, inutile trattare, commenta il capo negoziatore Ghalibaf. Scontata la rappresaglia iraniana, come una settimana fa, quando fu Trump a intervenire per fermare l'escalation. Poco fa il commento del presidente americano: questo attacco non doveva esserci, siamo vicini a un accordo con l'Iran, Israele dovrebbe fermare i raid e anche Hezbollah, scrive Trump, che oggi festeggia l'80° compleanno. Festa rovinata, speranze per l'accordo come minimo rinviate, mentre si continua a morire nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena. Almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Francesco Mincone, GR1.
3: Intercettata dalla Marina Militare inglese nel canale della Manica, una petroliera della flotta ombra di Mosca, Starmer. Questa operazione

0: infligge un altro colpo alla Russia.
1: Stamattina all'alba le forze armate britanniche hanno effettuato un abbordaggio su una petroliera della flotta fantasma russa nel canale della Manica. L'operazione è durata 6 ore, i commandos dei Royal Marines e gli agenti delle forze dell'ordine sono stati supportati dalla RAF e sono saliti a bordo. L'imbarcazione, che batte bandiera camerunense, sarà trattenuta e monitorata al largo della costa del sud dell'Inghilterra. Per il primo ministro Starmer, che dall'annuncio è un duro colpo alla Russia, che alimenta la guerra di Putin in Ucraina, dice non potrà nascondersi. Secondo le ricostruzioni, la Smirtos, questo è il nome, è già stata soggetta a sanzioni un anno fa e da allora ha cambiato 2 volte il nome e la bandiera sotto la quale naviga. La nave fa parte della flotta ombra petroliere russe, che eludono le sanzioni internazionali imposte sulle esportazioni di petrolio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L'operazione arriva dopo le clamorose dimissioni del ministro della difesa Healey, legate al piano di investimenti per la difesa del governo. L'azione sulla Smirtos è stata condotta in collaborazione con i francesi sulla scia del vertice informato E3 di Downing Street tra Regno Unito, Francia e Germania in difesa dell'Ucraina. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Si definisce rammaricata e annuncia un approfondimento l'organizzazione di Più Libri Più Liberi dopo che Giorgia Meloni ha criticato la decisione della manifestazione di permettere la partecipazione solo alle case editrici che sottoscriveranno un'apposita dichiarazione antifascista. Non è affatto censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera, replica la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, specificando che il documento finito al centro delle polemiche è basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici. Giusto un ulteriore approfondimento. Le osservazioni di Meloni sono centrate, ha commentato poco fa il ministro della Cultura Giulia. La cronaca italiana, incredulità a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia di 53 anni e ha poi gettato il corpo in un canale. Ancora nessuna traccia dell'arma e del corpo della donna. All'origine del delitto potrebbero esserci contrasti familiari e questioni economiche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa da parte di alcune persone vicine alla vittima. Sono 2 giovani vicentini, gli alpinisti morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato dato da un'altra cordata che ha assistito all'incidente, in salvo un terzo compagno soccorso mentre era ancora incordato alla parete. E siamo alla cultura, torna il Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini e castelli in palcoscenici letterari da oggi al 31 agosto.
2: La festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, da Nardò a Melpignano, luoghi suggestivi che d'estate si popolano di turisti e di amanti della bellezza di questo territorio. Tanti gli ospiti che staranno presenti, da Massimo Recalcati a Michela Marzano, da Luca Bianchini a Paolo Stella, solo per citarne alcuni. Quest'anno, co-conduttrice della rassegna, è la scrittrice Antonella Lattanzi. Le sue radici pugliesi sono ideali per cogliere il significato, il senso profondo di questi incontri d'autore.
3: Poter portare nella mia terra, con tutto l'amore e la passione, ma anche l'impegno e il lavoro che ci contraddistinguono, gli autori e gli autrici che più amo, per me è una grande felicità.
2: Quanto le manca la sua Puglia?
3: Moltissimo. Vivendo a Roma da tanto tempo, pensare di poter costruire qualcosa in un territorio che fino a poco fa era molto difficile da colonizzare culturalmente mi interessa moltissimo e mi sembra molto stimolante.
2: Aurelia Carafa, GR1.
0: E la linea torna Domenica Sport. Buon ascolto.
4: Domenica Sport.
5: Sono le 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, c'è Ombretta Conti in regia, Maximilian Gambino invece cura la parte tecnica e c'è il successo di Lewis Hamilton tornato sul gradino più alto del podio a quasi 2 anni di distanza dall'ultima volta. Parliamo chiaramente di Formula 1, del Gran Premio di Catalogna vinto dal pilota britannico che ha conquistato il suo primo successo con la scuderia Ferrari. Alle sue spalle si sono piazzate la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Norris che ha approfittato del ritiro nel finale di Andrea Kimi Antonelli per un problema sulla sua monoposto. Fuori dai giochi nel finale anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, al suo ritiro numero 2, quindi secondo ritiro consecutivo dopo quello di Monte Carlo della settimana scorsa. Quarta posizione per Max Verstappen su Red Bull, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri, il compagno di squadra Isaac Hadjar. A completare la top 10 di giornata, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson e Hartwig Lindblad. Prossimo appuntamento nel weekend finale del mese di giugno con il Gran Premio di Austria. Torna a sorridere quindi la Ferrari. Per ciò che riguarda il calcio, ricordo i risultati delle partite di stanotte. Brasile e Marocco hanno chiuso sull'1-1, la Scozia ha superato Haiti per 1-0, l'Australia ha battuto la Turchia di Montella per 2-0. Ricordo anche che Sonego è fuori dal tabellone principale dei Halle e sta giocando invece Mattia Bellucci per lo stesso obiettivo. Ha conquistato 7-5 il secondo set, parziale di 1-1 nella terza partita. Bolt ha vinto il primo set 7-6, quindi al tie break. Bellucci il secondo 7-5, 1-1 nel terzo e decisivo set, con Bellucci adesso al servizio.

0: Alle 17:12 minuti ci siamo arrivati insieme con Sombre Potential. Diamo il benvenuto in trasmissione ad Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Buona domenica, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buona domenica a voi e grazie per l'invito.
0: No, grazie a te naturalmente. Tra l'altro, ovviamente, sai, parlando alle nuove generazioni ti conoscono solo come commissario tecnico, solo tra mille virgolette. E Andrea Soncin, il Cobra, è in campo, un soprannome che insomma voleva dire molto. Pensa, Andrea, io mi ricordo, lavoravo a Rai International, una tua partita con la maglia del Lanciano in Serie C. Sei stato forse capocannoniere del torneo. La partita era Napoli-Lanciano e tu segnasti il gol del vantaggio all'allora San Paolo con una bella girata su un cross proveniente da, ora mi pare da dire da sinistra, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Te la ricordi quell'azione, Andrea?
1: Sì, ho un brutto difetto fin da bambino che mi ricordo un po' tutti i gol che ho fatto da bambino, addirittura me li scrivevo sul quaderno, sono presente quelle cose che ormai si sono magari anche un po' perse, però sì, me lo ricordo, più di 20 anni fa, fanno parte ormai di una vita molto lontana che però è sempre piacevole ricordare.
0: Insomma, noi abbiamo ancora negli occhi, devo dirlo, il primo tempo sontuoso delle tue ragazze contro la Svezia. Può rappresentare questo il punto di partenza, la base solida, come dire, le fondamenta vere, più salde, anche a livello mentale, su cui costruire il piano superiore, Andrea?
1: Sì, assolutamente. Dal punto di vista della prestazione è stato un primo tempo forse perfetto, quello che volevamo fare, abbiamo mantenuto la nostra identità, abbiamo giocato secondo quelle che sono le nostre idee e su questo vogliamo rinsaldare ancora di più la convinzione e la fiducia che abbiamo poi nell'affrontare a ottobre gli spareggi, quindi c'è grande consapevolezza, c'è stata grande dimostrazione e così siamo riusciti a mostrare al meglio quelle che sono le nostre potenzialità. Poi questo turno di Nation League, di qualificazioni, ci ha dato anche delle indicazioni su alcuni aspetti che sicuramente dobbiamo migliorare per il nostro percorso che stiamo portando avanti ormai da tempo, però le ragazze hanno mostrato grandissime potenzialità e per questo c'è grande fiducia.
0: Si deve lavorare sui calci piazzati, ovviamente, questo lo abbiamo detto, però è importante, io credo, l'atteggiamento, perché una squadra italiana che ha dimostrato la baldanza ma anche un dinamismo piacevole del tenere palla in terra scandinava, io personalmente non me la ricordavo, però con me chi ha seguito magari più spesso l'evoluzione del calcio femminile a proposito della Nazionale Azzurre era di questo avviso e lo ha sottolineato più volte. Ecco, parlavi en passant dei playoff, ma questo regolamento ti convince appieno per andare ai mondiali? Insomma, non si riesce neanche a capire, viene sulla prima della Nations League, insomma, ecco, capisco che sia magari più facile poi da spiegare l'avversario quando si conosce rispetto alla formula, però mi sembra arzigogolato, o no?
1: Sì, è una formula particolare che però negli ultimi anni sta portando a un innalzamento notevole di quello che è il livello delle varie categorie, chiamiamole così, di Nation League. Quindi questo porta poi a gironi molto equilibrati, come è stato il nostro per la qualificazione. Sì, si qualifica solo la prima, è vero. Noi non l'abbiamo vissuta come un dramma, ovviamente. C'era la consapevolezza di poter centrare anche il primo posto, però ci prendiamo la seconda opportunità, che è quella attraverso una serie di spareggi che siamo sicure di poter affrontare nel modo migliore, con quell'identità e quel dinamismo di cui stavi parlando prima, che è quella di portare in campo il dominio del gioco, il dominio che non è soltanto quando si ha la palla, ma un controllo maggiore anche quando non si ha la palla, quindi una riconquista principalmente nella metà campo offensiva, per evitare poi anche quelle situazioni di palla inattiva che contro squadre con una fisicità o con caratteristiche differenti dalla nostra possono metterci in difficoltà.
0: Sai cosa ti volevo chiedere, Andrea? A livello giovanile, no? Nel vostro settore, come sta andando il reclutamento delle ragazze poi da inserire nelle rappresentative maggiori? Cioè, mi spiego meglio, la filiera è fluida? Garantisce secondo te che una volta premiato il merito avvenga quello che un allenatore realmente si augura, ovvero avere problemi di scelta? E in seguito a questo, a parità di età, no? Una ragazza di 18 anni, diciamo, calcisticamente è più matura rispetto a un coetaneo maschio? Hai potuto anche soppesare questo oppure no?
1: Ma per quanto riguarda il discorso della filiera, ormai da un paio d'anni stiamo portando avanti un progetto proprio fondato su questa parola, sul concetto di filiera. Filiera che sta per quello che vogliamo portare avanti in accompagnamento e monitoraggio del talento, quindi cercare di costruire un percorso individuale per ogni ragazza, rispettando quelli che poi sono i tempi di crescita, di maturazione che ogni ragazza può e deve avere all'interno del percorso che poi fa col club. E questo, secondo me, vedendo anche quello che nazioni, stati hanno fatto, che sono magari sono partite un pochino prima di noi per quanto riguarda il calcio femminile, prendendo questo insegnamento, penso che sia il modo migliore per permettere poi sempre più ragazze di affacciarsi col merito, partendo dal merito, ma con qualità e con quel talento che è richiesto poi per giocare competizioni di alto livello, che è quello che vogliamo fare con la nazionale maggiore, con continuità. E per quanto riguarda la maturità di cui mi parlavi, penso che sia un fatto proprio individuale. Ovviamente quello che posso dire dall'esperienza che sto vivendo, le ragazze entrano molto più in profondità di tutte le situazioni, quindi è un confronto continuo che permette anche a noi tecnici di doverci continuare a aggiornare, perché c'è un livello culturale medio molto alto e quindi la proposta poi che deve essere fatta loro deve essere altrettanto di valore.
0: Ecco, quando Andrea Soncin, no, deve spiegare un'esclusione, succede a una delle sue atlete, hai notato, al di là dei singoli caratteri, ovvio, questa è la prima cosa, reazioni diverse tra giocatore, quindi uomo, e giocatrice, oppure no?
1: Sì, assolutamente, ma questo è un po' in tutti gli aspetti della vita, no? Che comunque la risposta primaria è principalmente quella emotiva, quindi di sicuro la comunicazione deve essere una comunicazione empatica nel comprendere quelli che sono gli stati emotivi della ragazza con cui mi sto confrontando. Certo, a livello di nazionale maggiore e di prime squadre, diciamo così, è normale che ci siano delle scelte che vadano oltre a quelle che è il percorso individuale delle ragazze che stanno facendo. In fase giovanile invece è giusto entrare un pochino di più nella spiegazione, anche nell'accompagnamento proprio di quel percorso di cui stavo parlando prima. Ci sono differenze, sì, ma come ci sono differenze un po' in tutti i rapporti che abbiamo quotidianamente all'interno della nostra vita.
0: La presenza di Andrea Soncin ai nostri microfoni non è passata sicuramente inosservata. C'è un numero per i messaggi WhatsApp dei nostri amici radioascoltatori che ci scrivono, non solo dall'Italia, perché ovviamente ormai la tecnologia fa sì che in tempo reale tutto il mondo sia collegato. Ebbene, dalla Sardegna, Luigi Serra. Ciao Giovanni, per favore salutami Soncin e fagli un in bocca al lupo per le qualificazioni mondiali. È seguita questa nazionale, Andrea. Avete, come dire, credo, un volano importante, no? Al di là poi del primo, il secondo posto, il girone, i playoff. Rappresentare comunque i colori azzurri credo che sia quella gratificazione, ma anche quello zaino sulle spalle che ritengo sia piacevole da portare, indipendentemente poi quando ci si deve fermare lungo il percorso.
1: Sì, assolutamente, è una responsabilità grandissima, soprattutto per quello che per quello che possiamo essere, mostrare come riferimento all'esterno, quindi di sicuro questo, in questo sono state encomiabili le ragazze nel trasferire valori che vanno oltre anche ai valori prettamente calcistici della qualità del gioco espresso, che ormai hanno dimostrato ampiamente di poterla fare in maniera eccelsa, ma dei valori che sono fondamentali poi nella crescita soprattutto di tutte quelle bambine, di tutte quelle ragazze che vogliono avvicinarsi allo sport. Quindi per questo sicuramente negli ultimi anni c'è stato ancora di più avvicinamento, ancora di più un'attenzione mediatica che va di pari passo sia con la crescita tecnica, tattica, fisica delle ragazze, ma soprattutto con tutti quei valori di passione, sacrificio e determinazione che mostrano in tutte le partite.
0: Mi puoi dire con la massima sincerità quale valore tecnico assegneresti al campionato invece di club, per le squadre di club, il nostro massimo campionato? Che dimensione anche a livello internazionale gli daresti?
1: Beh, è un campionato in forte crescita, basta vedere anche i movimenti di mercato che ci sono, non soltanto delle straniere, quasi tutte che partecipano con continuità alle partite delle loro nazionali, ma anche e soprattutto al valore che viene dato alle nostre ragazze. Quindi ci sono state tante ragazze che dal nostro campionato sono passate in quelli che sono adesso indicati come i top campionati del mondo, quindi in Premier League, in Bundesliga, e non ultime diverse ragazze sono andate a giocare in America. Quindi è un campionato sicuramente molto formativo, che sta crescendo tanto, in cui i club stanno sempre di più investendo per quanto riguarda soprattutto le strutture organizzative, quindi ci sono staff di alto livello in tutte le squadre, le partite sono tutte molto equilibrate ed è un bene, penso, anche per le ragazze poi italiane che possano confrontarsi con tante ragazze straniere che portano esperienze differenti.
0: Andrea Soncin, naturalmente ci siamo soffermati sul movimento femminile, però non possiamo non chiederti qualcosa sul mondiale maschile che ha recentemente preso il via. C'è qualche giocatore che non conoscevi bene e che ti ha favorevolmente impressionato? E poi anche qui, prima di salutarti, ti chiedo cosa pensi del regolamento di una fase finale a 48 squadre.
1: Beh, darti un'indicazione su un giocatore sarei in difficoltà, ti posso però citare due squadre che stanno mostrando un po' quello che è il percorso iniziato da anni, che sono gli Stati Uniti e il Marocco, che hanno investito sul percorso, sul processo per ottenere risultati nel medio-lungo periodo, e in queste prime partite hanno mostrato sicuramente un gioco moderno, evoluto, e con giocatori che poi i vari Pulisic o Brahim Diaz, per citarne i due, che hanno mostrato qualità altissime.
0: E infine, guarda, in tempo reale un messaggio di una nostra radioascoltatrice. Stefania, qual è la vera differenza, ti chiede, tra il calcio femminile e quello maschile?
1: Ma la vera differenza è soltanto nel gruppo di persone che da allenatore mi trovo, che un allenatore si trova a dover gestire, quindi ci sono specificità in tutti gli ambiti, non soltanto in quello tecnico-tattico, dove magari tante proposte vengono anche mostrate sia nelle squadre maschili che in quelle femminili, ma soprattutto dal punto di vista relazionale, perché le leve motivazionali sono differenti, quindi c'è un'empatia differente nella gestione proprio del rapporto sia individuale che con la squadra.
0: Speriamo che Stefania sia soddisfatta e speriamo che la stessa soddisfazione tra un po' di tempo possa essere quella di tutto il gruppo azzurro. È stato con noi Andrea Soncin, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Calcio. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: E adesso arriviamo in musica alle previsioni meteo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Due vaste aree di bassa pressione, una sull'Atlantico e una sul Baltico, condizionano il tempo sull'Europa settentrionale e orientale, mentre sulla parte sud del continente e sull'area del Mediterraneo scorre aria in arrivo dall'Atlantico in un regime di alta pressione e alte temperature, ma con qualche disturbo che genera della nuvolosità. Ma partiamo da Barcellona, che vedrà una giornata molto estiva. Sulla costa est della Spagna, infatti, il cielo sarà sempre sereno e temperature che saranno mitigate dal mare, minima sui 22 gradi e massima intorno a 28. Nuvolosità irregolare invece per Bruxelles in Belgio, almeno nella mattinata, cielo poi sereno dal pomeriggio, temperatura tra 15 e 21 gradi. Aria fresca e cielo con nubi sparse anche per Edimburgo in Scozia, con nuvolosità più compatta poi nella seconda parte della giornata, temperatura tra 11 e 18 gradi. Cielo coperto e qualche goccia di pioggia possibile per Oslo nella mattinata. Poi tempo in miglioramento con temperatura compresa tra 12 e 19 gradi. Nubi e pioggia a tratti in mattinata anche per Varsavia in Polonia, con tempo poi sempre nuvoloso ma più asciutto nel pomeriggio e temperatura tra 12 e 17 gradi. Tempo abbastanza stabile per Bucarest, pur con cielo a tratti nuvoloso, ma comunque senza pioggia e con temperatura tra 18 e 28 gradi. Chiudiamo con Atene, dove la settimana inizierà con tempo stabile, soleggiato e caldo, e con temperatura minima sui 22 gradi e massima intorno a 31. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Domenica Sport.
8: 17:33 minuti, la regia di Ombretta Conti, Maximilian Gambino alla console. Ciclismo, Isaac Del Toro ha fatto una doppietta significativa nel fine settimana portandosi a casa il Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Gli amanti del ciclismo tradizionale praticamente sappiano che fino a 2 anni fa questo era il classico giro del Delfinato. Auvergne e Rhône-Alpes sono due regioni della Francia e la nuova denominazione vuole privilegiare l'attuale appunto appellativo delle regioni francesi. Delfinato era una regione antica della Francia che chiaramente non esiste più da tempo sulle carte geografiche. Insomma, ritornando a Isaac Del Toro, il messicano, dopo aver vinto la tappa del sabato sul Grand Colombier, ha bissato il successo nel Beaufort Plateau des Solaissons, ribaltando anche la classifica generale. Sua, infatti, la maglia gialla finale ai danni di Luke Tuckwell. L'australiano comunque è riuscito a resistere all'assalto di Juan Ayuso sia ieri che oggi sul gradino intermedio del podio e ha così mantenuto la seconda posizione in classifica davanti proprio allo spagnolo Ayuso. Da segnalare anche il ritiro del campioncino francese Paul Sixart, ancora compromesso da una caduta avvenuta nella tappa di ieri. Adesso apriamo una pagina che ci porterà a parlare dei grandi commissari tecnici del passato. Lo avevamo anticipato ieri a un nostro radioascoltatore che tra l'altro ci scriveva: ma perché non parlate mai dei grandi condottieri? L'avevamo già messo in scaletta e avevamo annunciato appunto che intorno alle 17:30-17:35 avremo aperto una pagina interessante e lo faremo con un collega, amico e collaboratore tra l'altro di Radio 1, ovvero Alberto Cerruti. A questo appuntamento ci arriviamo in musica.

0: The Cooks, tutto questo alle 17:39 minuti. Be Who You Are. Ed eccolo il collega Alberto Cerruti. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio Giovanni a te, buon pomeriggio, buona domenica a chi ci ascolta.
0: Guarda, un ascoltatore ieri, neanche a dirlo, ci ha scritto, mi ha fatto particolarmente piacere proprio. Dice, ma perché non ricordate in questo periodo i grandi commissari tecnici del passato? Io gli ho detto, allora, è già in scaletta domani sia con noi attorno a quest'ora, perché appunto con un massimo esperto come Alberto Cerruti, tra l'altro apro una parentesi, il cui libro dal vostro inviato è finalista e nella Sistina del premio Bancarella. Complimenti.
1: Grazie, mi sento come il Como, una sorpresa tra i primi sei, non immaginavo, grazie. Vorrei
0: Champions
1: ringraziare
0: League.
1: Anche questo ascoltatore che non conosco, perché io dico che è giusto parlare del presente e del futuro, ma non bisogna mai dimenticare il passato che ci aiuta a migliorare.
0: Eh sì, allora però io ti faccio una domanda sul presente, sai, partendo dal fatto che è ufficiale, Roberto Mancini si è liberato dall'Al Sadd, la formazione catariota che stava allenando. Questo è più che un indizio, secondo te, che sarà lui il commissario tecnico della nazionale oppure no?
1: Io penso proprio di sì, anche se personalmente preferirei vedere Conte al suo posto, perché il modo con cui Mancini ha lasciato la nazionale non è bello assolutamente. Quindi ha preferito i soldi alla tuta azzurra, e questo un grande come Enzo Berzot non l'avrebbe mai permesso.
0: E ci arriveremo a Berzot, ma partiamo dagli anni 30, partiamo da Vittorio Pozzo, due volte campione del mondo, unico titolo conquistato dalla nazionale universitaria ai Giochi Olimpici, e tra l'altro quest'anno questa ricorrenza vede 90 anni da quella estate Olimpiadi di Berlino, è rimasto quello l'unico titolo olimpico. Poco prima della scomparsa avvenuta nel 1968, l'intervista di un altro grande, grandissimo, Nando Martellini a Vittorio Pozzo. Ascoltiamolo, ascoltatelo soprattutto, nuove generazioni.
2: Vittorio Pozzo, in quel periodo attorno alla nostra nazionale c'era una unità di intenti meravigliosa. C'era un entusiasmo, c'era un affiatamento, c'era allegria. Da che cosa dipendeva questo segreto, se di segreto si può parlare?
3: Ecco, per me non si tratta affatto di un segreto. Tutto dipendeva dalla serietà e dalla profondità con la quale noi facevamo le cose. Io ogni ordine che davo spiegavo il perché, come era necessario fare quella determinata cosa. Sapevo tutto dei giocatori miei, tutto, aprivo le loro lettere e poi gliele davo aperte, le ho lette io, puoi stare sicuro che nessuno ne saprà il contenuto. Impedivo loro di leggere i giornali perché desideravo che i giocatori sentissero una voce sola e a quella ubbidissero.
0: Insomma, Alberto, questo era il decalogo di Vittorio Pozzo. Immaginati gli allenatori attuali adesso che aprono le lettere, perché non si usa più, che vanno, prendono i telefonini dei propri calciatori e sbirciano, insomma. Succedeva questo, l'ha detto lui.
1: Sì, oggi sarebbe inimmaginabile. Vittorio Pozzo è stato un grande, come ricordato, due mondiali vinti, 1934-1938, le Olimpiadi, l'unico titolo delle Olimpiadi del calcio dell'Italia, e voglio ricordare che da allora l'ultima medaglia è stata conquistata da Claudio Gentile, allora CT dell'Under 21, nel 2004 vinse la medaglia di bronzo. Da allora l'Italia non è mai salita sul podio.
0: Ecco, questi sono i numeri, e anche da quel 1938 di anni ne passarono un bel po' prima che il calcio azzurro potesse festeggiare. Arrivò in effetti il titolo europeo, tra l'altro dopo una doppia finale contro la Jugoslavia. L'Italia era paese ospitante, finì in parità 1-1 la prima finale contro gli slavi e poi nella replica 2-0 con Ferruccio Valcareggi, che fu abilissimo a cambiare la la formazione, a rivoluzionarla, e appunto arrivò questo storico successo perché riportò sul binario dei grandi protagonisti nella scena del calcio internazionale proprio la formazione azzurra. Nel 1970 Marcello Giannini, collega che lavorava per la sede RAI di Firenze, fece due passi, poco più, per raggiungere Coverciano e per avere direttamente dalla voce del commissario tecnico della nazionale Ferruccio Valcareggi il nome dei convocati a Messico 70.
4: E i 22 dunque sono questi: del Cagliari sono Albertosi, Nicolai, Cera, Domenghini, Riva e Gori; dell'Inter Vieri, Burnic, Facchetti, Bertini e Mazzola; del Milan Rivera, Lodetti e Rosato; del Torino Puglia e Poletti; della Fiorentina De Sisti e Ferrante; del Napoli Zoff e Iuliano; della Juventus Anastasi e Furino.
5: Senta, c'è una esclusione particolarmente dolorosa per lei, non so.
4: Guardi, sono tutte, no, di nomi non ne facciamo. Questa è stata fatta
5: una cosa... bandiera per la nazionale, Salvatore.
4: Lo so, io non voglio discutere di questa cosa qui perché a me, anche a me, è dispiaciuto molto, è doloroso. Ma d'altronde lo sport bisogna vedere un pochino le cose in un'altra maniera, è dettata dalle circostanze che si sono verificate ultimamente.
0: Ecco, questo era Ferruccio Valcareggi. Nel 69, lo ricordiamo, Alberto Cerruti, lo scudetto lo vinse la Fiorentina. Nel 70, qualche giorno prima rispetto a questo riflesso audio, appunto, il Cagliari, era il 12 aprile del 70, il Cagliari di Gigi Riva aveva conquistato il titolo nazionale.
1: Ecco, per quel motivo c'era l'ossatura del Cagliari nella nazionale, e il motivo per cui Valcareggi preferì come titolare Albertosi, anche se due anni prima, quando vinse il titolo europeo, il titolare era Zoff. E questo il grande Dino non l'ha mai digerita.
0: Beh, insomma, è andata così, anche se... possiamo dirlo, quella fu una nazionale che insieme a quella che due anni prima aveva vinto il titolo europeo fece riaccendere un entusiasmo tale da pensare che nel 74 si dovesse andare a Monaco, quindi in Germania, nel ruolo di favoriti. Poi però al primo turno, già contro Haiti, poi arrivò il pareggio con l'Argentina e la sconfitta per 2-1 contro la Polonia, l'Italia dovette lasciare anzitempo la competizione iridata a cui si presentava col titolo platonico di vice campione mondiale maturato a Città del Messico, appunto, quattro anni prima. Fu quella contro la Polonia l'ultima partita di Ferruccio Valcareggi, intermezzo Bernardini, connubio con Enzo Bearzot, che prese la nazionale, la portò ai mondiali di Argentina, conclusi brillantemente al quarto posto, europei nel 1980 che si giocavano in casa e che videro l'Italia, dopo una controversa partita di semifinale contro il Belgio, azzurri che non vincendo passarono come secondi il loro girone, ma secondo posto significava solamente finalina a Napoli, persa poi ai rigori contro l'allora Cecoslovacchia. Qualificazione ai mondiali del 1982, quelli di Spagna, qualificazione in un girone comprendente anche Jugoslavia, primo posto, e Danimarca, e ci fu un amichevole. Ora magari chi sente 1982, Alberto, si aspetta di ascoltare magari Bearzot dopo il titolo vinto, lo scopone sull'aereo presidenziale, per carità, ma ascoltate invece dopo un'amichevole persa male, diciamolo pure, a febbraio contro la Francia al Parco dei Principi, dove allora giocava le partite la nazionale transalpina, l'intervista concessa a Giovanni Minoli, conduttore, questa è un'intervista televisiva, conduttore di Mixer. A rispondere c'era Enzo Bearzot e la sua immancabile pipa.
6: Signor Bearzot, perché la stampa lo odia tanto?
7: Ma io non sapevo di essere odiato. Comunque i giornalisti non li ricambio con lo stesso sentimento.
6: Ma che colpe si riconosce lei in questo rapporto così difficile?
7: Ma mi sembra che in tutte le occasioni io sia estremamente disponibile con loro.
6: Un suo giocatore, Bettega, un giorno ha dichiarato a Repubblica che se la nazionale va male, la colpa è dei giornalisti. Lei è d'accordo?
7: Può darsi che in qualche caso abbia anche ragione.
6: In che senso?
7: Probabilmente i giornalisti qualche volta criticano la nazionale, non fanno cronaca e non dicono la verità così come noi la viviamo.
6: Ecco, ma di che cosa sono colpevoli questi giornalisti?
7: Forse di spingere per certi giocatori in nazionale.
6: È vero che se Sordillo non lo avesse trattenuto dopo Parigi, lei avrebbe dato le dimissioni?
7: Beh, il mio dovere non è di dare le dimissioni quando la squadra va male. Coloro che hanno responsabilità di me devono decidere. Io devo andare avanti fino in fondo.
6: Ma lei non si è mai sentito non all'altezza del suo compito? Mi pare
7: che sono gli altri che devono decidere se io sono all'altezza del mio compito.
6: D'altronde, ma lei qualche volta.
7: D'altronde mi sembra che in tanti anni di lavoro, sono dal 69 in nazionale, ho fatto due campionati del mondo con Valcareggi. E poi questo è il secondo campionato del mondo che io faccio sotto mia responsabilità e mi sembra che i risultati poi non siano così scadenti.
0: Insomma, Alberto, prima di andare sul lato pratico e ricostruire le vicende di quell'indimenticabile 1982, hai avuto anche tu l'impressione che una volta le domande degli intervistatori fossero più incisive, se non altro più dirette?
1: Sì, c'era più grinta, a volte si esagerava, addirittura nella cattiveria. Io ricordo le conferenze stampa che faceva Berzotti in Spagna, oggi sarebbero inammissibili, si arrivava da parte di alcuni giornalisti addirittura agli insulti. Io vorrei precisare una cosa che sta molto a cuore a Berzotti. Tu poco fa hai parlato di connubio con Bernardini. Bernardini è diventato allenatore della nazionale nel 74, dopo il mondiale in Germania Ovest, è rimasto allenatore un anno, poi è diventato direttore tecnico e andava in panchina con Berzotte. Questo ha fatto credere a molti che l'allenatore fosse Bernardini, ma Berzotte è stato allenatore dal 27 settembre 1975 con la Finlandia e quindi lui è l'allenatore che è stato più di tutti sulla panchina della nazionale, 104 volte in panchina e l'unico che ha disputato tre mondiali. Ecco, quindi è giusto restituirgli quelle panchine che molti invece per errore gli hanno tolto.
0: Tanto che vero quello che dici, che molti considerano panchine di Berzotto solo a partire da quella famosa amichevole in Germania persa 2-1, in cui per la prima volta appunto non c'era Bernardini. Ecco, questa intervista che abbiamo appena ascoltato, no, ne potrebbe riassumere molte di quel periodo, come ricordavamo. Come già capitato nel 78, anche nell'82 l'avvicinamento azzurro ai mondiali non si svolse nel segno della tranquillità, no? Tu lo ricordi bene, Alberto?
1: Sì, ero presente e ricordo che il mio collega Franco Mentana, papà di Enrico, era in ottimi rapporti con Berzot e lui mi diceva: non ascoltare quello che dicono i colleghi, Berzot è una persona per bene, è un uomo buono. E io per questo ho sempre avuto grande ammirazione per lui, l'ho seguito, poi negli ultimi anni siamo diventati amici, se possiamo usare questa parola, ma ho conosciuto i suoi figli, i suoi nipoti e quindi un uomo straordinario che ci manca tantissimo, non soltanto per la sua competenza, ma per la sua onestà, per la sua serietà.
0: Lo sai che sono in molti a notare questo particolare, ma se fosse francese, no, ha scritto un nostro radioascoltatore, altro che stadio dedicato a Berzotto, gli intitolerebbero addirittura un torneo, una manifestazione internazionale. Ecco, ma ritornando allo stadio, in Italia non c'è un grande impianto dedicato a Enzo Berzot. È un vuoto che non si può fare a meno, secondo me, parlo, poi vorrei sentire anche la tua opinione, di notare.
1: No, questo non è un vuoto, è una vergogna italiana. Abbiamo parlato prima di Pozzo, giustamente lo stadio di Biella si chiama Stadio Vittorio Pozzo. Non c'è nessun impianto a Milano dedicato a Berzot, ma soprattutto lui, che era orgoglioso delle sue radici friulane, si sentiva milanese perché a Milano ha conosciuto la moglie Luisa, a Milano sono nati i suoi figli Cinzia e Claudio, i suoi tre nipoti Rodolfo, Livia, Giulia, tra l'altro tutti laureati, e lui quindi si sentiva profondamente milanese, eppure Milano non gli ha concesso l'Ambrogino d'Oro. Io ricordo che il 13 ottobre 2020, a ridosso del decennale della sua morte, 21 dicembre 2010, I campioni del mondo, a partire da Zoff, fecero una lettera pubblicata sul Corriere della Sera nella rubrica di Gian Giacomo Schiavi proponendo che gli dessero l'Ambrogino d'Oro. Non è successo niente. Milano l'ha sempre ignorato. Io voglio sperare, siccome bisogna avere fiducia nel futuro nonostante tutto, che almeno il prossimo anno, in occasione di quelli che sarebbero stati i suoi 100 anni, lui è nato il 26 settembre 1927, quindi nel 2027, che almeno Milano si ricordi di Enzo Berzot, perché non è possibile che sia stato ignorato così da tutti.
0: E se Milano non lo farà, che provveda il resto d'Italia? Mi sento di aggiungere questo. Sai una cosa nel salutarti che segnalo a te, che sei un grandissimo esperto di numeri, di date e quant'altro, che quindi sicuramente lo sai, sia Vittorio Pozzo sia Enzo Berzot sono morti lo stesso giorno, 21 dicembre, uno nel 68 e l'altro nel 2010. Guarda, ci avrei giocato l'ultimo mio euro. È stato con noi Alberto Cerruti. Grazie davvero, Alberto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a chi ci ascolta.

0: 17 e 58 minuti da Gorizia, Roberto ci dice: qui lo stadio è dedicato a Enzo Bearzot. Evviva! Adesso ci fermiamo per il GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
3: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Germana, ciao! Sai che cosa accade il 15 giugno?
6: Sì, Emanuela, inizia l'Italia in diretta, la trasmissione di Radio 1 che per tutta l'estate vi terrà compagnia.
5: Attualità, economia, curiosità, dall'Italia e dal mondo, con tanta bella musica.
6: Parleremo anche di salute e benessere, di animali, di arte e moda e andremo alla scoperta di luoghi misteriosi. Quindi, appuntamento.
5: Dalle 10 alle 13.
6: E il pomeriggio dalle 16 alle 19.
5: Ovviamente su Radio 1.
6: E Rai Play Sound. Ah, comunque io sono Germana Brizzolari.
5: E io Emanuela Ronzitti. Vi aspettiamo!

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora dubbi sul piano di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump vuole la firma subito, ma il nuovo attacco israeliano su Beirut complica il negoziato e Teheran minaccia una rappresaglia.
4: Israele sembra aver riportato le lancette dell'orologio indietro ad una settimana fa. Stesso tempismo. Proprio quando l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra vicino, l'attacco questa mattina ai sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Una fonte diplomatica coinvolta nei negoziati lo dice chiaro e tondo a Fox News. È un tentativo di sabotare l'intesa e di trascinare nuovamente gli Stati Uniti in guerra. Trump interviene su Truth. L'attacco a Beirut non sarebbe dovuto avvenire e invita entrambe le parti alla calma. Siamo vicini ad un accordo che porterà pace nella regione, anche in Libano. Non devono più verificarsi i bombardamenti di Tel Aviv nel paese e neppure di Hezbollah in Israele. Siamo ad un passo dalla pace, conclude. Non roviniamo tutto. L'Iran però ha già promesso una rappresaglia per i bombardamenti a Beirut. I crimini di Israele non saranno impuniti, avvertono i Pasdaran. Gli americani non rispettano gli impegni. Inutile trattare, commenta lo speaker del Parlamento, Ghalibaf. Gli israeliani si dicono pronti a fronteggiare un attacco di Teheran con una probabile risposta di Tel Aviv in Iran. E si continua a morire anche nella striscia di Gaza, lontana ormai dal centro della scena, almeno 4 vittime in un attacco israeliano contro un campo profughi a Jabalia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La Svizzera boccia la proposta dell'estrema destra sottoposta al referendum di introdurre in Costituzione un limite di 10 milioni alla popolazione per sfavorire immigrazioni e ricongiungimenti. Stando alle proiezioni della radio televisione elvetica, il no ha ottenuto il 55%. La politica, Giorgia Meloni, condanna la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione Più Libri Più Liberi. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un loro vecchio vizio che si chiama censura, attacca sui social. È così che concepiscono la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro

0: loro pensano, conclude la Premier, parole che scatenano la polemica tra i partiti.
1: La cultura non ha bisogno di patenti, Fratelli d'Italia, in linea con le parole della Premier. No alla censura per chi esprime idee diverse, ribadiscono Forza Italia e Noi Moderati. Contro la Premier invece il PD, vergognose le sue parole, insegue i nostalgici. Una polemica surreale per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che affonda. Quando Meloni si occuperà invece del caro vita e degli italiani? La Premier nega l'antifascismo per prendere il voto dell'estrema destra, accusa d'aver di sinistra Fratoianni. D'accordo invece con la Premier Roberto Vannacci, che parla di censura, ma chiudendo la costituente del nuovo partito scatena altre polemiche per il no al reato di femminicidio. Surreale negarlo per Fratelli d'Italia. Il punto, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, è la spinta a uccidere una donna perché ritenuta inferiore. Quello di Vannacci è negazionismo patriarcale, accusa il PD. Il mondo all'indietro, il suo piuttosto che il mondo al contrario. Italia Viva chiama in causa la Premier, dica la sua. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Ora la cronaca, tragedia legata in provincia di Agrigento. Una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. La piccola è deceduta a bordo dell'elicottero intervenuto per portarla in ospedale. E sono ancora in corso a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia, le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne e poi gettata in un canale. Si cerca anche l'arma del delitto. Contrasti familiari e questioni economiche sarebbero all'origine dell'omicidio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa fatta da alcune persone vicine alla vittima. E continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
2: Nessuna notizia ancora delle due sorelle scomparse la notte tra sabato e domenica scorsi da una comunità educativa a Civitella Alfadena, L'Aquila. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea in cerca di qualche indizio. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si analizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune automobili transitare vicino la struttura protetta e i cellulari lasciati dalle minorenni nella casa famiglia. Le due sorelle erano ospiti di questa comunità da 2 anni, dopo la burrascosa separazione dei genitori nel 2021. Pochi giorni fa i giudici hanno restituito la potestà genitoriale al padre e revocato definitivamente quella alla madre. L'avvocato della madre, Giuseppe D'Amici.
3: Non volevano più rimanere nella struttura, le bambine sono state separate, poi finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a farle ritornare almeno insieme.
2: Simona Decina, GR1.
0: Ancora vittime in montagna, 2 giovani alpinisti vicentini sono morti dopo essere precipitati dal Monte Pasubio in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un altro gruppo che ha assistito all'incidente, in salvo un terzo compagno soccorso mentre era incordato alla parete. E in chiusura torniamo negli Stati Uniti, dove Donald Trump compie 80 anni, tante telefonate di peso ricevute, con Putin come con Zelensky, e un festeggiamento insolito sul prato della Casa Bianca. L'Ultimate Fighting Championship, competizione di arti marziali miste con 14 star che si sfidano davanti a 4.000 ospiti, costo $60 milioni. E ci fermiamo qui, linea allo sport.
4: Domenica Sport.
5: Ore 18 e 6 minuti con Ombretta Conti. In regia Andrea Pistorio, in redazione con noi Fabio Cardinali, adesso alla parte tecnica, quindi in console, con la notizia del nuovo record italiano nel lancio del disco 64 e 68. C'è ancora la firma di Daisy Osakue sul primato italiano. Tutto questo a Castres, in Francia. Lo azzurra lo ha appena conquistato, ripetiamo, 64 e 68, e dopo 3 anni torna a migliorarlo, appunto 11 centimetri oltre il 64,57 che aveva stabilito a Pietrasanta nel giugno del 2023. Già primatista appunto nazionale in questa specialità, adesso l'attrezzo, il disco, è stato scagliato, lo ripetiamo, a 64 metri e 68 centimetri. Brava davvero Daisy Osakue. E per gli amanti naturalmente del calcio, io ricordo di non cambiare affatto sintonia, perché tra poco cominceremo a parlare, anche dopo le 18:30 nello specifico, del prossimo incontro Germania-Curaçao. Sarà trasmesso ovviamente in diretta, la radiocronaca sarà affidata a Cristiano Piccinelli con il commento tecnico di Giovanni Galli. Alle 22 seguirà Olanda-Giappone, quindi grande sport su queste frequenze, e un bravo al tennista Mattia Bellucci che è riuscito a entrare nel tabellone principale del torneo su erba di Halle, 6-7, 7-5, 6-3 contro l'australiano Bolt.

0: 15 minuti insieme naturalmente al Grande Sport sulle frequenze di Radio 1 Rai. In precedenza ho detto che insieme a Cristiano Piccinelli ci sarà il commento tecnico Giovanni Galli, così non è, sarà un altro comunque campione del mondo dell'82, Fulvio Collovati, che commenterà insieme al collega Germania Curaçao, e poi alle 22 invece Giuseppe Bisantis, questa volta sì insieme a Giovanni Galli, a loro toccherà Olanda-Germania. A proposito di campioni del mondo dell'82, continuano ad arrivare i messaggi relativamente alla figura di Enzo Bearzot e di tutta l'Italia, quindi magari anche Roma deve rendergli omaggio, così scrive Gennaro Argo. L'omaggio maggiore però glielo dovrebbero fare la FIGC e i giocatori italiani, tornando a ricalcare le gesta di una fase finale del campionato del mondo. Gennaro appunto sull'argomento che ha veramente appassionato diversi ascoltatori. Ma a proposito di passione, io ricoinvolgo Manuel Codignoni. Ciao Manuel, sai cosa sta succedendo qui? Che sono Dimmi. Arrivati diversi messaggi in cui, guarda, incredibile almeno per me, non sono esperto, non sono conoscitore per carità, ma sono molti di più quelli che sono amareggiati per il ritiro forzato di Kimi Antonelli, almeno tra quelli che hanno scritto, rispetto a quelli che gioiscono invece per il successo, che pure mancava da tanto tempo, di Hamilton, ma soprattutto della Ferrari. Che sta succedendo?
1: Allora, succede che abbiamo due campane per cui tifare e non succedeva da un'infinità di tempo, due campane tra cui poter scegliere, e questa è già una notizia clamorosa se vogliamo, ma quest'oggi si è fatta un po' la storia a Montmeló, perché Lewis Hamilton ha ottenuto la vittoria numero 106 in carriera, la prima in rosso, 628 giorni dopo l'ultimo successo con la Mercedes. È stato per il 7 volte campione del mondo la realizzazione di un sogno che aveva da quando era bambino, e vi faccio ascoltare proprio la voce di Lewis Hamilton che ho in questo momento finito ridoppiare.
2: I couldn't have done this without this amazing team, you know, the support I've had.
1: Non ce l'avrei mai fatta senza questa squadra, senza il supporto che ho ricevuto anche lo scorso anno, poi anche l'aiuto, il supporto da parte dei fan che mi ricordavano chi sono anche quando le cose l'anno scorso non andavano bene.
2: Every day having this dream of, since I was a kid, you know.
1: Questo poi è un sogno, vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre, da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, poi salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno. È veramente un sogno, e credo che il segreto sia crederci sempre, in ogni caso, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Questo è il messaggio di Lewis Hamilton, anche motivazionale, se così vogliamo. Lewis Hamilton ha vinto davanti a George Russell, Mercedes, e Lando Norris, McLaren. Il rovescio della medaglia è esattamente proprio quello che dicevi tu, ovvero sia il ritiro di un Kimi Antonelli che aveva a portata di mano un secondo posto, tutto sommato facile, dopo una gara che non si era messa benissimo al termine delle qualifiche, ma che aveva recuperato alla grande. Ascoltiamo allora a questo punto anche Kimi Antonelli.
3: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento. È un peccato perché andava veramente forte oggi. Credo che sì, ovviamente Lewis con la VSC è andato davanti con un manuale, quindi era imprendibile, però avevo la P2 in mano, quindi peccato, perché comunque sarebbe stato un buon risultato nonostante tutto. E credo che, come in precedenza, oggi in gara andava molto forte, molto di più della qualifica, però le corse sono così e l'importante è ritornare più forti. Sono molto contento per Lewis per oggi, perché comunque ci tenevo, però sicuramente l'affidabilità è il nostro punto debole. Diciamo che il problema che ha avuto George è lo stesso che ho avuto io oggi, da quello che ho capito, quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari comunque magari gli manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona. Oggi ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare, perché oggi abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Il lato positivo di questa giornata complicata è appunto, come dicevi, che sostanzialmente andavi fortissimo in gara, il tuo passo era superiore anche rispetto a quello della qualifica, e andavi anche più forte del tuo compagno di squadra.
3: Sì, oggi andavo veramente forte in gara, soprattutto da metà stint in poi, però sì, è un peccato per quello che è successo. Sono le corse, e adesso testa la prossima.
4: Con quale spirito appunto si va alla prossima, una gara dove insomma potrebbe magari rientrare anche la Ferrari, che forse porterà un'evoluzione di motore nel mix?
3: Beh, sicuramente, sai, la Ferrari sta andando forte ultimamente, anche se credo che il nostro passo oggi era il migliore di tutti. Nonostante ciò, torniamo con più grinta. Ovviamente fa male un DNF così, però dà ancora più carica per tornare più forti in Austria e per fare tutto alla perfezione e ritornare sul gradino più alto del podio.
1: Queste le parole di Kimi Antonelli, che resta leader del mondiale con 41 punti di vantaggio proprio nei confronti di Lewis Hamilton e 50 sul compagno di squadra George Russell. L'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, si è ritirata anche lei per un guasto nel finale, un weekend che era già iniziato male. Ricorderete ieri le disperate parole di Charles Leclerc, quest'oggi ovviamente non è di buon umore neanche oggi Leclerc, ma il tono è leggermente diverso.
5: Sta facendo un lavoro straordinario e anche la squadra, che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi, funzionano molto bene, quindi questo è un grande complimenti a loro. Dal lato mio sicuramente sono deluso per ieri. Oggi penso forse la due stop non era la più semplice strategia da far funzionare, ma ero anche io, volevo andare su quella, quindi non ho tanto da dire. Dopo però lui ha fatto un lavoro straordinario ancora una volta, e con il problema alla fine ci ha costato dei punti, però sì, è stato un weekend comunque molto complicato.
1: I complimenti a Hamilton, diciamo, non smorzano, caro Giovanni, la delusione di Leclerc, che comunque, diciamo, è legittima, perché è vero, il tuo compagno di squadra ha vinto, tu imbecchi un altro 25-0 in un weekend così tremendo, è chiaro che contento non poteva essere Charles.
0: Eh beh, credo proprio. Senti, il pubblico invece catalano, ecco, come giudica? Ecco, abbiamo visto per esempio tante bandiere inglesi sventolare a favore di Hamilton. Come si schiera, diciamo, in questo duello? Tu hai detto, siccome giustamente hai dato il titolo, abbiamo due campane da ascoltare, quella del pilota e quella della scuderia Ferrari. In paesi latini come viene vissuto questa sorta di duello? Oggi la di nuovo rinata Ferrari, prima dopo tanto tempo, e un Kimi Antonelli che comunque poteva essere protagonista seppur non vincendo.
1: Allora, Antonelli ha guadagnato tanti fan dall'inizio dell'anno, anche per il suo modo di essere estremamente genuino, per l'accento un po' romagnolo che avete sentito quando parla in italiano, un po' emiliano anzi, ma che ha anche quando parla in inglese. Però Hamilton continua ad essere il pilota che ha più tifosi in assoluto, la Ferrari continua ad essere la squadra che ha più tifosi in assoluto, e se dovessi fare un sondaggio così spannometrico, un po' come quello che avete fatto voi con i CT, secondo me vince ancora Lewis Hamilton per numero di tifosi, anche perché Antonelli è appena la seconda stagione in Formula 1, Lewis Hamilton è uno che è qui dal 2007, poi è arrivato da 7 volte campione del mondo nella scuderia più famosa del mondo, è stato il titolo per tutta quanta la stagione dell'anno scorso, secondo me vince ancora lui, ma non è detto che sarà così da qui fino alla fine dell'anno, perché anche questo Antonelli ha imparato a farsi apprezzare per la sua abilità alla guida e anche, diciamo, per la sua simpatia e spontaneità, che possiamo testimoniarmi non è ancora stata intaccata, diciamo, da tutto quanto il bailam che ha intorno.
0: Prima di salutarci, ovviamente Manuel, ci ricordi il prossimo appuntamento?
1: La prossima gara sarà il Gran Premio d'Austria a Spielberg, circuito completamente diverso rispetto a questo. Questo, ne parlavamo ieri, è un po' l'università del motorsport, con queste curve lente, curve veloci, accelerazioni, frenate. Spielberg è una pista molto più corta, tempo di percorrenza di poco superiore al minuto, accelerazioni, staccate, staccate, accelerazioni. Si correrà fra 2 settimane, domenica 28 giugno, ovviamente ve la racconteremo, e vi diciamo anche che la Ferrari potrebbe già portare un'evoluzione di motore che potrebbe ulteriormente farle fare un passo in avanti, perché non ho fatto in tempo a tradurla, diciamo, fisicamente, ma vi riassumo le parole di George Russell, che quest'oggi è arrivato secondo, anzi no, quelle di Lando Norris, che quest'oggi è arrivato terzo. Ha detto: la Ferrari è la macchina migliore di tutte, se avesse un motore più potente ci imbarazzerebbe tutti quanti, will embarrass everyone, ha usato proprio questo termine. Non sappiamo se sia scaramanzia, però diciamo che adesso la Ferrari inizia un po' a fare paura anche agli inglesi, perché come detto Hamilton è secondo nel mondiale, si avvicina ad Antonelli, e la Mercedes qualche problema d'affidabilità ce l'ha. Giovanni.

Ed eccoci nuovamente in diretta con i saluti che adesso si impongono, tenuto conto che Domenica Sport finisce qui e che diamo la linea, una sorta di staffetta, agli amici e colleghi che a Dallas daranno vita a tutto il mondiale minuto per minuto. Consentitemi di ringraziare Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio che è con noi in redazione, i due rimarranno ovviamente anche per tutto il mondiale minuto per minuto, grazie anche a Fabio Cardinali e ai suoi colleghi che si sono alternati quest'oggi alla parte tecnica e quindi alla console. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi. Adesso Another Day di Jamie Liddell ci porta all'appuntamento con Onda Verde e poi siamo già in clima prepartita con Germania Curaçao. Buon ascolto su questa rete.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:28 minuti sulla 10, la Genova Ventimiglia. Ci sono code per 7 km per traffico intenso tra Spotorno e la 6 in direzione di Genova. Spostiamoci sulla 7, code per 6 km per incidente tra Groppello Cairoli e Bereguardo in direzione di Milano, e purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Sempre sulla 7, code per lavori tra Vignole Borbera e Busalla. Sulla 32, code per traffico intenso tra Borgone e Avigliana Ovest, coda a tratti all'altezza di Pont Saint-Martin. Sulla 5, la Torino-Courmayeur. Sulla 4, coda a tratti tra Rovato e Seriate in direzione Milano, code per incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova. Sulla 1, coda a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, coda a tratti anche tra Parma e Fiorenzuola. Sulla 14, coda a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 4 km in diminuzione per incidente tra Pontedera Est e Santa Croce. Concludiamo con la capitale. Sulla 12, coda a tratti tra Santa Severa e Torri in Pietra in direzione della capitale. Sulla 24, l'entrata urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est, e code anche sulla A24 alla barriera di Roma Est. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Mondiale 2026, giorno 4, e anche quest'oggi siamo pronti a prendere la linea dai nostri studi di Dallas. Buon pomeriggio, bentrovati da Guido Ardone al microfono. Saluto subito Francesco Pionallieri con Paolo Nanaldi al di là del vetro nei nostri studi al Centro Stampa Internazionale. Naturalmente, come ogni giorno, ci accompagnano da Roma la propaggine capitolina della nostra squadra. C'è Ombretta Conti in regia, Fabio Cardinali e Max Gambino alla console, Andrea Pistorio in redazione. Oggi di scena i gironi E ed F. Si parte proprio tra pochissimo dal gruppo E, una sfida dal sapore davvero particolare. Potremmo inquadrarla in vari modi, il principale senza dubbio Davide contro Golia, per quanto banale possa sembrare, una gigante del calcio europeo e mondiale, per quanto non nel periodo migliore della propria storia, contro una squadra che non solo è una debuttante ma anche il più piccolo paese di sempre a prendere parte, e per superficie e per popolazione, a una competizione di questo tipo. In poche parole, alle 19 a Houston, tra meno di mezz'ora, Germania Curaçao. Andremo tra poco alla presentazione della partita, un pomeriggio serata su Radio 1 tutto texano, dobbiamo dire, perché poi a seguire, dunque, con calcio d'inizio alle 22 proprio qui a Dallas, nella città che ci ospita, nella città mondiale per eccellenza con le sue 9 partite in questo programma, ci sarà la prima sfida al contrario che si preannuncia particolarmente equilibrata tra Olanda e Giappone. Noi saremo con voi fino alle 24, fino alla mezzanotte, poi per ulteriore completezza la serata, la nottata italiana andrà avanti con altre partite. E allora aggiungiamo ancora per il gruppo E, all'una si giocherà Costa d'Avorio Ecuador a Filadelfia alle 4 del mattino in Italia, in quel di Monterrey dunque in Messico. Per il girone F, Svezia Tunisia. Al termine di questa lunga carrellata avremo il quadro completo della classifica della prima giornata e per il gruppo E e per il gruppo F. Andiamo con ordine, cominciamo con il presentarvi la gara che inizierà dunque a Houston, Germania Curaçao. Vi preannuncio il commento tecnico in radiocronaca di Fulvio Collovati al fianco del nostro Cristiano Piccinelli, che saluto con molto piacere. Buon pomeriggio, buon mondiale Cristiano, a te.
4: Buon mondiale anche a te, Guido, buon mondiale a chi ci ascolta, con ovviamente la sfida che, come giustamente ricordavi, una sfida tra un gigante assoluto del calcio mondiale, 4 campionati del mondo vinti per la Germania, che però nelle ultime 2 edizioni del torneo iridato non è andata oltre i gironi, dunque una sorta di fallimento per una nazione che, oltre alla conquista della Coppa. Spesso e volentieri è stata anche finalista, perdendo anche in alcune occasioni come contro di noi nel Mondiale del 1982. Ma è una sfida che vede di fronte una squadra che sta cercando di tornare sui livelli che le competono, è al momento decima nel ranking FIFA, di fronte a una nazionale che ha fatto un bel salto, perché nella classifica FIFA, che comprende 211 formazioni, quella di Curaçao è al momento 82esima, ovvero avanti anche a nazionali che hanno sicuramente un passato glorioso, o perlomeno importante a livello calcistico, come ad esempio la Bulgaria, che è 87esima, ma non solo, insomma c'è anche l'Angola, la Bielorussia, che hanno fornito in passato anche campionissimi al nostro calcio. Ovviamente di origine angolana era Eusebio, di origine bielorussa era Belanov, che è stato pallone d'oro negli anni 80. Quindi evidentemente, insomma, c'è stato un gran lavoro in questa piccola isola di circa 450 km quadrati, in cui però è difficile reperire calciatori importanti. E allora Advocat, che è il CT più anziano di sempre nella storia del mondiale, è andato un po' a cercare ragazzi olandesi che hanno discendenze di Curaçao. L'unico dell'intera rosa che è nato effettivamente a Willemstad, che è di fatto l'unica città dell'isola, è Tahit Chong, che forse gli appassionati ricorderanno per la sua crescita alla Manchester United e per questa capigliatura particolare, questi ricci molto folti, adesso tinti di biondo, che ricordano un po', per quelli più âgés come me, un certo Valderrama. È una sfida, insomma, che si preannuncia comunque curiosa da vedere. Andiamo a leggere le formazioni con il 4-2-3-1 di Nagelsmann, che a differenza di Advocat è il più giovane CT presente, 36 anni. Neuer in porta, Kimmich, Ta, Schlotterbeck, Brown linea difensiva, a centrocampo Pavlovic e Mecha, poi il tridente Sané, Musiala e Virz, a sostegno della punta che sarà Kai Havertz. Stesso schema per Curaçao, con Rom in porta, da destra a sinistra Floranus, Basoer, Obispo, Fonville, in mezzo al campo con Menencia, che ha giocato in Italia nella Juventus Next Generation, e poi quello che è il simbolo della nazionale, ovvero Leandro Bacugna. Il tridente a sostegno della punta è composto da Hansen, Chong e Juninho Bacugna, fratello di Leandro. La punta è Locadia. Questa i 22 in campo per la sfida di tra poco tra Germania e Curaçao. A te.
3: Benissimo Cristiano Piccinelli, grazie per il momento. Un tuffo nel passato, i riccioli di Valderrama che evocavi, e poi, come hai opportunamente sottolineato, sì, sfida che va presentata e inquadrata a metà strada tra calcio e anche curiosità storiche, geografiche. Ricordavi, insomma, l'estensione di Curaçao. Noi approfondiremo tra pochissimo con una firma un giornalista scrittore che si è occupato nello specifico proprio di presentarci una delle quattro debuttanti, ma la sorpresa per eccellenza in questo mondiale. Prima però lasciatemi dare il buon pomeriggio e il benvenuto in trasmissione a chi accompagnerà Cristiano Piccinelli in Radio Cronaca. Un saluto a te, Fulvio Collovati. Ciao.
5: Ciao Guido, buonasera a tutti i radioascoltatori. Buonasera.
3: Nobiltà contro sorpresa assoluta. Bada, Fulvio, che non dico nobiltà decaduta, perché ha ragione Cristiano. La Germania agli ultimi mondiali e anche all'europeo non è andata bene, ma se loro sono decaduti, noi che siamo rinnegati del tutto, quindi lasciamo perdere i termini.
5: È meglio,
3: no?
5: Non dirlo, lasciamo perdere, però insomma bisogna tenerlo presente. Nelle ultime due edizioni non hanno passato i gironi, per cui la Germania non può, si presenta a questo mondiale chiaramente con la convinzione, con la consapevolezza che deve chiaramente far meglio, deve rifarsi di quel, certo, non possiamo parlare, però la favola invece meravigliosa è questa del Curaçao, che è un esordio storico di questa piccola isola caraibica di 185.000 abitanti di fronte appunto al gigante Germania. È una gara destinata a entrare nella storia, possiamo dirlo, perché per la prima volta debutta il Curaçao ai mondiali FIFA sotto la guida di Dick Advocat, che è un allenatore esperto, che ha fatto un cammino di qualificazione con CONCACAF di grande valore, ha battuto la Giamaica nel gruppo B, ha ottenuto l'accesso alla fase finale del torneo. Per cui non diamo per scontato, ecco, che sia tutto così scontato e facile per la Germania, perché in un mondiale può succedere di tutto, per cui aspetto di vedere con ansia questo Curaçao e anche con curiosità, devo dire, per poterlo giudicare.
3: Peraltro sì, è la seconda big, certo, che vediamo esordire, per così dire, in questo mondiale. Ieri il Brasile di pane duro ne ha mangiato contro una formazione che è di tutt'altro spessore, perché il Marocco ha fatto una grandissima partita. E allora resta lì Fulvio Collovati, ovviamente, certo, in ascolto anche Cristiano Piccinelli, in attesa della vostra radiocronaca. Andiamo a scoprire il mondo Curaçao, non solo dal punto di vista calcistico, perché è una storia curiosa anche per quanto riguarda, per così dire, la geopolitica. Utilizzo un parolone: è un paese di recente istituzione, è un paese lontano, è un paese che è legato all'Olanda, ma ora prende una sua strada. Se ne è occupato un giornalista, scrittore, narratore di sport con tante interessanti pubblicazioni, firma tra le altre cose del Guardian, di Rivista 11, sito molto molto interessante. Io saluto in diretta su Rai Radio 1 Emanuele Giulianelli. Emanuele, buon pomeriggio, ben trovato.
6: Ciao, buonasera, buonasera.
3: Allora, siamo a pochi minuti dal calcio d'inizio, ma la storia della, sì, quale tu ti sei occupato per Rivista 11 va ben oltre il calcio. Se vogliamo partire proprio dal pallone in maniera così molto lineare, sta per terminare per i 185.000 abitanti di Curaçao, se ho fatto bene i conti, diciamo una provincia, una città italiana di medie alte dimensioni, è un'attesa che è iniziata il 19 novembre. Il pareggio decisivo contro la Giamaica, che è ben più quotata a livello internazionale, a Willemstad esplode la festa, comincia un percorso appunto di avvicinamento, e ora il sogno sta per concretizzarsi in un clima, Emanuele, ora ce lo racconti tu in qualche minuto, anche di grande leggerezza, spensieratezza per l'onda blu. Lo ha detto bene Advocati in queste ore.
6: Assolutamente, assolutamente, la grande festa, come dicevi tu, c'è già stata a novembre a Willemstad per la storica qualificazione, perché poi appunto, come dicevate anche prima in trasmissione, la Giamaica era tutt'altro che un avversario, diciamo, abbordabile, perché è una delle grandi del calcio centroamericano, insomma. E la festa è iniziata lì, ma in questo momento, sai, Curaçao arriva ai mondiali proprio con quella leggerezza e spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. È vero che c'è molta attenzione, perché queste squadre qua, che in un mondiale a 48 squadre, con i meccanismi di qualificazione alla fase eliminazione diretta, può succedere veramente di tutto. Quindi sai, leggerezza fino a un certo punto, perché comunque io sono convinto che loro non sono venuti a fare solamente folklore.
3: La figurina, comunque, la passeggiata, certo.
6: No, perché comunque il progetto, come appunto scrivevo nell'articolo, il progetto Curaçao è un progetto studiato, è un progetto che parte da lontano, ed è un progetto in cui appunto la gran parte della squadra è fatta da giocatori che giocano nelle serie più importanti in Olanda, giocano in Europa, quindi sono ragazzi abituati al calcio importante, proprio perché grazie alla riforma della FIFA di alcuni anni fa, loro hanno avuto la possibilità di ottenere le naturalizzazioni di ragazzi che avevano magari giocato anche nella nazionale under 21 olandese e poi hanno optato per la nazionalità, per la nazionale di Curaçao, un pochino come è successo col Marocco, con i francesi, con quelli di seconda generazione della Francia, insomma.
3: E come opportunamente sottolineava Cristiano Piccinelli, che tra un po' chiameremo ancora in causa, molti giocatori sono appunto, praticamente tutti sono proprio nativi di terre olandesi. Curaçao nasce nel 2010 sostanzialmente, le ex Antille olandesi, no, Emanuele Giulianelli? Poi sì, da lì si apre un percorso, e il percorso calcistico, per questo facevo questa piccola divagazione storico-geopolitica, è legato proprio alla identità di questo paese, se vogliamo recente, perché parliamo di 16 anni fa, nell'arco della storia è praticamente, non dico un soffio di vento, ma quasi.
6: Sì, sì, è così. Questa nazionale nasce nel 2010, le prime partite sono nel 2011, è una squadra veramente giovane, ma poi ripeto, appunto, la svolta è stata nel momento in cui intorno al 2020 hanno iniziato a lavorare su queste pratiche di, potremmo chiamarle, naturalizzazioni, anche se poi di fatto sono delle assimilazioni più che altro, perché sono comunque, quello è un territorio comunque che rimane un territorio olandese amministrato dall'Olanda,
3: sì,
6: e quindi c'è un pochino questo meccanismo un po' complesso rispetto al rapporto che hanno con questi che sono un po' come i territori d'oltremare della Francia, ecco, se volessimo fare un paragone.
3: È un vecchio stregone olandese, come Dick Advocat sottolineava bene Cristiano, l'incrocio appunto generazionale con il 38enne Nagelsmann. Cristiano, così torniamo anche a respirare un po' l'atmosfera in questi minuti di prepartita allo stadio di Houston, Piccinelli, e poi ovviamente con noi Fulvio Collovati, per Emanuele Giulianelli, il fenomeno Curaçao, poi magari allargheremo anche il nostro prepartita. Cristiano.
4: Sì, credo sia un fenomeno comunque da capire, giustamente come il nostro ospite lo ha studiato a fondo, perché comunque convincere alcuni ragazzi non particolarmente anziani, nel senso Bacugna anche prima aveva sempre scelto Curaçao, evidentemente molto più legato al paese, ma ci sono anche ragazzi abbastanza giovani, diciamo 25 anni, che evidentemente sono stati anche convinti, no, a sposare un po' questa causa per Curaçao. Ma è una nazionale che secondo te, insomma, è una vittima sacrificale, o effettivamente l'esperienza che in molti hanno di campionati comunque internazionali europei, perché insomma ci sono giocatori che la maggior parte militano ovviamente in Olanda, però insomma anche in squadre di livello come il PSV campione, ecco, può essere una nazionale che ci regalerà sorprese?
6: Dal mio punto di vista sì, nel senso non la vedo come la squadra, appunto la squadra Materazzo, perché comunque oltretutto, come accennavo prima, anche un po' il meccanismo dei gironi, nel modo in cui si può passare al turno successivo, non è impossibile insomma che loro raccimolino qualche punto importante in un gruppo con, certo la Germania è un avversario diciamo proibitivo, però già un confronto con l'Ecuador, poi la Costa d'Avorio è un girone diciamo che può regalare una sorpresa.
3: Provo naturalmente anche dal punto di vista matematico a fare l'oracolo, poi lo capiremo nelle prossime settimane, però Emanuele, come giustamente dicevi, il nuovo format ci suggerisce il fatto che chissà, forse due pareggi con appunto una differenza reti, magari una sconfitta non troppo pesante, possono portarti nella classifica delle terze classificate, perdonate l'incrocio di parole, le prime otto andranno avanti e quindi spazio e possibilità per tutti. Resta ancora con noi per qualche minuto Emanuele Giulianelli, ovviamente poi andremo definitivamente in campo per gli inni nazionali e per il primo tempo della partita. Fulvio Collovati, qui sì, da Curaçao al resto del mondo, alla fine primissimo, non dico bilancio, però analisi ultra parziale di questo mondiale, e allora i super spot durante le partite con diciamo la scusa della pausa rinfrescante, inizi anche un po' in ritardo, i maxi recupero assolutamente estenuanti, a volte inadeguati, mettiamoci pure però qualche lato positivo, nuove storie da raccontare, perché poi andremo a scoprire Capoverde, perché poi andremo a scoprire la Giordania e saluteremo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e le grandi, come dicevamo, comunque dovranno guardarsi anche da queste piccole tra virgolette realtà, no Fulvio?
5: Beh, basta vedere non è che il Marocco sia una piccola realtà,
3: assolutamente.
5: Ormai, assolutamente, abbiamo visto il primo tempo ieri contro il Brasile come ha giocato il Marocco, però intendo dire che il Brasile, che è una delle nazioni più quotate per la vittoria finale con Carletto Ancelotti alla guida, ha faticato ieri per pareggiare contro il Marocco, per cui in un mondiale io non darei nulla per scontato. Il Curaçao è una storia meravigliosa, perché del 2010 io ero in mondiale in Sudafrica, non sapevo che esistesse il Curaçao a livello calcistico. In 16 anni sono riusciti a costruirsi una realtà solida. Il cammino verso gli Stati Uniti è stato imbeccabile, hanno dominato le qualificazioni, hanno chiuso da imbattute, hanno conquistato il primo posto, come dicevamo prima, battendo nazionali più quotate come Giamaica, Trinidad Tobago, per cui io non do nulla per scontato. È chiaro che se dovessi dare un giudizio alla partita questa sera, adesso un pronostico, dico la Germania non può continuare a deludere,
3: carta, perché tutto pende dalla parte
5: però
3: della Manchester.
5: Non è così, il campo poi, la legge del campo l'abbiamo visto che è tutta un'altra cosa,
3: senza
5: l'abbiamo visto
3: dubbio.
5: Anche nelle queste prime partite.
3: È vero, l'assaggio parziale comunque ha dato questa indicazione, chissà che l'area statunitense diciamo non giovi ancora a Dick Advocaat, che da queste parti era già stato nel 94 con l'Olanda. Emanuele, avete citato assieme a Cristiano Piccinelli, che prima declinava le formazioni un po' alla spicciolata, alcuni componenti di Curaçao, avete detto di Comenensi, i due Bacuna, entrando un po' più nello specifico per dare un assaggio a chi ci ascolta, un mini approfondimento proprio tecnico, sì abbiamo detto che sono giocatori che comunque militano anche in campionati, molti sono anche dalle nostre parti in Europa, per cui c'è un campionato tra l'altro a Curaçao, credo a 9 squadre, quindi format assolutamente inedito e ovviamente adattato rispetto poi alle proporzioni territoriali. La nazionale dal punto di vista tecnico in poche battute, secondo la tua idea naturalmente, Giulianelli?
6: Sì, confermo il campionato, è un campionato piccolo ovviamente, un campionato a 9 squadre, c'è solo come diciamo prima, c'è solo un giocatore nato effettivamente
3: sul territorio di Curaçao,
6: sul territorio. Sì. È una squadra che gioca a calcio, perché Advocat comunque lo conosciamo e l'impostazione è proprio quella. Lui ha dato il marchio di fabbrica di una squadra prettamente olandese, quindi è una squadra che gioca a calcio, non è una squadra che speculativa, è una squadra che scende in campo per giocare la sua partita. Ecco, anche per esempio, ecco, anche lo 0-0 con la Giamaica non è stato uno 0-0 costruito per andare lì a ottenere il punticino, ma loro hanno giocato molto all'attacco. Poi il gol non è venuto, però appunto come diceva Fulvio, è una squadra che ha fatto gol, è una squadra che ha dominato il suo girone, quindi non ci aspettiamo la squadra Materazzo che andrà lì a prima non prenderle.
3: Emanuele, domanda tra virgolette multidisciplinare, ovvero esula dal contesto di Curaçao, però ci riporta a Rivista 11, che ovviamente sta seguendo i mondiali molto da vicino. Leggevo tra i vari titoli, non credo che sia firma tua, firma redazionale: non abbiamo mai visto una nazionale come il Marocco. Allora diciamo che intanto da par mio posso dire che abbiamo visto una grandissima squadra mettere paura al Brasile quasi per mezz'ora, almeno per una mezz'ora, poi c'è stato il pari di Vinicius, il secondo tempo è stato un po' più equilibrato da una parte e dall'altra, forse un po' più al risparmio perché avevano speso molto le due squadre. La candidatura del Marocco, non per arrivare, per carità, mai dire mai fino alla fine, ma per arrivare comunque, forse chissà, anche a eguagliare il record di Qatar 2022 con quella storica semifinale. Il livello tecnico c'è, la condizione fisica mi è parsa eccellente, la promessa del calcio africano tante volte non mantenuta, e beh, forse in questo caso sta trovando l'interprete più adatto, che dici?
6: Sì, anche perché finalmente, ecco, si è discusso tanto dell'allargamento del format, no, delle 48 squadre. Uno degli aspetti più positivi è che finalmente l'Africa, ecco, ha comunque una rappresentatività. Adesso sono 10 squadre che
3: ha guadagnato 4 ancora squadre, lo ricordiamo, sì, appunto, è la federazione che ha beneficiato maggiormente in quota parte.
6: Sì, giusto, perché i livelli sono totalmente cambiati rispetto a quelli a cui eravamo abituati una volta, ed è giusto che comunque ci se ne accorga, perché il calcio africano non è più quello a cui eravamo abituati noi, quello che si immagina, ecco, il calcio solo fisico, il calcio poco tecnico. In realtà, se abbiamo visto, appunto, abbiamo visto tutti giocare il Marocco ha una tecnica superlativa, tatticamente sono stati eccezionali, è una squadra che tu dici eguagliare il suo record, potrebbe anche migliorarlo il record. Io non mi scandalizzerei di vedere un Marocco in finale, per esempio.
3: E allora magari ne riparleremo, perché il mondiale è lungo e appassionante. Intanto ci ha presentato Curaçao a pochi minuti dalla sfida contro la Germania. Emanuele Giulianelli, giornalista, scrittore, Guardian, Rivista 11, tante pubblicazioni. Qualcosa mi dice che, se ne avrai piacere, ci risentiremo su Radio 1. Emanuele, buon calcio a te e grazie davvero.
6: Grazie, volentieri, anche a voi, ciao.
3: Grazie Emanuele Giulianelli, siamo prontissimi per andare in campo, perché a Houston si comincia Germania-Curaçao, è la prima giornata del gruppo E. Ribadisco al microfono Cristiano Piccinelli con il commento tecnico di Fulvio Collovati. Dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita, questo su Rai Radio 1, è sempre tutto il mondiale, minuto per minuto, a più tardi.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: La partita.
4: Mettere in campo le nazionali di Germania e Curaçao per la sfida che apre il girone con Ecuador e Costa d'Avorio, precedute dalla squadra arbitrale che sarà capitanata dal marocchino Jalal Jayed. Squadra in campo, esordio assoluto ad un mondiale per la nazione di Curaçao, ovvero una piccola isola caraibica, primo stato non indipendente, perché di fatto per alcune cose dipende ancora dall'Olanda. Partecipare a un mondiale, lo stato più piccolo in assoluto, circa 450 km quadrati di superficie, 185.000 di popolazione e molti, qualche migliaio, sono anche lo stadio di Houston per seguire l'esordio della squadra allenata dal santone olandese Dick Advocaat, 78 anni e qualche mese, circa 79, il più anziano commissario tecnico nella storia di un mondiale. Il posizionamento all'interno del terreno di gioco con la Germania seguita da tantissimi sostenitori, la nazionale allenata da Julian Nagelsmann che punta molto sulla veramente sulla parte del Bayern Monaco. Intanto è il momento anche dell'inno nazionale, quello tedesco, il primo a risuonare sullo stadio di Houston.

Lied der Deutschen, il canto dei tedeschi. Tra poco sarà anche il momento dell'inno di Corsù in Pamiento, che è la lingua ufficiale di Curaçao. Lo risentiremo per la prima volta al Mondiale.

0: Questo è l'inno di Curaçao, tra poco si comincia, prima una pausa commerciale.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Di nuovo a Houston per la sfida tra la nazionale tedesca di Nagelsmann e Curaçao di Aducat. Le formazioni: Neuer in porta per i tedeschi insieme a Kimmich, da Schlotterbeck e Brown a comporre

0: Basoer, Obispo e Fonville, in mezzo al campo Comenensia e Bakuna, Leandro Bakuna, poi Hansen, Chong e Juninho Bakuna, fratello di Leandro, trequartisti per la punta Locadia. Ben trovato anche, visto che si tratta di un mondiale, a un campione del mondo, ovvero il nostro Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
1: Grazie Cristiano, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Ma hai detto bene, due schemi praticamente identici, 4-2-3-1, è chiaro che insomma poi vedremo se il talento, il miglior talento da parte della Germania si svilupperà nel corso della gara. Ma non è così scontato. Vorrei ricordare che Curaçao è il più piccolo paese a partecipare ad un mondiale e rappresenta questa una novità, la voce. Però c'è voglia di stupire, voglia di far bene, per cui non bisogna dare nulla per scontato. D'altronde la Germania è 4 volte campione del mondo, si presenta con l'obiettivo di tornare protagonista dopo le 2 recenti delusioni degli ultimi 2 mondiali, è uscita ai gironi, ma può vantare un primato unico tra le nazionali europee, essendo l'unica stata a conquistare una Coppa del Mondo sul continente americano nel 2014 con la finale Germania-Argentina vinta per 1-0.
0: Eh sì, in effetti proprio questo è un punto a favore della nazionale teutonica, che in questo continente un po' più in basso, diciamo, verso sud, è riuscita ad imporsi quando insomma nelle precedenti edizioni erano state Brasile, Argentina e Uruguay a imporsi nei vari campionati del mondo. Ricordiamo ovviamente anche quello negli Stati Uniti del 1994 con la finale tra Italia e Brasile, purtroppo con per noi ovviamente la vittoria del
1: Make the hurt not hurt.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

che ho viaggiato, le lacrime, il peccato e la follia. Ho visto uomini parlare e nessuno ad ascoltare ed uccidere

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

Radio 1, un mondo da sentire.

0: cronaca, rete di Comenenzia del più che mai momentaneo pareggio nel corso del primo tempo, ma è stata soprattutto la festa del gol della Mannschaft 7-1 della Germania, scoppiettante esordio della nazionale di Nagelsmann. Al di là del valore di quello che poteva essere il valore della squadra avversaria in questo girone, il gruppo E, ci sarà l'altra gara nel cuore della notte italiana, Costa d'Avorio Ecuador. Noi però seguiremo soprattutto la partita delle 22, parlo sempre dell'orario italiano per gli ascoltatori di Rai Radio 1, Olanda-Giappone, proprio qui a Dallas. Ci saranno Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. Tra poco, dopo il giornale radio, resteremo però sul mondo Germania per valutare a questo punto le chance di andare avanti, di andare fino in fondo della nazionale tedesca. Lo faremo con un esperto di calcio teutonico. Giornale radio, l'informazione, poi ancora tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open, apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 21:03.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. A un passo dall'accordo tra Washington e Teheran, il Medio Oriente torna a infiammarsi, Israele bombarda Beirut, l'Iran promette una risposta. Sul fronte diplomatico però Trump continua a mostrarsi fiducioso.
3: Nel giorno del suo compleanno Donald Trump spera ancora nel regalo più atteso. L'intesa con l'Iran sarà siglata oggi in forma digitale e la prossima settimana in un incontro fra le parti in Europa. Così dichiara Fox News, nonostante il nuovo bombardamento israeliano su una presunta infrastruttura di Hezbollah nel sud di Beirut faccia vacillare la sigla del memorandum. Proprio come accaduto già la scorsa settimana, Israele ha detto di aver colpito dopo un raid della milizia sciita sul nord del suo territorio e l'Iran ha subito promesso una rappresaglia contro lo Stato ebraico. La risposta è imminente, ha avvertito poco fa anche il Consiglio Supremo della Repubblica Islamica, ribadendo che i bombardamenti sul Libano sono una linea rossa che non deve essere valicata. Gli americani non rispettano gli impegni. Inutile trattare, così ha commentato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, e forse non a caso Trump ha fatto trapelare sul sito Axios il suo disappunto verso il premier israeliano Netanyahu. Non ha

0: alcun giudizio, ha detto, aggiungendo: gli attacchi su Beirut sono stati un errore. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E per i suoi 80 anni Donald Trump ha ricevuto gli auguri dai presidenti di Russia e Ucraina. Con Zelensky ha discusso della guerra e del prossimo faccia a faccia previsto al G7 di Evian. Nel colloquio con Putin il presidente americano ha invece insistito sulla necessità di porre fine al conflitto. La cronaca: proseguono in provincia di Venezia le ricerche del corpo di Chiara Guerra, la 42enne che sarebbe stata uccisa dal nipote 17enne a Sanstino di Livenza. Il giovane avrebbe confessato l'omicidio e di aver gettato il cadavere in un canale. Gli investigatori ipotizzano alla base del delitto contrasti familiari e questioni economiche. E ora Napoli, dove una bimba è stata portata in ospedale per una presunta overdose.
2: Una bambina di 1 anno e 3 mesi è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Bono dopo gli accertamenti tossicologici al pronto soccorso. La bimba è risultata positiva al narcotest, è venuta a contatto ingerendo o inalando cocaina o marijuana. Le condizioni della piccola non sono gravi e non è in pericolo di vita. È sotto osservazione e sarà dimessa tra qualche giorno. La procura di Nola ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati. La mamma venerdì sera l'aveva accompagnata in pronto soccorso a Nola per un improvviso malore che sembrava riconducibile a una crisi epilettica. Il padre è persona nota alle forze dell'ordine, in passato segnalato in prefettura per l'assunzione di sostanze stupefacenti. Non era in casa quando l'abitazione è stata perquisita e dove non è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Per ora l'ipotesi più accreditabile è che la bimba sia venuta a contatto con la droga in casa, assumendola inavvertitamente, trovandola in giro e portandola alla bocca o inalandola, dribblando inconsapevolmente l'attenzione della mamma. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
1: Per Francesca, una delle ragazze rimaste gravemente ferite nel rogo di Capodanno a Cran Montana, un compleanno speciale all'ospedale Niguarda di Milano.
3: È un giorno di gioia all'ospedale Niguarda, si festeggia il compleanno di Francesca, studentessa milanese sopravvissuta al rogo di Cran. Tanti auguri. Francesca, 17 anni oggi, dalla finestra del reparto, grandi ustionati, circondata dai medici, saluta i compagni di scuola e gli amici, alcuni come lei scampati alla tragedia di Capodanno, e il pensiero va a chi non ce l'ha fatta.
4: Siamo fortunati ad essere arrivati qua oggi per come erano le condizioni iniziali. Abbiamo fatto la videochiamata, ha sentito appunto tutte le canzoni intonate per lei ed era veramente, veramente contenta. Per noi è stata veramente una rinascita.
3: Per Francesca, ricoverata a gennaio in coma, in terapia intensiva, con ustioni su oltre il 60% del corpo, e per la sua famiglia sono stati 5 mesi e mezzo di dolore e speranza. Con fiori e regali gli amici a piccoli gruppi vanno ad abbracciarla. Fra loro c'è Davide, compagno di scuola al Virgilio.
5: Conoscendola la renderà solamente più forte, sarà in grado di combattere questo dolore. Speriamo di vederla col sorriso.
3: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: In chiusura parliamo di cinema. Esordio da record nelle sale italiane per Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg che segna il ritorno del regista alla fantascienza. La pellicola è subito balzata in testa al box office, superando 1.300.000 euro di incasso nei primi giorni di programmazione. Ottima anche l'accoglienza della critica, successo oltre le attese negli Stati Uniti, dove il film ha debuttato con 44 milioni di dollari nel primo weekend. E noi ci fermiamo qui, la linea va ad Ascolta si fa sera, poi al meteo e infine torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo.
2: Gesù invita a portare la propria croce, accogliendo la vita e gli altri con amore. Se ognuno guarda la propria vita, può dare volto concreto alla croce che deve imparare a portare, seguendo il suo esempio. Il discepolo può identificarsi con il Maestro, non solo perché è inviato ad annunciare il regno di Dio, ma anche perché può sacrificarsi per gli altri, per amore, come lui stesso ha fatto sulla sua croce. La croce da portare rappresenta il coraggio di affrontare le ferite, le fatiche e le realtà dolorose. Gregorio Magno chiarisce: noi possiamo caricarci della croce in due maniere. Prima, dominando la nostra carne per mezzo della sobrietà, poi facendo nostri per compassione i bisogni del prossimo. Si vive veramente solo se si offre la vita attraverso le tante croci dell'impegno quotidiano nell'amore. Accettazione volontaria e sopportazione paziente delle sofferenze, delle responsabilità e delle difficoltà della vita, seguendo il suo esempio. Sulla nostra croce, come chiodi infissi nelle mani le tensioni della vita, le nostre braccia allargate in un gesto d'amore che neppure la morte potrà impedire. In Lui crocifisso, noi, creature di luce, ora rese trasparenti di Dio. A questo conduce il saper portare la propria croce, unita alla sua.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche innocua velatura soltanto sulle regioni centrali e settentrionali. Per domani il campo di alta pressione tenderà a cedere leggermente al settentrione, dove avremo ancora cielo in prevalenza sereno, ma con nubi a sviluppo pomeridiano, accompagnate da isolati temporali sui monti del Piemonte e sulle Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Al centro-sud il cielo sarà al più velato, ma non si escludono deboli piogge tra Toscana e Sardegna. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente meridionali, ma con libeccio più vivace in area ionica e scirocco in intensificazione sulla Puglia adriatica. Mari quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni, mentre i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, con punte attorno ai 34 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e tra Puglia e Basilicata. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura,
9: Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
11: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
12: Una domenica sera mondiale su Rai Radio 1, 21 e ormai 14 minuti e bentrovati all'ascolto da Guidardone al microfono in diretta su dai nostri studi di Dallas con Francesco Pionalieri e Paolo Arnaldi al di là del vetro. Torniamo a salutare anche la nostra squadra Saxa Rubra, Fabio Cardinali, Max Gambino alla console, c'è ovviamente Ombretta Conti regia con Andrea Pistorio in redazione. Cooperativa del gol alla Germania di Nagelsmann, 6 marcatori diversi nelle 7 reti con le quali la formazione tedesca ha travolto Curaçao, paese ovviamente debuttante nella storia ovviamente di questo mondiale per la prima partecipazione, il paese più piccolo, meno popolato, lo abbiamo raccontato in mille salse, che comunque ha fatto appunto la storia a sua volta con la prima rete in assoluto, che era stata addirittura di un clamoroso quanto mai momentaneo pareggio con Comenenzia, ma ovviamente è la formazione tedesca, Mecha, Schlotterbeck e poi la doppietta di Havertz, Musiala, Braundav, insomma Germania che fa sul serio al di là di quello che può essere stato il valore dell'avversario, le immagini del calcio che restano, perché la partita terminata ampiamente nel racconto di Piccinelli e Collovati, noi abbiamo continuato a osservare sui monitor cosiddetti in bassa frequenza il bellissimo applauso con cui la tifoseria di Curaçao ha voluto salutare i calciatori sotto la curva, l'onda blu, la Blue Wave, che comunque poi tornerà in campo per le altre due sfide di questo girone. E da un'immagine all'altra, da Houston dove si è giocato a Dallas dove si giocherà tra poco, giapponesi in campo per il riscaldamento tradizionale, inchino ovviamente prima di iniziare, Olanda-Giappone, la partita che terrà banco questa sera su Rai Radio 1. Arriveremo alla presentazione più avanti, prima però ci soffermeremo per qualche minuto e tra pochissimo davvero proprio sul calcio tedesco, sulle chance, le ambizioni di questa Germania in un momento forse non tra i migliori della sua storia, con qualche risultato deludente di troppo alle spalle, ma certo con un esordio di tutto rispetto. Quello che abbiamo vissuto fino a pochi minuti fa lo faremo con un allenatore, mental coach soprattutto, ovviamente italiano. Già l'Italia proviamo a inserirla, a infilarla in tutti i modi in questo maxi mondiale che ci vede assente, perché no, anche con la musica, il rocker per eccellenza, il rocker di Zocca, ovviamente questo è proprio lui, Vasco Rossi.

0: C'è chi dice no, direttamente dalla seconda metà degli anni Ottanta la title track, così sembriamo anche un po' più giovani, il brano che ha dato il titolo all'omonimo album. C'è chi dice invece in questi giorni che la Germania non sia ai primissimi posti, no, nella griglia di partenza delle favorite. Molti esperti hanno preferito nelle previsioni della vigilia la Francia, la Spagna, del Brasile abbiamo già parlato, vedremo ovviamente l'Argentina e poi le altre big. Ci soffermiamo però sulla Germania che ha appena strapazzato, sfruttando l'inevitabile evidente divario tecnico, Curaçao 7-1. Lo facciamo con un allenatore mental coach partito da Caserta, poi ha girato il mondo sostanzialmente e ha conosciuto molto molto bene il calcio tedesco in particolare. Do il benvenuto in trasmissione su Rai Radio 1 a Massimo Morales, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Analista anche per Sky Deutschland, tra le altre cose, vedevo un po' le sue esperienze passate, stavo scrutando durante la partita anche un interessante sito internet in cui presenta la sua attività, diciamo, professionale, soprattutto dal punto di vista della preparazione mentale. È stato a Monaco di Baviera, è stato a Stoccarda, è stato a Düsseldorf, insomma, ha attraversato questo mondo. Intanto vorrei chiederle, Morales, sì, va bene, consideriamo il valore dell'avversario di giornata, però è un debutto in cui la formazione di Nagelsmann ha messo le cose in chiaro, io tra i tanti aspetti mi soffermavo su uno in particolare. Beh, 7 reti però con 6 marcatori diversi e la doppietta di Havertz, e non è forse insomma un dettaglio da trascurare questo, no?
1: No, ma questa è un po' la caratteristica del gioco che vuole Nagelsmann, approfittando anche dei tanti giocatori di qualità che ha lì davanti in attacco, e si è visto con un avversario ovviamente molto modesto, diciamo che è stata aggiunta un'amichevole premondiale, no?
0: Per in quelle già disputate da Prassi.
1: Sì, a quelle già disputate in attesa di impegni un po' più importanti. Poi è chiaro che la Germania, che è abbastanza equilibrata in tutti i reparti, secondo me, dipenderà invece dall'equilibrio che l'allenatore saprà dare a questa formazione, perché lui punta molto e anche in maniera integralista sulla fase offensiva, però la storia ci dice che gli ultimi due mondiali la Germania è andata maluccio proprio perché la fase difensiva non è stata curata a dovere né da Jogi Löw né da Hansi Flick, che mi pare che a Barcellona continua a non curarla, però questa è un'altra storia, la raccontiamo un'altra volta.
0: Beh, cura molto quella offensiva, però in effetti c'è qualche lacuna, sono d'accordo con
1: il
0: mister.
1: Esatto, e quindi se riuscirà a dare equilibrio contro avversari dove non puoi schierare quattro trequartisti più o meno come ha fatto oggi, no? Perché sai, la qualità davanti, però poi la devi sostenere, e quando giochi contro poi le grandi, quando andrai più avanti nel torneo, diventerà complicato. Loro vengono da un europeo andato abbastanza bene, uscirono fuori per quel famoso, no, contro la Spagna, ai quarti, rigore non dato, eccetera. Però è chiaro che adesso il pubblico si vuole, la nazionale si vuole riconciliare col pubblico, e oggi l'hanno fatto offrendo questo spettacolo. Io ho visto la partita sulla TV tedesca, quindi sentivo i commenti abbastanza esaltati, no, di questa vittoria, tifosi tutti contenti, però poi adesso più avanti si inizierà a fare sul serio, ecco.
0: Eh sì, già a partire dalla prossima partita, poi diceva giustamente il mister, si è aggiunta un'amichevole. Ora non saranno ovviamente altre due amichevoli quelle che affronterà la Germania. Che cosa voglio dire? Che per l'attuale format, l'attuale regolamento, è chiaro che la qualificazione ai sedicesimi è praticamente in cassaforte, però bisognerà ovviamente fare il piazzamento, e sicuramente Nagelsmann non vorrà fare calcoli, il livello si alzerà. Così, piccola indicazione di programma e di palinsesto a chi ci ascolta: sabato 20 alle 22, quindi trasmetteremo questa partita Germania-Costa d'Avorio, poi ci sarà il Red Razionem finale con la terza giornata, con le gare in contemporanea nelle squadre dello stesso gruppo, e trasmetteremo appunto in contemporanea al rimbalzo di linea, secondo le abitudini della casa, sempre alle 22, ma di giovedì 25, Ecuador-Germania, ma ci sarà anche Curaçao-Costa d'Avorio. L'aspetto mentale mi interessa, no, mister? Havertz, Wirtz, due protagonisti annunciati di questo mondiale, arrivano però con le rispettive squadre di club da stagioni comunque diverse. Poi, secondo la sua esperienza, quando si veste la maglia della nazionale, quando c'è il grande palcoscenico iridato, quando c'è un mese e mezzo quasi di partite come in questo caso, si riesce a riazzerare, a resettare, dicono oggi i ragazzotti, un po' tutto?
1: Ma io credo di sì, perché guardando le trasmissioni, anche poi leggendo, sentendo gli addetti ai lavori, è un gruppo che sta molto bene insieme, questo della Germania. I ragazzi sono molto affiatati tra di loro, trascorrono il tempo non solo durante gli allenamenti ma anche fuori dagli allenamenti, molto molto insieme, molto vicini, c'è molta comunicazione tra di loro, quindi diciamo dal punto di vista del gruppo, che noi sappiamo, noi da italiani abbiamo fatto grandi vittorie grazie al gruppo. Pare che questo sia un elemento a loro favore, che sia presente, anche perché poi la scelta dell'allenatore Nagelsmann arriva dal fatto che in Germania si voleva, è un po' un trend, ma si voleva un allenatore che generazionalmente non fosse tanto lontano dai suoi calciatori.
0: È il più giovane di questo mondiale, fa bene a ricordarlo.
1: Assolutamente, giusto? sì, anche se ha tanta esperienza. Perché lui ha iniziato ad allenare, io me lo ricordo ragazzo delle giovanili addirittura qui a Monaco, quindi immaginate un po', lui giocava, poi ha smesso per un infortunio gravissimo. E è un trend della Bundesliga, ci sono tanti allenatori giovanissimi, adesso hanno inserito anche una ragazza di 35 anni in Bundesliga, quindi a loro interessa il fatto di avere un allenatore che non abbia questo gap generazionale troppo accentuato. Poi è chiaro che hanno riportato Neuer dentro perché hanno capito che la leadership di Neuer diventa fondamentale per questa squadra, c'è Goretzka, c'è Kimmich ovviamente. Ma io credo che è una squadra che forse sotto coperta, non essendo tra le favoritissime, però ecco, ripeto, se Nagelsmann più che specchiarsi comprende, magari glielo fa comprendere Rudi Völler, no? Che è un po' il suo mentore che è dietro di lui, no? Che fa il team manager, se riescono a trovare questo equilibrio è una squadra che può arrivare molto in avanti.
0: Diciamo non affari spenti, perché quelli sono belli accesi, e poi quando si parla di Germania siamo sempre tutti molto presenti, però insomma ci conferma che possiamo schierarla in un'ipotetica seconda fila. A tal proposito, Massimo Morales, la Germania ha giocato adesso, il Brasile ieri ha fatto fatica con il Marocco perché è stata una gara molto bella, intensa ed equilibrata, poi domani vedremo la Spagna, seguiremo la Spagna dalle 18, martedì sera alle 21 la Francia, cioè Spagna-Capoverde, Francia-Senegal, nella notte tra martedì e mercoledì l'Argentina contro l'Algeria, mercoledì sera Porto Gallo-Inghilterra, allora ci faremo un quadro chiaro. Per ora lei la mette, mi conferma sempre in questa ipotetica seconda fila, non è così che funziona il pallone come la griglia della Formula 1 o della MotoGP, fate voi.
1: No, vabbè, noi inizialmente lo facciamo funzionare così, poi il pallone fortunatamente ci sorprende.
0: Rotola da solo, no?
1: quindi no, io penso che le favorite si sanno quali sono. Io punterei, non so, sull'Inghilterra che ha fallito due europei di suo, due finali che aveva praticamente vinto e avrebbe potuto vincere, comunque le ha perse. Adesso c'è un allenatore molto concreto che avrei visto volentieri ad allenare la Germania, perché Tuchel è uno che cura molto di più la fase difensiva che quella offensiva. Quella offensiva poi si fa da sola, no? Perché se c'ha la qualità anche c'è bisogno di grandi invenzioni. E invece Tuchel è andato in Inghilterra, ecco, l'Inghilterra se Kane e compagni stanno bene fisicamente e insomma riescono a trovare, ecco, squadra, ma squadra lo sono già, potrebbe essere, ecco, delle favorite, quella che potrebbe coronare il sogno. Però la Germania è a ridosso di queste fortissime.
0: Sì, l'Inghilterra vuole sfatare il tabù delle finali perse, ovviamente a livello europeo, a livello continentale. Sul sito web Mental Mister di Massimo Morales una bella frase che campeggia ed è anche un bel trade union verso la partita che stiamo per raccontare, perché è una frase niente poco di meno che di Johan Cruyff: il calcio è un gioco semplice, ma giocare un calcio semplice non è facile, soprattutto se la mente non è preparata. Però qui, mister, abbiamo un mostro organizzativo di 104 partite, di oltre un mese e mezzo, di temperature a volte torride, di orari strani, di spostamenti anche chilometrici, diciamo di migliaia di chilometri a volte, e tutto questo poi in una battuta secca. Lo so che il tema è ampio, le chiedo uno sforzo: come si prepara anche dal punto di vista psicofisico e appunto mentale? Questo è il suo lavoro.
1: Beh, psicofisico, ormai ci sono degli staff, fisicamente sono degli staff che non sbagliano un millimetro, un dosaggio, un allenamento, è tutto monitorato. Dal punto di vista mentale c'hai 26 giocatori e ognuno di loro ha un'esigenza diversa, quindi il lavoro dell'allenatore, che spesso noi riduciamo, e io insomma ho un po' di partite alle spalle, a un fatto tattico, un fatto tecnico, un fatto e soprattutto un fatto gestionale delle persone. E quindi è lì che devi essere bravo a far sì che dal numero 1 al numero 26 della tua rosa, perché magari il numero 26 ti servirà all'ultima partita, certo. Tenerli, poi chiaro, parliamo di gruppi che vanno dai 18 ai 40 anni, quindi immaginiamo tutte queste esigenze. Per questo il tema è complesso e quindi come si fa? Non c'è un modo di come si fa. C'è un risultato finale, e che se è positivo vuol dire che hai fatto bene, ma la ricetta ce ne sono tante.
0: Tra le tante strade possibili, ha intrapreso evidentemente quella giusta. Questo sì, il mondiale dei quarantenni, molto metaforicamente, magari il tuo numero 26, metaforicamente sottolineo, si chiama Neymar, uno lo porta lo stesso anche se non è in perfette condizioni fisiche, perché magari poi ti potrebbe servire, no mister?
1: Ma io ho parlato con...
0: Ma come fai a lasciarlo a casa? Ah, ci dico,
1: A febbraio ero in Brasile con Carlo Ancelotti, che mi onoro della sua amicizia, abbiamo parlato. Ho visto quello che il Brasile durante il periodo del carnevale invocava, e non convocare Neymar sinceramente sarebbe stata una mossa sciocca, al di là dello stato fisico e dallo stato attuale.
0: Ti metti
1: di
0: la piazza contro subito, no? Anche strategicamente
1: ti metti una nazione contro, perché Neymar,
0: una piazza molto ampia.
1: Io non immaginavo, ma c'ha uno status. Io ho fatto un viaggio di studio in Brasile, immaginavo che Neymar fosse un grande giocatore, ma lì ha uno status a livello di Pelé in Brasile. I brasiliani lo mettono a livello dei grandissimi, anche se Neymar non ha mai raggiunto questi grandi risultati come i Ronaldo, i Rivaldo, i Ronaldinho, i Pelé, eccetera, eccetera, Zico. E però ha questo status, e quindi Ancelotti, che è una persona di grande esperienza, ha percepito questo. E poi penserà magari che Neymar 20 minuti, mezz'ora, un'ora, un dribbling, un gol, un rigore, sai, anche
0: la
1: così
0: partita
1: te
0: la cambia,
1: poi,
0: può capitare,
1: può
0: assolutamente. Come
1: assolutamente.
0: No, certo.
1: Abbiamo visto cosa Messi ha fatto 4 anni fa in Qatar, se ricordate. Messi inizialmente era un po' così, no, diciamo a scartamento ridotto, a 3 o 2 pistoni forse addirittura. Poi
0: ha praticamente deciso la finale, però è stato questo piccolo dettaglio, ovviamente. Quindi
1: sì,
0: no,
1: diciamo,
0: è chiarissimo, è stato chiarissimo.
1: Quindi,
0: allora,
1: poi
0: Massimo Morales,
1: quello...
0: sì, a chiudere. Sì. Sì,
1: no,
0: sì,
1: volevo dire l'ultima cosa sul Brasile: ha fatto quello che fanno le squadre che poi arrivano in fondo, parte male. E quindi è partita maluccio. Carlo sta vedendo un po' chi mettere, chi togliere. E credetemi che in panchina c'è ancora un paio di talenti molto interessanti, come Ryan ed Hendrick, che gli verranno buoni più avanti in attacco, e si tratterà di far passare un po' di tempo e crescere.
0: Mister, l'Argentina 4 anni fa partì con la sconfitta inopinata contro l'Arabia Saudita, e poi sappiamo come andò a finire, quindi la sua riflessione ovviamente coglie nel segno più che mai.
1: È un po' la storia degli mondiali,
0: è la storia del pallone, esatto.
1: Vediamo un pochino,
0: non,
1: che tutte
0: non
1: le squadre
0: sono casi isolati, senza ombra di dubbio.
1: Sconfitte o pareggi o vittorie, l'Italia che vinse il mondiale 82, 3 pareggi un po' risicati, se ricordiamo bene.
0: Come no, non lo dica che... noi che ci onoriamo della presenza di Fulvio Collovati nella nostra squadra. Massimo Morales, io lo saluto, però l'appuntamento assolutamente riferiremo, ma tanto poi magari lo saluterà lei di persona, perché ci risentiremo durante questo mondiale, ne sono certo, per tornare a immaginare lo sviluppo che avrà questo maxi torneo. Mental coach, allenatore, analista per Sky Deutschland, grazie Massimo Morales, a presto su Rai Radio 1 e grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi ancora.
1: Grazie a voi, è stato
0: saluto.
1: Un piacere, alla prossima.
0: Ci fermiamo per un flash onda verde Saxa Rubra, poi ripartiamo e sarà prepartita di Olanda-Giappone con un altro gradito ospite, ovviamente con le voci di chi ci racconterà questa sfida. Tra pochissimo su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
3: 21:32 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Saremo rapidissimi, il traffico sta tornando alla normalità sulle strade del nostro paese, traffico che peraltro è bloccato per un incidente avvenuto tra Atri e Pescara sulla A14 Lancona-Pescara in direzione del capoluogo abruzzese. Sempre sulla A14 coda tratti tra Forlì e Castel San Pietro e code allo svincolo per Bari Sud. Risalendo lo stivale sulla 7, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 12 rallentamenti con code a tratti tra Genova Est e la 7. Ancora sulla 4 code alla barriera di Milano Est. E infine sulla 15 coda tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Ed eccoci immediatamente a voi, sempre in diretta a Rai Radio 1, sono le 21.33, davanti a noi una serata da vivere ancora con la partita che va ad aprire il girone F, dopo, lo ricordo per chi non ci avesse seguito, la goleada inflitta invece nel gruppo E dalla Germania 7-1 su Curaçao. Adesso ci attende una sfida sulla carta ben più equilibrata e non potrebbe essere diversamente visti i nomi in ballo, peraltro partita che si disputa proprio qui a Dallas, dove hanno sede gli studi radiofonici di Radio Rai, dove c'è il quartier generale della stampa internazionale. Il gigante di Arlington ha un'oretta da qui, forse un po' meno, ma dipende dal traffico, vero e proprio gioiello, lo stadio più utilizzato di questo mondiale, mi passerete il termine, con 9 partite complessivamente in programma. La prima comincerà tra 25 minuti, ve la racconteremo in diretta. Parliamo di Olanda-Giappone, parliamo di quello che sarà il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluteremo tra pochissimo, ma intanto per la presentazione ufficiale e le formazioni il nostro inviato ad Arlington, allo stadio dei Cowboys e non solo, Giuseppe Visantis, per Olanda-Giappone. Buonasera, bentrovato.
4: Buonasera, buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori, anche da parte di Daniele Antelmi che accanto a me in postazione garantisce la parte tecnica di questa radiocronaca. Buonasera in Italia, qui invece siamo nel primo pomeriggio visto che sono le 14.34 e vi parliamo, sì, tu dicevi lo stadio più impegnato, anche lo stadio più grande, perché questo stadio contiene 96.000 spettatori, poi per i mondiali è stato ridotto a 70.000 ed è davvero bellissimo, è avveniristico. Ecco, l'aria condizionata è coperto e insomma davvero se ne vedono pochi in giro così. Certo, difficoltà organizzative che evidentemente continuano soprattutto per gli addetti alla stampa, insomma, per entrare negli stadi, muoversi per tempo, perché ci sono sempre sempre lunghe file. Lo stadio è gremito, tantissimi tifosi, tanto olandesi riconoscibili dalla macchia arancione, tanto giapponesi riconoscibili invece dalla macchia blu. Direi che lo stadio è equamente diviso, poi ovviamente ci sono moltissimi sostenitori neutrali, e quindi con le squadre che stanno facendo il riscaldamento io direi di andare con le formazioni ufficiali, perché l'Olanda di Ronnie Koeman schiererà un 4-3-3 in partenza con Verbruggen in porta, Dumfries, interista ovviamente, Van Heke, Van Dijk, Van der Ven in difesa, Gravenberg, De Jong, Reinders a centrocampo, Sommerville, Malen, Roma, Gakpo davanti. La replica del Giappone di Kajime Moriyasu è affidata a un 3-4-2-1, Suzuki, il portiere del Parma tra i pali, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano, Nakamura a centrocampo, Kubo e Maeda dietro l'unica punta che è Ueda. Dirigerà l'incontro una terna arbitrale, ci sono anche gli altri, però i tre arbitri guardialine sono statunitensi: Ismail Elfat, primo arbitro, Corey Parker, secondo e primo guardialine, Kyle Hopkins, secondo guardialine, e poi il quarto ufficiale è una signora, Katia Garcia, messicana, e poi al VAR abbiamo Armando Villareal, statunitense, Rodolfo Toschi, brasiliano, Thomas Kwiatkowski, polacco. Qui ovviamente c'è l'aria condizionata ed è questo stadio, fuori insomma dopo la pioggia di questa mattina era abbastanza caldo, insomma attorno ai 30 gradi, qui adesso la temperatura direi che ideale, ottimale, forse uscendo troveremo evidentemente un altro tipo di temperatura. Le squadre hanno esaurito il riscaldamento, il campo appare in condizioni ottime, insomma esattamente fra 23 minuti il fischio d'inizio di questa partita, che è l'apertura di un girone sulla carta equilibrato, perché Olanda-Giappone adesso è una partita equilibrata, non più come anni fa, e l'altra partita sarà Svezia-Tunisia, che si disputerà nella notte italiana alle 4 del mattino italiana in Messico a Monterrey. Però sono quattro nazionali che secondo me se la possono giocare per la qualificazione. A te Guido.
0: Grazie Giuseppe Visantis, grazie per il momento, saremo ancora da te nel corso di questi 23 minuti che come dicevi ci separano dal calcio d'inizio. E poi certo, sì, il girone F si presenta come uno dei più equilibrati, motivo in più per approfondire, lo facciamo dando il benvenuto in trasmissione, il benvenuto in questo mondiale a una delle nostre voci di Rai Radio 1 per il commento tecnico di Olanda-Giappone con Giuseppe Visantis. Ascolteremo Giovanni Galli, che saluto sempre con molto piacere. Giovanni, buonasera.
5: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, tra un po' si comincia e sì, l'equilibrio teorico prima della partita lo possiamo immaginare, lo spiegava bene Giuseppe Visantis. Guardando Giovanni in maniera un po' più ampia, l'Olanda alle spalle, insomma, un curriculum di piazzamenti anche di finali perse amaramente, beh, guardo all'orizzonte un po' più ampio, però d'altra parte il Giappone è molto cresciuto in questi anni, non ha mai superato gli ottavi di finale. Mi colpiva del Giappone però anche la longevità tra virgolette, no, tecnica in panchina. Moriyasu è dal 2018, non credo che sia il più longevo professionalmente dei CT mondiali, però di certo sono 8 anni, un bel ciclo nel quale ha saputo comunque costruire, anche tecnicamente è cresciuta la squadra.
5: Assolutamente sì, io sto facendo un po' un riassunto degli ultimi 2 anni, dal 2024 ad oggi, 22 partite fra le qualificazioni e le amichevoli, 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte. Vuol dire che questa squadra, e ha incontrato squadre anche di livello, perché ha battuto il Brasile, ha battuto la Scozia, ha battuto l'Inghilterra, insomma voglio dire, credo che questa squadra oggi la si debba considerare come una possibile sorpresa, perché al di là di quelle che sono le qualità tecniche, una squadra che sappiamo caratterialmente non molla, una squadra che corre, una squadra che aggredisce, queste sono le partite sempre da prendere con le molle, specialmente con una squadra come l'Olanda, che a volte si perde, no? A volte si perde all'interno di una competizione, all'interno della stessa partita, per cui sono veramente curioso, perché credo che il Giappone possa essere una piacevole sorpresa.
0: D'altra parte l'Olanda, Giovanni Galli, anche per guardare un po' al nostro calcio ed evitare così di lasciarlo da parte definitivamente, è chiaro che non possiamo non pensare insomma la stagione di Donny Malen, ma ovviamente anche in chiave offensiva i Reinders, altro ex del nostro pallone, Depay, Gakpo ha già avuto esperienze internazionali di un certo peso, insomma gli ingredienti sono lì, e Ronnie Koeman ora dovrà mescolarli da par suo, magari non come l'Olanda di un tempo, lo dico non casualmente perché forse tra un po' riusciremo a chiacchierare con un protagonista di quelle stagioni irripetibili.
5: Beh, Van Gaal era un innovatore, Van Gaal tirava fuori dal cilindro sempre il calciatore che lasciava il segno, anche giovanissimo, cosa che magari non è un'abitudine di Koeman. Koeman va più sul concreto, va più sui giocatori che conosce. La fortuna credo che di Koeman sia quella che Gasperini gli ha ricreato un centravanti, perché forse era quello, no, l'handicap di questa squadra: grande difesa, buonissimo centrocampo, ma davanti qualche lacuna ce l'aveva, e adesso c'è Malen che arriva logicamente con uno spirito diverso, perché insomma tutti i gol che ha fatto e questi ultimi 6 mesi, da essere nel dimenticatoio in Inghilterra a diventare protagonista proprio alla vigilia di un mondiale.
0: Ragazzi, 18 reti praticamente in meno, 14 reti, pardon, in meno di metà campionato, anzi 15 perché ne ha fatta anche una in Europa League, insomma non sono numeri da poco. A proposito di numeri, Giovanni, resto ancora da te, questa è la partita numero 11 dall'inizio di questo mondiale, non ti chiedo il riepilogo delle puntate precedenti perché sarei davvero un fetente colossale, però ovviamente tra un po' magari cercheremo anche di capire quello che è accaduto finora, perché un po' di big le abbiamo viste, però restiamo in compagnia di Giovanni Galli, è sempre pronto in postazione Giuseppe Bisantis a Arlington, stadio di Dallas, a pochi minuti da Olanda-Giappone. Parliamo di Olanda, ne parliamo con un'icona del calcio olandese che abbiamo avuto anche il privilegio di avere nel nostro campionato negli anni 80 con la maglia del Napoli, è stato soprattutto il capitano degli Orange, ha partecipato a 2 europei, ha perso, mi dispiace ricordarlo, 2 finali mondiali, è arrivato al secondo posto però contro le nazionali di casa, Germania Ovest nel 74 e Argentina nel 78. A questo punto è chiaro a tutti che sto parlando di Ruud Krol. Buonasera, benvenuto su Radio 1, è un grande piacere davvero.
6: Buonasera a tutti.
0: Come sta Ruud Krol? Noi quando abbiamo il piacere di chiacchierare su Radio 1 siamo sempre contenti del suo brio, delle sue idee, della sua allegria che ci porta.
6: Ma io sta bene, io aspettavo la partita sicuramente con tutti gli altri olandesi, Olanda-Giappone, un partita io penso molto difficile per Olanda, ma sicuramente se io guardo la qualità di tutti i giocatori olandesi personalmente contro tutti i giocatore giapponese personalmente, Olanda miglior giocatore da Giappone.
0: Sulla carta può essere favorita, e poi Krol, l'Olanda di Koeman deve ripartire dall'europeo, dall'ultimo europeo in cui fu anche un po' sfortunata, uscì in semifinale contro l'Inghilterra, insomma anche lì vi siete avvicinati a qualcosa di importante, l'ultimo europeo. Krol,
6: Sì, sicuramente. Hollande solamente dopo si è molto cambiato, molto giocatore infortunato, così. Adesso sei un giocatore che mai giocato prima in equipe nazionale, Summerfield, da West Ham. Lui prima volta gioca, è sicuramente un difesa differente, perché Timber non può giocare da Arsenal, infortunato, e così si è cambiato un po' di squadra dell'Olanda. Ma solamente io pensavo Dumfries not 100% fisicamente bene, così, ma io pensavo con Male in punta, lui ha dimostrato a Roma, lui fa facilmente gol, solamente ultima partita a McGavle, lui non ha sbagliato 2-3 occasioni, ma speriamo lui trova il suo gol stasera.
0: Anche per lui, con la maglia della nazionale, con la quale ha già realizzato comunque 13 reti senza contare quelle giovanili, Ruud Krol, simbolo di un'Olanda del calcio totale. Krol, lei lo sa che poi in Italia negli anni 80 e 90 quel calcio è stato riproposto in maniera diversa da un Milan stellare con Arrigo Sacchi in panchina, con una serie di campioni, con un portierone come Giovanni Galli che è in collegamento con noi. Giovanni, vorrei salutare Ruud Krol, se hai una domanda ovviamente, ma intanto un saluto affettuoso immagino.
6: Ciao
5: sì, assolutamente sì. Ciao. So che è stato a Napoli per la festa delle leggende. Tutti Krol è dopo Maradona credo che sia il giocatore simbolo per i tifosi napoletani, per la sua classe, forse è stato anche il primo, no, a venire a Napoli, quando Napoli, no, si pensava fosse fuori dal mondo. Arriva Krol, campione, capitano della nazionale olandese, che va e veste la maglia del Napoli. Beh, questo a Napoli ha lasciato veramente il segno, proprio per questo motivo di essersi calato in una realtà, e Ruud è diventato anche un po' napoletano.
6: Sicuramente.
0: Ce lo conferma Krol.
6: Più napoletano da Amsterdam.
0: Beh, questa è molto forte come frase, a me lo dicevo che lui ci rapisce sempre con la sua simpatia. Giuseppe Bisantis, unisciti a questa festa, ovviamente poi si farà sul serio in campo, facciamo sul serio già adesso il tuo saluto per Ruud Krol.
7: Tu mi emozioni, perché insomma io ho il privilegio di poter parlare con due persone che hanno contribuito ad accrescere l'amore che ho per questo sport e per il calcio. Con Giovanni ho il privilegio di raccontare la partita, è stato un grande portiere, è una gran bella persona, è un grandissimo commentatore tecnico. Ruud Krol, lo ricordo con quella maglietta fuori dai calzoncini, con i lanci lunghi, è arrivato a Napoli, e il fatto che dopo tanti anni parli così bene ancora l'italiano dimostra la sua grande intelligenza. È davvero un privilegio davvero riuscire a parlare con Ruud Krol, che ci ha detto che è più napoletano che di Amsterdam e quindi i nostri ascoltatori napoletani sono già soddisfatti prima della partita.
0: Sono in solluchero decisamente. Krol, le posso chiedere, ora al di là dell'Olanda, la scopriremo questa sera in questa gara con il Giappone che, lo ricordo, comincerà ormai tra 14 minuti, per quello che ha visto fino a questo momento, che cosa le ha impressionata maggiormente del mondiale? Il Brasile ha avuto una partita complicata, ne è venuta fuori una gran bella partita con il Marocco, la Germania ha passeggiato pochi minuti fa contro Curaçao, sì. E poi qualche sorpresa, qualche nome che non attendevamo. Io metto sempre un tratto di penna sulla gara degli Stati Uniti, una grande vittoria convincente, anche lì il Paraguay poca cosa, però Pochettino e i suoi hanno fatto un bel lavoro per ora.
6: Ma sicuramente io d'accordo con te, solamente USA ha giocato in casa, ha fatto primo tempo molto bene, solamente Brasile è stato un po' molto nervoso le prime 20 minuti, 25 minuti, loro non sapevano come tatticamente loro può fermare Marocco, e Marocco è sempre una squadra che ha la futura, noi visto già in Coppa Africa come loro può giocare tanto giocatore con grande qualità, un primo gol straordinario, e sicuramente Albania contro Curaçao, un piccolo paese con solamente 150.000 persone abitanti, è molto, molto, molto difficile per un paese così.
0: Una piccola realtà andare al mondiale, sì, certo, sì, sicuramente sì, già sì. La soddisfazione di esserci stati. Posso cambiare argomento, domanda un po' personale, calcistica, perché mi veniva in mente delle due finali perse da quella sua straordinaria sì. Olanda con molti altri protagonisti, Germania, sì. Germania Ovest 74 e Argentina 78. Quale vorrebbe rigiocare per avere una seconda chance? Quale non le è andata proprio giù? Io un sospettino ce l'ho, però me lo tengo per me sulle due.
6: Ma io penso 74 con Germania, allora. noi più forte, più forte è squadra e sicuramente noi giocate bene anche in Argentina, ma se non è stessa squadra, se manca due o tre giocatori, chi giocato in 74 la squadra è stata molto, molto brava, solamente in finale noi non trovato nostra miglior giocata, io pensavo nostra miglior partita è stata con Brasil in semifinale e noi trova in finale un Maier che ha giocato sulla partita della vita.
0: Giovanni, ti sentivo sorridere come... perché in sì, quella partita perché... l'Olanda segnò, andò in vantaggio senza che la Germania toccasse palla, come faceva il tuo Milan praticamente, dai diciamolo.
5: No, allora lasciami dire una cosa perché ci tengo proprio per il ricordo che ho di quella nazionale. È una delle poche formazioni che ho in mente di tutto il calcio in generale. Forse non mi ricordo neanche quella del Milan, ma quella di quella Jean-Claude Surbicroll, insomma me la ricordo, ce l'ho proprio a memoria, sai quando ti rimane impresso.
0: Sono i grandi undici che vanno declinati nella storia del calcio come fosse una bella filastrocca da ricordare a memoria. Rod Kroll, noi l'abbracciamo forte come sempre e siamo un po' di parte, tifiamo un po' per l'Olanda anche noi a questo punto, così magari poi ci risentiamo su Rai Radio 1 nel corso di questo mondiale. Grazie per essere stato con noi, buona
6: sicuro.
0: Partita e buon mondiale
6: sicuro, speriamo fa un buon campionato per Olanda, e se tu vuoi tu mi puoi chiamare, tu hai il mio numero, tu mi fai un messaggio e io rispondo.
0: Va bene? Molto piacere, non mancheremo.
6: Stasera. Ciao
0: grazie.
6: Gianni.
0: Forza. Grazie davvero, è un mito,
5: ciao.
0: È un mito. Rudy Kroll, Giovanni Galli, si comincia ovviamente, gara che sarà come dicevamo all'insieme dell'equilibrio, chi farà la prima mossa? Proviamo un po' a guardare nella sfera di cristallo in una battuta, poi andiamo in campo davvero perché ci sono gli inni.
5: Ma la prima mossa è l'atteggiamento del Giappone, che credo che non farà ragionare, non farà palleggiare, non farà giocare l'Olanda. Credo che ci sarà un'aggressione da parte dei giapponesi in tutte le zone del campo.
0: Per limitare anche la qualità tecnica dell'Olanda. Grazie Giovanni Galli, a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis per il primo tempo di Olanda-Giappone, inni nazionali dopo lo spot e poi ovviamente nell'intervallo ci risentiamo dagli studi di Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, questa naturalmente Rai Radio 1. Buon ascolto e a più tardi.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Crispy Baby Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90 euro. Un Mac Crunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
17: La partita.
4: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Dallas Stadium in Texas, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, grazie all'assistenza tecnica a Catame in postazione di Daniele Antelmi. E qui in questo stadio bellissimo, avveniristico, che sta per iniziare la partita del gruppo F, inni nazionali, inno del Regno dei Paesi Bassi, Olanda, il Guglielmo.

che avete sentito acclamato dai tantissimi sostenitori in maglia arancione. Adesso è il momento del regno dell'imperatore, l'inno del Giappone.

0: E applausi, applausi per l'inno giapponese e uno stadio, il più grande di quelli che ospita questo mondiale nordamericano tra Canada, Stati Uniti e Messico. 96.000 spettatori per questi mondiali e la capienza è stata adattata a 70.000, davvero tantissimi tifosi. Abbiamo visto il fluire verso lo stadio qui di Dallas tra olandesi e giapponesi, fuori sembravano più giapponesi, poi la chiazza arancione in campo fa mostrare che forse ci sono anche più tifosi olandesi. Vedremo anche per chi tiferanno i tifosi neutrali. È la partita che inaugura il gruppo F, gruppo che si presenta equilibrato sulla carta, perché le altre due squadre che si affronteranno nella notte italiana a Monterrey in Messico sono Svezia e Tunisia, quindi quattro nazionali che possono dire la loro. È chiaro che Olanda e Giappone forse sono quelle che hanno più chance, viste anche le ultime presenze ai mondiali e visto la crescita del calcio giapponese. Andiamo con le formazioni, perché l'Olanda guidata da Ronald Koeman è in campo con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Meke, Van Dijk e Van der Ven in difesa, Gravenberg, De Jong e Reinders a centrocampo, Somerville, Malen e Gakpo davanti. Prima della formazione del Giappone andiamo un messaggio pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Abbiamo spezzato dunque la lettura delle formazioni con il messaggio pubblicitario, torniamo in collegamento qui dalla Stadium. Formazione del Giappone guidata da Aikime Moriyasu e Suzuki, la portiere del Parma tre pali, Watanabe, Taniguchi e Ito in difesa, Doan, Kamada, Sano e Nakamura a centrocampo, Kubo, Maeda dietro l'unica punta che è Ueda. A dirigere l'incontro un arbitro statunitense, Corey Parker, Kyle Atkins, anche lui statunitense, e il primo arbitro Ismail Elfat, chiedo scusa. Corey Parker e Kyle Atkins sono i due guardaline, tutti statunitensi. Katia Garcia del Messico, quarto ufficiale. Alvar, Armando Villareal degli Stati Uniti, Rodolfo Toschi del Brasile e Thomas Kwiatkowski della Polonia. E quindi le squadre adesso sono radunate per incoraggiarsi, mentre uno schermo gigante di fronte alla nostra postazione, uno stadio tra l'altro con l'aria condizionata, quindi fuori la temperatura era sicuramente calda, siamo stati per entrare allo stadio almeno un'ora prima, però adesso qui neanche si sente, quindi le condizioni sono ottimali e quindi questo mega schermo in qualche modo adesso sta proponendo lo spettacolo pre-partita di questo Olanda-Giappone. Lo stadio si può dire gremito anche per quelle che riguarda le postazioni qui in tribuna stampa, squadre schierate tutto arancione, vistosissimo l'Olanda che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, maglia blu, bordi e numeri in bianco per il Giappone, come bianchi sono i calzoncini e blu sono i calzettoni, in giallo l'arbitro, calzoncini e calzettoni neri. Il calcio d'avvio sarà dato dall'Olanda, ma prima ci sarà il countdown che seguiremo insieme prima di chiamare chi racconterà con me questa partita. E allora tutti pronti a contare il 10, 9, 8 che poi darà via al fischio d'inizio. C'è probabilmente un lieve ritardo perché vediamo che l'arbitro ha detto al giocatore dell'Olanda Reinders, ex calciatore del Milan, adesso al Manchester City, di

quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente.

0: Colto di FIFA World Cup 2026.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Accordo Stati Uniti-Iran, Trump annuncia ora è completo, oggi la firma da remoto. Il Pakistan conferma la cerimonia in Svizzera il 19 giugno. Dall'Ucraina a Hormuz, al via il G7 di Evian. Giorgia Meloni rivedrà il presidente americano nel pieno delle crisi internazionali. Stamane a Roma l'incontro con la premier nipponica. Il femminicidio non esiste, un caso alle parole di Vannacci alla costituente di Futuro Nazionale. Fratelli d'Italia, disconoscere il reato è surreale. PD, negazionismo patriarcale. Uccide la zia e la getta in un canale vicino a Venezia. Proseguono le ricerche del corpo dell'insegnante. Confessa il 17enne all'origine del gesto, forse una lite per l'eredità. Il prezzo dell'intelligenza artificiale.

0: Mark. Calcio, campionato del mondo, goleada Germania, addirittura 7-1 a Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran e il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa. Prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. E c'è attesa per il comunicato di Donald Trump, che ore fa si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
1: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti, le arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente e scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica d'Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
0: Sentiamo quali sono le reazioni dall'Iran. In studio Valeria Fraschetti.
2: Sì, stanno continuando ad arrivare proprio in questi minuti. La prima a parlare è stata la TV di Stato della Repubblica Islamica, che ha detto: abbiamo costretto gli Stati Uniti ad accettare un accordo di pace. Quindi questa la narrazione che arriva dal regime. Poi ci sono state l'agenzia Fars, sempre legata al potere iraniano, che ha sconfessato in parte Donald Trump sulla riapertura di Hormuz, perché ha detto questo accordo prevede che il traffico navale sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman, che si trova appunto proprio dall'altra parte dello stretto. È stato invece il vice ministro degli esteri a parlare dall'agenzia Tasnim poco fa, a dire anche che è proprio da questa notte che finirà il blocco navale negli Stati Uniti, nello stretto di Hormuz. Tutto questo arriva in una giornata concitata, l'avete sentito anche da Marco Valerio Loprete da Washington, una giornata segnata da un nuovo raid su Beirut da parte di Israele, che ha fatto vacillare pericolosamente l'intesa, tanto che appunto l'Iran aveva, come del resto anche la settimana scorsa, minacciato missili su Israele da più parti, e poi i missili appunto non sono arrivati. Qualcosa è evidentemente accaduto dietro le quinte. Lo stesso Ghalibaf, il capo negoziatore, aveva detto poco prima dell'annuncio del Pakistan e di Trump: l'Iran proteggerà il Libano con la diplomazia, un riferimento al fatto che stando anche ai pakistani, l'accordo di tregua si estende anche al paese dei cedri. A te.
0: Israele colpisce ancora Beirut quando l'accordo sembra ad un passo dunque, ma in serata Netanyahu non può fare altro che venire informato da Trump sull'intesa raggiunta con l'Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Questa mattina il bombardamento su Beirut, ancora una volta con l'accordo tra Washington e Teheran ad un passo, come una settimana fa. Almeno tra i morti e 15 i feriti, Israele, dopo il raid, si dice pronto per affrontare un attacco di Teheran. Poi il retroscena riportato da media israeliani, secondo il quale l'Iran si sarebbe astenuto dal lanciare missili contro lo Stato ebraico a fronte di non meglio precisate ulteriori concessioni da parte di Trump. Una possibile spiegazione del perché l'Iran, che soltanto una settimana fa aveva dimostrato di far seguire senza esitazione i fatti alle minacce, non solo non abbia attaccato, ma anzi abbia addirittura firmato l'accordo. Trump intanto ha sentito il premier israeliano Netanyahu e lo ha aggiornato sull'intesa con l'Iran. Secondo quanto riportano media dello Stato ebraico, funzionari israeliani si erano detti preoccupati che l'accordo potesse limitare le azioni del loro esercito in Libano e sbalorditi delle critiche pubbliche del presidente americano.

0: Netanyahu e alla decisione di colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, definendolo uno schiaffo in faccia al premier. Il quotidiano Haaretz titolava: umiliato da Trump sul fronte iraniano, Netanyahu potrebbe mettere a ferro e fuoco il Medio Oriente. Una previsione un po' meno inquietante, forse, ora che l'accordo è stato siglato.
1: Telefonata di auguri dell'ucraino Zelensky a Trump per l'ottantesimo compleanno. I due hanno discusso della guerra contro la Russia in vista del loro incontro martedì al G7 di Evian. Chiamata di auguri anche dal russo Putin, cui Trump ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto. E fra misure di sicurezza straordinarie si apre oggi in Francia il G7. Al centro degli incontri i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, confermato il bilaterale Trump-Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti-G7 hanno protestato contro il vertice. Un corteo degenerato in scontri con la polizia, danneggiati edifici e banche e incendiata un'auto. Settimana di impegni per la premier Giorgia Meloni a partire proprio dal G7 in Francia, dove dopo mesi tornerà a incontrarsi con Donald Trump. In mattinata invece vede la premier giapponese.
2: Giorgia Meloni attesa sul lago Lemano nel pomeriggio. In mattinata riceverà a Villa Panfili la premier giapponese Takaichi per fare il punto sulla cooperazione bilaterale dopo gli accordi siglati nella visita a Tokyo a gennaio, in particolare nel settore dello spazio, e poi l'agenda internazionale in vista appunto del G7 di Evian. La regione francese si blinda, cominciano a chiudere le strade, grande atteso Donald Trump che la premier italiana rivedrà per la prima volta dopo le tensioni dovute alle parole del tycoon contro l'Italia. L'occasione sarà la cena dei leader prevista in serata, si comincerà a parlare di Medio Oriente. Qui la Presidente del Consiglio ribadirà il sostegno italiano coi cacciamine, ma solo dopo un vero cessate il fuoco e il via libera del Parlamento italiano. Quanto all'Ucraina, Giorgia Meloni rilancerà la proposta di un delegato europeo per le trattative perché si parli con una voce sola e per dare risposte efficaci, ha spiegato lei stessa in Parlamento. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Ora il confronto politico, non poche polemiche per quanto sostenuto da Vannacci contro il reato di femminicidio per il PD e negazionismo patriarcale. Ma a tenere banco è anche la vicenda della manifestazione Più Libri, Più Liberi, con la condanna della premier Meloni per la scelta di chiedere un patentino antifascista alle case editrici che parteciperanno alla manifestazione.
3: Vogliono censurare chi non la pensa come loro, la maggioranza con Giorgia Meloni. La cultura non ha bisogno di patenti, sostiene Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
4: Inaccettabile che per entrare in una fiera del libro serva un patentino ideologico. Chi vuole escludere chi la pensa diversamente non difende la cultura ma la censura.
3: Stessa linea per noi moderati e Forza Italia. Contro Meloni il PD. La premier non trova tempo per chi perde il posto di lavoro come gli operai dell'Electrolux, però ce l'ha per alimentare polemiche contro l'antifascismo, accusa Elie Schlein, e dai 5 Stelle l'affondo di Giuseppe Conte.
5: Gli italiani aspettano risposte da 4 anni sui salari reali, sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no?
3: Dibattito acceso poi sulle parole di Vannacci e il femminicidio, negare il reato surreale per Fratelli d'Italia. Serve, spiega dalla Lega Giulia Bongiorno, soprattutto nel momento in cui l'aggravante riguarda l'uccidere una donna perché inferiore. Quello di Vannacci, il raio di un asino per noi moderati. Vannacci in molti casi dice quello che dicevano Meloni e Salvini, accusano i Dem. Non stupirebbe se facesse un video sulle accise. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Uno strascico di polemiche per le posizioni dell'ex generale Vannacci fa dunque da corollario alla costituente di Futuro Nazionale che si è chiusa a Roma.
6: Il partito è nato e Roberto Vannacci, chiudendo la costituente romana, promette: sarà vostro e non mio. Toni soft con il centrodestra, non voglio farlo implodere, ma sulle alleanze decideremo prima delle elezioni. Possibilista su Salvini al Viminale e d'accordo con Giorgia Meloni contro quella che definisce la censura antifascista. Sono in trincea, pronto a votare anche domattina, ma in trincea ci sono anche i suoi colonnelli che dal palco si scagliano contro la dittatura LGBT e l'ideologia gender. Il generale dice no alla fattispecie del femminicidio, che è un omicidio. No a Green Deal ed elettrico, no alle guerre e alla patrimoniale, sì al libretto di lavoro a 14 anni e sì all'Italia in Europa e nella NATO, ma solo seguendo l'interesse nazionale. E soprattutto sì al suo cavallo di battaglia, la remigrazione. Vannacci non spiega come la attuerà, ma promette: mandateci al governo e la faremo.
7: La migrazione è un concetto politico, vuol dire il sacrosanto diritto a difendere cultura e civiltà dei popoli autoctoni. Se vuoi la Sharia, te ne torni al tuo paese di origine, dove c'è la Sharia e dove puoi godere di quelle libertà che la Sharia ti consente di avere.
6: Con Gennaro Strazzullo, Vasco Pirri, GR1.
1: E a proposito di violenza sulle donne, da qualche mese il nostro ordinamento prevede il reato di femminicidio. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, lo scorso anno sono stati 97.
8: Nel 1993, nel deserto intorno a Ciudad Juárez, ai confini fra Messico e Stati Uniti, vennero rinvenuti centinaia di cadaveri di donne brutalmente assassinate. I media cominciarono a usare il termine femminicidio, diffusosi poi ovunque con lo stesso significato, che è quello indicato nella legge sul reato di femminicidio in vigore in Italia dal dicembre scorso. Lo commette chi uccide una donna per odio o discriminazione, per limitarne la libertà, come reazione a un rifiuto. Poi ci sono caratteristiche ricorrenti nei femminicidi. Dei 97 commessi l'anno scorso, 85 sono riconducibili all'ambito familiare affettivo. E c'è un altro tratto comune di cui dovremmo tener conto. Lo spiega Marina Calloni, docente all'Università Bicocca, da anni impegnata nel contrasto alla violenza di genere.
9: Per la maggior parte i femminicidi non avvengono per caso, sono annunciati. Sono anche in molti casi prevedibili e anche prevenibili, quindi bisogna lavorare molto affinché ci sia prevenzione, perché le donne vadano a denunciare, si rivolgano ai centri antiviolenza.
8: Donatella Gori, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte 13 minuti la cronaca. In provincia di Venezia non è ancora stato trovato il corpo di Chiara Guerra. Il nipote 17enne della professoressa ha confessato di averla accoltellata a morte e di averne gettato il cadavere in un canale.
10: Le coltellate alla zia, sferrate al termine di una lite nella legnaia della villa di famiglia giovedì sera. Il corpo, caricato su una carriola, è trascinato tra le case di Sanstino di Livenza fino al canale Malguer, dove il 17enne lo avrebbe gettato insieme all'arma del delitto e dove le ricerche di Chiara Guerra non hanno ancora dato esito. Ma la confessione fornita dal nipote non ha convinto gli inquirenti, che hanno ascoltato anche i suoi genitori non indagati per capire se sia stato aiutato. All'origine del delitto ci sarebbero profondi dissidi tra le due famiglie, legati alla spartizione della tenuta in cui entrambe vivevano. A sostenerlo è anche questo vicino di casa.
11: Eredità. Loro hanno una casa grande comprata ancora da suo papà, che hanno dovuto dividersi.
10: La vittima abitava da sola nella residenza principale, il fratello della donna e padre del 17enne fermato con l'accusa di omicidio in una casa nuova costruita accanto. Al giovane gli inquirenti sono arrivati per una ferita alla mano che si sarebbe procurato durante la colluttazione. Alla professoressa uccisa il cordoglio dei suoi alunni impegnati negli esami di terza media. Simone Zazzera, GR1.
1: Proseguono nell'Aquilano le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse una settimana fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Le operazioni si concentrano nei boschi attorno al lago di Barrea. Intanto emerge una lettera della sedicenne che raccontava il disagio per la lontananza dalla famiglia. Il padre annuncia una denuncia contro i gestori della struttura per presunte carenze nella vigilanza. La procura di Napoli, di Nola, ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sul caso di una bambina di un anno ricoverata al Santo Bono di Napoli dopo essere risultata positiva al narcotest. La piccola, non in gravi condizioni, sarebbe entrata in contatto con cocaina o marijuana. Gli inquirenti ipotizzano un'assunzione accidentale in casa. Nelle prossime ore sarà ascoltato il padre, già segnalato in passato per uso di stupefacenti. Domani 16 giugno, ultimo giorno per pagare l'acconto sull'imposta unica sugli immobili. Per i ritardatari, oltre questa data, scatterà la mora, ma quest'anno parecchi comuni hanno introdotto novità.
12: 979 euro di acconto entro martedì 16. Questo quanto verserà in media una famiglia italiana di IMU. Secondo uno studio della UIL, Roma la città più cara, con un versamento medio atteso intorno ai 3.500 euro, seguita da Milano e Torino, ma non mancano gli sconti. La legge di bilancio 2026 ha consentito ai comuni di poter ritoccare le aliquote e 4.433 enti territoriali su 7.900 totali hanno comunicato variazioni. azioni. Alcuni hanno dimezzato l'imposta. Sconti anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento nuove. 2000 comuni avranno il bollettino prepagato come per la Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutta Italia questa modalità. Per ora rimane valido il modello F24. Tra aumenti e sconti, il gettito atteso per le casse dei comuni quest'anno potrebbe salire dal 2 al 5%. In totale sono attesi circa 17 miliardi di IMU. Amalia Carosi, GR1.
1: L'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro ed energia. Quasi 500.000 di persone già licenziate nel mondo e stime al 2030 che vedono un lavoratore su 4 a rischio e consumi elettrici raddoppiati.
13: 425.000 posti di lavoro persi negli ultimi 3 anni a livello globale per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale, di cui un terzo solo in Europa. Sono i numeri del monitoraggio in tempo reale di AI Layoff, che evidenziano come a soffrire di più siano professioni come assistenza amministrativa, customer care e call center, impiegati di banche e poste, cassieri e traduttori. Ma l'impatto è fortissimo anche sul fronte ambientale e l'International Energy Agency prevede che il consumo dei data center raddoppierà entro il 2030, coinvolgendo acqua, suolo e risorse naturali. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum, hub indipendente che raggruppa associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi.
14: Per noi il filo rosso è la sostenibilità, innanzitutto sociale, perché dalla stessa intelligenza artificiale possono partire risposte positive per nuovi mestieri, nuove professioni, ma soprattutto una sostenibilità ambientale e naturalmente quella pro consumer. Non vogliamo dei cittadini sudditi, ma dei cittadini consapevoli.
13: Mauro Zanda, GR1.
1: Siamo al meteo, sole e caldo su tutta Italia, il punto con il capitano dell'Aeronautica Militare, Valerio Cardinali.
15: Alta pressione sta interessando buona parte dell'Europa centro-meridionale, quindi anche l'Italia, garantendo cielo in prevalenza sereno con un po' di stabilità a ridosso dei rilievi alpini. Temperature anche oggi in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche e ioniche, con punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia-Romagna, le zone interne delle Marche, della Puglia e sulla Sardegna.
1: Dopo Giallo Lipari arriva un nuovo noir mediterraneo ambientato alle Eolie e Rosso Panarea, il nuovo romanzo di Francesco Musolino, in uscita questa settimana. L'intervista con l'autore.
16: Un'isola tira l'altra.
17: Assolutamente, mi sto divertendo, è un bel gioco.
16: Rosso è un colore insolito se si pensa a Panarea, rovescia l'immaginario.
17: L'idea è proprio questa, rovesciare l'immaginario, raccontare la Sicilia da un altro punto di vista. Rosso richiama la spiaggia di Cala Zimmari, rosso richiama il colore, ahimè, dei femminicidi, rosso come la passione.
16: Anche per questo noir mediterraneo ha scelto di ispirarsi alla cronaca.
17: Si parte dalla cronaca, si parte soprattutto da questo sguardo voyeuristico della cronaca nera, che fa di tutto a volte per, diciamo, racimolare click e ascolti anche, insomma, sulle pelle della vittima.
16: L'ispettore Garbo è fuori dal comune, analogico, è un punto di vista esterno per raccontare.
17: Serviva proprio l'idea, diciamo, di un cavistello che arrivasse da lontano, di Umilanisi, come lo chiamano sulle isole Eolie. Viene fuori la bellezza dell'arcipelago, ma soprattutto i controsensi, i malintesi legati anche alle isole Eolie.
16: E quale sarà la prossima isola?
17: Tiriamo verso il nero e quindi un'isola vulcanica.
16: O Vulcano Stromboli.
17: Esattamente.
16: Francesca Cosentino, GR1.
1: È iniziato puntuale alle 21.30 il concerto dei Cure, live di chiusura del Firenze Rocks, 40.000 persone per la band di Robert Smith, che non si è risparmiata, 2 ore e mezzo di musica ininterrotta, apertura affidata ad Elon. Poi una perla dopo l'altra, da Love Song a Picture of You che state ascoltando, per chiudere infine con i brani più attesi come Lullaby e Boys Don't Cry. I Cure, assenti dall'Italia da 4 anni, sono in una forma strepitosa. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
18: GR1 Sport. Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Copertina dedicata alla Formula 1. Finalmente Ferrari, finalmente Lewis Hamilton vince la prima con la rossa in Spagna. La Ferrari che torna sul gradino più alto del podio, da 34 Gran Premi non vinceva. Carlos Sainz, Messico 2024. Gran Premio pazzo a Barcellona, fuori Kimi Antonelli e Leclerc. In Catalogna Lewis Hamilton aveva già vinto 6 volte in carriera, si aggiudica la settima e sale a 106 Gran Premi conquistati in Formula 1. La bandiera scacchi sventolata da un grande come Novak Djokovic. Ma sentiamo il nostro inviato.
19: 30 anni fa, sotto la pioggia, Michael Schumacher disegnò qui il primo capolavoro in rosso di una storia divenuta poi leggenda. Al Montmeló, sotto il sole, arriva invece la prima di Hamilton col cavallino, oltre 600 giorni dopo l'ultimo successo. Vince Hamilton, favorito sì da una virtual safety car al momento giusto, ma con una prova dominante, con una Ferrari aggiornata che sui saliscendi catalani letteralmente volava. E non nasconde il baronetto l'emozione per questo successo storico. È un sogno vincere con la Ferrari, è un sogno che ho da sempre. Da quando vidi Michael Schumacher vincere proprio qui nel 96 sotto la pioggia, salire su quel podio vestito di rosso con questa macchina rossa, sentire l'inno. Credo che il segreto sia crederci sempre, non perdere mai fiducia e continuare a provarci. Alle sue spalle Russell, Mercedes e Norris McLaren, con Antonelli leader del mondiale che si ritira quando era secondo dopo aver passato il compagno di squadra e incassa 1-0 pesante.
20: È un peccato perché andava veramente forte oggi, avevo la P2 in mano, le corse sono così e l'importante è ritornare più forti.
19: Stessa sorte per Leclerc, anche lui KO per un guasto quando era sesto.
21: Lui ha fatto un lavoro straordinario e anche la squadra che sta spingendo come dei matti per portare dei pezzi. Dal lato mio sicuramente sono deluso, è stato un weekend molto complicato.
19: Montmeló, Manuel Codignoni, GR1.
18: Classifica piloti, Kimi Antonelli a secco ieri a Barcellona, fermo a 156, Hamilton sale a 115 punti, Russell 106, classifica costruttori, Mercedes 262 punti, Ferrari 190. Il Circus tornerà tra 2 settimane nel weekend del 28 giugno in Austria. Veniamo adesso al Mondiale di Calcio, la partita appena conclusa, stecca all'esordio l'Olanda 2-2 contro il Giappone, uno dei nostri inviati.
22: Emozioni ma solo nel secondo tempo, deludente il primo tempo di Olanda e Giappone, con i giapponesi troppo rinunciatari, l'Olanda bloccata, prometteva a fine primo tempo con il Giappone che ha creato 2 occasioni per l'Olanda, invece una giocata di Malen con deviazione di Suzuki, profumo di Serie A. Nel secondo tempo tutta un'altra storia, su un cross di Gravenbeck il capitano dell'Olanda Van Dijk colpisce di testa al quinto e porta l'Olanda in vantaggio, un vantaggio che dura poco perché al 12° minuto il migliore del Giappone Nakamura da dentro l'area di rigore riesce a fulminare il portiere olandese Verbruggen, ma ancora passa poco e Somerville alla 64° minuto riporta in vantaggio l'Olanda. A quel punto il Giappone manda 5 giocatori in campo, i cambi sicuramente danno un altro movimento, però sembra che l'Olanda sia in controllo fino all'88° quando con un colpo di testa Kamada riporta la situazione in parità, finisce 2-2, un punto per parte. Il gruppo F, assistenza tecnica Daniele Antelmi, Dallas Giuseppe Bisantis, GR1.
18: Passiamo alla Germania che ha affrontato e affondato Curaçao, la squadra di un'isola dei Caraibi è finita con una goleada addirittura 7-1. La rosa dei tedeschi, pensate, vale quasi 1 miliardo di euro, oltre 30 volte quella dei caraibici, che rappresentano la più piccola nazionale mai arrivata ad una fase finale di un mondiale, la Cenerentola appunto del mondiale, 180.000 abitanti. In ogni caso, una bellissima storia.
23: L'uragano tedesco si abbatte su Curaçao per i caraibici, debutto impossibile contro la Germania e risultato finale pesantissimo. Eppure, dopo il gol in apertura di Inmecha, la nazionale di Advocat era riuscita a pareggiare con Comenencia, ex giocatore della Juventus Next Generation, un gol che comunque rimarrà nella storia del mondiale. La squadra di Nagelsmann domina la partita, costruisce e trova il nuovo vantaggio con il colpo di testa di Schlotterbeck e nel recupero di primo tempo va sul 3-1 grazie a rigore trasformato da Havertz. Rimesso in piedi la gara, i tedeschi dilagano nella ripresa. In apertura ecco la rete di Musiala e poi in successione quella del terzino sinistro Brown, promesso sposo del Bayern di Monaco, e di Undav, subentrato in corso d'opera. Chiusura finale per il 7-1 con Havertz, scavetto sull'uscita del portiere avversario. Ecuador e Costa d'Avorio chiariranno meglio la forza della formazione tedesca e gli equilibri nel gruppo E. Cristiano Piccinelli, GR1.
18: E tra pochissimo, all'1 di notte, l'altra sfida guida del gruppo E, Costa d'Avorio, Ecuador, alle 4 del mattino italiane. Invece Svezia, Tunisia, era questa l'ultima notizia. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a tutti voi l'augurio di una notte serena.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 26 minuti sulla 8 alla Milano Varese. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla statale 36 del Lago di Como, rallentamenti tra Trivio Fuentes e Bellano. Sulla 13 code allo svincolo per Ferrara Sud, ancora sulla 11 attenzione a veicoli lenti tra Montecatini e Pisa Nord. Sulla Roma-Napoli ci sono rallentamenti tra Cassino e Ponte Corvo in direzione della capitale. Infine sulla statale Agrigentina rallentamenti per un incidente all'incrocio con Ponte Fazio. E intanto, notizie dell'ultimo minuto, sulla 8 non ci sono più code tra Castronno e Solbiate Arno, quindi riaperto anche il tratto. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
24: Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Radio 1 Rai. Allora, bentornati a questo nostro speciale Cantiere Italia, che si chiama Mezzanotte di Radio 1, ma è sostanzialmente, almeno per questa prima parte della nuova stagione 2025-2026, un viaggio all'interno della leadership femminile. Dunque avremo tante ospiti che hanno per fortuna bucato il famoso soffitto di cristallo che spesso blocca la carriera delle donne, ma avremo anche molte testimonianze di donne che sono rinate, di donne e di uomini, perché gli uomini poi, le quote azzurre, arriveranno più avanti. Questa notte io sono particolarmente felice di raccontare una storia che non tutti di voi conoscono, la storia di una donna meravigliosa che è nata e rinata e ha saputo realizzare un sogno incastonato in un progetto perfetto, un progetto anche di cura dell'altro. Allora, siccome i miei temi sono quelli, lo sapete, dell'inclusione, della solidarietà, del networking femminile, ecco, io sono felice di avere con me, collegata al telefono da Milano, una imprenditrice che oggi fa borse, ma insomma ieri faceva tutt'altro, ed è in mezzo una donna che ha vissuto, l'ho detto, più vite, anche vite molto ma molto dolorose, ma ha sempre vinto, è sempre rinata, un po' come l'araba fenice dalle sue ceneri. Cinzia Macchi, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito.
25: Buonanotte a te Monica, grazie mille per questo invito.
24: Allora Cinzia, dal 2019 tu ti muovi proprio alla ricerca di tessuti naturali di recupero, perché rivesti queste tue borse che sono veramente iconiche e raccontano molto ma molto di te. Ma come nasce Cinzia Macchi? Raccontiamo la prima vita.
25: Cinzia Macchi chi è? Chi? Cinzia è una persona che arriva da diverse storie e da diverse vite, diciamo. Una prima parte è stata quella dove comunque era una persona molto impegnata, io ho scritto dei libri su pubbliche relazioni, facevo corsi, tenevo corsi motivazionali, ho lavorato gestendo dei centri di dimagrimento, per cui un periodo molto ricco, molto impegnato, dove anche economicamente stavo molto bene. Quindi tantissime persone intorno a me, perché io sono sempre stata quella che, se c'erano le 100 lire, erano 100 lire per tutti, anzi forse erano più per gli altri e meno per me. E questo arriva da un grosso problema di fondo e problema di base, che comunque sono cresciuta un pochino senza, tra virgolette, gli affetti. Io sono cresciuta con la nonna, perché i miei genitori erano sempre impegnati con il lavoro, erano sempre via, finché poi non è arrivato mio fratello, quindi si sono poi dedicati a mio fratello e un po' meno a me. E quindi mi sembrava che io dovevo conquistare o comprare l'amicizia, comprare l'affetto, per cui arrivavano tutte queste cose, che se io conoscevo qualcuno, regali, viaggi, tutte queste cose, perché era un mio modo, cioè un mio modo. Io mi sono sempre sentita un piccolo bruttanatroccolo e quindi pensavo veramente di avere degli amici, cosa che però poi si è rivelato non essere così.
3: Ecco, che cosa succede in questa vita patinata, no, che tu stai raccontando? Esatto. A un certo punto
25: succede che io mi ammalo, ho un arresto cardiaco e da lì scoprono una malattia.
3: Avere una malattia molto, ma molto grave, no? Che sostanzialmente...
25: Sì, non sapevo l'esistenza in realtà, sì. Perché mi spiegano che ho questa malattia del quadro elettrico del cuore, cioè io neanche sapevo che ci potesse essere un quadro elettrico nel cuore.
3: È una sorta di Wolf Parkinson.
25: Esatto,
3: è proprio
25: un po'
3: così.
25: Come il morbo di Parkinson, però...
3: Ma cuore. Allora, fermiamoci, Cinzia. Un brano musicale, sì, dedicato a te, il primo di questa lunga notte insieme, poi torniamo a raccontare la prima vita di Cinzia Macchi.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, speciale protagoniste, e la donna con cui questa notte stiamo parlando, grazie davvero di aver accettato il nostro invito, è un'imprenditrice, oggi un'imprenditrice famosa di borse, ma famosa anche perché produce in modo solidale, e quindi questo ci fa ancor più piacere. Ma anni fa faceva tutt'altro, e era una donna al vertice della carriera, era molto molto blandita dagli amici, aveva molte disponibilità economiche. Poi a un certo punto quella gioiosa macchina da guerra si inceppa, perché un granello di sabbia la blocca. Questo granello di sabbia, ovviamente metaforico, è il morbo di Wolf Parkinson al cuore. Quando lo scopri, Cinzia, quanti anni hai?
1: Allora, quando lo scopro sono giovane, perché comunque ho 26 anni più o meno, adesso ne ho quasi 58, quindi sono giovane.
0: E come lo scopri? Cioè, come
1: lo
0: succede?
1: Scopro perché ho una specie di arresto cardiaco, praticamente ho avuto questo svenimento e non mi riprendevo, per cui hanno chiamato ambulanza, mi hanno messo subito ossigeno, tutto quanto, però poi di colpo mi sono ripresa e sembrava che nulla fosse successo, anche i parametri erano rientrati nella normalità e tutto quanto. E da lì, grazie ai medici del cardiologico Montino di Milano, diciamolo pure tranquillamente.
0: Ma certo, è un centro d'eccellenza e va bene, lo possiamo citare.
1: Esatto, scusatemi.
0: Ma scherzi.
1: E mi hanno spiegato che effettivamente io avevo questo problema elettrico, tra virgolette, al cuore, dove un battito accelerato mi andava a ostruire la vena polmonare, per cui io mi bloccavo, mi si bloccava la respirazione e tutto quanto, per cui era necessario fare una serie di interventi. Però il problema era che nelle varie forme io avevo preso una forma molto rara, giustamente, no? Non facciamoci mancare.
0: Non ti sei fatta mancare nulla, nel bene e nel male.
1: Esattamente. E quindi ho iniziato a fare queste ablazioni, ma poi il problema si è ripresentato e quindi sono andata per ripetere la terza ablazione. In questa ablazione è dove vengono inseriti dei cateteri nella vena femorale, e uno di questi cateteri, per cui non è colpa veramente di nessuno, né del medico né dell'ospedale, è i casi della vita. Sì. Io la chiamo così questa cosa. C'era una bolla d'aria, io avevo il forame di Botallo aperto, che ho scoperto essere un forellino che c'è all'interno del cuore, che tutti noi abbiamo, solamente che quando nasciamo si chiude in automatico. Adesso comunque vengono fatte delle ecografie prima di mettere la mamma con il bambino. Quando sono nata io, no, e a me questo forame è sempre rimasto aperto, per cui questa bolla d'aria è andata a infilarsi all'interno di questo buchino e mi ha causato un'ischemia, per cui ho avuto una paresi distale e ho questa bolla d'aria tuttora ferma sotto l'ipotalamo, perché non si può asportare, e in quel periodo quindi mi ha causato questa paresi distale, per cui non parlavo. Tutta la parte destra non riuscivo a camminare, non riuscivo a scrivere, e per cui la vita si è completamente azzerata, cioè non potevo più fare nulla di quello che facevo prima. Ma al di là di quello, le persone che avevo vicino a me, che io credevo essere amici, non ci sono stati più, per cui sono proprio spariti tutti quanti.
0: Mi pare di ricordare, però tu correggimi se sbaglio, che tu all'epoca avevi già un compagno.
1: Sì, avevo un ex marito che anche lui ha pensato bene di restituire il pacco postale che ero io a mia mamma, dicendo che lui non se la sentiva, e ha usato proprio queste parole che non mi dimenticherò mai, di far dietro a una persona come me. E quindi sono stata riportata dalla mamma e dal papà, santi, che lì mi hanno accolto, che per me è stato un pochino riscoprirli, perché io, come dicevo poc'anzi, ero cresciuta con la nonna, e quindi era un po' riscoprire due figure vicino a me. E Scusami, no, ma tanto questa cosa
0: ti commuove, lo capisco,
1: abbastanza.
0: lo capisco e emoziona anche noi, ma abbiamo deciso di raccontarla. Tu fermati,
1: certo.
0: quando vuoi fermati,
1: no,
0: e parliamo d'altro.
1: Assolutamente,
0: decidi
1: assolutamente,
0: tu quando,
1: perché questa, ecco, deve essere una cosa che deve servire a tutti.
0: Sì, insomma, tu in quel momento tuo marito ti lascia e ti riporta,
1: sì,
0: dai tuoi genitori,
1: il lavoro chiaramente
0: lo perdi,
1: non potevo più viaggiare,
0: ecco,
1: più fare,
0: sei malata con prospettive anche insomma abbastanza difficili, no?
1: Dopo 2 anni e mezzo sono riuscita, diciamo, tra virgolette, a riprendermi. Riprendermi significa a ricamminare con le stampelle, a riparlare, perché ho fatto la rieducazione, a scrivere, anche se tuttora ti devo dire, Monica, che se io faccio le due cose in contemporanea, ovvero parlo e scrivo, il mio scritto contiene degli errori ortografici.
0: Degli errori. Cosa pensavi in quegli anni? Che la tua vita, insomma, era finita lì? Oppure
1: allora,
0: avevi sempre la speranza,
1: appena,
0: la voglia,
1: sì,
0: la resilienza?
1: Appena mi sono resa conto di quello che mi era successo, penso di essere stata una persona molto cattiva, nel senso che rifiutavo qualsiasi tipo di cura, qualsiasi tipo di avvicinamento, tant'è vero che lì sono stati bravi i medici, perché a quel punto sono stati molto duri con me, anziché assecondarmi, hanno detto: va bene, vuoi stare così, noi non abbiamo tempo da perdere con persone che non si vogliono curare, quindi arrangiati. Ma era proprio una cosa voluta,
0: provocatoria,
1: questa,
0: anche per, esatto, per spingerti alla reazione, no?
1: Esatto, infatti è stato sufficiente un giorno che mi hanno lasciato in camera, un giorno, una notte, da sola, senza vedere nessuno, o meglio, venivano solo i miei infermieri a cambiarmi la flebo, ma nemmeno mi rivolgevano la parola, si può dire, che la mattina dopo è cambiato tutto e ho iniziato a pensare che probabilmente era capitato perché io dovevo capire qualcosa, e ancora non avevo ben capito cosa, ma capire qualcosa, e piano piano l'ho capito.
0: Che cosa?
1: Ho capito soprattutto che non puoi comprare l'affetto di nessuno.
0: Esatto.
1: Che se una persona ti dà affetto, te lo deve dare perché lo sente dal cuore.
0: Come direbbe uno psicanalista che io amo molto, Lacan, per il tuo niente.
1: Esatto.
0: Tu meno,
1: esatto,
0: sei e più la persona che è autentica ti ama.
1: Sì, che non esiste davvero il non ho tempo, perché il tempo lo trovi. Anche
0: se lo vuoi lo trovi, certo,
1: per una persona, per cui non esiste, sì, il non ho tempo, e quindi dovevo imparare tutte queste cose, anche se si dice che si predica bene si razzola male, perché poi quando il mio ex marito si è ripresentato, nel momento in cui ero con le stampelle e tutto quanto, è riuscito a lavorare sulla mia psiche molto labile in quel momento, dicendo: mi guarda, sì, ho capito, sbagliato, sono tornato, però guarda tu come sei messa, quasi una storpia tra virgolette, io ti riprendo, e io sono caduta in questa cosa.
0: Eh sì, perché qui si apre il secondo,
1: esatto,
0: capitolo, diciamo, dolorosissimo della vita di Cinzia,
1: esatto,
0: della prima vita, è quello dell'amore tossico, perché questo signore,
1: esatto,
0: era evidentemente, adesso va di moda chiamarlo così, narcisista patologico, no? Ma io penso anche qualcosa di più. Noi ci fermiamo, un altro brano musicale, e poi ripartiamo proprio da questo uomo tossico.

0: Bentornati al terzo blocco di questa lunga mezzanotte di Radio 1 insieme a voi, dedicata alle donne, alle protagoniste, alle italiane. E la testimonianza che vi voglio raccontare questa notte, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora di Radio 1, è la testimonianza di una donna che comincia con una carriera di successo, poi si ferma perché bloccata da una malattia, un morbo di Parkinson al cuore. Poi rinasce, supera in un modo o nell'altro la durezza di questa situazione di patologica, viene lasciata dal compagno, ma alla fine di questo percorso di cura il compagno si ripresenta e le dice va bene, ti riprendo con me. Già la parola non mi piace, ma insomma questa era evidentemente Cinzia Macchi. Eccoci, grazie ancora di essere con noi, una trappola, perché che cosa succede dopo questo momento?
1: Sì, però sai, in quel momento io
0: non lo capivi.
1: Era come se lui era riuscito a farmi sentire l'eletta della situazione, sì. Cioè io ti riprendo, cioè ti do la possibilità di stare con me perché non ti prenderebbe nessuno. E sottolineo questa cosa perché io adesso sono molto impegnata in questo fronte per aiutare tutte le donne che hanno avuto questi problemi, perché sai, quando tu hai un livido sul corpo è tra virgolette più facile dire sai mi hanno fatto male, quando invece questi lividi ce li hai dentro, perché si tratta di violenza psicologica, è molto più difficile, perché ti vedono e dicono ma sì, figurati, lui una bravissima persona, questa dice così per screditare, per fare, e invece sono le cose che ti uccidono dentro. E io sono stata purtroppo una di quelle donne che non ha denunciato, perché i miei genitori comunque erano delle persone in vista, e quindi in vista, perdonami, per cui con tutta la paura, chissà la gente cosa pensa, chissà la gente cosa dice, sono il disonore della famiglia, insomma tutte queste cose, per cui accumuli fino a che siamo arrivati al punto del non ritorno, quando il giorno del mio compleanno io ho ricevuto un messaggio sul cellulare di auguri da un amico, ma ti assicuro un amico, e questo telefono mi è stato strappato delle mani, buttato per terra, rotto, e a lì sono arrivate anche le mani addosso, e io nonostante tutto ho detto che ero caduto dalle scale e però a quel punto lui ha deciso di dirmi che ne devi andare di casa, per cui è stato lui a dirmi che ne devi andare di casa perché tu sei una pazza, per cui mi ha fatto passare anche sotto la luce delle altre persone e purtroppo anche dei miei genitori, che la folle ero io, che io ero quella che aveva mille amanti, che non è mai stato così, che io ero la persona negativa, che io ero una pazza, che quasi dovevo essere internata, per cui proprio cacciata da casa. E i miei genitori a quel punto mi hanno messo comunque a disposizione un avvocato, e io per paura sua, perché lui mi aveva detto che mi avrebbe rovinato in tutti i sensi, ho rifiutato questo aiuto legale, e a quel punto si sono chiusi i ponti anche con i miei genitori, per cui mi sono trovata veramente in mezzo a una strada a fare i lavori peggiori, nel senso che mi alzavo alle 5 del mattino, andavo a lavorare in un bar a fare caffè, che non è un lavoro peggiore, però per farti capire
0: è un lavoro che non avevi comunque mai fatto prima,
1: no,
0: ecco, in
1: che
0: senso.
1: Non avevo mai fatto prima, ma che
0: il lavoro comunque venga fatto alla sua dignità, anche se purché sia legale,
1: sì.
0: Assolutamente, però ecco, per te era un'anomalia. A questo punto della storia, lui scompare per sempre o ne abbiamo ancora notizie?
1: No, lui a quel punto, quando mi ha visto che mi aveva rovinato del tutto, che io avevo lasciato tutto a lui, la casa, tutto, avevo firmato per lasciargli qualunque cosa, purché in quel momento se ne andasse dalla mia vita. È una cosa molto sottile, però lui mi aveva fatto talmente male, era riuscito a farmi talmente paura macchiglio pur di saperlo lontano dalla mia vita.
0: Gli hai dato tutto, quindi sì, anche dal punto di vista economico diciamo, hai subito un danno.
1: Quindi lui fondamentalmente avevo ottenuto quello che
0: però,
1: voleva.
0: Però ricominci e qui eccolo la nuova vita e questa è la vita invece di oggi, perché tu ricominci dando concretezza al tuo sogno, no? Tra poco ce lo racconti, ma insomma oggi tu sei una signora che sto guardando mentre tu parli, sto guardando sul web, ci sono veramente decine e decine di copertine, una è quella di AD che celebra il tuo progetto It's Love About Love, tutto ricavato dalla vendita delle tue borse, viene sostenuto, viene voluto a sostegno di progetti per Luganda eccetera eccetera, oggi tu sei la regina della moda milanese e però come riesci a diventare regina della moda milanese dopo i caffè alle 5 del mattino e dopo aver liquidato quest'uomo tossico, ce lo racconti dopo la musica. A tra poco.

0: Eccoci tornati alla mezzanotte di Radio 1 con Cinzia Macchi. E allora ci siamo lasciati proprio nel momento della rinascita. Come dai corpo a questo sogno e diventi la regina delle borse milanesi?
1: Do corpo...
0: La milanese di nome di fatto.
1: Do corpo forse quasi per caso, nel senso, io ti dico una cosa che può essere molto forte. E io non cambierei niente della mia vita, di quello che mi è successo, perché quello che mi è successo mi ha portato a essere... Ancora non sono perfettamente quello che vorrei essere, però a incominciare un percorso, perché ho iniziato a trovarmi un lavoro, un appartamento, a riavvicinarmi ai miei genitori, a stare bene con me stessa e non aver bisogno di nessuno. E lì ho incontrato la persona speciale che mi è accanto da quasi 20 anni, che è il mio attuale compagno, il mio attuale marito, e dal quale ho capito che... cosa sono i valori dell'amore, cioè che è uno sguardo, che non è il comprare, anzi lui non voleva mai niente di queste cose, e da un frate che io andavo da lui e lui riceveva le persone più sfortunate, ma solo per sentirle, per ascoltarle. E quindi a quel punto ho detto, ma sapete che io sono veramente una donna molto fortunata, quindi io devo trovare un modo per ringraziare questa vita. E però cosa posso fare? Devo fare qualcosa. E da lì, abitando in un piccolo quartiere della Milano, della vecchia Milano, perché sono le 5 vie di Milano in centro, dove ci sono ancora botteghe, sono andata dagli artigiani, prendevo tutti i tessuti di recupero, ho iniziato a fare delle borse. E te la sto facendo molto molto veloce, e la fortuna, perché aiuta anche quello, il fattore C, ha voluto che uno spagnolo si innamorasse di questo progetto di borse e me ne ordinasse una quantità. Io i primi soldini sono andata a questo frate e li ho dati al convento per aiutare le persone in difficoltà e i bambini in quel caso, perché lui aiutava molto i bambini che erano malati terminali. E quindi ho capito che quella era la mia via, e per cui da lì, siccome io mi sento molto vicino alle donne che subiscono tutti i giorni violenza, donne che non riescono a parlare, riescono...
0: Hai fatto costruire queste borse?
1: Esatto, da loro.
0: Da loro. Esatto.
1: Da loro, perché comunque è giusto che tu li aiuti, ma però devi fare capire il valore, perché loro devono capire...
0: Il valore del lavoro, certo.
1: Senti, sì, ma soprattutto del loro valore.
0: Cinzia, ma hai anche un progetto con il carcere di Milano, con le donne allora, detenute?
1: Abbiamo fatto già qualcosa con il carcere di Opera, che loro hanno all'interno un laboratorio che si chiama Borseggi, che sono eccezionali. Un altro con una casa circondariale, abbiamo fatto un progetto anche con Banca Intesa, con il Vaticano e con la Caritas, dove 6 donne di case protette sono venute da me, abbiamo insegnato loro una professione, sono state inserite nel mondo lavorativo, alcune lavorano per me, altre hanno aperto un'attività per conto loro, e per cui la seconda possibilità che
0: è arrivata,
1: dobbiamo avere
0: a tutti, quella che hai avuto tu l'hai voluta restituire, sì, al mondo, sì. E quindi bellissimo, perché tu dai corpo ad uno degli slogan che io amo di più, cioè da ciascuno secondo capacità a ciascuno secondo bisogno. Bellissimo.
1: E devo ancora fare tanto.
0: Era uno slogan del Maggio francese, te lo ricordi, ma molto bello, perché, sì, perché poi vive nel cristianesimo, vive,
1: esatto,
0: nell'essere cattolici praticanti, almeno come lo sono io, e quindi
1: sì, anch'io,
0: nel dare sempre una mano agli altri, quelli che devono avere una seconda possibilità come l'hai avuta tu. Grazie,
1: esatto,
0: di cuore a Cinzia Macchi, grazie davvero, buona giornata, perché ormai è già
1: sì,
0: lunedì,
1: sì, sì,
0: e ti aspettiamo prestissimo. Grazie,
1: è stato
0: Cinzia,
1: un onore. Grazie
0: per me e per tutti noi, grazie di cuore.
1: Grazie.
0: Grazie al di là del vetro di cristallo a Roberta Di Casimirro, che firma la regia anche di questo programma, e grazie di cuore al coordinamento tecnico di Gennaro Strazzulo, che si è fermato con noi anche oltre il suo orario di lavoro, ma l'ha fatto con piacere, perché questa era una storia veramente da ascoltare. La potete ritrovare sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. L'accordo con la Repubblica Islamica è ormai concluso. Congratulazioni a tutti. Così l'annuncio di Trump su Truth. Il presidente scrive di aver autorizzato pienamente l'apertura al transito libero dello stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Oggi la firma da remoto. L'accordo prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano. Fa sapere il premier pakistano Sharif, che annuncia la firma il 19 giugno. Anche Trump conferma. Il vice ministro degli esteri iraniano spiega che il protocollo d'intesa raggiunto da Iran e Stati Uniti apre la strada a un accordo definitivo entro 60 giorni. E il G7, che si apre oggi in Francia, discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz e dell'accordo raggiunto tra USA e Iran. Al centro degli incontri anche il conflitto in Ucraina. Confermato il bilaterale Trump e Macron prima dell'apertura ufficiale prevista alle 19. Alla vigilia dell'appuntamento nella vicina Ginevra, 20.000 manifestanti anti G7 hanno protestato contro il vertice in un corteo degenerato in scontri con la polizia. E un massiccio attacco missilistico è in corso su Kiev. Media locali parlano di diversi missili intercettati nel cielo. Le autorità hanno inoltre segnalato attacchi anche a Kharkiv, nel nord-est del paese. E torniamo in Italia. Un caso, le parole di Vannaccia, la costituente di Futuro Nazionale: il femminicidio non esiste. Per Fratelli d'Italia negare il reato è surreale, attaccano anche le opposizioni. La cronaca a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.

0: Collocamento nuovo BTP Italia, titolo di Stato indicizzato all'inflazione pensato per i piccoli risparmiatori, a durata quinquennale, rendimento reale minimo garantito dell'1,6 anno e un premio fedeltà dello 0,6 per chi lo acquista in fase di emissione e lo mantiene fino alla scadenza. Infine allo sport, Formula 1, trionfa Hamilton a Barcellona, la Ferrari torna a vincere dopo 34 Gran Premi, fuori Antonelli e Leclerc. Calcio, i campionati del mondo, goleata Germania 7-1 contro il Curaçao, stecca l'Olanda all'esordio, solo 2-2 contro il Giappone nella notte, Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia, Tunisia e poi la nazionale dell'Iran, l'esordio oggi nel torneo con la Nuova Zelanda. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'edizione 2, ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tommasi che è in diretta da Rio.
1: Buonanotte, buonanotte a tutti, qui in Brasile le 22 minuti primi, in Italia l'una e 3 minuti in questo istante. Buonanotte da Max Tomassi, io vi dico subito che la puntata di questa notte va in onda fino alle ore 4, visto che ieri con il fatto della partita del Brasile siamo andati in onda più tardi e quindi è durata soltanto 2 ore. Tra l'altro chiedo scusa ai ragazzi di Macho Beta Orchestra, ieri erano in programma con un'intervista molto interessante per questo album nuovo che hanno fatto, davvero un bell'album. Questa notte ascolteremo un brano da questo LP che è davvero una gioia, un gioiello. Bene, moltissimi ospiti, io direi di partire immediatamente con Jim Porto con Opulè da Africa. Voglio dare la buonasera a Federico Scoppio, il nostro regista, il programma è a cura di Andrea Cacciagrano, in regia Pino Itri. Iniziamo con Jim Porto, appunto Opulè da Africa, e poi vi racconto quello che c'è stanotte.

Eccoci qui. Allora, tante cose da raccontarvi per questa puntata che è la numero 1187 di Stereonauta Brasile. Andiamo in onda da 26 anni e questa è l'ultima puntata di questa 26esima serie di Stereonauta Brasile. In questa notte fra il 14 e il 15 giugno la trasmettiamo in diretta da Rio de Janeiro, molti ospiti, adesso poi vi faccio tutto l'elenco ma ho paura di dimenticarmene qualcuno. Verranno a trovarci alcuni artisti della nuova generazione musicale brasiliana, una è Ludom e un altro gruppo, invece un trio, si chiamano Soulgi Brasileiro. Chiuderemo questa 26esima

stagione del nostro programma con i nostri storici corrispondenti. Verranno a trovarci Mafalda Minozzi, che da San Paolo è arrivata oggi a Rio de Janeiro, e Franco Cava, che è a Rio in questi giorni. E ci sarà anche Paolo Di Sabatino, che insieme a Zanna ieri si è esibito ad un festival molto importante a Santa Teresa nello stato di Espirito Santo, e poi verrà a trovarci anche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, Marco Marica. Insomma, parliamo di Festa Juninas nell'ultima parte della trasmissione. Se volete interagire con noi potete farlo attraverso il numero telefonico, no, non il telefono, anche se poi se volete potete mandare dei messaggini da Roma, dal nostro studio potranno sicuramente leggerli e mandarceli, ma potete interagire come direttamente Max De Tomassi su Instagram e su Facebook. Mi sembra di aver detto tutto. Ah sì, voglio ringraziare innanzitutto tutto il gruppo di coloro che stanno lavorando a Radio 1, sia per Stereonotte Brasile che in generale per tutte le trasmissioni. Ma io ringrazio Paolo Ranaldi, che è il responsabile dei coordinatori, Stefania Ricco, il nostro Pino Idri, che è il nostro tecnico del suono questa notte. Poi vorrei ringraziare anche il direttore Nicola Rao, Andrea Cacciagrano, curatore di Stereonotte Brasile, Corinna De Laurentiis, che è in redazione, e Massimiliano Colli, che da un po' di tempo si sta occupando della musica. Adesso iniziamo, o meglio, vi faccio ascoltare un altro brano di Samuel Rosa, che fa parte della nostra playlist, e poi iniziamo subito a parlare con questi ragazzi di Soul Brasileiro. Il brano di Samuel Rosa si intitola Ciranda Seca.

0: Signora Gignorà è una, tra l'altro è un nome di persona che è stato citato tante volte dalla musica brasiliana, per esempio da Ivan Lins tantissimi anni fa. Ebbene, questa notte dedichiamo l'inizio della trasmissione, almeno la prima mezz'ora, a celebrare l'afrodiscendenza, perché ci sono tanti ospiti che ci sono venuti a trovare questa sera, grazie a Felipe da Tocca do Bandido, che appunto raccontano il loro legame con la madre terra, con l'Africa. Questa sera c'è Zé Junior, Negra Silva e Gé Vieira di Solgi Brasileiro. Buonasera ragazzi, buonasera Negra Silva.
1: Buonasera.
0: Allora, nessuno di loro parla italiano, questa è una cosa già molto grave, perché così mi mettete di fronte a una grande difficoltà, quello di tradurre quello che dite. Però voi l'italiano lo capite molto bene, giusto?
2: Il
0: microfono, vai.
2: Alcune
0: cose. Adesso che avete poi l'allenatore italiano, Ancelotti, no? Non è probabilmente no.
2: A gente sta analizzando Ancelotti. Ma
0: state analizzando Ancelotti. Che cosa mi dici della partita di ieri? Brasile contro Marocco.
2: Io acho che il Brasile va molto bene.
0: Sì,
2: no início di tutto.
0: Sta andando bene.
2: È una grande competizione a livello mondiale.
0: È una bella competizione a livello mondiale.
2: Que não existe mais aquele favoritismo nas seleções.
0: Ah, ecco,
2: já
0: vedi.
2: Deu tempo de tudo.
0: Non esiste più il favoritismo tipico delle nazionali brasiliane,
2: ma anche
0: di altre nazionali.
2: Mas a gente ainda tem um molho.
0: Avete ancora un po', come dire, il molho.
2: Isso, a gente tem aquela
0: il profumo.
2: Isso, aquela essência brasileira.
0: Quell'essenza brasiliana che porta alla corruzione, possiamo dire? Anche dal punto di vista del calcio.
2: Isso,
0: Ancelotti mi sembra più rigido, no?
2: Isso.
0: Esattamente chi vuole lui.
2: Acho até que essa rigidez de Ancelotti já foi um pouquinho quebrada, ele já tá mais molente.
0: Bene, secondo Gé Vieira, questa rigidezza di Ancelotti è già stata interrotta o ammorbidita.
2: Isso, ele já tá um pouquinho brasileiro.
0: Benissimo. Negra Silva, allora raccontami un po' di voi. Voi siete un gruppo che venite appunto dalla periferia, avete iniziato a cantare nella chiesa in Grecia? È vero, voi cominciaron a cantare nella chiesa.
1: Sì, è
0: isso?
1: Sì.
0: E poi vi siete trovati insieme e avete cominciato a sviluppare questa vostra passione per la musica. È isso?
1: Sì. Noi nos conhecemos, né, dentro da igreja católica.
0: Vi siete conosciuti dentro la chiesa cattolica.
1: Isso, na igreja católica, e foi lá que tudo começou.
0: E tutto quanto è cominciato lì in un quartiere che si chiama Villa Kennedy.
1: Isso.
0: Possibile? È un quartiere che un nostro amico Jim Porto nomina spessissimo. Jimmy, l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione con Opulè d'Africa, e voi avete ascoltato Opulè d'Africa e avete fatto un bello sguardo, una bella espressione. Io direi di ascoltare subito un primo brano vostro di Solgi Brasileiro, che si intitola Gionji Eu Vim, da dove io sono venuto, e poi torniamo a parlare con voi.

0: questi ragazzi che vengono dalla periferia di Rio de Janeiro, da questo quartiere Villa Kennedy, si chiamano Solgi Brasileiro e questa notte partecipano in presenza ma anche con la loro musica a Serenotte Brasil. Voi non siete mai stati in Italia, vero Zé Junior? Nunca foi a Italia, Zé?
1: Nunca fomos a Italia.
0: Diga.
1: Inclusive a gente tem muita vontade de ir à Itália.
0: Hanno molta voglia di venire in Italia. Tem alguma coisa que você gosta da Itália, que faz parte do seu imaginário? Qualquer coisa que te piace dell'Italia, fa parte del tuo immaginario?
1: Nós ouvimos falar muito da culinária italiana.
0: Culinária italiana.
1: Então eu tenho uma curiosidade, assim.
0: Sim, hai um po' di curiosità. Sentiamo un attimo Geviera.
1: Na música Laura Pausini.
0: Ah, nella musica voi conoscete Laura Pausini.
1: Até porque ela tem essa relação com o Brasil muito forte.
0: C'è questa relazione col Brasile molto forte, sì.
1: Então ela traz um pouco da Itália para nós e leva muito do Brasil para.
0: Porta un po' dell'Italia qui e porta anche il Brasile verso il suo paese, verso l'Italia. Sì, senz'altro, è una delle artiste più conosciute qui in Brasile nell'ambito della musica italiana.
1: E o que nos chama a atenção na Soul de Brasileiro?
0: È quello che chiama la vostra attenzione in questo Soul Brasileiro, Solgi Brasileiro, il vostro
1: são
0: gruppo.
1: Sono artisti di grandi voci e a Laura
0: vi piacciono gli artisti di grandi voci e Laura sicuramente. Allora, Negras Junior, Negra Silva. Allora, voi siete un trio vocale, siete nati come trio vocale. C'è stato successivamente l'inserimento di strumenti. Avreste preferito continuare cantando soltanto a cappella oppure lo strumento è entrato in maniera molto spontaneo? Você entendeu o que eu falei? Vocês nasceram como trio vocal, sem instrumentos. Depois os instrumentos foram entrando. Você acha que foi difícil o ingresso dos instrumentos na música de vocês ou entrou de maneira bastante harmoniosa?
2: Eu acho que entrou assim de uma maneira bem harmoniosa, assim.
0: É entrado em maneira harmoniosa lo strumento, gli strumenti. Questo tra l'altro è un funk molto bello, molto intenso. e mi ricorda anche moltissimo una sorta di madrina vostra che è stata Sandra Gissà.
2: Sim.
0: Vi ha in qualche modo aiutato ad essere conosciuti, è vero?
1: É verdade, é uma grande referência.
0: É um ponto de riferimento.
1: Exatamente.
0: Per il soul brasiliano, per il funk brasiliano, ma anche per voi.
1: Exatamente, é um som que nos embalou por muito tempo, desde nossa infância.
0: É um tipo de suono que vi ha coinvolto da sempre, sin da quando eravate bambini.
1: Sempre. E Sandra, Cassiano, Tim Maia.
0: Sandra Gissà, Edmota anche.
1: Jorge
0: Benjor. Diciamo tutta quella parte della musica brasiliana che si rifà moltissimo al funky, al soul e all'afrodiscendenza più radice, no? Più radicale, sei d'accordo con me?
1: Esattamente.
0: Maraviglia. Ok. Per salutarvi io ascolterei un brano che si intitola Minha Vibe. Che cosa vuol dire per te Minha Vibe? Che cos'è la tua vibe? Qual è la tua vibe?
1: A nossa vibe è di alegria, di fare musica.
0: Sì.
1: Nossa vibe è essa, sì.
0: Allora, la vibe per i brasiliani è quel modo di dire, non so, il mio modo di essere, quello che io sento. E com quindi la loro vibe è fare musica e divertirsi con questo.
1: Esattamente, perché di onde noi
0: Geviera sta parlando.
1: Geviera, esattamente. Di onde noi viemos, a alegria ela è una funzione di sopravvivenza.
0: Da dove siete venuti? Isso. Da Villa Kennedy. L'alegria è una funzione di sopravvivenza.
1: Perché diante di tantas confusioni.
0: Perché davanti a tanti problemi, tante confusioni.
1: Esattamente, ser alegre acaba sendo una medida, né, di sopravvivenza, mesmo come
0: essere alegre è una misura di sopravvivenza.
1: Então a gente tenta por essência, né, por ter partido desses lugares, a gente
0: provate, visto che siete usciti da questi posti,
1: a gente tenta manter isso e continuar
0: levando. Cercate di mantenere questa filosofia, questa vibe.
1: Esse tipo de mensagem para as pessoas.
0: Benissimo. Grazie a Zé Junior, a Negra Silva e a Geviera. I Solgi Brasileiro vi aspettiamo in Italia, va bene, Negra?
2: Com certeza.
0: Espero vocês na Itália, por favor.
2: Nós queremos muito.
0: Anche perché c'è una cosa molto buona da mangiare, ci sono tante cose buone da mangiare, visto che per voi la gastronomia italiana è un punto di riferimento.
1: Poxa, molto buono.
0: Benissimo.
1: Então, nos convidem para Itália, gente, sta
0: siete invitati in Italia, perfetto. Ci ascoltiamo Solgi Brasileiro, Minha Vibe, e poi parliamo con Ludon. Grazie, Negra.
1: Obrigado.
0: Ciao.

0: soul di brasileiro Minha Vibe. Abbiamo ascoltato due canzoni di questo gruppo, questo trio vocale che arriva dalla periferia di Rio de Janeiro e che si sta facendo spazio all'interno della musica brasiliana, del funk e del soul brasiliano. Come ho detto all'inizio della trasmissione, questa notte dedicheremo la prima parte della trasmissione, ma non solo, alla musica che arriva dalle comunità, diciamo, e dalle aree geografiche di Rio de Janeiro meno conosciute, almeno dal grande turismo, ma piene di grande creatività. E adesso incontriamo Ludom. Buonanotte.
1: Buonanotte, buonasera.
0: Come stai, Ludom?
1: Estou bem. Todo meu italiano foi embora agora.
0: Hai tutto l'italiano che sai parlare è questo.
1: Sì.
0: Ma c'è qualche parola che, italiana che parli, magari perché, non so, hai ascoltato le telenovelas, hai visto Terra Nostra, no? Ci sono delle parole che nelle telenovelas brasiliane, quando ci sono dei protagonisti italiani, vengono fuori?
1: Sim.
0: Tem algumas palavras que você lembra dessas novelas que você viu?
1: Sim, eu
0: Mamma acho... mia, não só, por Mamma exemplo.
1: Sim, tem muitas palavras em italiano que eu consigo entender, mas eu acho que na conversa...
0: Ah, ci sono tante parole italiane che tu riesci a capire.
1: Exato.
0: Ma è più che altro mentre, né, si parla. Sì, fa parte della radice. Anche se...
1: tormento, l'amore.
0: Stai cantando lirica. Ah, che bello, che bello. Di Sabatino, che stava cantando? Un'area lirica di Puccini, per esempio? Non hai sentito?
1: Beh,
0: bene. Ludom, anche te, una voce nuova della musica brasiliana. Sei una cantante, una compositrice, una produttrice. Hai scritto, tra l'altro, la canzone che abbiamo ascoltato prima di Solji Brasileiro, che era John Jovin. L'hai scritta te? Você collaborò na autoria?
1: Vibe.
0: A Minha Vibe, questa ultima che abbiamo ascoltato, molto bella, complimenti. E tu, tra l'altro, sei anche ricercatrice di musica afro-latina-americana.
1: Sì.
0: E questo è un elemento importante nella tua musica, perché in questo modo, essendo una conoscitrice di musica latino-americana afrodiscendente, hai anche la possibilità di guardare anche fuori dal Brasile, non solo nella musica brasiliana, perché in Argentina, in Colombia, in Cuba, in Messico c'è tanta afrodiscendenza nella musica, è vero?
1: Sì.
0: Tem muita afrodescendência na música dos países latinos.
1: Claro, e eu consigo perceber isso porque também, além de ser cantora, atriz,
0: produttora,
1: também sou historiadora.
0: Al di là di essere attrice, cantante, riesci a capire molto bene questa realtà perché sei anche historiadora.
1: Historiadora, cioè, quindi, e também circulo muito pela América Latina.
0: E circoli moltissimo attraverso l'America Latina. Molte tournée, molti show. Benissimo. Sentiamoci un primo brano di Ludom, si intitola Do Jeito Que Tá, così com'è. Ludom.

0: ci è venuta a trovare questa notte Lu Dom, una nuova voce della musica brasiliana, una donna molto sorridente, molto piacevole, anche perché poi quando chiacchieriamo lei ci tiene a raccontare un po' la sua vita, anche di storiadora, no? Che poi vuol dire una studiosa, mi stavano suggerendo, perché la parola potrebbe in qualche modo essere tradotta in diverse, con diverse sfaccettature. Però giustamente sei cantante, sei produttrice, ma soprattutto sei una persona che ricerca l'afrodiscendenza della musica che fai, ma anche della musica brasiliana in particolare. E se parliamo di afrodiscendenza nella musica brasiliana, non possiamo dimenticare gli afro samba di Vinicius de Moraes e di Baden Powell. Che ne pensi di questo, di questa scelta musicale che Vinicius e Baden fecero negli anni 60, riconoscendo l'importanza dell'afrodiscendenza che prima era quasi disconosciuta? Che você acha?
1: Nossa, eu acho muito importante, né? Porque eles trouxeram pro mundo,
0: hanno portato al mondo
1: una cosa che no Brasil già era legittimato,
0: una cosa che in Brasile era già legittimato, quindi hanno portato nel mondo il messaggio che l'afrodiscendenza, l'arrivo degli schiavi africani attraverso le navi dei negrieri portoghesi avevano trasformato la musica brasiliana, che allora comunque era molto influenzata dall'Europa.
1: Sì. Io acho che la musica brasileira, todo o mundo conhece a música brasileira justamente pelas raízes afrodescendentes.
0: Il mondo conosce la musica brasiliana proprio grazie alle radici afrodiscendenti. Questa sera con Lu Dom e con Soulji Brasileiro ho scoperto che c'è un nuovo rilancio della musica afrodiscendente, del soul brasiliano e del funky brasiliano. Non è soltanto il funky che si ascolta nelle favelas, ma è un funky un po' più dolce, più morbido, che ci riporta, appunto, come dicevano Soulji Brasileiro, a Cassiano, a Chimaya, a Sandra Gisà, a tutti questi personaggi che negli anni 70 e 80 sono stati molto popolari in Brasile. C'è ancora voglia in Brasile di questo soul? Tem ainda vontade no Brasil desse soul?
1: Tem, é muito necessário,
0: muito, é muito urgente, necessário, né? É urgente.
1: E eu ouvi Cassiano muito assim na adolescência, mas eu tenho
0: hai ascoltato Cassiano agora, da adolescente,
1: e
0: l'hai ascoltato leva, più adesso
1: Justamente por conta dessa leva di artisti, né, come a Soul, e che stanno facendo pesquisa super,
0: a causa di questi importanti artisti c'è un rilancio di questi compositori, appunto come Cassiano, che ha scritto delle canzoni.
1: Un poeta, né?
0: Un poeta. Meraviglioso,
1: arrangi mais impressionantes, assim,
0: grandi arrangiamenti, canzoni bellissime, testi meravigliosi. Io ricordo tanti anni fa, muitos anos atrás, che sono andato a trovare Cassiano a casa sua, perché ero con un manager un italiano che era innamorato di Cassiano. Wow. E voleva acquistare le canzoni e editare le canzoni di Cassiano. Lui sotto il letto, in gibascio da cama, aveva una valigia, una mala cheia di musica, wow, di textos. Quindi è un artista molto prolifico che ha scritto tantissimo.
1: Sim.
0: Hai capito tutto? Entendeu tudo?
1: Entendi. Pode, se você quiser traduzir.
0: Não, eu encontrei o Cassiano na casa dele e dentro, debaixo da cama, na mala, tinha dezenas de músicas prontas.
1: Sim. E tem muitas músicas que acho que vão lançar agora, a família dele vai lançar, porque tem vários arranjos assim incríveis.
0: La família de Cassiano lancerà, pubblicherà diverse canzoni, perché ci sono degli arrangiamenti semplicemente meravigliosi, al di là dei testi e delle musiche.
1: Sim. Eu fiz uma música inspirada no Cassiano, que se chama É Natal.
0: Ah, que bello!
1: A gente lançou pela Toca Discos também.
0: Hai fatto una canzone che si intitola È Natal e che è ispirata a Cassiano.
1: Direttamente ispirata nele.
0: Adesso ascoltiamo di Lu Dom un brano che si intitola Calobaxô, che è un neologismo. Che vuol dire Calobaxô?
1: È una cosa sobre esquentare as relações humanas.
0: Ah, serve a riscaldare le relazioni umane. Molto obrigado, Lu Dom. Ci sentiamo presto e ci vediamo in Italia. Spero di riceverti in Italia nel nostro studio di Sax Rubra.
1: Por favor, já tem meu passaporto.
0: Perfetto, c'hai già il passaporto. Lu Dom con Calobaxô.

0: Una prima parte di Stereonotte Brasile dedicata all'afrodiscendenza e alla musica soul, all'R&B, al funky, con due gruppi che ci sono venuti a trovare, Soulji Brasileiro e Ludom, che fanno parte di questa etichetta discografica Toca do Bandido, che è un'etichetta, insomma, che si riferisce ad uno studio molto importante e soprattutto di grande tradizione. E adesso ci sono venuti a trovare altre due persone con le quali non avrò la difficoltà di tradurre in estemporanea, perché sono italianissimi. Uno è Marco Marica, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Buonasera Marco.
1: Buonasera Max.
0: Come va?
1: Grazie all'invito. Ma tutto bene, sto bene.
0: Ottimo. Benissimo, è un istituto estremamente attivo, ricevo sempre la vostra newsletter con grandi iniziative, tra l'altro in un edificio storico per quanto riguarda l'Italia, no? E la presenza italiana qui in Brasile, in particolare a Rio de Janeiro.
1: Sì, l'edificio tra l'altro sta festeggiando quest'anno i 90 anni, perché venne... costruito 90, o meglio inaugurato 90 anni fa. In realtà il processo della costruzione durò un poco, perché ci fu prima una gara alla fine degli anni 20,
0: sì,
1: vari progetti, poi alla fine venne approvato il progetto attuale,
0: sì,
1: e venne inaugurato nel 1936 come...
0: C'è una storia.
1: C'è una pubblicazione, adesso verrà fatta una nuova edizione aggiornata della pubblicazione,
0: sì,
1: si chiama Casa degli Italiani, perché era l'edificio per la comunità degli italiani che stava qui a Rio de Janeiro, ed era un edificio di rappresentanza fondamentalmente, perché,
0: sì,
1: aveva degli spazi sociali.
0: C'era anche il consolato dentro?
1: Sì, c'era anche il consolato, però diciamo la funzione principale era una funzione sociale, no? Perché è un edificio di 8 piani, ma tieni presente che il terzo piano era tutto un ristorante, era un club.
0: Ah.
1: Il quarto piano...
0: Più o meno quello che succede a San Paolo con l'edificio Italia, no? C'è un club,
1: sì,
0: un ristorante...
1: Sì, diciamo, io trovo più analogia in realtà con Buenos Aires, con l'edificio che era del consolato Buenos Aires,
0: sì,
1: sulla avenida Marcello Tede Alvear.
0: Sì, dove tu hai lavorato già?
1: Sì, per questo ne parlo così, con film e familiarità. Sono stato 5 anni e c'è effettivamente una certa somiglianza. Quello di Buenos Aires è un po' più magniloquente, perché comunque un po' l'Argentina è più magniloquente del Brasile nella sua natura, e un po' perché comunque c'era una comunità...
0: È più formale, vuoi dire, anche...
1: Nel senso che comunque la presenza italiana era molto più grande,
0: certo,
1: era molto più forte. Poi insomma l'Argentina negli anni 20, 30 era una nazione molto grande,
0: in grande espansione,
1: sì, insomma, e quindi diciamo la capitale dell'Argentina aveva anche un'autorappresentazione molto diversa rispetto a quella che aveva l'allora capitale del Brasile, cioè Rio de Janeiro. Ma per tornare insomma allo spazio, è interessante perché appunto
0: c'è un teatro,
1: ma è lì c'è una cosa da dire, che il nostro teatro, noi chiamiamo teatro, poi in realtà studiando, vedendo foto d'epoca si scopre che era un'altra cosa,
0: perché, sì?
1: Sì, era un salone da ballo fondamentalmente, sì,
0: quindi il palco è stato posizionato dopo.
1: No, il palco c'era, però è un palco che non ha mai funzionato come teatro, perché,
0: sì,
1: purtroppo non ne ha le caratteristiche, in quanto,
0: certo,
1: non ha uno spazio, una profondità tale da poter muovere delle quinte,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: ha quella che credo che si chiami torre scenica, non so,
0: sì,
1: bene il termine tecnico nel mondo dei teatri, però insomma diciamo non puoi creare delle quinte che poi tiri su, non c'ha,
0: certo,
1: i graticci, eccetera.
0: E che serviva allora?
1: Per le orchestrine, lì si metteva una bella orchestrina,
0: sì,
1: la gente ballava.
0: Ballava.
1: E poi deve essere una cosa favolosa, perché c'erano due balconi e all'epoca non c'erano tutti gli edifici che si vedono
0: di
1: adesso,
0: fronte.
1: C'era direttamente la Baia di Guanabara,
0: sì,
1: quindi
0: con il pan di zucchero,
1: uno si immagina le notti d'estate con la brezza che entra, l'orchestra che suona, persone eleganti.
0: Nostalgia di altri tempi?
1: Ma io no, perché sono tempi in cui non c'ero. No, va bene così. E noi l'abbiamo ereditato questo spazio e lo usiamo come teatro e,
0: certo,
1: come sala da concerto.
0: Certo.
1: Infatti,
0: infatti
1: domani
0: arriverà
1: un bellissimo concerto.
0: Paolo, eccoci qui. Vai Paolo, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Finalmente qui a Rio de Janeiro in diretta.
2: Sì,
0: C'hai una certa emozione, immagino, spero.
2: È un'emozione continua questo viaggio.
0: Sì, poi ci racconti quello che hai combinato. Allora, la vostra missione è quella di divulgare la musica italiana, anche, no? Non solo la letteratura, la lingua italiana, perché all'interno dell'istituto ci sono anche dei corsi molto interessanti e anche semplici da frequentare.
1: Assolutamente, noi siamo qui per far conoscere e divulgare la cultura e la lingua italiana, quindi abbiamo corsi di lingua per tutti i livelli, ma soprattutto facciamo eventi culturali. Allora, dopodomani, proprio per entrare un po' in tema, avremo questo bellissimo concerto con Paolo Di Sabatino e la cantante carioca Zanna. La voce della metro qui è strafamosa.
0: Famosissima come voce della metro, voce degli aeroporti anche.
1: Sì, esatto. E quindi siamo molto felici e anche molto emozionati di ascoltare questo concerto. Insomma, per tornare un po' a quello che dicevo prima, la nostra sala torna a quello che era, sarà certo una sala da musica. Tra l'altro ha un'eccellente acustica. Sì. Non so se è un caso, era stato studiato accuratamente da chi disegnò quello spazio, ma veramente è molto buona.
0: E c'è anche un bel pianoforte che Paolo Di Sabatino suonerà. Adesso ci ascoltiamo un artista che non vede l'ora di arrivare in Brasile, e quindi magari potrebbe essere una prossima proposta per l'Istituto e per il Consolato. È Mannarino con questo primo singolo che si intitola Ciao, dall'album Primo Amore, e poi torniamo a parlare con Marco Marica e con Paolo Di Sabatino.

0: Mannarino con questo album Primo Amore, le sue contaminazioni, molto legato al mondo della musica brasiliana, latinoamericana, un album che sta andando molto bene, che apprezziamo tantissimo. Volevo fare una domanda a Marco Marica, che non è il primo concerto che l'Istituto Italiano di Cultura organizza. In genere i brasiliani si aspettano artisti che facciano contaminazione e interazione fra Italia e Brasile, oppure sono più propensi, il vostro pubblico, il pubblico dell'Istituto, è più propenso invece ad ascoltare artisti, a conoscere artisti che non hanno nulla a che vedere con la cultura brasiliana?
1: Noi notiamo che in realtà il nostro pubblico varia a seconda della nostra proposta.
0: Per cui... Ah sì?
1: Sì.
0: È
1: sì.
0: Modulare. Una volta arriva un tipo di pubblico,
1: sì,
0: una volta un altro.
1: Sì, sì, sì. E quindi... non so, l'anno scorso abbiamo fatto un concerto, ha avuto un successo incredibile, che era di musica mediterranea,
0: sì.
1: Di Alessio Bondi,
0: sì.
1: Quindi italianissimo,
0: sì.
1: Ha avuto un successo che è incredibile. Poi facciamo proposte invece che sono più mix tra Italia,
0: certo.
1: E Brasile, funziona. Io direi che in Brasile in genere la musica funziona, quindi
0: ah, sì,
1: questo
0: certo.
1: Va bene. Ci facilita un po', sì. Il lavoro e poi il pubblico viene a vedere o a sentire quello che gli interessa. Per dire, adesso abbiamo una mostra in esposizione al piano terra dell'edificio, molto bella, di pittura italiana giovane, si chiama Pittura Italiana Oggi.
0: Ho visto, bellissima.
1: Mostra...
0: L'ho vista l'altra sera, perché due settimane fa c'era la festa della Repubblica Italiana che il consolato ha organizzato in questo pian terreno che si chiama Casa Italia?
1: Si chiama Polo Culturale Italia Norio.
0: Sì.
1: Ed è uno spazio di incontro, di conferenze, di presentazione.
0: Molto
1: di...
0: bello.
1: Anche del Made in Italy, e nella parte superiore di questo spazio c'è una galleria espositiva,
0: sì.
1: Noi adesso stiamo presentando questa mostra, che è una mostra creata dalla Triennale Milano, curata e concepita da Damiano Gulli, è una mostra promossa dal nostro ministero, dal Ministero degli Affari Esteri, è stata a Buenos Aires dove ha iniziato la circuitazione, dove ha iniziato il suo viaggio, diciamo, nell'America Latina,
0: sì.
1: È stata a Brasilia, è stata a noi, poi andrà a Città del Messico, perché in Messico quest'anno l'Italia è il paese invitato,
0: sì.
1: Per la Fiera del Libro di Guadalajara. E, però per tornare a quello che dicevo, no? Quindi una proposta completamente diversa dalla proposta musicale, ma è andata benissimo, perché comunque l'arte, la vera arte è internazionale, parla al di là delle barriere.
0: Dobbiamo anche dire che i brasiliani amano moltissimo l'arte italiana, quindi quando si abbina il termine arte a Italia
1: funziona
0: tanto.
1: Sì, sì, noi cerchiamo anche di far vedere un aspetto dell'arte italiana che non è quello che di solito si conosce, no? Perché la fortuna e la difficoltà di noi italiani nel presentare la nostra cultura all'estero è che abbiamo sulle spalle l'eredità grandissima del passato, no? Quindi
0: certo.
1: Quando si pensa, quando all'estero pensano all'arte italiana, pensano al Rinascimento.
0: È un po' il pro e il contro, no?
1: È un po' il pro e il contro. Invece l'idea, il nostro sforzo è quello di far vedere che ci sono artisti anche oggi, anche giovani peraltro, perché sono tutti artisti giovani, e ha funzionato benissimo. Tra l'altro la cosa più divertente, se posso usare questo termine, è che tra le 27 opere ce n'è una che è stata fatta ad hoc da un artista italo-carioca,
0: sì.
1: Giulia Mangoni,
0: sì.
1: Ed è un mural ispirato alla natura del Brasile, un mural dove c'è la natura e non ci sono gli esseri umani. È molto interessante.
0: Bello.
1: È bellissimo. Purtroppo, non so, forse dovrei dire per fortuna, è parte del progetto artistico della creatrice, dell'artista. Questo mural ha una durata. Quindi il 26
0: certo.
1: Settembre chiude la mostra e si passa, ahimè, una mano. Vernice. E sparirà per sempre.
0: Voi lì siete abituati, perché per esempio lì in questo polo culturale c'è un murale di Bruno Big,
1: sì,
0: che,
1: esatto.
0: Che rimane poi.
1: Però quello rimane,
0: quello rimane.
1: Sì, è un omaggio all'emigrazione italiana, venne inaugurato 2 anni fa quando furono i 100 anni.
0: Bruno Big è un grande artista plastico, come si dice qui in Brasile, di Rio de Janeiro,
1: sì.
0: E diciamo i suoi murales sono un po' ovunque.
1: Sì.
0: In sottofondo c'è Paolo Di Sabatino. Paolo, ci sei? No, c'è il microfono, però ricorda, sei dotato.
2: Sì, sì.
0: E dopo il GR1, adesso c'è l'appuntamento col GR1, qui sono le 20:56, in Italia è l'1:56. Dopo il GR1 parliamo un pochino di questa bellissima performance che avete realizzato proprio ieri al Festival di Santa Teresa, il Santa Jazz, ok?
2: Fantastico, dopo.
0: Resta qui, Marco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il piano di pace tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan ribadisce il raggiungimento di un'intesa, prevede la cessazione immediata delle operazioni militari anche in Libano, fa sapere il premier Sharif che annuncia la firma il 19 giugno. Lo conferma il presidente americano Trump, che ore prima si è scagliato contro Netanyahu per un nuovo attacco su Beirut che ha fatto quasi vacillare l'intesa. Il corrispondente Valerio Loprete.
3: Poco prima di arrivare qui sul prato meridionale della Casa Bianca, dove tra poco inizieranno le celebrazioni per i suoi 80 anni d'età con i combattimenti, le arti marziali miste, il presidente Trump annuncia una svolta per la guerra in Medio Oriente e scrive sui social: l'accordo con la Repubblica Islamica di Iran è adesso completo, congratulazioni a tutti. E poi prosegue: autorizzo dunque l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale americano sui porti iraniani. Adesso, navi di tutto il mondo, accendete i vostri motori, scrive Trump. Alla fine di una giornata concitata, l'ennesima dal punto di vista diplomatico, dopo le critiche rivolte dall'inquilino della Casa Bianca anche al premier israeliano Netanyahu, perché, ha detto Trump, con il suo attacco su Beirut ha rinviato di alcune ore la finalizzazione di un atteso accordo con la Repubblica Islamica. Accordo che dunque dovrebbe, secondo le anticipazioni, far proseguire il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire l'avvio di negoziati nel dettaglio su alcuni dossier, come per esempio le sanzioni americane all'Iran, ma soprattutto il futuro del nucleare iraniano.
2: Per Teheran l'accordo ha umiliato